Vittorio ha gli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere, sì, non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta, poi c'è il naso all'insù, che non è proprio il mio. Capisse le volte in cui scrivo per andarmene a inventare, sì, un mondo diverso, che poi sapessi indietro.

essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

Mi hai fatto credere di amarmi perché sai, prova a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco più tempo.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo,

meccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre.

di sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

biondi se ne vanno per tornare. Ho lasciato andare tante cose, ho scambiato l'inverno e l'estate. Non siamo più su quelle scale,

più. Quanto è difficile stare distanti, e quelle cene sono dei ricordi. Che bello quando c'eri anche tu a farmi sentire gigante sulle tue gambe. Quante volte mi ha detto guarda sempre su. E se ti sembra troppo grande, se ti farei mille domande, ricorda guarda sempre su.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

e non sapere dove andare, in mezzo a tanta gente soli, non riuscire a volare e buttarsi più giù.

tutto passa come acqua che scorre in un fiume, ma io ho sempre preferito il mare. Le onde se ne vanno per tornare. Ho lasciato andare tante cose, ho scambiato l'inverno e l'estate. Non siamo più su quelle scale.

vita. Anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti TV. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

0: momento. Qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano, e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, lasciano l'incarico Gilardoni e De Cristofaro. Ancora Saronno, è partita anche la nuova viabilità in stazione a Uboldo con la bici contro un tir. E tornando a Saronno, cancellata la notte bianca estiva. Un saluto cordiale a tutti e benvenuto a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Valeria Zaffaroni, Angela Ferioli e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto.
2: Saronno, niente crisi, ma il sindaco Ilaria Pagani ne ha cambiati due. Il riferimento va agli assessori della sua giunta civica. In realtà nessuno scossone politico, perché dietro non ci sono le solite scuse. Le motivazioni di due importanti defezioni sono infatti legate a questioni personali e di lavoro. C'è stata l'ultima riunione nella quale la prima cittadina ha preso atto del congedo di Nicola Gilardoni, al quale aveva assegnato l'importante delega alla rigenerazione urbana, e di Laura De Cristofaro, avvocato ed esponente del PD che si stava occupando del commercio. Insomma, ruoli strategici in una città come Saronno. I futuri assessori comunali sono già stati definiti. Si tratta di Francesca Ruffini, avvocato come l'uscente Laura De Cristofaro, che dovrebbe occuparsi dell'area commercio, e di un tecnico, un esterno del settore dell'urbanistica. Per quanto riguarda il delicato tema dell'urbanistica o rigenerazione urbana, il prescelto è Emilio Guastamacchia, architetto originario del Milanese. Oggi, 19 giugno, ci sarà l'ufficializzazione per quanto concerne i nominativi dei nuovi assessori, operazione che potrebbe comportare anche un rimpasto più ampio nella sezione dei vari incarichi, considerato che De Cristofaro non si occupava soltanto di commercio, ma anche di attività produttive in senso più ampio e di transizione ecologica.
1: Saronno. La nuova viabilità davanti alla stazione ferroviaria di Piazza Cadorna è già diventata uno degli argomenti più commentati dagli automobilisti saronnesi. Da alcuni giorni è entrata in vigore una modifica sperimentale della circolazione. La novità è legata al cantiere del cavalcavia di Via Volontario per la sostituzione della rete gas. In particolare, i veicoli provenienti da Viale Rimembranza in direzione di Via Caduti della Liberazione devono dare la precedenza ai mezzi che arrivano da via Primo Maggio e Piazza Cadorna. La sperimentazione ha suscitato curiosità ma anche apprezzamento. Da tempo gli automobilisti segnalavano la necessità di rivedere la regolazione degli incroci davanti alla stazione, soprattutto nelle ore di punta. La nuova segnaletica orizzontale è gialla, trattandosi di modifiche temporanee e provvisorie. È stata adottata perché la nuova disciplina della viabilità è attualmente in fase sperimentale e resterà in vigore durante il periodo del cantiere. L'amministrazione comunale monitorerà gli effetti della nuova organizzazione del traffico. Se la sperimentazione davanti alla stazione dovesse portare benefici concreti alla circolazione, non è escluso che possano essere valutate ulteriori prove o soluzioni permanenti anche dopo la conclusione del cantiere.
2: Uboldo. Nella mattinata di ieri si è verificato un incidente nel quale ha perso la vita il 79enne Carlo Proverbio di Cerro. Mentre si trovava in sella alla sua bici, è andato contro un tir che procedeva nell'altro senso. La causa del sinistro non sarebbe imprudenza o cattiva guida, ma un malore. È l'ipotesi più accreditata in attesa di accertare con esattezza i fatti. Le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini immagini registrate dalla dash cam installata sul camion, che dovrebbe fornire al magistrato una ricostruzione precisa di quanto accaduto nei secondi che hanno preceduto la tragedia.
1: Saronno. La data è stata svelata dopo aver rinunciato alla notte bianca di luglio per il costo di 50.000 euro. L'amministrazione ha reso nota la sua proposta di una notte bianca di fine estate che si terrà sabato 12 settembre. Per il momento però le informazioni disponibili sono ancora poche. Il volantino diffuso dal comune annuncia un evento che coinvolgerà la zona a traffico limitato centro cittadino, ma non chiarisce ancora quali saranno i contenuti della manifestazione. L'annuncio sembra mettere un punto alle polemiche che nelle ultime settimane hanno accompagnato la decisione della giunta di rinunciare alla tradizionale notte bianca di luglio. La scelta di cancellare l'edizione estiva era stata motivata dai costi dell'iniziativa, quantificati in circa 50.000 euro, ai quali si sarebbero aggiunte altre spese indirette, come gli straordinari della polizia locale. Le prime informazioni diffuse non sembrano aver cancellato il malumore di una parte degli esercenti, che spiegano come luglio sia molto diverso da settembre, cambia la disponibilità economica delle persone. Per alcune tipologie di negozi la notte bianca rappresenta un'importante occasione di incasso, difficile da replicare a settembre, quando i saldi sono terminati e molte famiglie sono già concentrate sul rientro.
2: Saronno. Un aumento delle tariffe del servizio di pre e post scuola, un cambio della gestione organizzativa e una polemica che coinvolge famiglie e amministrazione comunale. È questo il tema al centro del confronto nato dopo la pubblicazione della lettera di un papà saronnese che ha contestato le novità introdotte per il prossimo anno scolastico. La vicenda è emersa dopo l'apertura delle iscrizioni ai servizi dedicati agli alunni delle scuole statali. Il genitore ha raccontato di aver notato due cambiamenti: il passaggio della gestione dell'istituzione Monsignor Zerbi direttamente al comune e un aumento delle tariffe rispetto all'anno precedente. Secondo quanto segnalato, il costo del prescuola è passato da 75 a 90 euro a trimestre, mentre quello del post scuola da 110 a 130. Una differenza che, secondo il cittadino, pesa soprattutto sulle famiglie che utilizzano un solo servizio. Alla segnalazione ha replicato il sindaco Ilaria Pagani con una nota ufficiale nella quale l'amministrazione respinge l'idea di una situazione critica e difende le scelte adottate. Il comune spiega che le tariffe erano rimaste invariate per circa 15 anni e che l'adeguamento è stato introdotto per garantire la sostenibilità economica del servizio a fronte dell'aumento dei costi di gestione e del lavoro. Viene inoltre precisato che il servizio interessa tutti gli istituti comprensivi cittadini e che nel caso della Zerbi continuerà a essere svolto con il coinvolgimento degli insegnanti a contratto dell'istituzione. Nella risposta viene ribadita anche l'attenzione alle famiglie con maggiori difficoltà economiche. Resta infatti confermata la gratuità per chi presenta un ISEE fino a 6.700 euro. A questa misura si aggiunge una nuova agevolazione che prevede uno sconto del 50% sulle tariffe del secondo figlio iscritto.
1: Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Valeria Zaffaroni e Angela Ferioli con Antonio Colombo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: dintorni. Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 20 giugno alle ore 9, buona giornata con Laura e Laura, alle ore 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino, ospite di Gianni e Antonella, il dottor Daniele Nassiakos, primario reparto di cardiologia dell'ospedale di Saronno, alle ore 11.05 e 19.40 il punto, Gianni Agostino ospitano Matteo Sabatti e Silvio Barosso, consigliere comunale Insieme per Crescere. Alle 11.30 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, i tormentoni estivi. Alle 21 Blue Night a cura di Giona Stasi. Riascolta su Spotify, Ciak e Sipario, riflessi, leggende metropolitane dal dire al fare. Mia analisi in buone mani. Parliamo di soldi in soldoni e in arrivo molti altri postcards.

0: gent
1: d'hier,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
0: va in onda il
2: Cicciarello Cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
5: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
3: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

0: lo spazio creativo per allenare il tuo potenziale.
1: Buongiorno, buongiorno. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Antonio in regia, e oggi abbiamo come ospite Antonio Morandi e ciao, benvenuto.
2: Grazie,
1: Antonio, benvenuto.
2: Grazie. Un caldo ciao da tutti i punti di vista, perché fa veramente caldo cioè, atmosferico, quindi un caldo ciao, ma un caldo da 35 gradi, quindi insomma.
1: Allora, la nostra rubrica si chiama Smart Life e oggi abbiamo trovato,
2: siamo insieme.
1: Come capire che cosa vuoi davvero dalla vita.
2: Wow.
1: È un tema molto importante, no?
2: Assolutamente.
1: Forse non è solo il periodo adolescenziale,
2: no,
1: in cui
2: no,
1: non sai che cosa fare da grande, ma succede anche ai grandi.
2: Sì, i grandi che non sanno esattamente dove vogliono andare, dove stanno andando. E dove voglio andare, no? Perché cominciano a pensare che ormai quel pezzo di vita che ho trascorso, ormai quello che dovevo dare l'ho dato, quello che è successo, non ho più niente o non ho più grandi aspettative. In realtà è bello pensare che invece proprio siamo attori, protagonisti, registi, sceneggiatori della nostra vita. Quindi possiamo noi descrivere la vita, riscriverci la vita come vogliamo, anche se siamo avanti con gli anni. Anzi, io direi che, e lo dico da uno che insomma fra qualche settimana farà 69 anni, la vita passata ci ha insegnato delle cose. Noi abbiamo commesso degli errori, tutti abbiamo commesso degli errori,
1: certo,
2: dagli quali abbiamo imparato cose, dai quali errori magari abbiamo capito non tanto che persona siamo, ma quali comportamenti abbiamo utilizzato che magari in quel momento potevano essere diversi, no? Quindi c'è stato un tema di comportamenti, di situazione, di contesto, di persone che avevamo intorno che ci possono aver aiutato o anche no, ma l'errore comunque è un punto di partenza, ma è un punto di arrivo, no? Quindi dall'errore ho imparato che cosa posso fare domani di diverso per essere più efficace, rischiare meno, e quindi è un continuo, no? Una continua riscrittura della propria vita, tenendo conto che la mente umana ha una capacità straordinaria di andare subito a pescare gli errori, le cose che non funzionano anziché le cose che funzionano. Quindi
1: certo,
2: se vediamo tutto in grigio è difficile poi trovare la quadra.
1: È che a volte ci si trascina un po', no? Si va avanti un po' per inerzia,
2: sì,
1: e non
2: sì,
1: ci si pone questa domanda,
2: no,
1: e questa domanda potrebbe darti la chiave di volta per cambiare qualcosa.
2: Assolutamente sì, infatti una domanda che potremmo porci è: ma cosa voglio davvero dalla mia vita? Cioè molti questa domanda non se la pongono, anche se non è complicata come vita, però siccome ci fa paura la possibile risposta, no? Perché potrebbe esserci non lo so, o poi cosa voglio nella mia vita, molti hanno delle informazioni molto generiche, no? Cosa voglio nella mia vita? Voglio sicurezza economica. Ok, ma cosa vuol dire sicurezza economica? Voglio una relazione sentimentale stabile. È bellissima questa frase, ma cosa vuol dire? Cioè, intanto, qual è la stabilità che cerchi? Quali situazioni di instabilità hai vissuto? Da cosa sono dipese quelle instabilità? La persona con cui stavi era la persona giusta, ma hai usato in modo poco efficace i momenti con cui stavi con lei, non hai dedicato abbastanza tempo alla coppia, al tempo libero, sei stato troppo orientato verso il lavoro. Ci sono delle informazioni che noi abbiamo nella nostra storia, nel nostro archivio, e che a volte, come dire, sollevare il coperchio, sai, il famoso vaso di Pandora.
1: Certo.
2: Se apro il vaso, chissà cosa esce, allora piuttosto tengo chiuso il vaso, così nel dubbio.
1: Sì, perché uno dice: ma vorrei cambiare lavoro, però dall'altra parte ci sono i cambiamenti che in genere provocano un po' di timore, no?
2: Sì,
1: i cambiamenti provocano paura, perché ti devi impegnare di più, perché devi faticare,
2: perché non conosci il risultato,
1: devi faticare di più, e quindi insomma questa cosa qui uno la lascia da parte, dice vabbè tiriamo avanti,
2: è una sopravvivenza,
1: ecco,
2: a me la parola sopravvivenza piace poco, devo dire che la vita forse è più da vivere che da sopravvivere.
1: Certo.
2: Però sono persone che per esempio sperano che il cambiamento avvenga attraverso, no, l'illuminazione folgorante, quel momento che mi arriva l'illuminazione. Sì, ho capito, ma forse le luci le puoi accendere tu, non devi aspettare per forza che si illumini qualcosa. Se tu che hai in mano l'interruttore acceso o spento, se tieni sempre su spento o su luce soffusa, probabilmente cambia poco. Accendi
1: certo,
2: i fari,
1: certo,
2: guarda
1: certo,
2: la vita
1: certo,
2: da un punto di vista diverso, e soprattutto cominciare a darci delle risposte che siano le più complete possibili, perché dirsi vorrei un buon lavoro, vorrei una sicurezza economica, vorrei cambiare città, wow, fantastico, no? In che città ti piacerebbe vivere, chiedo, e non so, una città con meno traffico, di nuovo una informazione generica, cosa vuol dire meno traffico?
1: Certo,
2: vai su in cima, no, alla montagna, fai l'eremita, sicuramente traffico non ne trovi, ma è questo che vuoi fare nella tua vita? Forse no.
1: Sì, io non so, non la vedo tanto in questo modo, nel senso che uno deve probabilmente cambiare prima qualcosa dentro se stesso, pensieri, per poi poter...
2: Assolutamente, cambiare pensieri. Ecco. Tenuto conto che abbiamo un'altra cosa con cui confrontarci, che è il cambiamento non sempre dipende tutto da noi, cioè ci sono delle aree sulle quali noi possiamo agire dei cambiamenti perché sono sotto il nostro controllo. Cose che non possiamo controllare, su cui non abbiamo nessun tipo di intervento, non è facile agire dei cambiamenti, cioè non posso cambiare, no, quelli che dicono, ah sai, mi piace il lavoro che faccio, però ho un paio di colleghi con i quali non ho un buon rapporto, mi piacerebbe che cambiassero atteggiamento nei miei confronti, ma tu non puoi cambiare il comportamento degli altri, puoi cambiare il tuo comportamento verso loro.
1: Certo.
2: Che cosa non funziona fra te e i tuoi colleghi? Siete diversi? Tu entri la mattina col sorriso e dici buongiorno, e gli altri buongiorno, dopo tre volte ricevi un buongiorno così ti passa la voglia di essere sorridente, no? Dici, oh, anche tu buongiorno, ma è questo che puoi fare? Il massimo che puoi fare? O cerca di capire perché quelle persone non hanno il tuo stesso stile, no? Perché non sorridono, oh, magari andare a bere un caffè e dici una cosa, un'informazione, ma giusto così per fare un po' di cronaca. Io tutte le mattine ti saluto, faccio buongiorno col sorriso e tu no. C'è un qualche motivo particolare.
1: Certo.
2: E uno potrebbe dirmi, sì, guarda, ho tanti di quei problemi a casa, ho una persona cara che non sta bene, ho mio figlio che cerca lavoro e non lo trova, oppure fa l'università e non riesce a dare esami perché non studia. Ognuno ha i suoi problemi, e che se non conosciamo i problemi delle persone, cosa stiamo? Stiamo sull'apparenza, no? Questo non mi sorride vuol dire che non gli piaccio. Avrà magari dei motivi per cui non ti sorride. Conoscendo i motivi, te la spieghi, te la racconti in modo diverso. Accetti il fatto che quella persona non sorride perché non ha nessun motivo per cui sorridere, ma neanche ce l'ha su con te.
1: Certo. Sì, devi un po' adattare tu il tuo a quello, alla situazione, alle persone.
2: Sì,
1: non puoi
2: pensare
1: di cambiare il mondo,
2: no.
1: Insomma, devi cambiare te stesso
2: e
1: il tuo approccio al mondo.
2: Assolutamente sì. E soprattutto un'altra cosa, che forse ho già detto in altre puntate, il modo in cui ci raccontiamo le cose, il modo in cui noi inviamo i messaggi al nostro cervello. Spesso le nostre frasi sono ricche, quelle che io chiamo, non le chiamo io, le chiamiamo insomma chi fa il mio mestiere, le parole tossiche, no? Cioè, non so, l'uso dei verbi al condizionale, vorrei più serenità, vorrei cambiare lavoro, vorrei quella vita, oppure vorrei quella casa, ho che tanto sogno. Però il verbo al condizionale è un verbo debole, cioè vorrei, io voglio. Legato al voglio, poi ci deve essere un progetto, un piano, no? Quindi il mio obiettivo è voglio cambiare casa, perfetto. Cambi casa, che casa stai cercando, in quale città, in quale quartiere, con quali caratteristiche. L'uso del verbo al condizionale è una sorta di scappatoia, di scorciatoia che prende il cervello per non prendere una posizione, no? Vorrei, rimane lì un po' sul generico, sottotitolo anche no. Vorrei, ma anche no.
1: Sì, mi piacerebbe.
2: Piacerebbe.
1: Certo, è una cosa un po' vaga.
2: Okay. Quindi usare anche una forma di linguaggio, di linguistica un pochino più potente nei nostri confronti, no? Quindi avere un atteggiamento un po' più propositivo, un po' più strutturato, un po' più oggettivo.
1: Quindi, essere un po' più determinati.
2: Assolutamente sì.
1: Ecco.
2: Se poi non ci riesco a farlo mentalmente, io sai che sono un fautore, un sostenitore accanito della scrittura, prendi veramente un foglio di carta, tiri due colonne, no? Tutto quello che riesci a oggettivare, lo metti sulla colonna, tutto quello che non riesci a oggettivare, che rimane nell'ambito delle sensazioni, lo scrivi dall'altra parte, no? Allora, una cosa oggettiva è oggettiva. Cioè, se tu fai un progetto e metti oggettivamente il progetto che vuoi raggiungere, l'obiettivo che vuoi raggiungere, gli dai un titolo, gli dai un nome, gli metti accanto cosa farai, come lo farai, in quanto tempo lo fare, quanto tempo ti serve, per se avrai delle possibili interferenze, no? Possibili ostacoli, se sì quali e come li supererai, comincia a essere più oggettivo, no? Più strutturato, non dico che avviene il miracolo, però hai sicuramente meno alibi, meno chance di dire vedi che avevo ragione, non ha funzionato, grazie, non ha funzionato, non sapevi dove andare. Eri in un punto A, non avevi chiaro il punto B. Se è chiaro il punto B, e per arrivare da punto A a punto B devi fare certe cose in un certo modo, non dico che sia impossibile sbagliare, ma è molto più difficile sbagliare.
1: Sì, sì, beh, sicuramente. Poi magari oltre a non avere chiaro dove andare c'è anche il come, no? Come
2: assolutamente,
1: andare.
2: Assolutamente.
1: Come faccio? Ecco, magari uno si perde lì, dice lasciamo stare.
2: Tanto poi tutto sommato, poi abbiamo sempre il piano B, no? Poi tutto sommato la vita che conduco non è poi così male, no? Cioè alla fine dice sì, mi piacerebbe, ecco di nuovo un verbo al condizionale.
1: No, diciamo non è necessario.
2: Però alla fine voglio dire, ho una bella casa, come moglie stiamo bene, abbiamo una buona relazione, i figli ormai sono grandi, hanno studiato, sono laureati, hanno un lavoro, cosa mi manca? E magari ce la facciamo andare bene così. Invece magari certo, quel pezzettino che potresti aggiungere non lo aggiungi perché pensi non sia, o pensi peggio ancora di non meritartelo, e alcuni pensano di non meritarsi in più di quanto hanno, no? Perché poi in fondo chi sono io per volere tutta sta roba? Alla fine quello che ho è in fondo quello che mi merito.
1: È un'autofustigazione.
2: Sì, sì, un'autolimitazione, no? Meritiamo il massimo, prendiamoci il massimo. Semmai, se questo massimo a cui vogliamo arrivare richiede ovviamente un percorso, non è che le cose accadano dall'oggi col domani, no? C'è un percorso, a volte anche lento, per arrivare da un punto A a un punto B. Se il viaggio è lungo, complicato, al limite lo andiamo a scomporre, no? In sotto obiettivi più facili da raggiungere, aggiungi un pezzettino ogni giorno e comunque arrivi all'obiettivo. Ci metterai un po' di più, ma tra rinunciare all'obiettivo e impiegarci il tempo necessario ma raggiungere l'obiettivo, io scelgo la seconda tutta la vita.
1: Sì, però l'idea dovrebbe essere abbastanza chiaro, nel senso che ti devi porre degli obiettivi raggiungibili.
2: Sfidanti ma raggiungibili.
1: Sfidanti ma raggiungibili. Assolutamente, perché se dici vabbè io voglio andare sulla luna, vabbè magari dovevi fare un altro mestiere o magari non ci arriverai mai.
2: O magari ci puoi arrivare sulla luna, ma devi fare un certo tipo di scelte che sono andare alla NASA, candidarti come comandante, diventare prima pilota dell'aeronautica e poi astronauta. Vabbè, non è che lo puoi dire. Ora, la settimana scorsa ho tenuto un corso di formazione, eravamo in un ambito clinico perché come sai a volte faccio interventi verso medici, paramedici, e quindi avevo di fronte a me 50 medici, paramedici, e questo corso l'ho tenuto insieme a un medico, una dottoressa, e diceva chiunque si può laureare in medicina a patto che stai 14 ore al giorno sui libri. Questa è la condizione. Non è che uno diventa medico se è un genio. Tutti possono diventare medici. Devi sapere, devi studiare tanto, 14 ore al giorno sulla sedia a studiare, diventi medico anche te. Quando metto questa cosa, ho detto, io ho sempre pensato che non avrei mai potuto fare certe lauree, certe facoltà, perché non ero pronto, non ero adatto. Ma in realtà se studi puoi fare quello che vuoi, è che c'è un impegno, c'è un lavoro dietro.
1: Certo.
2: C'è un lavoro dietro. Quindi tutti possono diventare medici, tutti possono diventare ingegneri, e le condizioni sono che devi farti un progetto, no?
1: Certo.
2: Puoi anche diventare, puoi anche andare sulla luna, però devi fare molte cose prima di andare sulla luna.
1: Va bene, facciamo un breve stacco musicale e poi ritorniamo.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora siamo con Antonio Morandi e stiamo parlando di una sfera che riguarda il modo di vivere, insomma, se possibile migliore di quello che
1: sì.
0: Facciamo fino adesso per abitudine.
1: E non sono un profeta,
0: no.
1: A volte sembra e dice: ma chi è quello per dirci come dobbiamo vivere la nostra vita? Non sono un sacerdote, non sono un profeta, sono uno che si occupa di crescita personale da 26 anni, quindi insomma ne ho sentite tante negli anni di storie di persone che avrebbero potuto fare cose straordinarie, per qualche motivo non le hanno fatte e oggi le rimpiangono. Però
0: certo, sono ragionamenti comunque che danno la possibilità di pensare, di rifletterci, di riflettere su queste cose e poi di prendere quello che si ritiene buono o meno buono.
1: Assolutamente,
0: insomma,
1: sì,
0: che si può decidere.
1: Assolutamente sì, perché se ci pensi, Gianni, una frase che non vorrei mai dover dire a me stesso fra, non so, un tot di anni: pentirmi di scelte che non ho fatto quando avrei potuto farle. Ecco, questa cosa che a me devasta, l'idea di pentirmi domani di cose che non ho fatto perché non ho avuto il coraggio, non ho avuto, quando invece avrei potuto farle. Questa cosa, la vita dei rimpianti è...
0: E rimpiangere non è bello, no, in effetti,
1: no.
0: Anche se
1: è umano comunque.
0: Cioè, no, beh, uno fa una scelta, può anche rivelarsi sbagliata, può rivelarsi giusta, eccetera, però ha fatto una scelta. Il fatto magari di non aver fatto quella giusta può darsi che ti provochi un rimpianto.
1: Un rimpianto, un dispiacere, no? Perché non eri abbastanza consapevole a quell'epoca di poter fare certe scelte, certe
0: però
1: decisioni.
0: È inutile, no? È un po' come piangere sul latte versato.
1: Assolutamente.
0: Allora lasciamo stare.
1: Assolutamente. No, è un tema quello dei rimpianti, e le cose vanno come vanno. Ci dimentichiamo spesso che i piloti siamo noi, però. Cioè, non dobbiamo mai dimenticare che la nave o la macchina, l'aereo, insomma, usate il mezzo che preferite, lo stiamo pilotando noi, quindi siamo noi che scegliamo la rotta e siamo noi che dobbiamo accorgerci soprattutto se in qualche modo la rotta sta cambiando. Cioè, io dico sempre, faccio l'esempio, l'aereo, perché forse l'aereo è più indicato come esempio che l'autovettura. L'autovettura, abbiamo un'autostrada, abbiamo delle righe, se tu segui la riga, l'aereo non ha righe, no? Ha delle rotte. Ma se il pilota dell'aereo,
0: la nave.
1: Cambia la rotta, ma veramente bastano pochi gradi, però moltiplicato per migliaia di chilometri,
0: certo,
1: quell'aereo anziché arrivare a New York si trova a Toronto, okay? Perché la rotta,
0: certo,
1: no, in pochi gradi alla volta è cambiata. È il pilota che decide, grazie agli strumenti di cui dispone, che la rotta sia quella, e se deve arrivare a New York, arriva a New York. Noi siamo i piloti della nostra vita, la guidiamo noi la vita, quindi siamo noi che scegliamo se tenere la rotta o cambiarla, ma soprattutto dobbiamo capire e accorgerci se sta cambiando la rotta. Quindi se sto andando da un punto A a un punto B, però vedo che il punto B non lo sto raggiungendo perché mi sto spostato, sto verso B1 o B2, devo raddrizzare il tiro, devo riaggiustare il tiro. È che a volte ci accorgiamo di essere arrivati a B2 anziché a B quando siamo già arrivati, dobbiamo accorgercene prima.
0: Certo,
1: quindi
0: certo,
1: fa tutta una serie di monitoraggi, di controlli in corso d'opera per capire se sto facendo le scelte giuste, se esiste una possibilità diversa, se posso usare un comportamento diverso. Accorgercene prima ci permette di cambiare, se ce ne accorgiamo troppo tardi è andata.
0: Seguendo il tuo esempio, quindi seguendo una rotta, può darsi che incontriamo un temporale, quindi l'aereo deve deviare,
1: modifica,
0: eccetera,
1: la rotta,
0: e
1: ma dopo deve tornare sulla rotta originale. Però
0: questo è come la vita, no?
1: Assolutamente sì.
0: Trovi qualche
1: interferenza, qualche ostacolo,
0: qualcosa che ti limita in qualche modo, e
1: è che a volte però cambio rotta perché devo, cioè c'è una tempesta, è ovvio che devo cambiare rotta, però poi il pilota fa, torna sulla rotta originale. Se rimane sulla nuova rotta è ovvio che arrivi da un'altra parte.
0: No, certo.
1: Quindi la capacità non è di avere sempre la rotta giusta, senza interferenza, senza temporali, senza
0: quelli
1: ci sono,
0: ottimale,
1: ci saranno sempre, no?
0: Certo.
1: Il mare con le onde, mi piacerebbe il mare piatto, no, il mare che ha le onde, se ci sono te le devi gestire. E il tema semmai è tornare sulla rotta originale, quindi avere la capacità di raddrizzare il tiro. E come lo facciamo? Nella metafora l'aereo usa gli strumenti di controllo,
0: certo,
1: nella vita sono i comportamenti, gli strumenti che utilizziamo e che ci permettono di aggiustare il tiro. Se vado da una parte anziché da un'altra, ma io di là ci voglio arrivare, quindi no, non mi interessa questa nuova rotta, cambio e torno sulla rotta originale. Poi magari può succedere che la nuova rotta mi piaccia di più della vecchia,

0: realtà è che il cervello umano cosa fa? Torna sulla vecchia strada perché è quella che conosce meglio. Anche se la nuova è più bella, magari anche più snella, c'ha meno semafori, meno traffico, però io sono affezionato, ma non è che lo faccio consapevolmente, è il mio cervello, no? Che mi sposta sulla vecchia rotta e mi fa trovare, no, la strada vecchia perché è più sicura, conosco il traffico, conosco tutti gli impicci vari. Però abbandonare la strada nuova bella per quella vecchia non so neanche quanto sia funzionale. Se quella nuova è più bella, usa quella nuova. Poi certo, un po' poi certo, per un piano certo, A, piano B. Certo. Un giorno ne fai uno, un giorno ne fai l'altro.
1: Certo. No, beh, ma poi no, questo anzi è un punto di vantaggio, no? Il fatto di scoprire
0: più scelte.
1: Una strada che potrebbe essere nuova, migliore di quella vecchia.
0: Assolutamente sì. Quindi ci vuole il coraggio di cambiare rotta a volte. Così come il coraggio di tornare sulla rotta originale se scopre che quella nuova sì, è carina, ma non tanto quanto quella vecchia. Allora, se è migliore la nuova, tengo la nuova. O la vecchia, come
1: quando hanno finito i lavori, ma torno sì, su quella vecchia.
0: Magari faccio un giorno uno, un giorno l'altra. Come se quella mangiare? Nuova è proprio non mi piace, allora torno su quella vecchia, ovviamente. Però il coraggio di cambiare rotta a volte non ce l'abbiamo. Cambiamo quando siamo obbligati. Allora, se c'è il cartello di deviazione, è ovvio che devi cambiare, perché cioè, non puoi andare dritto, devi per forza girare. Ma se non c'è il cartello di deviazione, è raro che noi si cambi rotta. È molto raro, perché? Perché stiamo nella zona di comfort, nella zona di controllo, dove sappiamo tutto con grande tranquillità e non ci poniamo neanche la questione di cambiare. Quindi assolutamente provare a fare delle rotte nuove, no? Il coraggio di cambiare rotta, seguendo anche un po', cioè seguendo, non dimenticando che abbiamo anche, ovviamente è naturale che ci sia la paura dell'errore. Faccio una cosa nuova, non l'ho mai fatta prima, potrei sbagliare. Ci sta anche l'errore, capire l'errore che ho fatto e da quell'errore tirar fuori un'altra storia, un'altra rilettura, anche perché non avremo mai la certezza che tutto funzioni perfettamente. Il dubbio dell'errore, di sbagliare, ci sarà sempre. Ed è umano che sia così.
1: Ti faccio una domanda, Antonio. Uno fa una scelta di un certo lavoro, sì, per fare un certo lavoro, si rivela una scelta sbagliata, avrebbe potuto magari farne altre, quindi insomma magari che sarebbero andate, e quindi si trova a dover rimpiangere di non aver fatto la scelta giusta, ma di aver fatto la scelta sbagliata.
0: Un pensiero può essere: cosa ho imparato da questa nuova esperienza, anche se non è stata la migliore della mia vita, no? Cioè, ho fatto un errore di valutazione, ho scelto un lavoro nuovo che apparentemente sembrava straordinario, poi mi sono reso conto mentre lo facevo che non era così straordinario. Comunque avrò imparato qualche cosa. Allora, per quanto sia durato quell'esperienza, che sia durato un mese, un anno, quello che dura, comunque qualcosa ti ha lasciato. Cercare di portare via tutto ciò che ho imparato di nuovo da questa esperienza. Avrò conosciuto nuovi colleghi, avrò avuto un capo nuovo che avrà fatto delle cose magari fatte bene, altre fatte meno bene, ma comunque qualcosa mi ha insegnato, qualcosa mi ha lasciato. Tirare sempre fuori dalla storia tutto ciò che mi ha lasciato di positivo, che cosa ho imparato, non che cosa ho rinunciato, perché sennò è facile l'esercizio, no? E ho sbagliato, era meglio
1: magari
0: che rimanevo dov'ero.
1: Ho lasciato un bel lavoro e quindi ho il rimorso di aver lasciato una cosa che...
0: Hai fatto una nuova esperienza, hai imparato delle cose nuove, è durato quello che è durato, quell'esperienza è tua, è il tuo patrimonio personale, te lo porti a casa e dici ok, che uso posso fare di queste nuove cose? Anch'io quando lavoravo in azienda per un errore di valutazione ho lasciato l'azienda dov'ero, sono andato in un'azienda dove certamente mi davano uno stipendio migliore, una qualifica migliore, sembrava tutto perfetto. Dopo sei mesi mi sono accorto, per fortuna che non è sei mesi di prova, che quel lavoro non era così perfetto come me l'avevano venduto, certo, o come io lo stavo vivendo in quel momento. Finito il mio periodo di prova ho detto all'amministratore delegato: guardi, è stato un piacere, ma purtroppo non mi trovo bene per questi motivi. Lui mi fa: la capisco, ma in questo momento l'azienda è in grado di offrirle quello, quindi o sta qui a queste condizioni, se no fa bene andarsene. E me ne sono andato, ma in quei sei mesi comunque ho imparato delle cose.
1: Vabbè, certo.
0: Ed è stato il mio capitale personale, ok? E poi mi sono ributtato, ho fatto altre esperienze. Tutto serve, tutto aiuta, basta metterlo secondo me sotto la luce giusta, non la luce dell'errore, ma la luce del cosa ho imparato.
1: Ecco, e poi forse non soffrirci troppo sopra,
0: no,
1: diceva bene, è andata così.
0: Succede, per l'amor del cielo, succede. Fatto, ok. Un'altra cosa che voglio

0: lasciare agli ascoltatori come piccolo esercizio. Ti ricordi che prima dicevamo fare una colonna con tutto ciò che è oggettivo, che mi conferma che quello che sto facendo è giusto, va bene per questi motivi, e le sensazioni o le opinioni mette dall'altra parte. Fare anche un altro tipo di ragionamento: ciò che faccio lo faccio perché lo desidero davvero o lo faccio perché devo? Perché a volte facciamo delle scelte che non sono totalmente sotto il nostro controllo, a volte facciamo delle scelte perché qualcuno ci impone o ci guida a prenderle. Allora, quello che faccio perché voglio, quello che faccio perché devo.
1: Compito delle vacanze.
0: Compito delle vacanze.
1: Noi ci rivediamo a settembre, ci risentiamo.
0: Assolutamente sì.
1: E parliamo anche di queste cose qua. Grazie, buona
0: giornata a voi, ascoltatori, buone vacanze a tutti.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 2728 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: In Blu 2000, news.
4: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali, il punto con le notizie alle 7 del mattino. L'attacco senza precedenti ieri di Trump alla Premier Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il presidente statunitense tira in ballo Giorgia Meloni, mi ha implorato di fare una foto con lei, l'avrei anche non fatta ma mi ha fatto pena. Durissima la replica della Premier, un video via social, sono allibita. Dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai. Telefonata di solidarietà del presidente Mattarella. Tajani ha annullato la visita a Miami che doveva iniziare domani. Sorpresi e solidali con la Meloni, il presidente francese Macron, il premier spagnolo Sanchez. Per la leader del PD Schlein, parole inaccettabili, ma la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso il presidente statunitense. Steve Witkoff, l'inviato di Trump, arriva in Svizzera domani, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare, lo riporta Axios citando un funzionario statunitense. Pesanti raid di Israele in Libano, nonostante ieri pomeriggio sia stata annunciata una tregua. La cronaca con le autorità di Santo Domingo che hanno confermato all'ambasciata d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio in un resort nella zona di Baia Hibe. La cittadina italiana sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa insieme ad altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Tensione nella notte in Val di Susa davanti al cantiere della Torino-Lione, alta velocità di Chiomonte, dove alcune decine di attivisti NoTav hanno lanciato pietre contro le forze dell'ordine per allontanare gli assalitori. Sono stati utilizzati lacrimogeni e idranti. La nave GNV Azzurra Napoli, partita da Porto Torres nel nord-ovest della Sardegna, è rimasta ferma al largo della Corsica, a circa 26 miglia a sud-ovest di Priopriano, a causa di un incendio scoppiato in sala macchine e subito domato. Nessun ferito né tra i passeggeri né tra i membri dell'equipaggio. Torna in campo il Brasile ai mondiali nella notte italiana, batte 3-0 Haiti nello stesso gruppo C, quello dei verde oro. Il Marocco vince contro la Scozia 1-0. E poi l'Italia del pallone che piange Igor Protti, l'ex bomber, leggenda del Livorno, si è spento all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Queste le notizie alle 7 del mattino.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Ugo Scali.
2: Buongiorno, buongiorno, sono le 7:04 minuti, un caro saluto da me che sono Ugo Scali e naturalmente da Daniele Caruso che cura la parte tecnica. Oggi veramente la prima pagina dei quotidiani era facile immaginare quale fosse, perché quello che è successo a partire dalla tarda mattinata lo abbiamo vissuto un po' tutti, guardando la TV, ascoltando la radio e quant'altro. Stiamo parlando naturalmente dell'ennesimo scontro, attacco di Trump alla leader Meloni, alla premier Meloni, che fa insomma il paio con gli attacchi ai leader europei degli ultimi mesi, un attacco con parole davvero forti e una risposta altrettanto forte, anche arrivata in tempi brevissimi, da parte di Giorgia Meloni, che si trovava alla riunione a livello europeo, si è assentata un attimo e ha registrato proprio un video super veloce per confutare in modo netto quelle che sono state le parole che Trump ha proferito in una intervista che è stata mandata in onda dal 7, ma andiamo subito sui quotidiani, perché insomma la notizia, vi dicevo, in maggiore evidenza è questa, unita ancora alle speranze di pace con questi stop and go che credo continueranno anche nei prossimi giorni. Insomma, la notizia forse della notte più importante rispetto a questo tema è che ci sarebbe la possibilità, a partire da domani, di un'apertura anche di dialogo con Wyckoff, che sta arrivando in Europa e andrà in Svizzera, diciamo una apertura di dialogo anche sul fronte del nucleare iraniano. Resta da capire però il nodo Libano e se peserà veramente poi sulla fine delle ostilità, sulla firma di un contratto di pace tra Iran e Stati Uniti, che è stato sì firmato ma sulla cui tenuta ci sono tantissimi dubbi, proprio a iniziare da questa vicenda libanese, che vede ancora Israele più che mai impegnata in attacchi a Hezbollah, nonostante ieri pomeriggio è stato annunciato anche un cessate il fuoco, proprio per andare a ottemperare a quelle che sono le richieste, i punti dell'intesa tra Stati Uniti e Iran. Ma partiamo dall'attacco di Trump, andiamo sulla prima pagina del quotidiano Avvenire, l'apertura con un titolo direi azzeccatissimo: parole a vanvera, offesa tra virgolette reiterata di Trump a Meloni dopo l'incontro a Evian. Mi ha implorato una foto, mi ha fatto pena. Durissima e immediata la smentita della premier, che si dice allibita. E l'attacco senza precedenti di Trump a Meloni, ricorda Avvenire. Al telefono con la 7, il presidente americano tira in ballo la premier, loro incontro al G7 di Evian in Francia. Durissima la replica di Meloni in un video sui social: sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai. Telefonata di solidarietà da Mattarella, il ministro degli esteri italiani annulla la visita a Miami, sorpresi e solidali Macron e Sanchez. E poi naturalmente l'intervento di Elena Molinari, che scrive da New York per Avvenire, dice: Giorgia Meloni è in buona compagnia, chiunque nel primo anno e mezzo del secondo mandato di Trump si sia seduto al tavolo del presidente ha imparato la stessa lezione. La sfida non è conquistare la stima, ma indovinare quanto durerà. E questo è un po' il commento che abbiamo sentito e risentiremo anche proprio questa mattina nel nostro consueto riepilogo più tardi dei servizi con il TG2000 e con il nostro radiogiornale. Proprio i commenti che abbiamo raccolto più o meno raccontano proprio di come Trump spesso abbia attaccato anche quelli che credevano di essere suoi amici o comunque che avevano un rapporto tutto sommato buono con il tycoon. E vi segnalo dalla prima pagina però del quotidiano Avvenire altre notizie importanti. Intanto il Medio Oriente, la nuova tregua per il Libano, ma il fuoco non è cessato, come vi dicevo, i devastanti attacchi aerei israeliani, la guerriglia di Hezbollah, le pressioni iraniane su Washington e quelle di Washington su Tel Aviv, l'annuncio di una tregua e un pericoloso colpo di coda nei combattimenti che rischia di destabilizzare la grande impalcatura diplomatica costruita intorno al memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, tutto in mezza giornata, così racconta il quotidiano Avvenire, a far capire appunto, come abbiamo già detto anche in apertura, che difficoltà ci sono dietro comunque è quel memorandum d'intesa che Trump proprio ha firmato mentre si trovava a Versailles a cena a fianco di Macron. E poi ancora un approfondimento che fa Avvenire sull'isola dove approdano gli ultimi. L'isola è quella di Creta, che oggi appare come una Lampedusa dei primi anni con la bella stagione. I salvataggi sono continui, solo il 9 giugno, dice Avvenire, sono approdate 550 persone. Passa di qui la rotta che negli ultimi 2 anni e mezzo ha superato per numero di transiti molti dei percorsi migratori verso l'Europa, sia quello del Mediterraneo occidentale, quello delle Canarie che quello dei Balcani, un corridoio rimasto a lungo inattivo dalla Libia orientale del generale Khalifa Haftar fino alla Grecia, che nei primi 5 mesi del 2026 ha già visto sorpassare i livelli registrati nella prima metà del 2025. E la foto mostra questi immigrati che hanno uno sguardo fisso nel vuoto e dentro un grande stanzone, immagini che purtroppo ci siamo abituati a vedere ma che non cancellano l'orrore e il profondo dolore di queste persone che scappano dalla fame e dalle guerre. La visita di Papa Leone questo pomeriggio in Lombardia, più precisamente a Pavia e nel Lodigiano. Il Papa arriverà a Pavia nel pomeriggio, primo Papa agostiniano, va naturalmente a Pavia dove ci sono i resti di Sant'Agostino, le reliquie di Sant'Agostino. Sicuramente un pomeriggio davvero denso anche di significati proprio per la persona di Prevost, e sicuramente un grande abbraccio sia di Pavia che del Lodigiano al pontefice. Paola Muller parla proprio dell'arca di Sant'Agostino a Pavia, cuore inquieto fatto pietra. Scrive Paola Muller, andando ad annunciare, a prevedere quello che sarà poi il pomeriggio del pontefice a Pavia: chi entra nella basilica di San Pietro in ciel d'oro a Pavia, dice, e alza lo sguardo sull'arca di Sant'Agostino, non si trova davanti soltanto un capolavoro del gotico lombardo del 300. Si trova davanti un pensiero divenuto pietra. Le maestranze che lavorarono il marmo non vollero semplicemente custodire delle ossa, vollero tradurre in forma visibile un'intera concezione dell'uomo e del suo destino. Oggi Leone pregherà di fronte al celebre monumento che custodisce le reliquie del vescovo di Ippona durante la sua visita a Pavia. L'arca, prima che un sepolcro, dice ancora Avvenire, è un itinerario. Lo si capisce dalla sua struttura ascendente. L'opera si sviluppa per fasce sovrapposte e questa verticalità non è un vezzo decorativo, è calco esatto del movimento che attraversa tutta l'opera agostiniana. Alla base stanno gli apostoli, le virtù, non solo le cardinali, ma anche l'obbedienza, la castità, la mansuetudine, la povertà e il fondamento. Per Agostino la virtù non è mai un catalogo di doveri, è ordo homo moris. l'ordine dell'amore. Si comincia da lì perché tutta la salita che segue poggia sulla caritas. Togliete l'amore e l'edificio non ha più su cosa appoggiarsi. E poi naturalmente, insomma, questo importante editoriale va avanti raccontando quello che il Papa oggi si troverà davanti, non solo lui ma tutti quelli che avranno modo di partecipare anche alla liturgia della parola con Papa Leone, ripetiamo, questo pomeriggio a Pavia, visita che sarà seguita come sempre in diretta da TV 2000. Vi segnalo anche dalla prima pagina del quotidiano Avvenire un'altra notizia che riguarda il saluto del mondo del calcio e non solo, il mondo dello sport, al bomber Igor Protti, capace di unire città e tifoserie. Ricorda Avvenire, anche noi tra poco ricorderemo in diretta il grande bomber del Livorno e non solo. Corriere della Sera, Trump attacca, dura risposta di Meloni, quello che è successo è inutile che provada a riraccontare andando a leggere l'articolo di prima pagina, mentre posso leggere Antonio Polito che dà una chiave di lettura su quello che è successo ieri e scrive: reduce dalla disfatta strategica in Iran, Donald Trump ha pensato bene di rivalersi con la Presidente del Consiglio dell'Italia. Ripetiamo, la Presidente del Consiglio italiana, non una ragazzina, dice Polito, nei confronti della quale esibirsi nella parte del bullo che tratta le donne come è abituato a trattarle con gli uomini di Stato, perfino i suoi insulti più rispettosi. Il Papa è un debole, Macron si sbaglia sempre, Starmer non è Churchill. Giorgia Meloni è invece il capo del governo di un grande paese, di una grande nazione, membro del G7, della NATO, dell'Unione Europea, alleata storica degli Stati Uniti e da sempre fedele, perfino troppo, dice Polito, perfino troppo all'interesse nazionale americano. Comportandosi così, dice il Corriere della Sera, Donald Trump ha mostrato per l'ennesima volta, ma stavolta a danno dell'Italia, l'incapacità di comprendere la relazione tra la sua persona e la sua carica, tra l'uomo e l'ufficio, distinzione che è uno dei punti cardine della democrazia liberale ed esattamente ciò che più preoccupa nel comportamento dell'attuale presidente americano, non solo all'estero ma anche in patria. Altre notizie di prima pagina sul Corriere della Sera, abbiamo il saluto a centro pagina con una bella foto di Protti proprio con la maglia del Livorno, il messaggio d'addio di Protti che dice: come per tutte le partite è anche per me arrivato il fischio finale, ci ha lasciato a 58 anni, ripeto, il bomber del calcio italiano. Repubblica, il titolo è a tutta pagina e mostra Trump e Meloni insieme al G7 di Evian, nel quale lei sorride, lui la guarda diciamo così interessato a questo sorriso, niente fa pensare che ci sia una Meloni che sta cercando di avere una foto, un abboccamento, come si diceva una volta, per poi ottenere appunto la foto, o un Trump che insomma sia lì ad ascoltarla con la pena di cui ha raccontato nell'intervista al G7. Comunque Massimo Giannini parla di peccato originale nel suo intervento, ancora una volta, dice Giannini, Donald Trump si offre al mondo per quello che è il bullo della quinta strada, che prende a calci la ragione, il palazzinaro megalomane al quale un'America incanaglita ha riaperto le porte della Casa Bianca, trasformando in uno sguaiato trumpdromono le fonde che fonde ring da wrestling e saloni da ballo. Lo sceriffo di Washington, dice Giannini, che si sente a suo agio solo con i tiranni, mentre tratta gli amici da schiavetti o da reietti. Le parole con le quali ha liquidato Giorgia Meloni al telefono con l'aria che tira che è una trasmissione della 7, si commentano da sole. Quando anche fosse vero che la Presidente del Consiglio ha cercato in ogni modo di fare una foto con lui al G7, dopo il mezzo divorzio innescato dalle offese del tycoon a Papa Leone, il tono sprezzante che ha usato lo qualifica una volta di più, mai come in questa occasione, a far pena non è lei ma lui. E poi, morti in Libano, ma c'è un nuovo cessate il fuoco, ancora 50 morti in Libano, ricorda anche Repubblica, prima di una nuova tregua, uccisi 4 soldati israeliani, poi raid dell'IDF contro Hezbollah, nel sud da dove l'esercito, in base all'accordo siglato da Stati Uniti e Iran, dovrebbe ritirarsi. Ben Ghir dice, bruci tutto il paese. Poi c'è Francesco Manacorda che è stato inviato in Iran, racconta dello stretto di Hormuz dove naviga l'incertezza. Per ora, dice, a sfrecciare davvero liberi in queste acque piatte ci sono solo loro. Due delfini che saltano e giocano nella scia del fuoribordo da 115 cavalli che spinge veloce la barchetta in vetroresina. Partenza dal porto di Kajab, enclave omanita della penisola di Musandam. Da qui inizia il reportage per un Hormuz che è stato riaperto. Sono passate anche delle navi petroliere, gasiere in particolare, ma ieri poi è arrivata la notizia che l'Iran sta cercando già di mettere in atto una sorta di blocco. Chi vuole passare deve avvisare 48 ore prima. E la cosa, insomma, che abbiamo pensato tutti, e non da ieri ma da tempo, è dire: pensate che prima della guerra nessuno si sognava, Iran in testa, di mettere dazi o pass a Hormuz. Questo la dice già lunga sulla inutilità della guerra. Poi le vittime, i dolori, quelli stanno ancora prima addirittura dei problemi tra virgolette economici, che poi comunque sono problemi che creano evidentemente diseguaglianze e fame, e anche in questo caso persone che ci lasciano la vita. Trump Meloni, scontro totale, dice la stampa in apertura, e tra le analisi, i commenti, anche quello di Giovanni Orsina, il cortocircuito finale dei nazionalismi, perché c'è anche questa chiave di lettura, perché ieri bipartisan tutti hanno naturalmente dato la loro vicinanza alla Premier Meloni, sto parlando dei partiti in Italia, perché poi insomma essere colpita, stata la Meloni, ma essere colpita l'Italia, perché lei giustamente, come ricordava il Corriere della Sera, è Presidente del Consiglio, non è che sia soltanto, cioè, Giorgia Meloni, ecco, la tra virgolette personaggio politico amico di Trump, amica di Trump. Però c'è un cortocircuito che riguarda i nazionalismi, perché dicevo, se è vero che c'è stato una vicinanza bipartisan da parte dei partiti, e dalla sinistra in molti hanno dato assolutamente la vicinanza, l'appoggio a Meloni, però quasi tutti hanno anche detto questo ti sia un po' così da lezione, non sono queste le parole, ma quasi, insomma, da lezione, quando si va per questi mari, quando insomma ci si appoggia a ideologie come quelle portate avanti da Trump, e allora poi si finisce per anche rimanere in qualche modo incastrati in queste situazioni. Il cortocircuito finale dei nazionalismi, dice Giovanni Orsina, il 19 giugno del 2026, ovvero la giornata di ieri, potrebbe essere ricordato come il giorno in cui, dopo mesi di agonia, è spirata l'internazionale nazionalista. L'internazionale nazionalista, ovviamente un ossimoro, come possono mai, dice Orsina, coordinarsi i nazionalisti se per definizione mettono l'interesse nazionale al primo posto? Ma poiché la storia non segue la logica, l'incoerenza teorica del progetto non implica di necessità che in pratica esso non possa funzionare, implica però che farlo marciare sia assai difficile. E guardate che in poche parole Giovanni Orsina fa comprendere tanto, no, di quello che è accaduto ieri, perché in molti hanno fatto anche notare, guardate che quando Trump parla non parla tanto all'interlocutore, all'Europa, ma parla sempre agli Stati Uniti per far capire agli statunitensi: vedete come io tratto male tutti gli altri, io non mi impegno fuori dagli Stati Uniti, ma ci mancherebbe, eccetera eccetera eccetera. Però insomma, se poi uno fa il nazionalista così, e allora chi è nazionalista dall'altra parte si trova veramente in difficoltà e viene fuori il cortocircuito finale dei nazionalismi, come dice La Stampa. La foto centrale è per Marco Materazzi, fra i grandi protagonisti del campionato mondiale di calcio che abbiamo vinto nel 2006, 300 miliardi di anni fa, cioè anni luce. Comunque chi c'era, e noi insomma vecchietti c'eravamo anche prima nell'82 eccetera eccetera, comunque ricorda la testata famosa con Zinedine Zidane. Io Zidane e la testata è il titolo. Materazzi, protagonista di Germania 2006, si racconta. E poi dice: spero che Malagò cambi il calcio, dando insomma per scontato quasi che Malagò sarà eletto presto alla guida della Federazione Italiana Gioco Calcio. Sole 24 ore, il BTP Italia sì, arriva a 8.8 miliardi, piazza affari sfonda quota 53.000. Sotto la testata però c'è anche Trump che attacca Meloni: mi ha implorato per una foto. La Premier dice: sono allibita. Poi in Gran Bretagna, Burnham che vince le supplettive e prepara la sfida a Starmer. Andy Burnham, il popolare sindaco di Manchester, ha stravinto le elezioni supplettive in un sobborgo della città e si prepara a sfidare il primo ministro Keir Starmer per la guida del partito e del governo britannico. Vittoria di Burnham è andata oltre le previsioni dei sondaggi, ha ottenuto il 54% dei voti contro il 35% del candidato di Reform UK. Ora Burnham punta a sfidare Starmer, per farlo deve avere il sostegno di almeno 81 deputati laburisti, ci ricorda il quotidiano di Confindustria. Per il Foglio, sagge ginocchiate contro Trump, la scazzottata sulla foto del G7, dice il Foglio, è parte di un film più grande che ci ricorda una verità rimossa: l'unica vicinanza che esiste ancora da Trump e Meloni, e nelle Polaroid sarà anche questa, su questa svolta che si decideranno le elezioni, perché come diciamo noi a Genova c'è tanto rumescio dopo, tanto rimescolamento dopo una situazione del genere, non dico riposizionamenti lunatici, stralunari, però insomma comunque è chiaro che c'è tutta una situazione che è cambiata, se è vero che si era partiti con Meloni che sarebbe stato il ponte tra gli Stati Uniti e l'Europa, unica leader presente tra l'altro al secondo insediamento del presidente Trump, e poi quello che abbiamo visto ieri sotto gli occhi di tutti: Trump, insulto all'Italia. Sto leggendo il titolo a tutta pagina del Messaggero: il presidente USA Meloni mi ha implorato per una foto, la replica allibita è falso. E poi l'intervento di Roberto Napoletano che dice nel suo editoriale: l'Italia non si fa offendere, insomma ripetendo quello che ha detto la Premier Meloni. Quotidiano nazionale, attacco di Trump a Meloni, mi ha implorato, mai fatto, notizia talmente ampia che QN gli dedica anche la foto centrale con la famosa foto ormai che conosciamo bene, che è arrivata dal G7 francese. Il giornale: l'Italia non implora, virgolettato, sono le parole della Premier Meloni, Donald shock. E poi la Premier che risponde: invenzioni. E poi sono parole che sono state intercettate, non ufficialmente diciamo registrate, comunicate. Pare che insomma chi ha incontrato Meloni ieri abbia sentito, ascoltato un pensiero, interpretato un timore della Premier che dice: e tra l'altro credo non sia finita qui. Insomma, ci saranno forse nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nei prossimi tempi nuovi attacchi da parte di Trump. E la guerra delle ginocchiere, andando a pescare la polemica dell'intervento in Parlamento, se non sbaglio, di un parlamentare dei 5 Stelle dopo un discorso della Meloni. Comunque, la guerra delle ginocchiere, dice il Fatto Quotidiano, Trump umilia Meloni, implorava una foto, mi ha fatto pena, premier isolata, rispondere per le rime e riceve la solidarietà di Colle e PD, ma teme ritorsioni su dazi e spese militari. Così il Fatto Quotidiano per il secolo XIX, Meloni implorava per una foto, Italia unita contro il bullo Trump. Gazzetta dello Sport. Cambiamo tono, parliamo di calcio. Amorin chiama Rabiot e Maignan, fidatevi del Milan. Il tecnico telefona nel ritiro della Francia per convincere i due big a rimanere. Il suo pupillo Jumand sogna il diavolo. Mi chiedo, no, perché uno dice, ma una volta quando si andava in ritiro con una nazionale, che è la nazionale della Francia, che vuole andare, insomma, a giocarsela magari anche la finale del mondiale, possibile che chiama l'allenatore del Milan, ma non per il Milan, ma l'allenatore del Real Madrid, cioè concentrazione, no, un ufficio, senti, no, ma rimani, quanto vuoi, rilanci, no, insomma, non voglio buttare un po' in cacciara, vabbè, comunque c'è stata questa telefonata, almeno questo ci dice la Gazzetta dello Sport. Poi c'è Akanji e l'Inter con Kivu si vince ancora, l'intervista allo svizzero, il difensore felice di restare qui dopo palestra anche Jones e Solé. E poi sogno americano, perché gli Stati Uniti del calcio battono l'Australia, il Marocco piega la Scozia. Questi mondiali di calcio, ne parleremo naturalmente questa mattina, li ricorderemo, a mio parere, per i gol, speriamo, per il calcio, perché sono stati giocati su tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, ma specialmente per il cooling break. E qui qualcuno ha fatto giustamente notare, se non sbaglio l'altra sera, cioè ieri sera, insomma, poche ore fa, in Stati Uniti, nella partita con gli Stati Uniti contro l'Australia, non sono stati due cooling break, pare se ne siano stati molti, ma molti di più, e molti hanno fatto notare che questi cooling break qua, ok, faranno un attimino tirar fiato ai calciatori perché le temperature sono quelle che sono, ma nascono un po' a uso e consumo delle TV e ci ricordano un pochettino quello che succede nel football americano, gioco spezzettato, e appena si spezzetta il gioco parte lo spot. Secondo me per il calcio non benissimo, ma avremo modo di parlarne questa mattina. Intanto sono le 7:31 minuti e come sempre ci fermiamo un attimo. Torniamo tra poco con il riepilogo delle notizie, verrebbe da dire della notizia, che ha caratterizzato la giornata di ieri.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che bel finalino per il disco che ci ha accompagnato tutta la settimana. Sono le 7:35 minuti, riavvolgiamo il nastro, ci facciamo aiutare questo sabato dai servizi del nostro radiogiornale per andare a raccontare una giornata che è stata insomma segnata dallo scontro diplomatico, dall'attacco ennesimo di Trump a un alleato europeo e in particolare ancora alla Premier Meloni. Crisi diplomatica, ce l'ha raccontata così Augusto Cantelmi.
2: Nel corso della seconda giornata del vertice europeo a Bruxelles piombano improvvise le parole di Trump nei confronti della presidente del Consiglio Meloni. In una conversazione telefonica alla 7 il presidente degli Stati Uniti racconta come nel summit in Francia Meloni lo avrebbe implorato a fare una foto con lui. Mi ha fatto pena e l'ho fatta. Parole che scatenano la durissima replica di Meloni.
3: Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Uno scontro destinato ad avere pesanti ripercussioni nei rapporti tra Italia e amministrazione americana. Solidarietà Meloni da tutti i vertici istituzionali, a cominciare dal capo dello Stato Mattarella, che ha chiamato telefono la presidente del Consiglio. Solidarietà dai partiti di maggioranza, ma anche di opposizione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: E non è la prima volta, naturalmente, che Trump attacca l'Europa, attacca gli alleati della NATO e quant'altro. Federico Plotti.
4: Non è la prima volta che accade in quest'ultimo periodo a dir poco turbolento in cui i rapporti tra Stati Uniti ed Europa, compresa l'Italia, sono scesi ai minimi termini. Meloni non ha coraggio, sono deluso da lei, aveva detto solo qualche settimana fa il capo della Casa Bianca commentando la posizione neutrale del nostro paese sulla guerra in Iran. Ma ce ne sono state per tutti. Il cancelliere tedesco Merz non capisce niente, non sa quello che dice. Il presidente francese Macron è succube della moglie e si sbaglia sempre. Il premier britannico non conta niente, non è come Winston Churchill, così il capo della Casa Bianca definiva nel marzo scorso Starmer, che si era rifiutato di concedere le basi inglesi sempre per la guerra in Iran. E poi tutta la battaglia commerciale innescata da Washington contro il vecchio continente, con dazi per tutti. Il tycoon non ha risparmiato nemmeno il Papa, definendolo debole e incapace in politica estera, senza dimenticare gli show nello studio ovale, come l'umiliazione in mondovisione del presidente ucraino Zelensky. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E per naturalmente il TG2000 e per il radiogiornale di Blu Radio, l'opinione del giornalista Antonio Di Bella.
5: Bisogna pensare che quando Trump parla ai giornalisti si rivolge in particolare e soprattutto all'elettorato americano. Vuol dire loro che disprezza gli europei, che risparmierà denaro, non difendendoli più con le armi, e estraendo profitti con dazi punitivi, cercando in questo modo di riconquistare quel voto a novembre che rischia di sfuggirgli per guerre che aveva promesso di non fare. Bernard Henri Lévy scrive su Le Point che chi si allea con Trump prima o poi conosce sempre tradimento prima, umiliazione poi. È quello che ha sperimentato Giorgia Meloni, seguendo però il destino di tanti altri leader, da Merz a Starmer, da Zelensky fino da ultimo a Netanyahu. Impossibile costruire un ponte tra Stati Uniti ed Europa, come voleva fare Meloni. L'Europa deve fare da sé. Un'Europa che fino a ieri aveva un alleato americano forte e leale, ma da oggi è più sola.
1: Allora, voltiamo pagina. Ieri è stata anche la seconda giornata degli esami di maturità, seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo di studio, così ce l'ha raccontata Amelia Cartia.
6: Seconda prova stamattina alle 8:30 per i più di 527.000 studenti chiamati ad affrontare l'esame di maturità. Oggi è stata la volta delle discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio. Latino per i licei classici, con una versione tratta dall'istituzione oratoria di Marco Fabio Quintiliano. Matematica per i licei scientifici, impiegati con 8 quesiti, ognuno dei quali chiedeva di applicare i calcoli a problemi reali, dai prelievi nel lago di Bracciano al terremoto del Friuli del 1976. E ancora lingua inglese per il liceo linguistico, scienze umane al liceo del delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici con indirizzo economico. 6 le ore a disposizione per svolgere la maggior parte delle prove, 18, ma distribuite in 3 giorni, quelle spettanti ai maturandi dei licei artistici. A partire dalla settimana prossima sarà il momento degli esami orali, per i quali il calendario varia da scuola a scuola. Tra le novità annunciate per quest'anno, il peso del voto in condotta e la bocciatura assicurata per chi sceglie di fare scena muta davanti alla commissione. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: E chiudiamo con la visita di Papa Leone a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, insomma, per un appuntamento pomeridiano del pontefice, primo pontefice agostiniano, che arriverà proprio nella città Pavia, che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Gli appuntamenti sono tanti, segnaliamo quello delle 16:15 nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove appunto vengono custodite le reliquie. Ci sarà la celebrazione della parola e il discorso al clero, ai consacrati. Monsignor Corrado Sanguinetti, vescovo di Pavia, è stato intervistato nei giorni scorsi da Raffaella Frullone.
7: Spero che tante persone possano vivere questo momento, che è un momento certamente di fede, di preghiera, ma anche un momento un po' di festa, di gioia, e per questo io ho invitato tutti a venire, nel senso, a parte le 2 piazze dove i posti chiaramente sono limitati, ci saranno diversi altri spazi dove invece si può venire senza pass, dove il Papa potrà essere visto, ascoltato, e quindi, come dire, io spero che sia davvero una bella giornata in tutti i sensi, nel senso una giornata che lasci una traccia solo di fede, di confronto, ferma nella fede, anche l'incoraggiamento a vivere oggi il Vangelo, a testimoniarlo, e lascia anche un messaggio di speranza a tutta la città.

cosa si erano inventati i Police con la loro musica. Beh, insomma, abbiamo capito, lo capiamo ogni volta che ascoltiamo una delle loro canzoni. Can't Stand Losing You nel nostro Buongiorno in Blu del sabato. Sono le 7:43. Facciamo un po' un punto legato al mondiale. Tra poco ci colleghiamo anche con i nostri commentatori per capire naturalmente come si sta muovendo questo mondiale, al netto naturalmente del cooling break che ha fatto già gridare un po' allo scandalo, perché va bene uno, va bene due, ma poi 3-4 cooling break durante una partita. C'è caldo sicuramente, però molti hanno fatto notare è proprio qualcosa a uso e consumo delle TV, entrano gli spot ed è una cosa tipicamente statunitense, qualcuno potrebbe anche dire. In fondo si gioca negli Stati Uniti, Messico, Canada, va bene, comunque si gioca in America e in America sono abituati a fare così, però vai un po' a snaturare quello che è il gioco del calcio, che obiettivamente così spezzettato non lo era stato mai, quantomeno in un appuntamento mondiale. Allora, le partite di ieri, andiamo un pochettino a fare un punto della situazione. Ieri il Canada che ha vinto facile con il Qatar per 6-0, Messico che passa di misura con la Corea del Sud 1-0 e poi gli Stati Uniti appunto contro l'Australia 2-0 nella partita appunto dei tanti cooling break. Ancora il Marocco, questo è un risultato importante, ha battuto la Scozia 1-0 e poi Carletto Ancelotti ha allontanato la crisi, perché già insomma in Brasile quel pareggio alla prima uscita aveva fatto fuori critiche, paure e quant'altro, invece insomma poi i Verde Oro hanno rinforzato l'attacco, che sembra una cosa strana, c'è il Brasile che forza l'attacco e già, no? Per antonomasia la squadra con l'attacco proprio più perfetto della storia del calcio, comunque sia come sia. Ha giocato con Haiti, intendiamoci, non era sicuramente una delle squadre più forti di questo mondiale, però ha vinto bene 3-0. E il Paraguay che batte la Turchia è in guai, la Turchia che a questo punto credo sia più fuori che dentro al mondiale. Ci spiace per Montella, una Turchia che aveva già perso nella partita di esordio contro l'Australia. E poi ribadisco le partite di oggi. Alle 19 abbiamo uno scontro tutto europeo tra Olanda e Svezia, alle 22, stiamo parlando di orari italiani, 19 ora italiana, 22 ora italiana, la Germania contro la Costa d'Avorio e poi alle 2 di notte, questa notte insomma, Ecuador Curaçao a concludere l'ennesima giornata a gironi di questo mondiale di calcio.

0: Ma che voce aveva David Bowie?
1: Allora, torniamo al mondiale, perché c'è stato il primo espulso per aver coperto la bocca mentre parlava. Capiamo meglio, il paraguayano Miguel Almirón è diventato il primo giocatore espulso per aver parlato coprendosi la bocca durante un alterco con un avversario turco. Una nuova regola, ecco qua, introdotta in occasione del mondiale per contrastare gli insulti razzisti. È accaduto durante il match appunto Turchia-Paraguay, poi vinto peraltro dal Paraguay. Nel dettaglio, Almirón si è rivolto al turco Muldur coprendosi la bocca con la mano. I turchi hanno immediatamente protestato con l'arbitro, che è stato chiamato dal VAR. L'arbitro

Molto succede anche in campo, va bene, come si dice, lo sfottò, forse anche quelle piccole provocazioni, parole che scappano tra un calciatore e l'altro. Altro è invece l'insulto razzista, che non può essere assolutamente accolto a nessun livello e in nessuna situazione. Questo della mano davanti, insomma, era diventato un po' un escamotage per dire la qualunque rispetto agli avversari. Si vede anche molto spesso nelle panchine, no? Quando, che poi ragazzi, ma va bene che ci sono quelli malati che vanno a prendere le immagini con l'esperto che sa leggere, come si dice, i labiali, allora vengono fuori cose che poi in panchina cosa vuoi che ti dicano? C'è un calciatore che esce e il suo allenatore che magari dice vai a farti la doccia che hai giocato male, cosa, con magari parole un po' più colorite, no? Però cosa vuoi che gli dica? C'è il, non lo so, una verità nascosta. Però insomma, quando si tratta, e torno serio, rispetto alla lotta anche al razzismo in campo, è bene assolutamente che vengano fatte rispettare queste cose, ed è anche molto importante che sia proprio il mondiale a introdurre queste novità, che magari poi verranno accolte anche dalle singole federazioni in giro per il mondo, perché ripetiamo, mai abbastanza si fa per bloccare il razzismo, per bloccare queste situazioni sia sugli spalti sia fuori degli stadi, ma lo abbiamo capito anche all'interno dei campi di calcio e purtroppo non soltanto ormai del campo di calcio. Ci fermiamo perché tra poco alle 8 facciamo il punto della situazione ancora con le notizie dall'Italia e dall'estero, poi torniamo insieme dalle 8 alle 9 e andiamo con una serie di interviste in diretta a raccontare il mondiale, ma torniamo anche a parlare di Formula 1, perché siamo naturalmente tutti ancora così abbagliati dalla vittoria di Hamilton la scorsa settimana, e vogliamo veramente capire se è un ritorno della Ferrari o seppure la Ferrari, con tutta naturalmente la bravura di Hamilton, ha avuto anche così una via libera in una giornata di campionato nella quale obiettivamente ha pesato anche un po' forse la fortuna. Lo sapremo tra poco, e intanto ora però ci fermiamo per la musica di

0: andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: TV2000.it.
8: In Blu 2000. News.
9: Allora, le notizie alle 8 del mattino, attacco senza precedenti di Trump alla Premier Meloni dopo le immagini distese che erano arrivate dalla G7 di Evian. Al telefono con la 7 il presidente statunitense ha tirato in ballo Giorgia Meloni, mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, durissima la replica. In un video sui social la Premier dice: sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai. C'è poi stata naturalmente una presa di posizione a massimi livelli, telefonata di solidarietà del Presidente della Repubblica Mattarella, il ministro degli Esteri e Vice Premier Tajani ha annullato la visita a Miami di questo fine settimana, anche dalle opposizioni vicinanza alla Premier, ma con dei distinguo. Numero uno del PD Schlein dice: parole inaccettabili, ma la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. E Conte dice: la Premier impari, basta inseguire Trump. Steve Witkoff, che è l'inviato di Trump, arriva in Svizzera in queste ore, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Intanto proseguono i pesanti raid di Israele in Libano, che peraltro avevano fatto saltare l'inizio dei negoziati tra USA ed Iran. 47 le persone morte nelle ultime ore. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli Stati Uniti. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio di un resort nella zona di Baia Hibe. La cittadina italiana sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa insieme ad altri turisti per fuggire dalle stanze dell'hotel. Pare la donna abbia perso conoscenza inalando monossido di carbonio. Momenti di tensione nella notte in Val di Susa davanti al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, dove alcune decine di attivisti no TAV si sono scontrati stati con le forze di polizia lo sport a concludere. Tornato in campo nella notte italiana il Brasile di Ancelotti, che ha battuto 3-0 Haiti. Nello stesso gruppo C, quello dei verde oro, il Marocco vince contro la Scozia 1-0. In Italia si piange la morte dell'attaccante Igor Protti, ex calciatore, leggenda del Livorno, è morto a 58 anni dopo una lunga malattia. È tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 9.
8: Buongiorno in Blu 2000 con Ugo Scali.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Adelia Duce, Angela Ferrioli e con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: Paolo Iannacci, Duo Jazz, alle terrazze del Duomo in Piazza del Duomo a Milano, lunedì 22 giugno. Una rara occasione per salire sulle terrazze del Duomo in orario serale. Si possono ammirare da vicino le guglie, le statue, la Madonnina, oltre che il panorama della città, con un sottofondo di musica dal vivo. La serata ha lo scopo di raccogliere fondi per la Fondazione Cieli Azzurri, che è un'organizzazione no profit che da oltre 30 anni sostiene la chirurgia pediatrica e neonatale del Policlinico. Il ricavato andrà al progetto Ospedale di del bambino. L'accompagnamento è affidato a Paolo Iannacci e Daniele Moretto, il pianista, compositore e cantautore milanese figlio di Enzo Iannacci e Moretto, che ha suonato per anni negli 883 ed è stato a lungo collaboratore di Iannacci padre. Ricordate dunque Paolo Iannacci, Duo Jazz.
1: A Como, nella Villa del Grumello, in via Pier Cernobbio 11. Torna a Villa del Grumello uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate, la rassegna di cinema sperimentale, che nelle serate di domenica 21 e domenica 28 giugno porterà il grande schermo nel suggestivo parco storico del Grumello, affacciato sul lungolago di Como. Unica nel panorama comasco, l'iniziativa trasforma il giardino ai piedi del maestoso cedro in una raffinata arena cinematografica sotto le stelle, offrendo al pubblico una selezione di opere di cinema d'autore. Alle ore 19:30 all'interno della villa saranno proiettati cortometraggi e mediometraggi, mentre alle ore 21:30 ai piedi del grande cedro sarà la volta del lungometraggio. Il pubblico potrà scegliere di partecipare all'intera serata oppure a uno solo dei due appuntamenti in programma. Ad arricchire l'esperienza, dalle ore 17:30 alle ore 20:45, non mancherà la possibilità di gustare un aperitivo vista lago aperto a tutti, immersi nella bellezza del parco, per accompagnare lo spettatore nell'atmosfera delle proiezioni.
2: Notre Dame de Paris, l'opera popolare di Riccardo Cocciante sul libretto di Pasquale Panella, torna in scena agli Arcimboldi a Milano fino al 28 di giugno per una nuova tornata di repliche milanesi. La tragica storia del gobbo Quasimodo, della bella Esmeralda, dell'aido arcidiacono Frollo e di Clopin e della sua corte di straccioni, tratta dal romanzo di Victor Hugo, è diventata con Cocciante un classico contemporaneo e affidata al rodato cast che ne ha decretato il successo fino al 28 di giugno.
1: La grande opera in villa, rassegna di opera lirica al teatrino di Villa Reale in Viale Brianza 1 a Monza. Villa Sormani e il consorzio Villa Reale e Parco di Monza si sono uniti per dare vita alla prima stagione lirica al teatro di corte della Reggia di Monza. Il 25 giugno andrà in scena il Barbiere di Siviglia di Rossini. Al fine di coinvolgere sempre di più il pubblico, è parte integrante dello spettacolo un'introduzione di carattere storico musicale, ricca di riferimenti, aneddoti e collegamenti interdisciplinari. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
2: Cari ascoltatori, troverete senz'altro qualcosa che vi piacerà fare in quello che vi abbiamo presentato. Alla prossima!

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 20 giugno. Alle ore 9, buona giornata con Laura e Laura. Alle ore 10.30 e 19.10, dalla parte del cittadino, ospite di Gianni e Antonella, il dottor Daniele Nassiakos, primario reparto di cardiologia dell'ospedale di Saronno. Alle ore 11.05 e 19.40, il punto, Gianni Agostino, ospitano Matteo Sabatti e Silvio Barosso, consigliere comunale Insieme per Crescere. Alle 11.30 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, i tormentoni estivi. Alle 21 Blue Night a cura di John Astasi. Riascolta su Spotify, Chuck e Sipario, riflessi, leggende metropolitane dal dire al fare, mia analisi in buone mani. Parliamo di soldi in soldoni e in arrivo molti altri postcard.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Lasciano l'incarico Gilardoni e De Cristofaro. Ancora Saronno, è partita anche la nuova viabilità in stazione a Uboldo con la bici contro un tir. E tornando a Saronno, cancellata la notte bianca estiva. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Valeria Zaffaroni, Angela Ferioli e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto.
2: Saronno, niente crisi, ma il sindaco Ilaria Pagani ne ha cambiati due. Il riferimento va agli assessori della sua giunta civica. In realtà nessuno scossone politico, perché dietro non ci sono le solite scuse. Le motivazioni di due importanti defezioni sono infatti legate a questioni personali e di lavoro. C'è stata l'ultima riunione nella quale la prima cittadina ha preso atto del congedo di Nicola Gilardoni, al quale aveva assegnato l'importante delega alla rigenerazione urbana, e di Laura De Cristofaro, avvocato ed esponente del PD che si stava occupando del commercio. Insomma, ruoli strategici in una città come Saronno. I futuri assessori comunali sono già stati definiti. Si tratta di Francesca Ruffini, avvocato come l'uscente Laura De Cristofaro, che dovrebbe occuparsi dell'area commercio, e di un tecnico, un esterno del settore dell'urbanistica. Per quanto riguarda il delicato tema dell'urbanistica o rigenerazione urbana, il prescelto è Emilio Guastamacchia, architetto originario del Milanese. Oggi, 19 giugno, ci sarà l'ufficializzazione per quanto concerne i nominativi dei nuovi assessori, operazione che potrebbe comportare anche un rimpasto più ampio nella sezione dei vari incarichi, considerato che De Cristofaro non si occupava soltanto di commercio, ma anche di attività produttive in senso più ampio e di transizione ecologica.
1: Saronno. La nuova viabilità davanti alla stazione ferroviaria di Piazza Cadorna è già diventata uno degli argomenti più commentati dagli automobilisti saronnesi. Da alcuni giorni è entrata in vigore una modifica sperimentale della circolazione. La novità è legata al cantiere del cavalcavia di Via Volontario per la sostituzione della rete gas. In particolare, i veicoli provenienti da Viale Rimembranza in direzione di Via Caduti della Liberazione devono dare la precedenza ai mezzi che arrivano da via Primo Maggio e Piazza Cadorna. La sperimentazione ha suscitato curiosità ma anche apprezzamento. Da tempo gli automobilisti segnalavano la necessità di rivedere la regolazione degli incroci davanti alla stazione, soprattutto nelle ore di punta. La nuova segnaletica orizzontale è gialla, trattandosi di modifiche temporanee e provvisorie. È stata adottata perché la nuova disciplina della viabilità è attualmente in fase sperimentale e resterà in vigore durante il periodo del cantiere. L'amministrazione comunale monitorerà gli effetti della nuova organizzazione del traffico. Se la sperimentazione davanti alla stazione dovesse portare benefici concreti alla circolazione, non è escluso che possano essere valutate ulteriori prove o soluzioni permanenti anche dopo la conclusione del cantiere.
2: Uboldo. Nella mattinata di ieri si è verificato un incidente nel quale ha perso la vita il 79enne Carlo Proverbio di Cerro. Mentre si trovava in sella alla sua bici, è andato contro un tir che procedeva nell'altro senso. La causa del sinistro non sarebbe imprudenza o cattiva guida, ma un malore. È l'ipotesi più accreditata in attesa di accertare con esattezza i fatti. Le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini immagini registrate dalla dash cam installata sul camion, che dovrebbe fornire al magistrato una ricostruzione precisa di quanto accaduto nei secondi che hanno preceduto la tragedia.
1: La data è stata svelata dopo aver rinunciato alla notte bianca di luglio per il costo di 50.000 euro. L'amministrazione ha reso nota la sua proposta di una notte bianca di fine estate che si terrà sabato 12 settembre. Per il momento però le informazioni disponibili sono ancora poche. Il volantino diffuso dal comune annuncia un evento che coinvolgerà la zona a traffico limitato centro cittadino, ma non chiarisce ancora quali saranno i contenuti della manifestazione. L'annuncio sembra mettere un punto alle polemiche che nelle ultime settimane hanno accompagnato la decisione della giunta di rinunciare alla tradizionale notte bianca di luglio. La scelta di cancellare l'edizione estiva era stata motivata dai costi dell'iniziativa, quantificati in circa 50.000 euro, ai quali si sarebbero aggiunte altre spese indirette, come gli straordinari della polizia locale. Le prime informazioni diffuse non sembrano aver cancellato il malumore di una parte degli esercenti, che spiegano come luglio sia molto diverso da settembre. Cambia la disponibilità economica delle persone. Per alcune tipologie di negozi la notte bianca rappresenta un'importante occasione di incasso, difficile da replicare a settembre, quando i saldi sono terminati e molte famiglie sono già concentrate sul rientro.
2: Saronno. Un aumento delle tariffe del servizio di pre e post scuola, un cambio della gestione organizzativa e una polemica che coinvolge famiglie e amministrazione comunale. È questo il tema al centro del confronto nato dopo la pubblicazione della lettera di un papà saronnese che ha contestato le novità introdotte per il prossimo anno scolastico. La vicenda è emersa dopo l'apertura delle iscrizioni ai servizi dedicati agli alunni delle scuole statali. Il genitore ha raccontato di aver notato due cambiamenti: il passaggio della gestione dell'istituzione Monsignor Zerbi direttamente al comune e un aumento delle tariffe rispetto all'anno precedente. Secondo quanto segnalato, il costo del prescuola è passato da 75 a 90 euro a trimestre, mentre quello del post scuola da 110 a 130, una differenza che secondo il cittadino pesa soprattutto sulle famiglie che utilizzano un solo servizio. Alla segnalazione ha replicato il sindaco Ilaria Pagani con una nota ufficiale nella quale l'amministrazione respinge l'idea di una situazione critica e difende le scelte adottate. Il comune spiega che le tariffe erano rimaste invariate per circa 15 anni e che l'adeguamento è stato introdotto per garantire la sostenibilità economica del servizio a fronte dell'aumento dei costi di gestione e del lavoro. Viene inoltre precisato che il servizio interessa tutti gli istituti comprensivi cittadini e che nel caso della Zerbi continuerà a essere svolto con il coinvolgimento degli insegnanti a contratto dell'istituzione. Nella risposta viene ribadita anche l'attenzione alle famiglie con maggiori difficoltà economiche. Resta infatti confermata la gratuità per chi presenta un ISEE fino a 6.700 euro. A questa misura si aggiunge una nuova agevolazione che prevede uno sconto del 50% sulle tariffe del secondo figlio iscritto.
1: Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Valeria Zaffaroni e Angela Ferioli, con Antonio Colombo alla regia, vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Serviamo a Dio in santità e giustizia per tutti i nostri giorni. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così gli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Serviamo a Dio in santità e giustizia per tutti i nostri giorni. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. La tua Santa Chiesa, o Dio eterno e vero, trovi sempre un modello di vita nella Beata Maria, Vergine Madre, e si allieti del popolo dei suoi figli, rigenerati nella fede del battesimo. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Dammi, o Dio, la sapienza che siede accanto al tuo trono, perché mi assista e mi affranchi nella fatica.
1: Dio dei Padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo perché domini sulle creature che tu hai fatto e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto, dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono tuo servo, figlio della tua ancella, uomo debole di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Anche il più perfetto tra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe stimato un nulla. Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, perché mi assiste e mi affianchi nella mia fatica e io sappia che cosa ti è gradito. Essa tutto conosce e tutto comprende. Mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dammi, mio Dio, la sapienza che siede accanto al tuo trono, perché mi assiste e mi affianchi nella fatica.
0: Con me celebrate il Signore, insieme esaltiamo il suo nome. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino.
1: Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato.
0: Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti.
1: Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva.
0: Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore e i Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono.
1: I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte il Suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Con me celebrate il Signore, insieme esaltiamo il Suo nome. Venite, applaudiamo il Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia, poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella Sua mano sono gli abissi della terra, sono Sue le vette dei monti, Suo il mare, Egli l'ha fatto, le Sue mani hanno plasmato la terra. Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del Suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la Sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: giunga la nostra acclamazione, o Cristo, che con il suo sacrificio ci ha dischiuso il regno di Dio.
1: Gesù, testimone fedele, primogenito dei morti e principe dei re della terra, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ci ami e ci hai liberati con il tuo sangue, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai fatto di noi un regno di sacerdoti per il Padre, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei il santo e il verace, colui che ha la chiave di Davide, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ci darai la corona della vita, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei il primo e l'ultimo e il vivente, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Legge il nome del Signore.
2: Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, d'ora in poi non giudichiamoci più gli uni gli altri, piuttosto fate in modo di non essere causa di inciampo, di scandalo per il fratello. Io so, e ne sono persuaso nel Signore Gesù, che nulla è impuro in se stesso, ma se uno ritiene qualcosa come impuro, per lui è impuro. Ora, se per un cibo il tuo fratello resta turbato, tu non ti comporti più secondo carità. Non mandare in rovina con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Non divenga motivo di rimprovero il bene di cui godete. Il regno di Dio infatti non è cibo o bevanda, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo, che si fa servitore di Cristo in queste cose e bene accetto a Dio e stimato dagli uomini. Cerchiamo dunque ciò che porta alla pace e all'edificazione vicendevole. Non distruggere l'opera di Dio per una questione di cibo. Tutte le cose sono pure, ma è male per un uomo mangiare dando scandalo. Perciò è bene non mangiare carne, né bere vino, né altra cosa per la quale il tuo fratello possa scandalizzarsi. La convinzione che tu hai, conservala per te stesso davanti a Dio. Beato chi non condanna se stesso a causa di ciò che approva. Ma chi è nel dubbio, mangiando si condanna, perché non agisce secondo coscienza. Tutto ciò, infatti, che non viene dalla coscienza è peccato. Noi, che siamo i forti, abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di piacere al prossimo nel bene, per edificarlo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è l'Altissimo su tutta la terra.
3: Il Signore è l'Altissimo su tutta la terra.
1: Si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla degli idoli. A Lui si prostino tutti gli dèi. Ascolti Sion e ne gioisca, esultino i villaggi di Giuda a causa dei Tuoi giudizi, Signore.
3: Il Signore è l'Altissimo su tutta la terra.
1: Perché Tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dèi. Odiate il male, voi che amate il Signore. Egli custodisce la vita dei Suoi fedeli, li libererà dalle mani dei malvagi.
3: Il Signore è l'Altissimo su tutta la terra.
1: Una luce è spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore. Gioite giusti nel Signore, della Sua santità celebrate il ricordo.
3: Il Signore è l'Altissimo su tutta la terra.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, mentre il Signore Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Gesù andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro. Ma guai a voi farisei che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Gesù risponde all'osservazione del fariseo sul fatto che non si lava le mani. Voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e cattiveria. Come dire che ci sono tre tipi di sguardo. Uno dei farisei, preoccupati dell'esterno, di come la gente li vede. Questo sguardo, questa preoccupazione non è sbagliata, e quindi è scelta anche del vestito, in uno stile di vita, non è una preoccupazione sbagliata, ma diventa sbagliata quando è l'unica preoccupazione, quando dimentichiamo che c'è un altro sguardo importante, è come io vedo gli altri, come io vedo me stesso. Se la preoccupazione, come quella di questo fariseo, di come gli altri vedono me, ecco, rischio di dimenticarmi come io vedo gli altri e come io vedo me stesso. È questo che ci dice Gesù: guarda, questi occhi sono tutti collegati. Se tu ti vedi te stesso come amato dal Signore, come una persona salvata dal Signore, come una persona custodita dal Signore, e allora vedi il tuo fratello e la tua sorella altrettanto, nello stesso modo, come una persona perdonata, custodita, amata dal Signore. E quindi gli altri vedono te come una persona di pace. Ecco, sono, quindi ci sta dicendo Gesù che questi occhi sono tutti collegati. Come vedono me, come io vedo me, come io vedo gli altri. Ecco, allora chiediamo al Signore uno sguardo, due occhi simili ai suoi, ecco, capace di vedermi perdonato, amato, consolato, e quindi con un paio d'occhi che guardano il fratello e la sorella in questo modo, che non giudicano, non sono causa di inciampo e di scandalo per il fratello e la sorella. E vedrai che gli altri dall'esterno ti vedono come uomo e donna di pace.

0: Dopo il Vangelo. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il Signore parla e tutto è creato. Egli comanda e ogni essere vive.
1: Presentiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che non è venuto per condannare ma per salvare.
2: Donaci di seguire solo te, Signore.
1: Ci di seguire solo te, Signore.
2: Perché la Chiesa annunci sempre la tua verità come occasione di liberazione per tutti, ti preghiamo.
1: Donaci di venire solo te, Signore.
2: Perché lo stile dei cristiani si manifesti tramite finezza e cura, ti preghiamo.
1: Donaci di seguire solo te, Signore.
2: Perché scopriamo che il nostro lavoro dà frutto solo quando è condiviso, ti preghiamo.
1: Donaci di seguire solo te, Signore.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Luigi Cattaneo e familiari che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Donaci di seguire solo te, Signore. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, la salute del corpo e dello spirito. E per la gloriosa intercessione di Maria, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Secondo la parola e l'insegnamento di Gesù, scambiamoci un gesto di pace.

0: Padre Clementissimo, accogli questo vino perché diventi per noi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Accetta, oh Padre, i doni che ti offriamo e irradia nei nostri cuori la luce dello Spirito Santo, perché sull'esempio di Maria, Madre di Dio, sappiamo ascoltare e custodire la tua parola. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e qui in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, fiore germinato da un grembo virginale, seguendo il tuo disegno di amore, ha liberato il genere umano, reso schiavo dal peccato fin dalla sua origine. Avevi creato l'uomo mediante il tuo Figlio, e nel medesimo Figlio, fatto nostro fratello, tu lo hai riportato a nuova vita. Il demonio, che aveva vinto in Adamo la fragile nostra natura, per l'incarnazione del tuo unigenito, dalla nostra stessa natura viene giustamente sconfitto. Per questo mistero di grazia si allietano gli angeli e adorano perennemente la gloria del tuo volto. Al loro canto si uniscono le nostre umili voci per elevare a te, o Padre, l'inno della triplice lode.

Veramente santo, se tuo Padre è fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli,

0: Secondo l'insegnamento di Gesù, insieme diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa. E dona l'unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il Tuo Spirito.

0: Ecco Gesù Cristo, l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Tu mi rallegri, o Dio, con le tue meraviglie, della tua grazia è piena la terra. Esulto per l'opera delle tue mani. La tua magnificenza si innalza sui cieli e di gloria e di onore hai coronato l'uomo. Canto 32.

Preghiamo. Madre di Dio, noi ti glorifichiamo, perché da te nacque Cristo Signore, che salva tutti quelli che ti onorano.

0: Santa Madre di Dio, rendici a te somiglianti nella vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Con gioia andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: E buona giornata.
1: Grazie altrettanto.
2: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonte.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: giornata.
1: Eccoci qua.
2: Eccoci qua, siamo sempre Laura e Laura.
1: Oggi con noi il regista Matteo, che ringraziamo.
2: E intanto vi auguriamo un buon ascolto. Poi vi diciamo che dove ci potete ascoltare: sulle frequenze di 88 MHz o sull'app Radio Orizzonti per smartphone e smart TV, su DAB+, sul sito di Radio Orizzonti, e chi più ne ha più ne metta.
1: Esatto, se non cacciate un'antenna ci sentirete in qualche maniera.
2: Ah, e poi questo lo diciamo dopo. La programmazione del giorno, brevemente, avremo dopo il Buona Giornata sempre noi, Laura,
1: esatto,
2: e Laura,
1: con Orizzonti Magazine. Vi aspettiamo qui fino alle 10:30
2: e vi raccontiamo il nuovo numero di Orizzonti. Poi alle 10:30 con replica alle 18:10. No, sono andata troppo avanti?
1: Sì. Vabbè, gli diciamo quello lì, seguiteci.
2: Ecco qua, dalla parte del cittadino, sarà presente il dottor Daniele Nassiakos della Casa di Comunità, responsabile del reparto cardiologia dell'ospedale di Saronno, alle 10:30 con replica alle 18:10. Alle 11:05 con replica alle 18:41. Uh-huh. Gianni ospita Matteo Sabatti e Silvio Barosso, consiglieri comunali di Insieme per Crescere. Infine, alle 11:30, con replica alle 18:25, ascolterete Massimo nel blu dipinto di blu, I tormentoni estivi.
1: Ok.

Il santo del giorno, Giovanni da Matera. È un appello a riscoprire l'essenzialità delle cose, quello che ci arriva dai santi monaci ed eremiti del Medioevo, autentici testimoni della ricerca delle radici perenni della vita. Il loro esempio oggi ci invita a discernere in mezzo al chiasso l'umile voce di Dio, una voce cui diede fiato in tutta l'Italia meridionale San Giovanni Scalcione o San Giovanni da Matera, un autentico pellegrino del Vangelo, nato a Matera nel 1070 da una nobile famiglia. Da giovane si trasferì a Taranto, dove entrò in contatto con i monaci basiliani. Attraverso la predicazione itinerante poi si fece portatore della spiritualità monastica e della regola benedettina in Puglia, ma passando anche dalla Calabria e dalla Sicilia. Fondatore di alcuni monasteri, l'ultimo a Pulsano nel Salento, dove la comunità crebbe in fretta, morì a Foggia nel 1139. Dunque, pellegrino della fede, testimone della radicalità del Vangelo, maestro di spiritualità. Questo è il profilo che abbiamo oggi di San Giovanni da Matera, Scalcione per l'appunto, un uomo che divenne monaco, eremita e pellegrino dell'essenziale. Tra gli altri santi che oggi la Chiesa ricorda, la Beata Vergine Maria Consolatrice, la Consolata, e la Beata Margherita Ball, martire del XVI secolo.

0: Rieccoci con voi e parliamo del meteo. È arrivato il tanto amato caldo, il tanto atteso, aspettato caldo. Fammi e cibo. Anche oggi, come ieri e come domani, raggiungeremo i 35 gradi di temperatura durante la giornata. Bevete molto, rinfrescatevi, mi raccomando, seguite insomma tutti i buoni consigli.
1: Le solite regole che tutte le estati vengono proposte come novità. Se avete bisogno della farmacia, la farmacia di turno è la farmacia Bravi in via Lazzaroni, quindi quella della Rotonda, non quella di Gerenzano.
0: Perfetto. E se avete voglia di cercarvi un po' di fresco al cinema, allora questo al Silvio Pellico oggi 18:15 e 21 Disclosure Day, mentre al cinema Prealpi 16:30, 18:30 e 21 Toy Story 5.
2: Parole e immagini.
3: Oggi vi propongo una piccola frase di una grande scrittrice, Irene Mirosky. I suoi romanzi rimasero chiusi per mezzo secolo nel baule che le due figlie non avevano mai osato aprire dopo che il nazismo aveva eliminato la loro madre ebrea ad Auschwitz nel 1942. Adelphi ne ha pubblicato tantissimi di questi libri, usciti finalmente da quel baule, rivelando una delle più geniali scrittrici del Novecento che visse meno di 40 anni. Era nata a Kiev nel 1903. Acquista quindi un valore particolare questa confessione che ora vi leggo, che sarebbe da meditare. Amo la vita, tutto il mio tormento consiste nella paura di non poterne godere abbastanza a lungo e appieno. Le giornate mi sembrano troppo brevi, il sole tramonta troppo presto, le estati finiscono così in fretta, la morte arriva così presto. Ecco, è proprio una meditazione, soprattutto per chi vive immerso nella noia e nell'inerzia, che tira a campare, giovane o anziano che sia, ripetendo idealmente, quando si trova davanti a un altro mattino, la sconfortante osservazione di Coelet: non ci provo alcun gusto. Irene, una donna che usa questa espressione, che pochi purtroppo hanno il coraggio di ripetere: io amo la vita, e la amo perché ne succhio tutta la linfa, ne colgo i fiori, la colmo di ricerca, di azione, di contemplazione. Impressiona questo gustare l'esistenza a pieni sorsi, soprattutto ai nostri giorni, quando folle di persone non sanno come sprecare il tempo e bruciarsi la vita. È un po' anche per questo che la morte è semplicemente diventata un dato statistico o rimossa e ignorata, o peggio, è spesso scelta quasi come soluzione per le difficoltà, dall'inizio assoluto della vita con l'aborto sino alla fine con l'eutanasia, con futilità e leggerezza, a volte impressionanti.

0: Rieccoci con voi con un po' di appuntamenti.
1: Allora, intanto prima di tutto vogliamo comunicarvi e condividere che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti, così potete rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato di WhatsApp e cercare il canale Radio Orizzonti in blu.
0: Poi, con maiuscola al centro.
1: Sì, fate un po' di prove perché qualche volta si fa un po' fatica. Poi cliccare per seguirlo. Resti aggiornato sui nostri ospiti e programmi.
0: Connesso a questo, se non hai ancora pensato dove destinare il 5 per 1000, eccola qua, la radio più vicina a te. Codice radio 03 28 23 90 123.
1: Allora, per la rassegna estate in villa, sabato 20 giugno, cioè oggi, alle 19, presso Villa Gianetti, grande apertura dell'estate 2026, con le band di Saronno famosi, Alma Bora, Crimson Drive e Blackouts, a seguire il concerto degli Ornitorincos.
0: Il 26 di giugno, ore 19, sempre verso Villa Gianetti, serata con la presenza delle vincitrici di Saranno Famosi, Lidia Celle e Miriam Ronzullo.
1: Ancora oggi, alle 21.15, presso il cortile di Casa Morandi, in via Santuario 2, rassegna di musica vocale pop moderna con il coro Incanto e altri cori. Una serata all'insegna della musica, della condivisione e della valorizzazione della cultura corale, con repertori e stili differenti accomunati dalla passione per il canto. L'evento è patrocinato dal Comune di Saronno, nell'ambito della rassegna Saronno Estate 2026.
0: Domenica 21 giugno, quindi domani 16.30, giornata europea della musica, presso il centro cittadino e al parco dell'ex seminario, iniziativa vedrà la partecipazione di diverse bande che sfileranno nel centro cittadino e poi si troveranno in Piazza Libertà per un momento musicale comune. La manifestazione proseguirà poi verso il parco dell'ex seminario, dove è previsto il momento conclusivo con una esibizione collettiva. In caso di maltempo, ma non credo, la manifestazione si svolgerà nel centro cittadino sotto i portici.
1: Allora, domani, domenica 21 giugno, alla parrocchia di San Giovanni Battista ci sarà la festa patronale. Alle 11.30 la Santa Messa presieduta da Don Ambrogio Dones, che ricorda il suo 60° di sacerdozio. A seguire un rinfresco in oratorio.
0: Sempre domani pomeriggio, 15.30, Santuario Beata Vergine dei Miracoli, visita al santuario organizzata dall'Associazione Cantastorie.
1: Andateci perché è molto bello. Ancora a Saronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani. Allora,
0: ogni lunedì fino al 20 di luglio, dalle 17 alle 18, presso il Centro per la Famiglia di Via San Giacomo.
1: Un gruppo rivolto a ragazzi e ragazze tra i 13 e i 17 anni appassionati di anime e manga. Ah, ecco perché il titolo che abbiamo omesso era Anime, guardare e pensare.
0: Tra lavoro e famiglia, 22 giugno, quindi lunedì, 13 luglio e 20 di luglio, dalle 18.15 alle 19.45, presso la sala polifunzionale edificio X2 Viale Amendola 20, gruppo di condivisione dedicato a chi vive fatiche emotive e lavorative. Ed infine
1: le mani magiche, tutti i giovedì fino a fine settembre, con pausa nel mese di agosto, dalle 10 alle 12, presso il Granello, via Mattei 141, Cislago. Un'esperienza per ragazze e ragazzi dai 14 anni per avvicinarsi alla ceramica e sperimentare il lavoro dell'argilla.
0: Martedì 23 giugno, ore 18, presso il parco di Casa Morandi, conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 2026-27 del Teatro Giuditta Pasta. Non mancate.
1: Allora, Allora, martedì 23 e giovedì 25 giugno, dalle ore 18.30 alle 19.30, presso il parco dell'ex seminario via Varese 159, yoga al parco, incontri di yoga e meditazione, consigliato abbigliamento comodo e tappetino per la pratica, ingresso offerta libera.
0: Sempre giovedì 25 l'associazione L'Isola che non c'è propone la visita al Museo Diocesano di Milano per la mostra Werner Bischoff Point of View. Partenza dalla stazione di Milano con il treno delle 16.27.
1: Dal 26 al 28 giugno, venerdì dalle ore 18 alle ore 23, sabato e domenica dalle ore 12 alle ore 23, presso Piazza Amendola, il Pizza Festival. L'Associazione Italiana Cuochi e Pizzaioli organizza un villaggio della pizza con la vera pizza napoletana, pizza fritta, panuozzo, calzone, panzerotto, cuoppo e molto altro. Il tutto accompagnato da musica, spettacoli e area bimbi gratuita.
0: E ultimo avviso, sabato 27 giugno ore 14, auto e moto storiche, esposizione di vetture d'epoca e corteo storico per le vie della città, in collaborazione con il Motor Club Saronno. A seguire a Pericena. Rieccoci, momento degli auguri.
1: Abbiamo degli auguri stavolta.
0: Auguri speciali a mio marito Raffaele.
1: Tanti auguri.
0: Che ne fa tanti, quindi non gli diciamo quanti no. Li fa. E poi la mia amica Gio di Milano.
1: Anche di lei non lo diciamo.
0: No,
1: diciamo
0: sì, però tanti bambini. Auguri Gio a tutti
1: tanti
0: e due.
1: Auguri.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: È tempo di Saranno Famosi, il music contest.
1: La radio più vicina a te.
2: Orizzonti Magazine, intervista.

0: Buongiorno, rieccoci.
1: Eccoci qua per il nostro compito principale, che è quello di raccontarvi di Orizzonti Magazine, rivista, diciamo in italiano.
0: Sì, sì,
1: che
0: sì, certo. Magazine, ma è rivista. Questa allora, è l'ultima puntata prima della pausa estiva. Abbiamo una parola proprio carina e poi un testimone nella seconda. Ho detto un ospite nella seconda parte.
1: Vabbè, dai, ormai l'abbiamo testimone.
0: Detto. La parola è testimone.
1: Sì, ma la parola è testimone. Poi oggi, visto che è l'ultima puntata, abbiamo deciso di svelarvi un qualche chicca dietro le quinte, che riguarda, ecco, la prima rivelazione riguarda la musica.
0: Sì.
1: Non so se
0: avete notato che abbiamo cambiato un po' mood musicale in radio stamattina. Matteo ci ha supportato.
1: Sì, ottimamente ci ha supportato. Perché ma da sempre, in realtà, da tutto l'anno come minimo, ma è già qualche anno forse che facciamo questo lavoro. Le musiche non sono messe a caso nel giorno che noi siamo in radio, perché sono le cerchiamo, insomma, cerchiamo dei pezzi musicali che in qualche modo siano
0: fammelo dire, a corollario di quello che prepariamo come contenuto, come testo.
1: Avrei detto relazionati, ma corollario è molto più bello. A corollario di tutto il discorso che facciamo, che poi lo sai che lo fanno anche in radio.
0: Sì, sì.
1: Io che ascolto un sacco Radio 3, sono tante trasmissioni dove la chiusura sono chiacchierate, diciamo, ma la chiusura è musicale,
0: certo.
1: Però con una musica che loro hanno un campo molto più vasto di noi, però dai, noi nel nostro piccolo.
0: Ma noi ce la caviamo bene quando abbiamo il regista giusto in modo particolare.
1: E quindi ecco, poi abbiamo un poco affinato la ricerca, soprattutto con parole come quella di oggi, che è testimone che
0: bravo.
1: Non è stato facilissimo trovare nella musica, no? Quindi le testimonianze sono state, diciamo, un po' classificate le canzoni in base al che tipo di testimonianza danno. Quindi quelle che avete ascoltato nella prima parte sono testimonianze storiche. Una era Joan Baez, Yes to You, Nicola and Bart, che è una canzone degli anni 70. Sì, si riferisce alla storia di Sacco e Vanzetti, corredava il film Sacco e Vanzetti, quindi ricordava un fatto storico realmente avvenuto. E quello, il secondo pezzo era La nevicata del 56 di Mia Martini. Più avanti ascolterete qualche cosa che parla di testimonianza a proposito di testi che raccontano il superamento di ostacoli o rinascita dopo un fallimento, e infine le testimonianze di una riscoperta spirituale e di un passaggio dal buio alla luce, che è quello che un po' più segna la parola testimone come diciamo nella ricerca che abbiamo fatto e nella spiegazione che ne dà Roberta nella sua rubrica.
0: Io voglio partire con questa frase che sai che ho sul mio stato di WhatsApp, che è di Paolo VI.
1: E io c'ho anche il corollario.
0: Esatto, che dice che ascoltiamo più volentieri testimoni che maestri, perché un testimone è qualcosa di diverso
1: di
0: uno che insegna.
1: L'ho trovato in tuo onore, perché io so che tu ce l'hai.
0: Io l'amo tantissimo,
1: e poi so che tu la citi e l'ami. E da te ho imparato anche io.
0: Hai visto che capita anche questa.
1: Paolo VI, è una frase di Paolo VI, sì, che affermò che l'uomo contemporaneo, per l'appunto, ascolta più volentieri i testimoni che i maestri. Ma ho trovato questo appunto.
0: Sì.
1: Non intendeva certo sminuire,
0: ma no.
1: Egli, fine intellettuale, il ruolo della parola e dell'insegnamento. Voleva piuttosto ricordare che se ascolta i maestri, l'uomo contemporaneo lo fa perché sono dei testimoni.
0: Esatto.
1: Quindi
0: Si chiude il cerchio, questa cosa. Esatto, sì, certo, così è completa.
1: Guarda, quando l'ho incontrata l'ho pensato subito a te.
0: Ecco. Abbiamo qualche altra chicchettina sulla parola testimone?
1: No, dopo una curiosità.
0: Dopo una curiosità, va bene. Proseguiamo quindi.
1: Aspetta,
0: sul nostro...
1: perché la parola testimone da dove viene?
0: Ah, ecco,
1: da
0: bravo.
1: Testis. Che indica colui che ha assistito a un fatto. E dal testis è legato alla radice del tercis, che è terzo, quindi è un terzo che magari non partecipa al fatto ma vi assiste e quindi poi ne dà testimonianza, lo racconta.
0: Scusa, nel frattempo mi è venuto in mente che non abbiamo detto che oggi non c'è la rivista in chiesa, quindi se uno dice giusto. Aspetta che la vado a prendere, che Laura e Laura la raccontano, no, la troverete sabato prossimo, perché sì. Nella logica della pausa estiva, per lasciarvela da leggere tutto il mese di luglio e agosto, siamo usciti una settimana dopo sostanzialmente per il mese di luglio-agosto.
1: Benissimo, la volta scorsa l'abbiamo presentato una settimana dopo, questo mese una settimana dopo, questo mese una settimana prima, così siamo tornati a pari. E quindi la parola testimone ha diversi contesti in ambito giuridico, ed è quello che il testimone, che il giudice chiama a testimoniare, poi nelle cerimonie, perché c'è il testimone, colui che assiste a un fatto e un domani poi sarà in grado di testimoniare l'avvenuto fatto. E anche nello sport c'è la parola testimone, perché nella staffetta gli atleti si passano un bastoncino cavo e leggero che si chiama testimone. Da qui, per metafora, passaggio di testimone che usiamo anche correntemente quando ci si avvicenda in un posto di lavoro, in un ruolo così. E poi naturalmente c'è il grosso capitolo della testimonianza in ambito religioso.
0: Sì.
1: Posso dire, per tirarla un po' corta, che nella Bibbia, dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento, cambia il senso del testimone. Perché nell'Antico Testamento il testimone è colui che ha visto, ho udito, assistito insomma a un evento e ne rende partecipe la comunità. E per esempio Israele è chiamato a essere testimone di Dio davanti alle altre nazioni. Nel Nuovo Testamento invece diventa la coerenza di vita e l'annuncio, cioè il testimone che è dal greco martis. È colui che partecipa a un evento,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Poi ne dà testimonianza, quindi viene trasformato da questa esperienza e la racconta, fra virgolette. E da martis viene martirio, quindi il martire, il martire è colui che è disposto a spendere la propria vita per la testimonianza,
0: sì,
1: che fa.
0: La
1: Infine
0: scelta...
1: ti lascio una piccola curiosità.
0: Dico anche questo, la scelta di Dario sull'immagine questo mese proprio un taglio di testimonianza cristiana, ecco, ha voluto dargli questa espressione e questo... Di solito lui cerca tanti tipi di espressioni, sì, da quella artistica a quella culturale a quella più sociale e comunicativa. Questo mese ha scelto così, molto bella nei colori, fra l'altro, secondo me.
1: Sì. Allora, la curiosità è questa. Sono andata a vedere anche testimonial, perché adesso si usa tanto,
0: sì,
1: questa parola, ma questa non ha a che vedere.
0: No,
1: no. Intanto viene proprio da una parola inglese e che significa attestato,
0: sì,
1: quindi
0: sì, non è
1: legata, cioè suona simile ma non è legata. Invece a testimone è legata la parola testicolo.
0: Vedi tu?
1: Pensa, perché devi dal latino testiculus, che è piccolo testis, perché i testicoli sarebbero i testimoni della virilità.
0: Ok, perfetto. Molto bene,
1: con questa curiosità
0: fatto anche questo.
1: Partiamo.
0: Allora, abbiamo
1: anche un altro messaggio di Roberta.
0: Sì.
1: Che mi ha suggerito Roberta, ma noi la giriamo a voi altri. Nella parola del mese, la spiegazione che dà Roberta finisce sottolineando alcuni tratti comuni che abbiamo rilevato nelle testimonianze e che sono: non perfezione, ma ricerca di autenticità, amore ricevuto e vissuto prima dell'annuncio, affidamento all'azione dello Spirito Santo. Okay. Quindi voi vi chiederemmo, dopo che avete letto questo, letto il giornale, bellissimo tra l'altro, non me la suono e me la canto, se ci volete dare un vostro parere, una vostra risonanza su queste cose, noi vi ringraziamo.
0: Letterine dell'estate, questa qui deve essere.
1: Avete un sacco di tempo, esatto, per pensarci.
0: Proseguiamo, quindi abbiamo la parola del parroco. Fa un invito alla lettura e un primo commento alla enciclica del Papa, quindi Magnifica Humanitas. Quindi non mi addentrerei molto nelle parole di Don Giuseppe. Sicuramente, siccome è un librettino, io l'ho già ricevuto in regalo, quindi è proprio un librettino sottile, e l'argomento, come sapete, principale, ma non solo l'unico, è proprio il tema dell'intelligenza artificiale. Oggi, se si vuole essere aggiornati, secondo me è un qualcosa che deve essere letto, devi portartelo a casa come contenuto, per una visione anche più trasversale, più generale sull'argomento. Poi abbiamo, visto che questo era il periodo di, abbiamo detto, l'anno francescano dedicato a San Francesco, abbiamo questi due articoli uno dietro l'altro proprio sulle serate che abbiamo fatto a maggio.
1: E questi sono bellissimi.
0: Ecco, sì, Laura è, come dire, fan di questi due testi, ce li ha commentati diffusamente. Il primo è raccontato, è il report, diciamo così, di questa serata con questo frate e questa famiglia che vivono in comunione, in buona sostanza.
1: A Pistoia?
0: Esatto, sì, non mi ricordo bene il paese, ma sì.
1: Apro e chiuso Pesaro, non Pistoia.
0: No, Pesaro, esatto, stavo dicendo, no, mi sembrava nelle Marche, ma ecco.
1: Apro e chiudo parentesi, questi incontri li trovate nei podcast
0: della Radio
1: Orizzonti.
0: Sì, sì, sì, è verissimo. E il secondo invece articolo è Audite Poverelle, abbiamo fatto questa serata con Suor Chiara Lorena, dove era in video in San Francesco, collegata dal monastero di clausura, dove ha chiacchierato raccontando la sua esperienza di clausura in modo molto semplice nella comunità con le sue sorelle, anche qui espressione di una vita francescana in devozione a Santa Chiara.
1: È molto bello quello che avete colto nella relazione, nella chiacchierata con Suor Chiara Lorena, tanti aspetti che adesso non vi dico perché ve lo leggete, però tanti aspetti molto belli, sì. È bello che siano sottolineati, ecco, io ho trovato molto bello così.
0: E dentro queste due paginette c'è anche alcuni appuntamenti di agosto, se siete in giro, anche di settembre, se siete in giro per la Toscana, Cortona vi aspetta, insomma, perché oltre ad esserci la Saga della Bistecca in agosto, che è tanta roba, poi ci sono anche questi momenti comunque di spiritualità, insomma, di incontro, che consigliamo. Proseguiamo con la penultima, se mi sembra di aver capito, puntata del convento.
1: Ah, sì.
0: Il mese scorso
1: dovrebbe essere la penultima,
0: perché l'ultima ci pare che a settembre. Il mese scorso abbiamo avuto con noi
1: Miriam,
0: l'autrice, pensatrice, autrice, realizzatrice, che insomma è stata molto carina, un incontro veramente grazioso, sì, accogliente questo incontro. E noi non diciamo mai molto su questi contenuti di queste puntate perché sono affascinanti.
1: Sì, sai che ho scoperto che praticamente San Francesco è stata, ho scoperto dal convento,
0: sì,
1: che è stata mutilata. Non lo sapevo.
0: No, neanch'io, anch'io. No, infatti sono, a volte c'è una parte più romanzata, a volte ci sono appunto pezzetti anche di storia in questi racconti, quindi vale la pena farne lettura.
1: Sì, infatti lei l'ha raccontato, no? Cioè,
0: permettetemi, questa è proprio una roba da ombrellone o da passeggiata nel parco.
1: Sai che io quando leggo il giornale lo lascio sempre per ultimo.
0: Sì, anch'io. Poi abbiamo
1: testimonianza.
0: Esatto, a proposito di testimonianza, quella di Voci dal Sud del Mondo, abbiamo chiesto questa volta a Franco, che è il nostro diacono della carità, di fare un momento di commento, di saluto, di commiato, non so come chiamarlo diversamente, sul servizio svolto da Nicoletta, insomma, per il centro di ascolto, per la Caritas.
1: Mi sembra che sia un bilancio notevolmente positivo.
0: No, abbiamo avuto la grazia di avere una persona veramente speciale con Nicoletta, che secondo me ha ricaricato, ha ridonato insomma un certo tipo anche di energia, di struttura, di volontà, ecco. E adesso prosegue questo lavoro il nostro Franco.
1: Ma molto bene.
0: Sì. Poi abbiamo la pastorale giovanile.
1: Mi sono un po' stupita di ritrovarlo in questa rubrica, perché pensavo che fosse una cosa da casa di Marta. Uh-huh. E ho detto, ma non è che si erano sbagliati.
0: No, invece è così. Poi abbiamo, vabbè, se vuoi facciamo il collegamento con casa Marta, abbiamo due paginette anche su di loro che raccontano. La prima in cui racconta l'armadio solidale, il ritiro degli indumenti, dono, scarto, e spiega un po'.
1: Molto, questo è molto interessante.
0: Esatto, perché si dice, ma non ci sono più, ma dove le posso portare, ma cosa ne posso fare? A parte che casa Marta lancia periodicamente raccolte in alcune date, con alcuni orari, di alcuni tipi di indumenti.
1: Poi però ho saputo che per esempio le cose che sono più magari più necessarie, che vanno di più, perché loro hanno anche le docce, questo servizio
0: sì,
1: qua,
0: sì,
1: anche
0: sì, vengono anche utilizzate
1: si può sempre portare. Ma è molto interessante questa differenza fra scarto e
0: dono e scarto,
1: dono e scarto, perché dobbiamo interrogarci su questo.
0: È la consapevolezza del gesto a fare la differenza, infatti, dice Francesca. Un abito donato con attenzione e rispetto è segno di cura, che custodisce la dignità di chi lo riceve. E poi questa storia di una cicatrice in casa Marta, quindi questa serata di testimonianza, di ascolto da una delle volontarie, da Jessica, che racconta questa esperienza. E infine, prima di prenderci lo stacchetto musicale della prima parte, la pastorale giovanile quest'anno si chiama? Lo sai?
1: Bella Fra,
0: che è fantastico questo motto, vuol dire chiaramente due cose: da un lato Fra è Francesco, quindi è ancora, torniamo sul tema di San Francesco, da un lato Fra è fratello, quindi questo taglio Bella Fra è, come dire, tanta roba, ragazzi.
1: Ambiguo.
0: Volutamente ambiguo. Facciamo un piccolo stacchetto
1: però
0: musicale.
1: Io sai che te volevo sottolineare su questa, perché ci sono anche delle testimonianze, no? Anche in questo articolo, che tutti, e anche negli articoli che abbiamo passato prima, cioè continuamente torna la parola servizio, tutti quanti sono tutti persone che in qualche modo si mettono
0: fanno
1: a
0: testimonianza,
1: servizio.
0: Fanno servizio e testimonianza. Bene, ci prendiamo uno stacchetto musicale con
1: Sotto casa, Max Gazzè.

0: Eccoci nella seconda parte.
1: La seconda parte della prima parte.
0: La seconda parte della prima parte.
1: E abbiamo la testimonianza di un martirio, che è un articolo sul Libano, sì. Cioè su un'associazione che opera in Libano.
0: AVSI.
1: AVSI. Trovo difficile dirlo.
0: Diego Riva fa un reportage di quello che insomma è il racconto e le fatiche che stanno vivendo, chiaramente.
1: E quindi questa è testimonianza
0: pura, proprio
1: testimonianza di un martirio, come testimonianza di un testimone.
0: Esatto, sì, sì. Poi segue Il paradosso di Gerusalemme, altro bel testo.
1: È questo, molto bello, sì.
0: Sì, delle suore orsoline, su, in cui raccontano un po' quello che stanno vivendo.
1: La situazione che si trova lì.
0: E da qui in poi, in questa seconda parte, invece abbiamo un po' di...
1: miscellanea.
0: Sì, quella che noi diciamo un po' le cose da mettere sul frigo, no? Quelle un po' di qua e un po' di là. Allora, sicuramente la lettera del Monsignor Centemeri fa sempre strano, come ci siamo detti il mese scorso, ritrovarla lì. Abbiamo detto che probabilmente fino alla fine dell'anno, ricordo giusto?
1: Mi sembra.
0: Abbiamo testi ricevuti da lui, lasciati in testimonianza.
1: Infatti mi sono un po' stupita di leggere l'ultima carezza, perché ho detto, ma io dentro di me ho detto, ma ho capito che ancora
0: no, probabilmente sì, questo è il tipo di argomento che ha trattato.
1: Comunque qua ha terminato la descrizione della chiesa.
0: Sì, e poi appuntamenti, se siete a casa non andate
1: al
0: via
1: santuario.
0: Al santuario ci sono 5 sabati interessanti con iniziative presso il santuario.
1: Sì, praticamente tutti i sabati di agosto.
0: Sì.
1: C'è qualche cosa.
0: 1, 8, 15, 22, 29. C'è qualche cosa, tendenzialmente 17:30 e 18 sono gli orari degli appuntamenti. E poi c'è il 5 luglio, 2 agosto e 6 settembre questo appuntamento con estate con San Carlo Acutis a Saronno. C'è questa posta per lui, la cassata della posta, con il racconto di alcuni suoi momenti particolari, insomma, di vita.
1: E vabbè, gli appuntamenti li ha già detti, sempre 15 e 25 esposizione solenne della reliquia e Santo Rosario, alle 18 la Santa Messa e affidamento ad Acutis di tutti i messaggi arrivati nella sua cassetta della posta.
0: Letture, secondo me, da ombrellone, cioè da spinta un po' questa cosa, ma la diciamo, vabbè, sicuramente la proposta del libro che ci fa Diego,
1: questo da ombrellone non tanto,
0: non lo so,
1: però.
0: Ecco, però ha scelto un testo non pesante di grandezza, ma pesante di contenuto.
1: Sicuramente.
0: La fede del futuro. Però, io sono sempre dell'avviso che quando si è rilassati si fanno le cose migliori, quindi magari.
1: Si è più concentrati.
0: Esatto.
1: Tanto che vi leggete anche l'enciclica.
0: Poi no, le interviste della
1: adesso
0: radio.
1: Sto ovviamente scherzando, è sicuramente però un libro di contenuti, ecco.
0: Esatto. Poi le interviste della radio, che ti devo dire, ne abbiamo viste tante, le vediamo tutti i mesi, ma queste di questo mese qua a me sono piaciute proprio tanto, se te la devo dire tutte e due, nel senso sia quella che riguardava Sara Giudici, giornalista, che viene intervistata appunto da Gigi e la Gabri, ma anche quella di questa farmacista Beatrice Roviglio, che insomma racconta un po' la sua storia, la sua passione, e anche il lancio di questo, non saprei come chiamarlo, concorso, contest, non saprei nemmeno come chiamarlo, Maturità 2049, proprio un'iniziativa carina.
1: È carina questa, sì, molto.
0: Praticamente questo professore del liceo scientifico, Roberto Minervini, lancia la proposta, la provocazione, dicendo... chi saremo, cosa faremo nel 2049, quindi insomma con tanti anni davanti.
1: Ogni ragazzo deve immaginare la propria maturità nel 2049.
0: Esatto, sì, un lavoro di immaginazione non da poco, secondo me.
1: No.
0: Perché già se
1: anche
0: pensiamo a quante cose sono cambiate in questi 20 anni.
1: È la stessa cosa che ho pensato anch'io, ma da qui al 49 un altro mondo sarà.
0: No, ma veramente, sì sì, è vero. E poi abbiamo le nostre pagine delle parrocchie, quelle che di solito appunto abbiamo sempre poco da raccontare, invece

0: questo mese
1: molto
0: c'è ricchezza.
1: Allora,
0: prima di tutto facciamo gli auguri a Don Alberto per 50 anni di sacerdozio. Grande traguardo, Don.
1: Bravo.
0: La ricordiamo con grande
1: auguri.
0: Affetto. Bellissimo il reportage fatto da Giovanni, nelle foto e così via.
1: L'abbiamo avuto qua, se vi ricordate.
0: Sì. Poi c'è Santi Pietro e Paolo, questo augurio di buon cammino ai seminaristi che hanno concluso il servizio. Poi abbiamo...
1: A San Giovanni Battista abbiamo festeggiato gli anniversari di matrimonio. Guarda quanti eroi.
0: Mamma mia, 50, 40.
1: Quest'anno sono stati tutti corposi, perché di solito ce ne sono quelli magari qualcuno 15, da 5, 20. 10. Due da 40 e 1, 2, 3, 4, 5 da 50
0: anni. Auguroni, bel dal traguardo.
1: E poi i bambini che hanno fatto la prima comunione.
0: Benissimo. Poi una tradizione mariana che viene stata rispettata anche quest'anno al santuario, quindi un momento dedicato a Maria
1: e alla Regina Pacis. Anche Don Enrico festeggia i suoi 25 anni di sacerdozio, bambino praticamente.
0: Esatto. Mentre San Giuseppe racconta l'oratorio estivo.
2: Scusate,
1: bella fra.
0: E qui anche qui bello anche l'intervista che è stata fatta da Martina e Davide,
1: e anche loro che parlano tanto di fraternità, quindi il tema
0: torna,
1: che è ciclico, fraternità,
0: testimonianza. Bene, noi ci fermiamo qui con la prima parte
1: e ci sentiamo tra poco,
0: tra pochissimo.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi in studio. Solidarietà del presidente Mattarella, di alcuni leader europei e di Schlein, Conte, per l'attacco del presidente Trump alla premier italiana Meloni. Il presidente americano, in una telefonata ad un'emittente televisiva, ha dichiarato: mi ha implorato di fare una foto con lei. Durissima la replica della premier in un video sui social, allibita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Nella serata di ieri Trump rincara la dose: non la voglio come fan, non c'era per Hormuz. Quindi ennesima frizione internazionale scatenata dalle parole di Trump. L'opinione di Antonio Di Bella, giornalista.
2: Bisogna pensare che quando Trump parla ai giornalisti si rivolge in particolare e soprattutto all'elettorato americano. Vuol dire loro che disprezza gli europei, che risparmierà denaro non difendendoli più con le armi e estraendo profitti con dazi punitivi, cercando in questo modo di riconquistare quel voto a novembre che rischia di sfuggirgli per guerre che aveva promesso di non fare. Bernard Henri Lévy scrive su Le Point che chi si allea con Trump prima o poi conosce sempre tradimento prima, umiliazione poi. È quello che ha sperimentato Giorgia Meloni, seguendo però il destino di tanti altri leader, da Merz a Starmer, da Zelensky fino da ultimo a Netanyahu. Impossibile costruire un ponte tra Stati Uniti ed Europa, come voleva fare Meloni. L'Europa deve fare da sé. Un'Europa che fino a ieri aveva un alleato americano forte e leale, ma da oggi è più sola.
1: Stati Uniti, Iran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi è atteso oggi in Svizzera, lo riporta il sito di Axios. Atteso anche l'inviato speciale della Casa Bianca Witkoff, in viaggio. È in Svizzera il genero di Trump, Kushner. Oggi previsti colloqui tra funzionari americani ed iraniani dopo l'intesa firmata nei giorni scorsi per mettere fine al conflitto. Intanto si segnalano nuovi raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessato il fuoco annunciato tra Israele ed Hezbollah. Gli attacchi hanno provocato la morte di 5 persone, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale libanese. E di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto nella città di Kharkiv, lo riferiscono le autorità locali. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia. Tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Rieccoci di nuovo, seconda parte.
1: Sempre con, come sempre con l'ospite speciale di oggi.
0: Quindi, la parola del mese abbiamo detto che è testimone. Più testimone di lui, ma chi potevi trovare? Abbiamo con noi Mauro Signorelli.
2: Buongiorno.
0: Eccolo qua. È uno dei fautori, dei costruttori, pensatori, inventori, realizzatori, non so qual è la parola giusta, del nostro presepe di Natale e di Pasqua in San Francesco. Benvenuto.
2: Grazie mille per l'invito, ecco. E buongiorno a tutti.
0: Senti, partiamo, allora, l'articolo l'abbiamo fatto, lo trovate su Volti e Storie di Saronno, lo leggerete settimana prossima.
1: È l'unico che, di cui non vi abbiamo raccontato.
0: Esatto, quello che mancava a chiudere il cerchio.
1: Con qualche immagine, se non l'avete visto andatelo a vedere.
0: Adesso... diciamo l'orario così lo sappiamo, sì. Tutti i giorni in San Francesco 9:00-11:30 la mattina e 15:30-18:00 il pomeriggio per visitare il presepe di Natale e di Pasqua. Partiamo da te, questa passione dei presepi, cioè uno la mattina si sveglia e vuole fare il presepe?
2: No, no, non è proprio così, no. A meno che qualcuno proprio guardando qualche cosa si senta, come dire, portato a realizzarlo, che, ma nel mio caso la passione nasce proprio da bambino, da piccolo. Diciamo che ancora prima delle elementari, avendo un papà che aveva questa passione e lavorava in una tessitura, lavorava in magazzino, quando finivano le bollette che doveva applicare i vari tessuti, rimaneva il cartoncino in fondo al bollettario che lui portava a casa e poi ci disegnava sulle casette così, e mi lasciava come compito il fatto di ritagliarle, e sotto la guida della nonna, che è la donna a cui io devo la persona che sono oggi, devo... in modo che non mi tagliassi, non mi facessi del male, che preparavo queste casettine tagliate che poi alla sera, al ritorno del papà, ma questo nell'arco di tutto l'anno, ecco, si rimontavano, si coloravano per poi inserirgli le lucine che alla fine non funzionavano mai e tutti i vari cose, ma appunto questa passione tramandatami dal papà si è poi sfociata in una vera e propria passione, ma non tanto nel realizzare il presepe in sé come tradizione, ma proprio nel realizzarlo artisticamente.
0: Ok.
2: Cioè cercando proprio di documentarmi su quello che è l'ambientazione storica, ovvero legata ai tempi e ai luoghi della Palestina, uh-huh, oppure ambientando le scene della natività in contesti contadini o che cioè popolari. Cioè dove i pastori, anziché essere vestiti come nello storico con i classici abiti arabi così, sono vestiti come i nostri contadini, okay, riambientandoli in cascinali, in vecchi paesi.
1: Un po' come il presepe napoletano, no? Il concetto non era quello?
2: Allora, il presepe napoletano è un po' la storia del presepe, però il presepe napoletano è visto un po' più come allegoria,
0: esatto,
2: di quello che è, cioè viene rappresentata proprio il modo di vivere napoletano, non per denigrare il
0: modo, per molto territoriale.
2: Molto territoriale, dove vengono rappresentate la loro gioiosità,
0: sì, l'espressione del loro modo
2: del loro modo di vivere.
1: Invece il tuo è invece legato
0: all'origine,
1: all'ambientazione reale.
2: È più legato a quello che è la ricostruzione di ambienti reali, cioè il presepe storico palestinese è quello che va a ricostruire la Palestina di 2000 anni fa, a volte con immagini, ma sono un po' tutte, cioè, di fantasia la maggior,
0: sì, sì,
2: parte delle volte. E invece quando si tratta di ricostruire, magari come a volte mi chiedono, c'è quel cortile particolare che è quello della mia infanzia, vorrei ambientarci la natività, allora io vado a fare le fotografie a questo cortile e lo ricostruisco in scala, in miniatura, okay, un po' legato anche al mondo del modellismo, ma non lo vedo come modellismo il mondo del presepe, mm-hmm, è una cosa che
1: Comunque è molto, è un lavoro molto creativo,
0: sì,
1: perché
0: sì, sì, sì. Ma anche ricerca di materiali, sì, di tessuti, di insomma
2: di, sì sì, poi un'evoluzione dei materiali è stata notevole in tutti questi anni nel mondo del presepe. La patria vera e propria del presepe, ok, San Francesco,
0: okay, l'ha inventato,
2: l'ha creato qui a Greccio. Però quello che a me ha dato lo spunto è stato il presepe in Spagna.
0: Spagna. Anche perché loro vestono anche come dire le immagini sacre, anche di colori, di abiti.
2: Esatto, questo però è quello che succede più verso la zona di Valencia,
0: okay.
2: Mentre invece più verso Barcellona, la zona catalana, avevano una scuola che era chiamata la scuola del gesso.
0: Ok.
2: Adesso questo gesso è stato sostituito da nuovi materiali che sono il polistirene, il polistirolo, tanti altri materiali che vengono usati per l'edilizia, ma che si
0: prestano bene a questo tipo di lavoro. Nell'articolo raccontiamo anche la conoscenza con Don Giuseppe, non sveliamo tutta questa parte, la lasciamo là. Mi piacerebbe chiederti se da bambino, quando facevi il presepe, che era il presepe di Natale, cioè era quello che comunque portava sempre in qualche modo la nascita di Gesù, avresti mai pensato di realizzare un presepe di Pasqua?
2: No, questo no. Infatti questo è stata, c'è stata questa un po' questa ricerca che è stata fatta anche da altri gruppi e tutto, okay, per rappresentare questo tipo di presepe. Anche perché una volta nelle chiese così, per l'ignoranza del popolo che non sapeva, come dire, leggere, o venivano fatti questi affreschi che rappresentavano il Vangelo, sì, la Bibbia, e quello che in me è un po' quello che ha portato a realizzare è un po' questa qui, un po' di vedere il presepe di Pasqua come un po' il Vangelo, la Bibbia dei poveri.
1: No, anche, sì, è una catechesi
2: visiva, perché per quello che mia idea è così, una volta il catechismo che veniva dato ai bambini, il classico libricino,
0: sì,
2: aveva delle bellissime raffigurazioni,
0: illustrazioni
2: che erano quelle che facevano un po' viaggiare la fantasia, magari con il fatto di rivedere la persona disegnata proprio come se era una persona vera, cioè uno ci poteva poi fantasticare sopra. Al giorno d'oggi invece, con questi nuovi opuscoletti dove il Gesù sembra un po' un pupazzetto del mio, un vecchio formaggino così, si va un po' a perdere questa realtà della cosa. Allora, cercando di avvicinarsi il più possibile alla realtà, appunto vedere di spiegare questo Vangelo visivamente può anche attirare magari la curiosità e la voglia di qualcun altro di mettersi in competizione con se stessi più che altro per vedere di realizzare qualcosa.
0: Oh, noi l'abbiamo visto, è bello tutto, cioè sia la parte di Natale che la parte di Pasqua.
1: Sì, io confesso, ecco, la parte di Natale l'ho guardata un po' più velocemente, perché anche se ho notato un'altra cosa, che sono una realizzazione molto della vita, no? Per esempio, c'è una scena dell'incontro fra Maria e Elisabetta, dove si vede la pancia, no? Difficilmente
0: vedi
1: tu vedi la statuina così,
0: vero,
1: no? Adesso è una cosa che sembra banale se io la dico così, però mi significa che, a parte, sì, ci sono anche delle statue della,
0: sì, sì, sì, però ti dà quella sensazione
1: però
0: di quotidiano, vero?
1: Che significa la verità, ecco, la verità. Non è un pupazzo o non è una statua, è qualcosa.
2: C'è anche una ricerca della figura che sono state fatte realizzare appositamente per le scene che sono presentate.
0: Okay.
2: Infatti dalla prima sala, come dicevi, ci sono appunto già ma poi ci sono tutti dei vari simboli nascosti che adesso verranno poi spiegati con un sonoro che sarà legato.
1: Ma comunque va visto, secondo me, il mio suggerimento così è di vederlo con molta calma, perché si ha modo di anche osservare i particolari. Siccome ripeto, avevo poco tempo, anche perché lei, come si chiama, Sagastan incalzava. No, no, non è stato lì a incalzare, però mi aveva creato un po' di disagio, quindi non volevo stare troppo tempo.
2: Su questo adesso che vedremo di mettere
1: E allora quello di Natale che diciamo presumibilmente conosciamo di più, l'ho passato un po' più velocemente e mi sono soffermata con più attenzione su quello di Pasqua.
0: Per te, Mauro, c'è una scena che la senti proprio più tua, dove ti sei sentito massima espressione di qualcosa che hai realizzato?
2: Beh, diciamo che tra tutto quello che è, infatti anche legato all'anniversario francescano,
0: sì,
2: che c'è quest'anno, è la ricerca dell'alloggio, uh-huh, che originariamente aveva la presenza solo di Maria appoggiata ad un muro, come si può vedere, con l'asinello che simbolicamente scaldava, teneva al caldo la pancia, e il San Giuseppe e l'oste che negava il posto.
0: Sì, sì.
2: Adesso è stato inserito, su un po' un'idea così, il San Francesco, che rivolgendosi alla figura della Vergine dice "segui me" e indica la stanza successiva, uh-huh, dove poi la prima scena appunto è quella della Natività, dove ancora la figura di San Francesco è seduta accanto alla mangiatoia dove c'è il bambino. E questo San Francesco l'ho voluto accompagnare ad un piccolo lupo, perché come
0: sì, sì, sì,
2: ad un piccolo lupo, non il lupo, un po' la figura di San Francesco è legata al lupo di Gubbio, ma questo lupo dovrebbe rappresentare il lupo che c'è in ognuno di noi prima di entrare a vedere le altre scene,
0: okay,
2: dove il lupo è ancora un cucciolo e il lupo cresce in base a quello che noi gli diamo da mangiare, se gli diamo bontà, se gli diamo cattiveria,
0: energia,
2: se gli diamo
0: affetto,
2: cioè in base a quello che uno poi riuscirà a trasmettere questa visione, potrà far crescere il lupo verso quella, verso
1: in una direzione
2: o nell'altra. Come pure l'ultima immagine, che è quella di un sentiero, di un lastricato, dove la figura di Gesù guarda il visitatore che esce dalla sala e c'è una piccola, come dire, scritta,
1: mm-hmm,
2: un piccolo cartiglio dove dice "e ora cammino con te".
0: Sì, a me è quella la scena. Mi è piaciuto tutto, ma questa scena finale mi ha dato una sensazione di respiro, di speranza grandissima. Infatti sì, quasi dici vabbè, adesso lo riguardo da capo, adesso ricomincio da capo.
2: Perché appunto come ci sono tutte queste piccole cose inserite all'interno, come ad esempio nell'orto del Getsemani,
1: sì,
2: nessuno ha normalmente questa scena viene raffigurata con l'angelo che porge un calice a Gesù, no?
0: Sì.
2: Perché si è legato alla frase "allontana da me questo amaro calice",
0: sì,
2: ma nessuno nella realtà ha sentito queste parole da poter poi trasformare in Vangelo, perché gli apostoli che lo avevano accompagnato
1: dormivano.
2: Per cui io ho voluto cambiare un po' questa visione, facendo sì che un angelo invece consolasse Gesù disperato, e che "l'allontana da me questo amaro calice" c'è il serpente,
0: uh-huh,
2: che raffigura un po' quello dal paradiso terrestre,
1: certo,
2: il diavolo che tenta, che si allontana dopo l'ultima tentazione, uh-huh, cioè incapace di tentare ancora Gesù nel dire "allontana da me tutta questa cosa, io non ne voglio più far parte, non ho paura di quello che succede", ma incapace ancora di tentare Gesù si allontana da queste figure. E sono un po' tutti questi piccole, perché se però non vengono, come dire, spiegate,
1: sì,
2: descritte,
1: sì, sì,
2: a volte uno nota o non nota. E
1: sì, c'è anche da dire che se appunto avendo la possibilità di osservarla con calma, ognuno può anche dare la sua interpretazione, però sicuramente portare l'attenzione, per esempio io adesso il serpente non me lo ricordo, però l'angelo me lo ricordo.
0: Un'altra cosa glielo diciamo a Laura, i topolini li hai visti?
2: Esatto.
0: Ecco, perciò
2: topolini,
0: devi tornare solo per cercare i topolini.
2: Per cercare i topolini.
1: Non li ho visti. No, l'angelo mi ha colpito perché mi proprio perché poi sono andata a vedere dove erano gli apostoli, perché stavano lì sotto al masso, lì vicino al masso a dormire, perché sapevo che si erano addormentati, sì. No? E allora mi era parsa molto bella questa idea del, io l'ho vista come l'angelo che come dire, accoglieva questo Gesù dolente, no?
2: Esatto, ecco. Sì, sì.
0: Però ci sono veramente tanti particolari.
1: Il serpente non l'ho visto.
0: Anche questo di Topolini, quando Mauro me l'ha detto, io sono tornata perché io ricordavo che lui l'avesse raccontato alla presentazione, ma non l'avevo notato la prima volta e manco la seconda, quindi sono tornata alla terza, andavo a cercarmi Topolini, quindi ci sono tanti dettagli molto particolari. Forse è proprio un po' come la nostra fede, no? Cioè tu fai un cammino, ti sembra di aver capito tante cose, poi c'è ancora qualcosa da scoprire che non avevi
1: pensato. C'è sempre qualcosa da scoprire
0: e che ti toccherà per l'incontro con una persona, per l'incontro con un luogo. È così, questa è la fede.
1: Allora, dal momento che il presepe si trova in chiesa, alla fine, se lo troviamo disponibile e aperto, anche uno che passa di là, che c'ha 10 esatto. minuti, può entrare 10 minuti e si sofferma magari su un'immagine, su un diorama.
2: Sì,
1: su un diorama.
2: Per quanto riguarda la prima sala, sono diorami, sono classificati come diorami in quanto sono scene ben definite.
0: Sì, sì. Sembrano
2: chiuse
0: piccoli
2: con un effetto
0: quadretti.
2: Prospettico, sembrano piccoli quadretti tridimensionali.
0: Esatto.
2: Mentre invece dall'annuncio ai pastori a poi l'uscita della sala, quella è una rappresentazione non più a diorama, ma a percorso.
0: Sembra
2: perché da
0: quasi
2: una scena
0: continua.
2: Si passa nell'altra.
0: Esatto, sì.
2: E questo
0: però senza elemento di rottura, sì. Tra una scena e l'altra. Quindi questa cosa di continuità.
1: È importante questa di
2: questo
1: differenza.
2: Passare poi dal presepe di Natale al presepe di Pasqua è stato inserito questo ponte che appunto fa da congiunzione, sul quale arriva la carovana dei magi, che è l'ultima
1: sì.
2: scena legata a quella che è l'infanzia, e sotto questo ponte scorre l'acqua vera, scorre. Perché l'acqua vera è un po' simbolo di vita, l'acqua è vita, no? È tutto. È un po' rappresenta anche lo scorrere del tempo, perché
1: certo.
2: Se si cerca di fermare nella mano l'acqua, questa non si riesce a tenerla, scorre via tra le dita, cioè è proprio il passare del tempo. Ed è questo passaggio tra la vita, l'infanzia di Gesù e quello che è stato poi dopo la vita proprio con la missione di Gesù, no? E la prima scena, prima di arrivare all'ultima cena, che poi dà il via, è proprio la resurrezione di Lazzaro, che è come dire, il miracolo che più ha scatenato il Sinedrio a volerlo, come dire, contrastare, combattere, perché si era posto che poteva ridare la vita.
1: Sì.
2: E questo è proprio la congiunzione, questo ponte, la congiunzione tra i due momenti, il Natale e la Pasqua.
0: Bellissima questa cosa. Vorrei chiudere con questi solo due pensieri. Vabbè, uno è che Don Giuseppe è stato per voi un elemento di
2: chiave
0: nella realizzazione di tutto questo. A Magenta prima, saranno adesso. E l'altro che non sei solo nel fare questo lavoro, cioè i due compari, insomma, una trinità, anche voi siete a vostro modo. E li ricordiamo e sono appunto Giuseppe Ceriani e Ambrogio Fornaroli.
2: Esatto.
0: Eravate già amici, vi conoscevate già o è nata dopo questa cosa?
2: Allora, con Giuseppe è nata ormai più di una quindicina di anni fa, con la fondazione del gruppo che era Stella Cometa, dove eravamo in 10 partecipanti, tutti appassionati del presepe, e ci si trovava, perché tutti si lavorava, alla sera dalle 9 fino magari a mezzanotte, l'una, poi chi faceva i turni come me magari arrivava a casa alle 2 di notte, si alzava alle 5 del mattino, ma la passione era talmente tanta. E con questo gruppo siamo riusciti a fare diverse scene presepistiche, alcune delle quali sono anche ospitate a Mollina nel Museo
0: okay.
2: Internazionale del Presepe. E con Fornaroli invece è stato aggiunto al momento in cui abbiamo iniziato a lavorare nella basilica, di quanto lui era il falegname un po' che curava quello. Che
0: a Magenta, insomma.
2: Non un vero e proprio presepista.
1: Staremo qui
0: ad ascoltarsi. Lui è una voce bellissima, quindi sarebbe proprio da ascoltare. Beh, intanto noi ringraziamo prima Don Giuseppe di avervi, insomma, coinvolto, di averci fatto conoscere il vostro lavoro, e noi siamo diventate vostre fan, sappiatelo, di tutti e
2: grazie
0: tre.
2: Grazie mille.
0: Andate avanti così, sorprendeteci. audio, novità, insomma, non
2: senz'altro.
0: Facciamolo quindi diventare dinamico questo presepe.
1: Voi quando volete andare, andate, e poi magari trovate anche delle novità.
0: Esatto.
1: Intanto noi
0: vi salutiamo, vi auguriamo una bella estate,
1: vi facciamo tanti baci a tutti.
0: Esatto, e ci vedremo sempre qui, sentiremo sempre qui sulle onde di Radio Orizzonti in Blu a settembre.
1: Buone estate vacanze a tutti.

0: percorsi di cura, casa di comunità e ospedale. In collaborazione con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branchi ai microfoni con Antonella
2: Cornegna. Buongiorno a tutti.
1: Antonio alla regia, oggi abbiamo come ospiti il dottor Daniele Nassiakos, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti voi ascoltatori.
1: Grazie. Primario di cardiologia dell'ospedale di Saronno ed è insieme alla dottoressa Chiara Vecchio, sempre fa parte della cardiologia dell'ospedale di Saronno. Buongiorno anche a lei, benvenuta.
2: Grazie, buongiorno a tutti, grazie davvero.
1: E oggi siamo qui a parlare di fumo.
2: Ecco,
1: di
2: parliamo
1: fumo
2: di
1: o comunque dei tumori collegati al fumo o comunque della pericolosità
2: collegati
1: del fumo.
3: Direi che il fumo di danni ne fa tanti e da questo punto di vista ormai è noto da tantissimi anni che al fumo sono collegate molte problematiche di danno all'organismo, in primo luogo quelle cardiovascolari, cerebrovascolari, renali e a tutti i vasi dell'organismo e poi anche a tutti i rischi di tumori connessi al fumo, perché non credo che ci siano tipi di tumori che non siano in qualche modo connessi, penso solo al tumore del palato, dello stomaco, dell'intestino, della prostata, vescica, i polmoni naturalmente, bronchi e polmoni. Quindi in realtà il fumo è noto da molti, molti, molti anni come fattore di rischio principale, uno dei famosi fattori di rischio primari che comportano un aumentato rischio generale. Se guardiamo dal punto di vista epidemiologico, nonostante tutto, nonostante il divieto di pubblicità per il fumo che è stato svolto diversi anni fa, le scritte sui pacchetti di sigarette o di tabacco,
2: certo,
3: sul fatto che il fumo uccide, così, in realtà queste campagne non funzionano, di fatto non sono un deterrente. Di fatto sappiamo che in Europa il 17-18% della popolazione fuma sigarette tradizionali di vario tipo, che sia tabacco sfuso piuttosto che sigarette. In Italia un numero è un po' più alto ancora, anche se in leggera diminuzione rispetto al passato. Invece quello che sta emergendo è un altro tipo di fumo che coinvolge almeno il 4-5% della popolazione ed è in incremento nell'ultimo periodo, un incremento del 30-40% almeno sul fumo di tipo elettronico, che ha diverse tipologie ma che comunque riveste un ulteriore danno anche questo, e di cui molti sono totalmente incoscienti perché pensano che sia più sicuro, cosa che in realtà non è.
2: Ecco, in effetti, appunto, volevo dire, era stato creato per dare un'alternativa al fumo di sigaretta perché è meno pericoloso, in realtà si sta verificando dopo un po' di anni che non è così.
3: No, invece non è così, poi ne entreremo in dettaglio nello specifico per spiegare come mai di fatto non rappresenta un deterrente, mentre anzi rappresenta un modello per poter avviarsi anche al fumo tradizionale in diversi casi, ma poi
2: addirittura
3: ne parleremo poi in dettaglio. Lascerei la parola alla dottoressa Vecchio che così vi specifica un attimino meglio quali sono un po' le problematiche legate al fumo in maniera più dettagliata.
2: Ecco, bene, prego.
4: Grazie. Un ruolo da protagonista per i soggetti che fumano è quello della nicotina, che è il componente psicoattivo principale ed è quello che determina la dipendenza dal fumo, sia fisica sia soprattutto psichica, al pari di eroina e cocaina. Ed è quindi la dipendenza generata dalla nicotina che mantiene l'abitudine tabagica e che mantiene l'abitudine appunto al fumo e aumenta il rischio di malattie cardiovascolari. La strategia elettronica per quanto riguarda il fumo deve essere suddivisa in due grandi categorie: una fumo di sigaretta elettronica propriamente detta e tutti quei prodotti a tabacco riscaldato e non bruciato. c'è una differenza particolare, perché nei prodotti col tabacco riscaldato e non bruciato è comunque presente tabacco, di conseguenza è comunque presente della nicotina, sebbene sì in percentuali minori, ma la sua presenza mantiene le stesse caratteristiche di sapore, di odore, di abitudine del tabacco normale, e di conseguenza mantiene la stessa dipendenza psichica. Di conseguenza, passare dal tabagismo tradizionale alla sigaretta elettronica, ma con prodotti a tabacco riscaldato, in realtà non cambia davvero, non dà una svolta decisiva alla dipendenza da tabacco, legata alla nicotina, perché il tabacco è sempre presente.
2: È solo un'illusione, ecco, diciamo, una giustificazione per sé, per qualcosa.
4: Bravissima.
2: Che si vuole,
4: esatto,
2: dire faccio meno, in realtà invece
4: c'è comunque del tabacco.
2: C'è il tabacco.
4: Diversamente, la sigaretta elettronica propriamente detta è un dispositivo che mediante della corrente elettrica determina il riscaldamento di un liquido che genera vapore, e da qui l'abitudine al fumo con questo tipo di sigaretta elettronica è diventata molto più personale, al di là delle caratteristiche di colore, di manualità della sigaretta di per sé. La composizione del liquido è assolutamente personalizzabile, da un lato con una percentuale diversa di nicotina, e in questo senso si può pensare di ridurre la dipendenza da nicotina perché è minore la percentuale di questo elemento all'interno del liquido, ma dall'altro con aromi che rendono l'esperienza tabagica molto più personale, che può essere fruttato, di un drink mentolato,
2: addirittura,
4: che dà delle caratteristiche al fumo ben diverse da quelle più comuni, ma soprattutto personali, e quindi l'abitudine tabagica, anche elettronica, diventa un'esperienza personale, ma non per questo meno più sicura o meno dannosa.
2: Ecco, per i nostri ascoltatori, quindi questo sistema, questo secondo sistema prevede una scelta della quantità di nicotina e poi anche l'aroma da dare a questo fumo, insomma, questa. Ecco.
4: Con la scelta del liquido, esatto.
2: Addirittura con la scelta
4: scelto
2: del
4: liquido, che ha dei componenti principali che sono il glicole e il glicerolo, e poi si può scegliere la percentuale di nicotina presente e l'aroma.
1: Ecco. I prodotti chimici comunque sono.
2: Sì, sono tutti prodotti chimici.
4: E i dati che stanno emergendo su questa modalità di fumo sono assolutamente molto recenti, ma anche con numeri inizialmente limitati, proprio perché dipende dalla modalità, dall'abitudine tabagica di per sé e anche dalla tipologia di liquido che viene scelto, che ha componenti più o meno noti e di conseguenza con degli effetti collaterali più o meno evidenti.
2: Certo.
4: Nell'immediato.
2: È più diffuso questo secondo sistema o il primo che ha nominato?
4: In realtà sono più o meno sovrapponibili, perché manca proprio la consapevolezza di una differenza sostanziale tra i due, cioè dalla presenza di tabacco e quindi di nicotina invariata rispetto a un liquido che può avere diverse componenti di cui l'utilizzatore dovrebbe esserne cosciente.
3: Sì, se posso fare una precisazione. In passato, all'inizio, quando è iniziato l'utilizzo delle sigarette elettroniche, si diceva che erano potenzialmente vantaggiosi perché uno poteva scalare la quantità di nicotina e pian piano disassuefarsi dalla stessa, cosa che in realtà accade solo in pochi casi, e molto spesso invece uno pian piano aumenta e poi passa anche alla tradizionale. Quindi in realtà non è un metodo globalmente efficace, se non in pochi
2: casi. Non è dissuasivo, ma anzi
3: potrebbe essere un passaggio iniziale per potersi avviare poi più o meno consapevolmente anche al fumo tradizionale. Queste sono le prime esperienze di sigaretta elettronica. Le altre invece a riscaldamento sono un'esperienza diversa e rappresentano un modello ulteriore in cui tu usi il tabacco in una formulazione particolare a riscaldamento e pensi che in questo modo non ci siano i residui carboniosi, non hai tutto il danno diretto dal fumo tradizionale, in realtà non è così.
2: In realtà non è così.
4: Infatti il successo dei prodotti a tabacco riscaldato è proprio per l'insoddisfazione della sigaretta elettronica per la mancanza del cosiddetto colpo in gola, cioè della prima boccata da tabacco che i prodotti a tabacco riscaldato possono offrire rispetto a una sigaretta elettronica propriamente detta.
1: Un tempo si diceva che la carta fosse più dannosa del tabacco, quindi si fumavano il sigaro, fumavano altre cose. Non è vero.
3: Non è che fumarsi carta non è bello, e questo sicuramente non fa bene. Però diciamo che quando tu fumi una sigaretta, o non dico ovviamente un sigaro, perché il sigaro è fatto tutto di foglie di tabacco,
1: certo,
3: ma se fumi la sigaretta ti fumi anche i residui carboniosi sia del tabacco che della carta. E il filtro, sappiamo che oltretutto è potenzialmente anche tossico, anche il filtro,
1: certo,
3: quando usi il filtro. La raccomandazione è non fumare affatto, perché oggettivamente, come dicevo, il problema è che non bisogna guardare io fumo poche sigarette perché ne fumo 3 al giorno. Se fumi 3 sigarette al giorno ne fumi più di 1000 all'anno, in 10 anni sono più di 10.000. Se ne fumi 20 sigarette al giorno sono circa 7.200 all'anno, e in 10 anni sono 70.000.
1: Certo.
3: Io credo di aver visto i record di quelli della mia collezione personale di pazienti, con 650.000 sigarette calcolate e fumate nella vita. Non vi dico quali sono stati i problemi che aveva questo uomo, ma la maggior parte dei pazienti non ce la fa arrivare a un'età molto avanzata. Poi un'altra cosa, tutti dicono ma che lì fumavano male morti.
1: Ma
3: io dico sempre, se trovi, metti 100 soggetti che non fumano da una parte e 100 soggetti fumatori attivi dall'altra, e dovessi guardarli longitudinalmente nel tempo, tu sai che quelli che sopravvivono più a lungo sono quelli che non fumano. Poi, come sappiamo, ci possono essere altri accidenti di percorso, ma la probabilità di sopravvivenza e di minore disabilità nel tempo è legata ai non fumatori rispetto ai fumatori. C'è anche una quota di dipendenza da quanto fumi, ma bisogna stare attenti anche al fatto che questo effetto è anche di tipo stocastico, cioè anche casuale. C'è quello che magari fuma poche sigarette, ma in lui gli fanno
2: ma
3: molto
2: in lui,
3: male.
2: Ecco, diciamo, certo, l'indice proprio, okay, è più alto rispetto, capito, ad altri che invece resistono di più.
3: E questo va tenuto in considerazione.
1: Comunque il fumo fa male. Facciamo uno stacco musicale e dopo ritorniamo.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista al dottor Daniele Nassiakos e alla dottoressa Chiara Vecchio. Stiamo parlando del fumo, già abbiamo detto tante cose, ma ce ne sono altrettante da dire, perché insomma il fumo è un fattore di rischio molto importante per quanto riguarda il nostro cuore. Prego, dottore. Sì.
1: Ma intanto bisogna sempre sfatare delle false credenze. Una di queste che ho detto è la quantità di sigarette fumate. L'altra è quella tipica di che ormai io non aspiro il fumo, e poi no, io fumo solo la pipa, no, ma io fumo il sigaro che è più sicuro, io fumo col filtro. Intanto non è pensabile che uno aspiri, cioè inspiri il fumo della sigaretta o di qualsiasi altra cosa e non vada giù nei polmoni. In realtà va giù, magari qualcosa meno, ma va sempre giù. Quindi in realtà non è possibile non aspirare. La seconda cosa è che anche la pipa, anche il sigaro, che normalmente uno dice non aspiro, lo butto fuori tutto, in realtà la velocità con cui tu inspiri fa sì che vada sempre giù nei polmoni, poi lo butti fuori una quota, ma la quota resta giù. E vale per la pipa, vale per i sigari, vale per tutte le sostanze che tu vai a fumare con il metodo tradizionale. Bisogna calcolare anche che anche il filtro delle sigarette non è sicuro, perché le sostanze che vengono utilizzate per filtrare si riscaldano e tu le aspiri, e quelle possono essere tossiche. Quindi bisogna ricordarsi che nel fumo tradizionale ci sono tanti cofattori che creano un danno aterosclerotico e accelerano l'invecchiamento dei vasi, macrocircolo, quindi arterie coronarie, vasi cerebrali, carotidi, arterie periferiche. Molto spesso i fumatori hanno delle arteriopatie periferiche che comportano il rischio di taudicazio, cioè di dolori alla circolazione, alle gambe, ai polpacci o alle gambe quando camminano, perché si occhiudono i vasi e vanno incontro a un'ischemia del vaso, del polpaccio, della coscia, e arrivano fino all'amputazione quando la malattia si avanza, oppure rischio di infarto per malattie coronariche, oppure rischio di ictus per malattie carotidee, cioè aterosclerosi delle carotidi. Quindi il fumo dà un danno cardio e cerebrovascolare e vascolare periferico importantissimo, e anche accelera l'invecchiamento dei reni. Quindi questo dato va tenuto in considerazione, più, come ho detto prima, un incremento incredibile di tutti i tipi di tumori, cioè dà proprio una spinta al rischio oncologico, perché aumenta l'infiammazione, aumenta il danno endoteliale dei substrati delle cellule, e aumenta tutto questo tipo di rischi.
2: Caspita.
1: E in più non ho parlato della malattia respiratoria cronica, perché col tempo i polmoni si danneggiano, scambiano meno ossigeno e si rischia di dover andare in ossigenoterapia e di avere proprio una dipendenza assoluta dall'ossigeno.
2: Perché appunto il polmone non funziona più.
1: Attualmente in reparto abbiamo due pazienti che saranno da posizionare in ossigenoterapia permanente.
0: Le faccio una domanda, dottore, magari esula un po' dal ragionamento. Ha detto che la pubblicità sul pacchetto delle sigarette non è un grosso deterrente, però quando c'è stata l'idea di metterlo sul vino, no? Che il vino fa male, l'alcol fa male, c'è stata un'alzata di scudi tremenda da tutti i produttori.
1: Assolutamente sì.
0: Perché temono che funzioni?
1: Perché è ovvio che non fa piacere prendere un... Allora, sono due atteggiamenti diversi probabilmente. Uno, perché non fa piacere vedere sull'etichetta che il vino fa male, che l'alcol fa male. E non fa piacere, e generalmente questo potrebbe essere un deterrente, ma secondo me poi alla fine non lo sarà. Invece sul pacchetto di sigarette il concetto che muove il fumatore è che tanto a me non succede. Perché capita anche a quelli che non fumano, tanto meno succede. Di solito uno tende a coprirlo. Se vogliamo, il pacchetto di sigarette o il pacchetto di tabacco da fumare è meno elegante di come poteva essere nel passato, perché è coperto da queste scritte. Ma tanto il fumatore non è interessato a questa cosa, a lui interessa il contenuto, e quindi si concentra sul contenuto. Poi si giustifica dicendo ne fumo poco, ma come ho detto, quel poco sono sempre tante.
2: Ecco. Sì.
0: Benissimo. La dottoressa Vecchio vuole aggiungere qualcosa?
3: Sì, prego. I dati per quanto riguarda la correlazione di rischio tra il fumo elettronico e il rischio cardiovascolare sono ancora molto giovani, ma sebbene molto recenti suggeriscono in modo chiaro come vi sia un parallelismo tra le alterazioni date dal fumo tradizionale e dalla sigaretta elettronica per quanto riguarda l'aumento medio dei valori di pressione arteriosa. Ripeto, il dato è estremamente recente, però suggerisce come vi sia un medesimo meccanismo d'azione e di danno per le due tipologie di fumo. E questo per quanto riguarda i soggetti giovani senza altre patologie che possono aumentare il rischio. Infatti, sono i giovani quelli verso i quali viene indirizzata questa nuova campagna tabagica, e sono i giovani quelli che iniziano a fumare direttamente con la sigaretta elettronica, con l'idea di essere
4: da quella,
3: esatto,
4: certo.
3: Partono da quella anche qui con l'inconsapevolezza del contenuto del liquido. Nel 2019 negli Stati Uniti c'è stata un'epidemia di ricoveri, oltre 2000 ricoveri di giovani tra i 18 e i 24 anni circa, con circa 70 decessi per patologie respiratorie acute importanti legate all'abitudine tabagica elettronica.
4: Ecco,
3: questo perché all'interno del liquido di quelle svapo era contenuto del tetraidrocannabinolo.
4: Addirittura.
3: E questo a squarciare le domande sul uno, l'età di inizio dell'abitudine tabagica, sul contenuto del liquido e soprattutto sugli effetti avversi che questi elementi possono determinare anche con la sigaretta elettronica. Questi sono i dati del 2019.

0: cui oltre alla componente familiare ci sono i luoghi di aggregazione giovanile che possono essere meritevoli di una migliore formazione. Di recente sono emersi dati sui patch di nicotina che utilizzano i giovani mettendo queste bustine microscopiche.
1: Spieghiamo agli ascoltatori cosa sono, perché magari non hanno mai visto.
0: Sono delle piccole bustine, grandi forse un centimetro e mezzo, che vengono posizionate all'interno del cavo orale sulle gengive e contengono nicotina. Ne contengono nicotina con una percentuale 10 volte superiore a una sola sigaretta di tabacco tradizionale. E sono in progressiva diffusione proprio nei soggetti più giovani, negli adolescenti. Non vi è un controllo stretto da un lato, ma dall'altro non viene anche la consapevolezza del danno che possono provocare, di dipendenza in primis, perché la nicotina rimane l'elemento principale che sostiene la dipendenza da fumo, e l'abitudine e il danno acuto dalla nicotina stessa, che viene assunta in una percentuale 10 volte superiore. Ecco,
1: è pazzesco come appunto poi nell'età dell'adolescenza queste cose, si vuole provare tutto e si tenta anche questa strada pur di così avere uno sballo tra virgolette o qualcosa del genere.
2: Ah, più che altro perché questo tipo di fumo alternativo in realtà ti dà, siccome la nicotina ti dà la sensazione di sono pronto, sono attivo, sono energico.
1: Ecco, perché poi il risultato è quello di sentirsi carico.
2: Perché in realtà aumenta la pressione, aumenta la frequenza cardiaca, tutte cose che non fanno bene ovviamente, ma che comunque, soprattutto non tanto nell'immediato quanto a lunga distanza. Ma il vero problema è che c'è uno scarsissimo controllo, tanto vero che se passate davanti alle scuole, a tutti i tipi di scuole, trovate molti giovani che hanno la sigaretta elettronica di varie tipologie in mano e che fumano come se non fosse un problema. Tabacco, una volta fumavano la sigaretta tradizionale, adesso fumano una o l'altra o entrambe le tipologie, ma quella dei patches è ancora più pericolosa perché si ha l'inconsapevolezza del fatto che in realtà ci possa essere un danno totalmente diverso. Una dipendenza molto forte, anche perché poi ci sono patches che hanno quei limiti di tolleranza che comunque già sono negativi, ma che comunque sono quelli delle normative, ma ci sono anche patches molto più concentrati che sono ancora molto più pericolosi. E il vero problema è che non c'è un controllo effettivo, come diceva il dottor Savecchio, su sulla vendita e sull'acquisto di queste sostanze, perché di fatto i limiti d'età spesso vengono aggirati a vario titolo, te le compra l'amico non sempre poi la concentrazione è quella rispondente alla
1: un controllo e una formazione sul pericolo,
2: c'è una totale disinformazione sul rischio effettivo. Si è dimenticato un po' il rischio del tradizionale, perché si pensa che comunque adesso per qualche motivo in realtà si fumi di meno e vabbè fumi poco, in realtà non è vero, il danno c'è e aumenta sempre di più il rischio. Dall'altro lato ci sono tutte queste recenti introduzioni, queste ultimissime introduzioni di alternative al fumo tradizionale che sono molto pericolose e molto più
0: subdole
2: perché sembrano anche molto estetiche, no? Perché fai questo vapore, sembra un vapore innocente, quando lo fai
1: quell'aria di grande, esatto, per gli adolescenti, si sentono grandi.
2: Poi
1: si
2: la sigaretta è carina, colorata, te la tieni in mano perché vedete che ti tengono in mano,
3: certo,
2: la cosa.
3: Certo.
2: In realtà quello è un'arma lenta e micidiale.
3: Alla dipendenza si arriva gradualmente comunque?
2: Molto rapidamente. La nicotina dà un effetto di dipendenza molto rapido.
3: Bene,
2: come un po' tutte le sostanze dopanti. Il THC, certo, di cui parlava la dottoressa prima, è stato un fenomeno transitorio. Normalmente in Italia non ci sono, che noi sappiamo, sigarette con elettroniche che contengono nel loro contenitore componenti di tetraidrocannabinoide.

0: l'estratto della cannabis,
1: cioè, quello che diceva dell'America, esatto. Mm-hmm. Ecco, però, in Italia no, per ora non si
0: realtà,
1: sa.
0: Sì, però diciamo che non dovrebbe esserci, ma in realtà noi non sappiamo esattamente che cosa ci sia come componente, cioè che il grosso problema è che tutti i componenti di cui non sappiamo esattamente bene la potenziale tossicità non sono sempre dichiarati e il consumatore è totalmente inconsapevole. Quello che al massimo sai quanta più o meno nicotina viene dichiarata dentro del pacchetto.
1: Perfetto.
2: Bene, siamo arrivati alla fine, sì, del nostro tempo. Allora ringraziamo il dottor Nassiakos e la dottoressa Vecchio di essere stati esaurienti su questo tema,
1: sì,
2: molto importante e diffuso.
1: Molto.
2: Grazie anche ai nostri radioascoltatori, una buona giornata a tutti.
1: Buona giornata.
3: Grazie,
0: a tutti.
3: Arrivederci.

0: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Solidarietà del presidente Mattarella, di alcuni leader europei e dei leader di partito Schlein e Conte per l'attacco del presidente Trump alla premier Meloni. Al telefono con una televisione il presidente americano ha dichiarato: mi ha implorato di fare una foto con lei. Durissima la replica della premier in un video sui social. Sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai. Non so perché faccia così con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato tra Israele ed Hezbollah. Gli attacchi hanno provocato la morte di 5 persone, così riferisce l'agenzia di stampa ufficiale libanese. Colpite una decina di località dopo la mezzanotte e nelle prime ore del mattino. E di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto sulla città di Kharkiv, lo riferiscono le autorità locali. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane. Tutto pronto a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano per l'odierna visita di Papa Leone XIV. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Primo Papa agostiniano, Leone celebrerà la messa nella cattedrale. Raffaella Frullone ha intervistato Monsignor Corrado Sanguinetti, vescovo di Pavia.
1: Spero che tante persone possano vivere questo momento, che è un momento certamente di fede, di preghiera, ma anche un momento un po' di festa, di gioia, e per questo io ho invitato tutti a venire, nel senso, a parte le due piazze dove i posti chiaramente sono limitati, ci saranno diversi altri spazi dove invece si può venire senza pass, dove il Papa potrà essere visto, ascoltato, e quindi, come dire, io spero che sia davvero una bella giornata in tutti i sensi, nel senso una giornata che lasci una traccia solo di fede, di conferma nella fede, anche l'incoraggiamento a vivere oggi il Vangelo, a testimoniarlo, e lascia anche un messaggio di speranza a tutta la città.
0: La Repubblica Italiana, richiamando l'alto significato dell'odierna ricorrenza, si unisce ancora una volta all'appello di quanti chiedono a ciascun membro della comunità internazionale di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia di ogni essere umano, contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. Lo sottolinea il presidente Mattarella in occasione della giornata mondiale del rifugiato. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio di un resort in zona Baia Hibe, lo ha reso noto la Farnesina. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno, o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
6: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
5: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
7: Bastardi senza gloria.
8: Bastardi senza gloria. Storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
9: Ogni primo e secondo mercoledì del mese alle 22.
10: Io più vicina a te.
11: Il punto, le risposte dei consiglieri comunali alle domande della città.
10: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
12: Buongiorno a tutti.
10: Matteo alla regia. Oggi i nostri ospiti sono Silvio Barosso e Matteo Sabatti di Insieme per Crescere, consiglieri comunali presso il Comune di Saronno. Buongiorno a entrambi, benvenuti.
12: Buongiorno a tutti.
13: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
12: Bene, che iniziamo la nostra chiacchierata. Ci siamo visti un mese fa, nel frattempo qualche evento è successo. Ne cito tre, in modo che possiamo discuterne. Primo, Sabatti ha avuto la delega allo sport e questo è un evento in particolare. Secondo, c'è stato il sit-in sulla sicurezza organizzato da Boccieri con la partecipazione di alcune forze politiche. Terzo, le dimissioni di due consiglieri. Cominciamo con Sabatti. Sabatti, come mai questa delega e cosa l'ha spinta ad accettare questo incarico?
14: Buongiorno, che siamo già tutti, prima di tutto. Sì, allora, parlando con la sindaca e con l'assessore Latuada, abbiamo ritenuto che come amministrazione possiamo dare un occhio di riguardo a quelle che erano le città sportive e territorio, lo sport a Saronno. Quindi, quando c'è stata la necessità di trovare una figura che affiancasse l'assessore e lo supportasse nei temi che riguardano lo sport, ho deciso di farmi avanti e aiutarlo in questo tema che secondo me è prioritario per la nostra città. Saronno è piena di società sportive e ha una vita attiva nello sport, quindi non potevamo tirarci indietro, ho deciso di aiutare l'assessore su questo. E io ritengo che lo sport a Saronno sia fatto principalmente da due temi: il primo che è il tema sociale e il secondo che ovviamente è il tema delle manutenzioni e della gestione degli impianti. Quella della gestione degli impianti è un problema che è evidente a tutti. Gli impianti di Saronno hanno una scarsissima manutenzione dovuta sia a una certa mancanza da parte degli uffici comunali, manca una mancanza di investimenti strutturali negli ultimi anni. Quindi la prima cosa che ho fatto in accordo con l'assessore è stata andare negli uffici e pretendere di fare il punto su tutti gli impianti sportivi e sulle manutenzioni necessarie per rendere gli impianti sportivi sicuramente tutti a norma e renderli veramente agibili per più società sportive possibili. E questo si aggiunge a un lavoro che dobbiamo fare per cercare nuovi spazi per le società sportive. In questo momento abbiamo un grandissimo problema con le palestre a Saronno, sono tante società sportive che chiedono nuove palestre, nuovi spazi per potersi allenare, ma di fatto non abbiamo al momento spazi agibili. Quindi il lavoro parallelo che sto facendo con l'assessore è cercare di parlare con la provincia e avere sempre più palestre delle scuole superiori che sono in gestione della provincia e quindi aumentare gli spazi disponibili. Poi, come dicevo prima, c'è un lavoro molto più complesso che è sul sociale, che voglio seguire sia con l'assessore Latuada ma anche con l'assessore attivi sociali Fabris, che vada proprio a lavorare sul concetto di sport come strumento di integrazione e di educazione dei giovani, perché veramente credo che tramite lo sport noi possiamo veramente recuperare tanti ragazzi, educarli e farli crescere bene come facciamo anche a scuola.
12: Parliamo con Barosso, facciamo un altro argomento che è questo sit-in che è stato ventilato, in cui non è che abbia avuto un grande successo perché le presenze erano molto scarse. Ecco, che significato dai e che valore dà a questo sit-in fatto da questa forza così cittadina sulla sicurezza, mettendo in evidenza questo problema che purtroppo, ahimè, diventa ancora più penoso a Saronno. I fatti continuano a susseguirsi in un modo, con una cadenza veramente impressionante.
13: Assolutamente, l'ho premesso, io non ho partecipato al sit-in perché non potevo così. Comunque è stato un sit-in appunto non particolarmente numeroso, no? Perché in effetti è così, però al di là di questo, per carità, onore al merito poi a chi opera anche in questo senso. E sulla sicurezza secondo me bisogna fare un discorso molto generale.
12: No, fermo un attimo, ma come forza politica, come consigliere, ha aderito a questa iniziativa, sì o no?
13: No, noi non l'abbiamo aderito.
12: Non avete aderito.
13: No, non abbiamo aderito perché, però cioè, diciamo che tutto quello che riguarda sicurezza e via dicendo è comunque bene merito, perché comunque è uno sforzo che occorre fare. Dal mio punto di vista sul discorso della sicurezza c'è un problema di narrazione politica, no? Nel senso che sembra che la sicurezza debba essere un qualche cosa di peculiare al centrodestra, mentre invece il centrosinistra sembra che non si interessi più di tanto, no? E la cosa è secondo me l'esatto contrario, no? Allora, che ci siano episodi di criminalità, ma soprattutto la microcriminalità, che secondo me è molto preoccupante e mi dà particolarmente fastidio, no? C'è, non c'è solo Saronno, basta vedere la cronaca anche della provincia di Varese, a Varese, Busto, Gallarate, ci sono comunque queste cose qua, no? Quello che invece su Saronno dobbiamo dire è che comunque questa amministrazione ha dato una svolta nel senso della sicurezza, perché comunque ha investito dei soldi, abbiamo cambiato i turni della polizia locale, abbiamo fatto un po' più di presidio del territorio. Si può fare di più e si può fare meglio. Non c'è una soluzione immediata e ultimativa che ci può essere sulla sicurezza, perché è un problema che viene da lontano, no? E soprattutto sulla sicurezza dobbiamo fare un discorso che non è una competenza precipua dell'amministrazione comunale, perché obiettivamente il problema della sicurezza è un problema nazionale. Allora, diciamo che a livello nazionale mancano 30.000 persone tra carabinieri, poliziotti e finanzieri, per cui al di là di tutto c'è un problema che non viene gestito a livello nazionale, che a sua volta c'è una ricaduta a livello locale. Quello che noi dobbiamo fare meglio a Saronno, no, è che noi dobbiamo magari dire meglio quello che stiamo facendo, perché altrimenti sembra che qui a Saronno la sicurezza non sia gestita, mentre invece compatibilmente con il problema grosso che c'è, noi stiamo cercando di fare il nostro meglio.
10: Certo, volevo chiedere una cosa. Hai detto prima a Matteo Sabatti, hai detto prima che a Saronno c'è carenza di spazi, soprattutto per le palestre, ma l'idea del palazzetto dello sport di cui si è parlato di un po' di tempo fa e di cui ogni tanto si riparla, è fattibile, è proponibile per il futuro a Saronno un palazzetto vero dello sport che sia a servizio di tutti oppure no?
14: Beh, certo, è una struttura che è necessaria in questo momento a Saronno. Poi c'è un fatto di opportunità. Se stiamo parlando di costruire una nuova struttura da niente, un nuovo palazzetto, c'è ovviamente il bisogno di cercare i fondi per poterlo fare. Qua ci sono diversi modi di poterlo fare. Secondo me a Saronno non ha mai avuto una visione economica di cosa sono gli impianti sportivi. Secondo me, se un investimento di questo tipo, che è necessario per la nostra città, bisognerebbe fare un piano che vada anche a includere sponsor e aziende che permettano poi di creare un vero palazzetto, ma che possa anche essere mantenuto dalla città, perché poi il tema veramente di Saronno non è solo gli impianti, come avere impianti sportivi, anche come li manteniamo, perché certo, se noi abbiamo tanti impianti ma li manteniamo in un modo indecoroso diventa un tema importante, specialmente adesso che sulla spesa corrente abbiamo tanti problemi come nel nostro bilancio, come a Saronno, bisogna fare delle scelte. Quindi se scegliamo ovviamente di investire su nuove strutture sportive, cosa che io ritengo necessaria e prioritaria, dobbiamo necessariamente tagliare da qualche altra parte. È un fatto di una certa politica che io sostengo fortemente, ecco.
12: Però sostengo un po' la politica. La minoranza ogni tanto mette in evidenza che la voce di Barroso nella maggioranza si fa un qualche distinguo. Come giudica questi commenti che fa la minoranza quando negli interventi che Barroso fa in Consiglio Comunale?
13: Ma qui bisogna capire esattamente cosa si intende per distinguo, no? Premesso che noi abbiamo sempre votato a favore di tutto quello che c'era da votare, perché noi siamo fortemente all'interno della maggioranza, ci crediamo molto in questo progetto e lo porteremo avanti fino alla fine nel migliore dei modi, no? Diciamo che magari certi tipi di sensibilità ogni tanto magari ci hanno portato a fare degli interventi leggermente diversi.
12: Che la minoranza ha messo in evidenza.
13: Sì, però non so, io faccio per dire, a me sembra che alla fin fine l'unico intervento che, se vogliamo, non era perfettamente allineato era quello magari sul discorso del regolamento del verde, no? Allora, bisogna fare una precisazione. Noi partiamo dal presupposto che comunque noi siamo al servizio della città, al servizio di Saronno, e non è che quello che viene proposto dall'opposizione debba essere per forza sicché semplice e sempre bocciato, no? Cioè si discute, ci si confronta e si cerca di operare al meglio, anche sfruttando magari le idee che possono venire dalla minoranza, no? Tant'è vero, l'abbiamo dimostrato l'altra volta in Consiglio Comunale con l'intervento sulla mozione che c'è stato sul commercio. Ho detto la mia appunto riguardo al discorso del regolamento del verde, che è da cambiare perché così così è fatto male, non funziona e sarà da cambiare. Detto questo, però, cioè, gli impegni presi dall'assessore in merito ci permetteva appunto di votare contro alla mozione che era stata proposta. Secondo me un certo tipo di narrazione sulla nostra posizione è un po' strumentale, perché ogni tanto vengono fuori delle voci che secondo me vengono messe fuori così giusto per indispettire un attimino un po'.
12: Non sono suffragati da fatti concreti.
13: Assolutamente no. Assolutamente no, non c'è nessun motivo da parte nostra di non essere contenti del ruolo che abbiamo, di quello che stiamo facendo. Stiamo operando con tutte le altre politiche nella massima collaborazione, siamo aperti a tutto. Chiaramente ognuno ha le sue sensibilità e porta avanti i discorsi a suo modo.
12: Una domanda che faccio a entrambi: come forza politica, se dopo un anno di esperienza in questa amministrazione siete contenti dei risultati che voi come forza politica avevate prefissate, sì o no?
13: Ma allora, intanto, al di là di tutto, è stato un anno di cui io posso dire che noi siamo comunque contenti. È stato un anno molto positivo, abbiamo lavorato bene, vi dicendo così. Come risultati, diciamo, se proprio dobbiamo dire un discorso proprio a livello operativo, noi abbiamo un assessore che si sta muovendo molto bene, che è Matteo Fabris, che ha detto anche della stessa opposizione, insomma, sta lavorando molto bene, sta portando avanti un sacco di progetti molto positivi e vi dicendo, si sta affermando molto bene. Abbiamo due esponenti ai vertici delle principali società collegate al Comune di Saronno, che è la Saronno Servizi e l'istituzione Zerbi, no? Che anche loro stanno operando molto bene, per cui dal nostro punto di vista siamo pienamente contenti. L'ultima nomina riguardante appunto la posizione di Matteo come delegato allo sport è un'ulteriore, diciamo, ciliegina sulla torta, perché abbiamo messo lì un ragazzo molto competente, molto entusiasta, che ha voglia di fare, su un argomento che è estremamente delicato, perché lo sport coinvolge tante famiglie, tanti giovani, c'è un discorso a livello educativo che è molto importante, per cui direi che dal nostro punto di vista noi siamo contenti e soddisfatti. Chiaramente noi cercheremo di migliorare ulteriormente.
12: Questa analisi sì o no?
14: Certo, adesso poi, se mi permette Agostino, io vorrei aggiungere che come amministrazione ho avuto la sfortuna di, secondo me, di partire con un piede un po' zoppo. Noi abbiamo iniziato la nostra amministrazione dovendo sistemare i problemi degli ultimi 20 anni di mala gestione della città. Per esempio,
12: pesante questa affermazione, mala gestione, se, una affermazione
14: su tanti, su tanti temi, secondo me c'è stata una mancanza di pianificazione, come avevo già detto anche l'ultima volta, che ha fatto pagare un caro prezzo tanti saronnesi. È un esempio l'impiantistica sportiva, come dicevo prima non c'è mai stata una pianificazione, siamo sempre andati avanti un po' alle urgenze, alla necessità del momento. Ecco, noi in questo primo anno siamo riusciti veramente a rimettere un piano concreto di interventi da qui ai prossimi 5-10 anni delle priorità della nostra amministrazione. Ovviamente quando uno fa un lavoro di progettazione non è evidente nei primi mesi dell'amministrazione, ma è un lavoro che diventa veramente evidente e utile dopo un po' di anni, ed è quello che diciamo sempre: non possiamo sempre inseguire le urgenze. Quello che serve a Saronno è una progettazione seria degli interventi e delle priorità, ed è quello che stiamo facendo, quello che sta facendo benissimo la presidente della Zerbi, la Fiorenza Ricciardi, nel sistemare la Zerbi, dargli veramente una visione di lungo periodo su quelle che sono le priorità.
12: Sulla Zerbi ci sono state parecchie polemiche non indifferenti, in cui non c'è ancora una risposta molto chiara dall'amministrazione comunale sulla faccenda Zerbi. È ancora un parte di discussione.
13: Diciamo che adesso, allora, intanto le polemiche che sono venute fuori per la chiusura delle classi sono state superate, perché comunque è stato deciso un certo tipo di orientamento e le classi non sono state chiuse, sono stati fatti degli investimenti come assunzione del personale, vi dicendo, tant'è vero che è ufficiale la revoca della manifestazione sindacale che era prevista per il 23, e qui dobbiamo dare atto al grossissimo lavoro che è stato fatto sia all'interno dell'amministrazione comunale, ma soprattutto all'interno del CDA della Zerbi, che ha operato in tal senso, no? E a questo punto qua bisogna anche ringraziare, diciamo, lo spirito di collaborazione dei sindacati, che alla fin fine hanno permesso di chiudere veramente il cerchio su un problema che poteva diventare grosso ed esplosivo, perché insomma alla fin fine la polemica che è venuta fuori, secondo me molto strumentale, che si stava facendo delle speculazioni sulla pelle dei bambini, prima non era giusta, non era corretta, no? E abbiamo dimostrato che abbiamo operato veramente alla luce della difesa della parte educativa dei ragazzi. Insomma.
12: Cioè si è chiarito tutto, sia col sindacato, sia con le famiglie.
13: Beh, hanno assolutamente, perché hanno ritirato la manifestazione che era prevista per il 23 io ho appena letto il volantino che hanno fatto avere la comunicazione ufficiale, in cui sono evidenziati i punti positivi che è venuto fuori da questa avvertenza.
12: Mancano 3 minuti, abbiamo un commento che dovete farlo sulle dimissioni di 2 assessori, Nicola Girardone alla riqualificazione urbana e la De Cristofoli al commercio. 2 assessorati importanti. Ecco, come state vivendo questa successione a questi 2 assessori che hanno dato le dimissioni?
13: Intanto, diciamo, da parte mia, da parte di tutta la lista, dobbiamo ringraziare i 2 assessori dimissionari per il lavoro svolto fino adesso, perché comunque fare l'assessore in un comune complicato come Saronno è impegnativo, richiede veramente tanta energia, tanto tempo, e così specialmente con l'amico Nicola mi è spiaciuto, anche perché per le motivazioni poi delle stesse dimissioni, anche perché con Girardone noi abbiamo fatto un percorso in questi anni molto importante, che ci ha portato poi ad essere dove siamo, per cui va tutta la nostra ringraziamento, tutta la nostra solidarietà. Facciamo tanti auguri a quelli che verranno, i nuovi assessori che ci sono, che diciamo che al di là dello skill professionale di quello che prenderà l'urbanistica, poi la stessa Francesca Ruffini, che conosciamo ormai da anni, facciamo i migliori auguri, perché comunque va a prendere comunque un assessorato complicato.
12: Ve l'aspettavate una scelta all'interno del Consiglio Comunale?
13: Ma la scelta, cioè, diciamo che magari c'è qualche rumor in giro su qualche cambiamento, su qualche difficoltà a mantenere il ruolo, vi dicendo così, magari qualche rumor c'era già, però insomma credo che comunque è una scelta in continuità che non creerà nessun particolare problema.
10: Ha detto prima che sostanzialmente siete soddisfatti per quanto riguarda il lavoro svolto in questo primo anno. Tanti temi sono stati affrontati. Quali sono i temi che rimangono da affrontare e che secondo voi sono prioritari? Secondo lei?
13: Allora, 30 secondi e poi sì, passo la parola
10: il tempo
13: a Matteo.
10: Abbiamo
13: così. Allora,
10: un minuto,
13: secondo
10: un
13: me
10: minuto.
13: Una delle cose importanti è una pianificazione organica su determinati argomenti, e su uno in particolare su cui teniamo molto è il decoro urbano, perché dobbiamo fare in modo di avere un piano serio, organico, per fare in modo che la città non sia più vista come una città sporca, come una città disordinata. E dicendo, il decoro urbano secondo noi è molto importante.
14: Sì, concordo pienamente con Silvio, c'è un problema importante quello della manutenzione del decoro urbano, e non posso che rilanciare nuovamente il tema dello sport, che dobbiamo fare sempre di più. Siamo andati un po' lenti questo primo anno, adesso dobbiamo veramente mettere giù un piano concreto per supportare le città sportive, che sono la vera ricchezza di questa città. Ecco.
12: Ultima domanda, secca, siete favorevoli alla negazione della notte bianca, sì o no?
14: È stata una scelta difficile la maggioranza, adesso so che...
12: Mi hanno detto che nella maggioranza ci sono state parecchie opinioni divergenti, è vero sì o no?
13: Ma come tutte le scelte c'è il pro e il contro, no? Cioè, da un certo punto di vista...
12: La vostra politica coera per mantenere la notte bianca?
13: Ma noi è stata fatta una scelta, perché obiettivamente la notte bianca, che era una cosa molto bella, molto sicura, a me piaceva tanto così, però aveva, diciamo, un costo che è stato giudicato non coerente, no? Per cui è stata fatta un'altra scelta, che secondo me è altrettanto valida, cioè non c'è una scelta giusta o sbagliata, sì che si implicita.
10: Bene, siamo arrivati alla fine del tempo, allora grazie a Silvio Barosso, Matteo Sabatti di essere stati con noi, consiglieri comunali di Insieme per Crescere. Un saluto ai nostri radioascoltatori, buona giornata a tutti.
12: Buona giornata a tutti e sempre con Radio Orizzonti.
13: Ringraziamo per l'opportunità e salutiamo anche noi tutti.
14: Grazie, buona giornata.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Adelia Duce, Angela Ferrioli e con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: Paolo Iannacci, Duo Jazz, alle terrazze del Duomo in Piazza del Duomo a Milano, lunedì 22 giugno. Una rara occasione per salire sulle terrazze del Duomo in orario serale. Si possono ammirare da vicino le guglie, le statue, la Madonnina, oltre che il panorama della città, con un sottofondo di musica dal vivo. La serata ha lo scopo di raccogliere fondi per la Fondazione Cieli Azzurri, che è un'organizzazione no profit che da oltre 30 anni sostiene la chirurgia pediatrica e neonatale del policlinico. Il ricavato andrà al progetto Ospedale di del bambino. L'accompagnamento è affidato a Paolo Iannacci e Daniele Moretto, il pianista, compositore e cantautore milanese figlio di Enzo Iannacci e Moretto, che ha suonato per anni negli 883 ed è stato a lungo collaboratore di Iannacci padre. Ricordate dunque Paolo Iannacci, Duo Jazz.
1: A Como, nella Villa del Grumello, in via per Cernobbio 11. Torna a Villa del Grumello uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate, la rassegna di cinema sperimentale, che nelle serate di domenica 21 e domenica 28 giugno porterà il grande schermo nel suggestivo parco storico del Grumello, affacciato sul lungolago di Como. Unica nel panorama comasco, l'iniziativa trasforma il giardino ai piedi del maestoso cedro in una raffinata arena cinematografica sotto le stelle, offrendo al pubblico una selezione di opere di cinema d'autore. Alle ore 19:30 all'interno della villa saranno proiettati cortometraggi e mediometraggi, mentre alle ore 21:30 ai piedi del grande cedro sarà la volta del lungometraggio. Il pubblico potrà scegliere di partecipare all'intera serata oppure a uno solo dei due appuntamenti in programma. Ad arricchire l'esperienza, dalle ore 17:30 alle ore 20:45, non mancherà la possibilità di gustare un aperitivo vista lago aperto a tutti, immersi nella bellezza del parco, per accompagnare lo spettatore nell'atmosfera delle proiezioni.
2: Notre Dame de Paris, l'opera popolare di Riccardo Cocciante sul libretto di Pasquale Panella, torna in scena agli Arcimboldi a Milano fino al 28 di giugno per una nuova tornata di repliche milanesi. La tragica storia del gobbo Quasimodo, della bella Esmeralda, dell'aido arcidiacono Frollo e di Clopin e della sua corte di straccioni, tratta dal romanzo di Victor Hugo, è diventata con Cocciante un classico contemporaneo e affidata al rodato cast che ne ha decretato il successo fino al 28 di giugno.
1: La grande opera in villa, rassegna di opera lirica al teatrino di Villa Reale in Viale Brianza 1 a Monza. Villa Sormani e il consorzio Villa Reale e Parco di Monza si sono uniti per dare vita alla prima stagione lirica al teatro di corte della Reggia di Monza. Il 25 giugno andrà in scena il Barbiere di Siviglia di Rossini. Al fine di coinvolgere sempre di più il pubblico, è parte integrante dello spettacolo un'introduzione di carattere storico musicale, ricca di riferimenti, aneddoti e collegamenti interdisciplinari. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
2: Cari ascoltatori, troverete senz'altro qualcosa che vi piacerà fare in quello che vi abbiamo presentato. Alla prossima!

Nel blu dipinto di blu, tormentoni estivi. Siamo noi ancora, quelli di Nel blu dipinto di blu, solo che ci spostiamo perché ovviamente dai 60 anni della nostra storia entriamo nel mondo dei tormentoni estivi. Vale la pena perché sono quelle canzoni che hanno fatto da colonna sonora delle nostre estate. Certo, Nel blu dipinto di blu qualcuno dice: ma abbiamo già fatto il Festival Bar. È vero, ma in questo caso il Festival Bar si era fermato parecchi anni prima dei nostri tormentoni estivi, perché si è fermato attorno agli inizi del primo decennio degli anni 2000. E poi ecco, questa è la seconda parte delle canzoni estive che ci hanno rallegrato. Direi di partire subito col 2017. J-Ax e Fedez proponevano Senza pagare.

Takagi e Ketra sono un gruppo musicale italiano costituito da produttori discografici che sono Alessandro Merli, Takagi e Fabio Clemente, che è Ketra. Produttori che si sono conosciuti nel 2014, hanno composto il singolo New Giorno Buono per il rapper Rocco Hunt, con il quale hanno vinto la sezione giovani del Festival di Sanremo del 2014. Poi ad un certo punto, nel 2015, hanno prodotto per l'appunto in radio e Roma Bangkok con Marrakesh e poi Baby K con Giusy Ferreri, ma arrivano poi nel 2018 e qui è la grande scoperta del tormentone estivo che vi propongo, perché Takagi e Ketra insieme a Giusy Ferreri e Sean Kingston propongono Amore e Capoeira.

capoeira. Benji e Fede, passiamo a Benji e Fede che hanno segnato parecchie colonne sonore musicali dell'estate, almeno dal 2010, quando si sono conosciuti via internet, pensate, e poi hanno deciso di formare proprio il duo Benji e Fede, Benjamin Mascolo e Federico Rossi. E con questo nome hanno proprio iniziato a pubblicare cover su YouTube e nonostante fossero entrambi originari di Modena, restavano in contatto soprattutto via internet, perché Benjamin, di origine australiane, si era trasferito per due anni per motivi di studio a Hobart in Australia. Nel 2014 poi il duo si presenta alla selezione delle nuove proposte di Sanremo 2015 ma non le supera, e poi attraverso la rete sociale entrano in contatto più stretto con i loro fan, una radio li contatta per organizzare un tour nelle piazze e durante una di queste esibizioni sono notati da un talent scout della Warner Music Italy e ottengono il loro primo contratto discografico. Noi andiamo subito al 2019, quando Benji e Fede debuttarono con uno dei tormentoni estivi dell'anno, che fu Dove e Quando.

0: quando.
1: Insieme a Alessandra Amoroso, nel 2020 i Bundabash producono Karaoke, un singolo per l'appunto con Alessandra Amoroso, pubblicato l'11 giugno del 2020 come primo estratto della raccolta dei Bundabash Don't Worry Best of 2005-2020. È uno degli inediti proprio contenuti nella raccolta del gruppo e si caratterizza per un incrocio tra le tipiche sonorità reggae pop del gruppo con altre più elettroniche, potremmo dire. I Bundabash infatti avevano fatto il loro debutto nel mondo salentino, perché provengono dalle province di Brindisi e di Lecce, e hanno vinto 3 edizioni consecutive del Power Hit Estate di RTL 102.5 tra il 2018 e il 2020, la prima con Non ti dico no con Loredana Bertè e poi Mambo Salentino e Karaoke, entrambe in collaborazione con Alessandra Amoroso. E quindi dopo il loro debutto, che avviene attorno al 2002, perché nascono a Mesagne come Sound System nel 2002 dall'unione del DJ Bledson, dei due cantanti Big Bash e Paya, eccoli qui con Alessandra Amoroso in Karaoke.
2: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti, e siamo al 2021. Più che la formazione di un trio di quell'11 giugno in cui usciva la loro canzone Mille, sembrava l'inizio di una barzelletta, non perché i tre artisti facciano ridere, ma perché appartenenti a tre universi che nell'immaginario musicale non c'è nulla di male, ma sono lontani anni luce tra di loro. Fedez all'ombra della Madunina, rapper detestato dalle correnti più rigide dell'hip hop, che ogni volta che apre bocca fa saltare i nervi a qualcuno, e forse anche perché quando lo fa, anche se a favore di Instagram, comunque appare sempre non solo consapevole di ciò che dice. Achille Lauro, romano, parte della trap, che è accolto come nuovo Vasco Rossi, bambino disobbediente della nuova scena italiana, ma anche pop punk addomesticato sul palco del Festival di Sanremo quando aveva presentato l'azzeccata Rolls Royce e poi come ospite fisso. E poi Orietta Berti, che paradossalmente è la più rock del trio, e a quanto pare Fedez la aborda in funzione del progetto proprio dietro le quinte dell'ultimo Sanremo a cui parteciparono insieme, quello che la vide protagonista assoluta a ben 78 anni, non solo perché tra le poche a cantare intonata senza l'autotune, ma anche perché tra camere ed hotel allagate, inseguimenti in macchina per le vie del comune ligure e gaffe strepitosa durante un'intervista in cui i Maneskin diventano i Naziskin, fa parlare di sé smuovendo una situazione un po' appattita dall'emergenza Covid. E poi ci eravamo dimenticati del fatto che fosse una cantante strepitosa, abituati a scorgerla ai salotti di Fabio Fazio, a metà strada tra il CE o il CFA. E dunque eccola che si tratta di un tormentone, ma dopo aver cliccato play, averne digerito l'inevitabile orecchiabilità, virtù quasi scontata nell'estate, ci si accorge che il brano, scritto da Fedez e Lauro insieme a Davide Simonetta, uno degli autori più prolifici del panorama pop, Paolo Antonacci e il rapper strepitoso d'Argento Amico, scatena una straordinaria empatia e l'ascoltatore è coinvolto completamente, e infatti diventa campione di incassi veri nell'estate 2021 con Orietta Berti che diventa la reginetta in mezzo ai due suoi valletti.

E andiamo al 2022. Esce La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei, accompagnata da una notevole campagna promozionale da parte di Fedez, che proprio nella notte, a mezzanotte in cui usciva il disco, attiva un live su Instagram per attendere insieme ai fan la nuova canzone, con lui gli altri due interpreti, Tananai e Mara Sattei, con cui brinda e festeggia. Qualche ora prima, sul suo profilo Instagram, il rapper milanese spiega la nascita della dolce vita, ammettendo che lavorare a questo brano prima e subito dopo l'intervento subito al pancreas lo aveva aiutato nella riabilitazione, proprio perché senza di loro, diceva, non avrei mai trovato la forza di accendere quel microfono. Anche se sono solo canzoni, le storie che ci sono dentro sono profonde come le cicatrici della vita. E il testo, La dolce vita, è proprio un mood anni 60 che accompagna l'intero brano, che entra subito in testa con il ritornello fatto apposta per l'estate, potremmo dire. Un trio inedito composto da Fedez, Tananai, Mara Sattei, e che ha caratterizzato tutta la bella stagione. E poi passa un anno e ci sembra meno, mi trovi diverso, mi prendi la mano, da soli si ha tutti nessuno, che vita è La dolce vita.

uno dei tormentoni estivi per l'appunto del 2023 è stato prodotto da un trio quartetto formato da Fedez, Annalisa e gli Articolo 31, con il primo che ha conquistato le ultime due estati e la seconda, cioè Annalisa, ad aver conquistato con Bellissima e Mon Amour i mesi a cavallo tra il 2022 e il 2023, confermandosi anche con questo brano che adesso vi propongo, che è Disco Paradise, un gradino al di sopra dei colleghi maschi. Non è un caso che è lei a cantare nel ritornello una canzone fresca che ammicca a Cyndi Lauper con Girl Just Want to Have Fun, rivendicato dallo stesso Fedez anche nel testo della canzone, per quel meccanismo che la fa sembrare un po' già nota al primo ascolto. Quindi tutti alla ricerca di un colpevole e hanno deciso questa volta che toccava a lei, e quindi eccola qui, andarsene ad Arbamet, passa i pomeriggi così, sfili sulla spiaggia come Gigi Hadid, vuoi vincere, stravincere, e questo è l'inizio della canzone Disco Paradise di Fedez, Annalisa, Articolo 31, Tormentone 2023.

siamo giunti con questo alla conclusione di questa puntata di Nel Blu Dipinto di Blu, Tormentoni Estivi. Vi ringrazio di averci seguito. L'estate prosegue, l'estate non sta ancora finendo, perché nella prossima puntata andremo avanti ancora con tutti i tormentoni estivi degli anni 2000. Alla prossima su Radio Orizzonti in Blu.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi. Solidarietà del presidente Mattarella e dei leader europei per l'attacco del presidente Trump alla presidente del Consiglio Meloni. Il presidente americano ha dichiarato in un'intervista ad una emittente televisiva che la premier l'avrebbe implorato di fare una foto con lei. Dura la replica di Meloni in un video sui social, su una libita dichiarazione totalmente inventata: io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Medio Oriente, proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Secondo la protezione civile ci sarebbero almeno 16 morti. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte e nella mattinata di oggi. Un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia, nello scontro tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV. L'auto, con targa svizzera, secondo i primi rilievi avrebbe fatto un'inversione ad U. Il conducente del SUV e le altre due persone che viaggiavano con lui sono fuggiti a piedi. È tutto pronto a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano per l'odierna visita di Papa Leone XIV. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino, dalle 16 diretta su TV 2000, il canale 28 del digitale terrestre. Domani AIL celebra la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie e linfomi e il mieloma, un'occasione per raccontare i progressi nella ricerca in ematologia. Sarà a disposizione il numero verde 822 65 24, attivo dalle 8 alle 20 per rispondere alle domande di pazienti e familiari. Giuseppe Toro, presidente AIL.
2: Il 21 giugno è la giornata in cui AIL presenta all'opinione pubblica, al paese, le sue attività, le attività delle 83 sezioni, ma soprattutto i risultati della ricerca scientifica. Questo era, diciamo, l'aspetto più interessante, perché oggi, grazie alla ricerca scientifica, il 70% delle patologie ematologiche oggi vengono guarite. Ecco, noi presentiamo anche tutte quelle attività che servono a stare vicino al paziente: case AIL, l'assistenza domiciliare, i servizi in rete, i viaggi solidari, sostegno psicologico, i nutrizionisti e soprattutto l'aiuto dei 18.000 volontari che seguono i pazienti dall'accoglienza ai luoghi della terapia e poi anche nelle dimissioni.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Eccellenze in tavola.
6: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
5: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
6: Vi aspettiamo.
7: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Origgio, poste nubifragio, alberi a rischio. Misinto, Villa del Re, a Lega Ambiente. Solaro, cordoli pericolosi, si chiede intervento urgente. Origgio, 100 kg di ciliegie alla Sagra Avis. Questi erano i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Gisella e alla regia Antonio. Iniziamo con la prima notizia. Origgio, il violento nubifragio della scorsa settimana ha messo in evidenza la fragilità di alcune alberature in aree pubbliche e private. Lungo Via Repubblica le raffiche di vento hanno compromesso la stabilità di diversi cedri affacciati sulla strada dal giardino di Villa Borromeo. I tecnici comunali hanno riscontrato che sono potenzialmente instabili e a rischio cedimento, una condizione che secondo l'amministrazione rappresenta un pericolo concreto per chi transita a piedi o in auto, vista la possibilità di caduta di rami o interi fusti sulla carreggiata. Per questo il sindaco Evasio Regnicoli ha firmato un'ordinanza urgente che disponeva la chiusura immediata del tratto compreso fra il parcheggio del Civico 50 e l'intersezione con via Udrigiun. Il divieto riguarda tutti gli utenti della strada, con le sole eccezioni dei mezzi di soccorso, delle forze dell'ordine e del personale incaricato delle verifiche degli interventi di messa in sicurezza. L'area è stata pertanto transennata e segnalata mentre gli uffici comunali provvedevano alle notifiche alla proprietà dei terreni interessati e al coordinamento con i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. L'apertura avverrà solo quando le condizioni di sicurezza saranno completamente ripristinate. Problemi anche nella via Ottolini, dove è stata transennata l'area verde comunale per la presenza di alberi pericolanti dopo essere stati colpiti dal maltempo. I residenti hanno dovuto chiamare un'impresa per far pulire i tetti dai rami precipitati. Anche qui si attende la messa in sicurezza delle piante. Misinto, la Villa del Re a Lega Ambiente Lombardia. Hanno donato all'opera di Maria Pia Re l'abitazione di via Birago 27, circondata da un ampio giardino, in parte all'interno del Parco delle Groane. È stata donata nel 2019 per volontà della defunta proprietaria a Lega Ambiente Lombardia. La scelta di Maria Pia Re di affidare la propria casa di famiglia a Lega Ambiente è un gesto che va oltre il valore materiale di un bene. È un atto di straordinaria generosità e di profondo significato, non solo di tipo ambientale, ha detto il sindaco di Misinto Matteo Piuri, presente al momento di ricordo insieme ai vertici di Lega Ambiente Lombardia, al presidente del Parco delle Groane Claudio Meroni, al parroco Don Giancarlo e agli assessori Caspani e Fiorillo. Io Maria Pia non l'ho conosciuta personalmente, ero un giovanissimo chierichetto quando sono entrato per la prima volta nella Villa del Re, ma lei non era presente. La seconda volta, qualche anno fa, da sindaco insieme agli amici di Lega Ambiente, quando era già deceduta, e infine oggi per onorare la generosità di Maria Pia, ha aggiunto Piuri. Questa villa non custodirà soltanto la sua storia, ma diventerà un luogo d'incontro, di partecipazione e di crescita, aperto ai cittadini di Misinto e a tutti coloro che vorranno prenderne parte. Il sindaco Piuri ha ribadito che l'amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a collaborare affinché questo patrimonio possa essere valorizzato e vissuto dalla comunità attraverso iniziative, eventi e progetti capaci di unire persone, generazioni e sensibilità diverse. Al momento si stanno valutando le possibilità di intervento sulla struttura dell'immobile per ricavarne sedi di incontri, attività e laboratori ambientali e sull'ampio giardino, con l'eventualità di cedere la parte boscata al Parco delle Groane. Solaro, è iniziata questa settimana la festa patronale 2026 che proseguirà fino al 22 giugno con un ricco calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere tutta la comunità. All'area feste del centro sportivo Scirea di Corso Berlinguer ci sarà un grande evento musicale, il tributo a Max Pezzali agli 883 proposto dalla Pezza Band, che è per una serata all'insegna dei grandi successi che hanno segnato la storia della musica pop italiana. Dedicato al divertimento e alla partecipazione di tutte le età, con giochi interattivi, attività sportive, una serata latina animata da Dea Dance per trasformare il centro in un punto di incontro e di festa. Il momento più atteso arriverà domenica 21 giugno con il tradizionale Palio delle Contrade, evento simbolo della manifestazione che ogni anno coinvolge tantissimi giovani e famiglie del paese. Oltre alle varie iniziative nel programma delle tre serate, alla Tenso Struttura sarà esposta una mostra delle ACLI per celebrare l'ottantesimo anniversario di fondazione. L'esposizione di strutture in 8 roll-up informativa e sarà esposta nelle vicinanze del banchetto della Caritas. Durante le serate sarà inoltre attiva l'area Ristoro con apertura cucina dalle 19:30 per offrire ai partecipanti la possibilità di condividere anche il momento conviviale della festa. Solaro. Con la fine delle scuole e la maggiore frequentazione degli spazi aperti si accende il dibattito sulla sicurezza a Solaro. La locale sezione della Lega ha raccolto la preoccupazione di diversi cittadini per alcune criticità riscontrate in Piazza Cadorna, nell'area pedonale della biblioteca e del polo culturale ed ex scuola Regina Elena, tornata fruibile dopo una recente e lunga ristrutturazione. Sotto accusa sono finiti alcuni cordoli in lamiera, descritti come sporgenti, pericolosi e taglienti. Secondo gli esponenti del Carroccio, la situazione mette a rischio l'incolumità dei frequentatori dello spazio pubblico, in primis bambini e anziani. Per questo motivo, il gruppo politico sollecita l'amministrazione comunale a intervenire immediatamente con un lavoro di messa in sicurezza per eliminare la fonte di pericolo prima che si possa verificare spiacevoli incidenti. Origgio, una ciliegia tira l'altra, un donatore tira l'altro. Con questo slogan è tornata lo scorso weekend la sagra della ciliegia dell'Avis, promossa in occasione della prima giornata mondiale del donatore, istituita nel 2004. Ben 100 i chilogrammi di gustose ciliegie ferrovie distribuiti agli origgesi che già dalla prima mattina si sono avvicinati allo stand informativo in Corte Fabbrica. Ringraziamo gli origgesi per la generosità dimostrata e per il sostegno all'iniziativa, rimarca il sodalizio, sperando di attirare sempre più donatori e di sensibilizzarli sulla necessità di donare sangue e plasma con un impatto salvavita. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e dalla settimana. Vi ricordiamo che Orizzonti News la domenica va in onda alle 6:15, alle 8:12, alle 11:50 e alle 19. Da Gisella con Antonio alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Gisella e alla regia Antonio. Buon ascolto. La farmacia di turno è la farmacia Bravi a Saronno, via Lazzaroni 25, il telefono 02 494 55 751. Apertura della farmacia dalle 8 alle 20. E se vogliamo andare al cinema, Silvio Pellico continua la Disclosure Day alle 18.15 e alle ore 21. Mentre al cinema Prealpi, Toy Story 5 alle 16.30, alle 18.30 e alle ore 21. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti. Per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni è semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo, resta aggiornato sui nostri ospiti e sui nostri programmi. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Codice radio 032 823 90123 oppure chiama allo 02 960 27 28. Venerdì 26 giugno alle ore 19 presso Villa Gianetti, serata con la presenza delle vincitrici di Saronno Famosi, Lidia Cella e Miriam Ronzullo. Saronno domenica 21 giugno a partire dalle ore 16.30, giornata europea della musica presso il centro cittadino e al parco dell'ex seminario. L'iniziativa vedrà la partecipazione di diverse bande che sfileranno nel centro cittadino per poi ritrovarsi in Piazza Libertà per un momento musicale comune. La manifestazione proseguirà poi verso il parco dell'ex seminario, dove è previsto il momento conclusivo con un'esibizione collettiva. In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà nel centro cittadino sotto i portici. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, parrocchia San Giovanni Battista. Domenica 21 giugno, festa patronale, ore 11.30, Santa Messa presieduta da Don Ambrogio Dones, che ricorda il suo 60° di sacerdozio. A seguire ci sarà un rinfresco in oratorio. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Santuario Beata Vergine dei Miracoli. Domenica 21 giugno alle ore 15.30. Visita al santuario organizzata dall'Associazione Cantastorie. Saronno martedì 23 giugno alle ore 18 presso il parco di Casa Morandi, conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 2026-2027 del Teatro Giuditta Pasta. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 21 giugno. La giornata inizia alle 8.27 con le fiabe di Sissi, in replica alle 19.40. Alle ore 8.57 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 9.27 ci ciccieremo un ciccinin, in replica alle 19.10 con Anna e Anna. Alle 10 la Santa Messa dalla Prepositurale, anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle 11 Onda Libera con Gisella. Alle ore 12 l'Angelus del Papa. Alle 13 Viva Tutto alla Radio con Mattia Savioni. Alle 14 Liberi Tutti con Daniele Sbriglio. Alle ore 15 Wazzanane con Lele e Stefano. Alle 17 Revolution, storia dei Queen, a cura di Walter Morganella. Alle 17.55 A Tutta Musica con il maestro Claudio Borroni. Alle 21 Wazzanane Sunday Night e alle 22 Leggende Metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify, Spazio a Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Di Analisi, In Buone Mani e Parliamo di Soldi in Soldoni. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Radio Orizzonti in Blu,

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Che cos'è una vocazione? Come si manifesta una vocazione? Anche questa settimana da cui partiamo sono felice di accogliervi nel nostro spazio dedicato appunto alle vocazioni. C'è Samira Rocchetti in regia e una storia da scoprire insieme, la storia di Don Fabio Landi che ha accettato il nostro invito. Don Fabio, che bello averla qui.
2: Grazie mille, mi fa piacere essere qui e un saluto anche a lei e a tutti quelli che ascoltano.
1: Don Fabio fa tantissime cose, tra l'altro in ordine di tempo, l'ultimo è anche un libro che è stato pubblicato dall'edizione San Paolo, Non è una chiesa per giovani, se poi le va ne parleremo, ma che cosa fa Don Fabio?
2: Allora, io mi occupo della pastorale scolastica e quindi diciamo di scuole dal punto di vista della diocesi, in diocesi a Milano, quindi vuol dire sia le scuole paritarie, cattoliche naturalmente, che tutta l'opera della Chiesa a favore della scuola, in sostegno alla scuola, quindi l'educazione diciamo.
1: Tra l'altro la scuola che lei conosce molto bene, perché se non sbaglio da tantissimo tempo lei nella scuola c'è proprio.
2: Sì, sì, sì, questa è una cosa che mi ha accompagnato ormai da più di 20 anni, perché insegno in un liceo in centro a Milano ed è un aspetto diciamo sorprendente, ma poi magari ne parleremo, della mia vocazione che non mi sarei aspettato e che invece è diventato molto molto significativo.
1: Allora cominciamo a scoprirlo, perché mi ha incuriosito. Allora, da dove partiamo per raccontare la sua vocazione, Don Fabio? In che anni dobbiamo tornare?
2: Ah beh, dobbiamo tornare proprio all'inizio degli anni 90, quindi ormai un po' indietro. Ero un ragazzo, frequentavo il liceo, come tanti miei coetanei ho cominciato a domandarmi che cosa avrei voluto fare una volta terminato il liceo, però diciamo proprio in quegli anni io frequentavo tensa vita parrocchiale con tanti miei amici, con tanti ragazzi, erano anche diciamo altri tempi in cui forse i numeri anche dei ragazzi e di chi frequentava poi le parrocchie erano anche molto significativi, e per me questa è stata un'esperienza di pienezza, di grande coinvolgimento, e a un certo punto mi sono detto ma io forse questa cosa non voglio farla solo nel tempo libero, vorrei che diventasse proprio l'occupazione della mia vita, ciò a cui dedicarmi, perché è qualche cosa che mi rende molto felice, molto attento a ciò che in quel momento lì a me sembrava proprio decisivo, ecco, più di tutte le altre cose che pure c'erano ma che erano un po' un contorno.
1: Però questo tipo di impegno l'avrebbe potuto portare avanti anche in modi diversi.
2: Certo, assolutamente, e questa è stata un po' anche una primissima questione diciamo. Dall'altra parte insomma la dimensione più spirituale anche, più legata alla preghiera e alla relazione con Dio, per me era molto chiaro che fosse un elemento molto importante, anche di tutte quelle poi relazioni di amicizia più orizzontali diciamo, no? Che caratterizzavano la mia vita di quel periodo, e quindi è stato anche abbastanza naturale pensare a questo proposito di almeno verificare la via poi del sacerdozio e quindi diventare prete.
1: Quindi darsi questa possibilità, capire se era quella la strada giusta. Sono anche anni quelli del liceo, insomma questi anni qui in cui c'è un distacco dalla famiglia,
2: sì.
1: No? Si fanno anche delle cose magari ecco per contrariare tra virgolette la famiglia. La famiglia in tutto questo che ruolo ha avuto?
2: Devo dire un ruolo inizialmente abbastanza marginale, nel senso che miei non è che sicuramente non mi hanno spinto particolarmente in questa direzione, anzi forse appunto in particolare in quegli anni. Oggi la situazione è un po' diversa diciamo con gli adolescenti di oggi, però in quegli anni sicuramente stare fuori casa, avere a che fare con gli amici, avere a che fare con tutta una serie di attività che erano proprio fuori dall'ambito familiare, era anche un modo appunto di prendere le distanze e di stare appunto in un altro ordine di idee, una cosa diversa. Questo devo dire non ha procurato degli attriti, nel senso che i miei mi hanno lasciato sempre molto molto libero, mi hanno mi hanno detto di fare quello che ritenevo che fosse giusto, ecco, però da questo punto di vista senz'altro, ecco, non sento da quella parte un incoraggiamento, anzi forse all'inizio qualche diffidenza, qualche preoccupazione anche per una scelta che magari sembrava anche un po' dettata da un eccessivo entusiasmo, forse anche un po' da un'infatuazione. Del resto, diciamo, col senno di poi è anche molto comprensibile, soprattutto su un'età che alla fine è molto precoce, ecco, quella dei 18-19 anni.
1: Eh sì, beh, decisamente, insomma, sono ansie da genitori, preoccupazioni che più che condivisibili. Poi uno vede felice il proprio figlio, lo vede solido, no, nel suo percorso, e ci si rasserena, immagino, insomma, sia avvenuto così, così anche per lei, fino a poi, insomma, arrivare al momento dell'ordinazione sacerdotale. Che cosa si pensa quel giorno?
2: Si mischiano molti, molti pensieri. Da una parte anche molto l'entusiasmo proprio legato al fatto di fare un passo a lungo atteso, a lungo desiderato, e che si sta concretizzando, e ha almeno in quel momento la forma innanzitutto della festa. Ecco, poi accanto a questo credo che non possa non esserci anche un po' di attesa, trepidazione, forse anche qualche timore sul futuro, perché poi come tutti questi passaggi fondamentali della vita, vuol dire anche chiudere una certa stagione, aprirne una nuova, guardare a un futuro che ancora non si conosce. Ecco, per me voleva dire anche domandarmi in quale parrocchia sarei finito, come avrei portato avanti il mio ministero, che cosa mi sarebbe stato chiesto, e c'erano tante incognite, ecco, ma penso, cioè non tanto attese con preoccupazione o con timore, ma sicuramente con curiosità e qualche piccola ansia.
1: Ecco, certo, adesso, no, dopo tanta strada che ha fatto Don Fabio, se si riguarda all'indietro, no, da quel momento lì a tutta la strada che ha percorso fino ad oggi, probabilmente non immaginava che la sua strada sarebbe stata piena di così tanti incontri e così tante esperienze.
2: No, questo senz'altro no, fa molta impressione effettivamente ripensarci. Devo dire che col senno di poi, oltretutto, fa impressione vedere quanto è cambiata la società e conseguentemente anche la Chiesa in questi 30 anni, diciamo, con dei salti, anche contraddizioni rispetto alle aspettative che avevo, a quello che immaginavo, che non vuol dire che oggi io le riviva con rimpianto, anzi, penso che siano state tutte delle sfide, delle opportunità straordinarie. Sono sempre molto contento di vivere nel tempo nel quale vivo, però certo è molto diverso dagli anni 90, ecco, e questo ha voluto dire anche ripensare completamente alcune forme del ministero, di quello che io pensavo fosse la mia vocazione, di quelli che erano anche un po' i sogni con cui ero partito.
1: Qual è stato il primo incarico che ha ricevuto lei?
2: Ah, io sono stato destinato a una parrocchia a Milano per occuparmi prevalentemente dei ragazzi, dell'educazione, della presenza in oratorio. Questa cosa mi ha assorbito a lungo, sono rimasto in quella parrocchia di fatto una decina d'anni, quindi diciamo in diocesi di Milano un tempo considerevole.
1: Comunque il suo destino è a fianco ai giovani, non c'è nulla da fare.
2: Sì, tra l'altro proprio in quegli anni, in modo abbastanza casuale, mi è stato chiesto di iniziare a insegnare a scuola. Io lì per lì non ero per niente dell'idea, perché sembrava di aver fatto una scelta diversa. Non conoscevo per niente il mondo della scuola, se no per come c'ero passato io da studente. Così ho accettato quasi a malincuore all'inizio, ma o comunque con qualche diffidenza. E poi in realtà ho scoperto gradualmente che quello era un ambito molto molto importante, devo dire, non soltanto per il ministero, nel senso per i giovani che avrei incontrato, tantissimi in questi anni, ma anche proprio sul mio fronte personale di crescita. Insegnare in una scuola statale vuol dire rivedere, ridimensionare una dimensione di protagonismo che inevitabilmente il prete ancora ha nelle parrocchie, no? Per cui poi diventa lui un po' il punto di riferimento delle cose. Entrare in una scuola vuol dire attenersi a regole che fanno altri, sottostare a altre autorità, avere un orario di lavoro molto preciso da far combaciare con gli altri impegni della parrocchia. E per me è stata una disciplina importante, credo. E poi sicuramente l'incontro con un mondo che è largamente estraneo alla vita della Chiesa, se non per i lontani anni del catechismo, e quindi anche molto sfidante nella capacità da parte mia di raccontare la fede in un modo che loro potessero comprendere.
1: Beh, bello, è uno stimolo anche a rimettersi in discussione continuamente.
2: Altro che, certo, moltissimo, sì sì. Anche negli anni, perché poi i ragazzi sono cambiati tanto, perché la società è cambiata tanto.
1: Per noi invece è una grande opportunità lasciare che sia lei, Don Fabio, a scegliere la musica che ascoltiamo quest'oggi nel nostro spazio. E lei mi ha indicato già le sue due scelte. Da cosa partiamo?
2: Io partirei da un brano che è proprio di quegli anni, perché del 93, in realtà è un brano tratto da una colonna sonora di un film di Kieslowski, Film Blu, il compositore Preisner ha scritto questa canzone per l'unificazione dell'Europa, che in realtà utilizza il testo del famoso inno alla carità di San Paolo, un testo che rimanda direttamente a quell'idea di comunione, di grandi slanci anche legati proprio alla capacità di amare l'altro, di farsi amare, no? Che hanno caratterizzato un po' l'inizio della mia vocazione, e che mi affascina pensare anche oggi, diciamo col senno di poi, ecco, quello del 93, a ripensare che se siete immaginato un testo così impegnativo come canzone per l'unificazione dell'Europa, forse oggi avrebbe anche ancora molto da dire.

0: E torniamo a chiacchierare con Don Fabio Landi. Che rapporto ha in generale con la musica? La utilizza mai con i suoi studenti? Può essere un gancio delle volte per riacchiapparli?
1: Ma penso di sì. In realtà io la uso abbastanza poco, più per una fatica mia, nel senso che conosco abbastanza poco soprattutto la musica che ascoltano i ragazzi oggi. Ogni tanto mi faccio raccontare da loro che cosa ascoltano, mi faccio spiegare perché gli piace una cosa o un'altra, e quello diventa interessante, cioè è un momento quasi al contrario in cui sono loro che mi spiegano delle cose, e questo è anche simpatico.
0: Sì, beh, credo anche per loro, no? Sentirsi ascoltati anche in qualcosa che per loro è così importante, un adulto, no, di riferimento che chiede a loro, penso sia bellissimo anche uno scambio.
1: E poi la musica oggi per questa generazione è un veicolo fondamentale, credo, molto più distigliato, beh, sicuramente della parola scritta, ma anche dell'arte figurativa.
0: Se posso, visto che prima parlavamo di questi 20 anni a scuola, tra questi 20 anni ci sono stati anche gli anni complicatissimi del Covid, come li ha trovati poi quando sono ritornati alla normalità i ragazzi, cambiati?
1: Sì, inizialmente con una gran voglia comunque poi di ritrovarsi, questo è stato anche un momento persino emozionante da un certo punto di vista, però poi portandosi dietro anche tante fragilità, tante insicurezze, tante difficoltà anche sulla lunga distanza nel essere capaci di relazioni, di rapportarsi in contesti diversi, e credo che sia una ferita che è rimasta.
0: Sì, non c'è dubbio, anche negli adulti, figuriamoci ovviamente per i ragazzi. E a proposito di giovani, io facevo riferimento a questo suo libro che è uscito proprio da poco, insomma, che si intitola Non è una chiesa per giovani, un titolo che subito attira l'attenzione. Ce lo vuole spiegare lei?
1: Sì, un libro che nasce in parte anche dall'esperienza scolastica, nel senso che poi negli anni mi sono spesso chiesto inevitabilmente quali fossero le forme per una comunicazione efficace all'interno della Chiesa e al di fuori della Chiesa, per la famosa Chiesa in uscita, no? Che va incontro alle nuove generazioni, che poi alle nuove generazioni vuol dire anche alla mia, quella di tutti, perché comunque è un mondo che è ringiovanito, che è cambiato, che è anche un po' sconosciuto rispetto a quello dove siamo cresciuti. E un giorno, mentre leggevo le lezioni americane di Calvino, Calvino fa questa operazione di identificare 6 qualità, diciamo, che vorrebbe per la letteratura, diceva all'epoca del nuovo millennio, io dicevo: ah, ma queste sono proprio quelle che servirebbero a noi per parlare della fede oggi. E quindi ho detto: ma proviamo a raccogliere dei pensieri che sono lì un po' confusi e un po' in sospeso da molti anni, e a stringerli intorno a queste parole che Calvino ci consegna. E mi è sembrato che fosse molto molto stimolante. È stato un lavoro che innanzitutto è servito a me, in parte mi ha divertito e in parte mi ha aiutato a mettere meglio a fuoco alcune idee. Spero che possa essere d'aiuto anche per altri.
0: Tra l'altro, da queste parole chiave c'è leggerezza.
1: Certo, leggerezza è forse giustamente anche la parola più famosa di queste lezioni di Calvino. Oggi sentiamo un bisogno di leggerezza enorme, penso ai ragazzi sicuramente, no? Che sentono sempre un po' schiacciati, oppressi, ma poi anche noi adulti, quando cominciamo a parlare, diciamo subito: ecco, la vita è pesante, che tutto ci grava addosso, abbiamo bisogno di respirare, ecco, di tirare. E il Vangelo peraltro fa questo lavoro, Gesù fa questo lavoro, almeno così come ci viene raccontato, innanzitutto di togliere pesi, a me sembra che sia un ottimo linguaggio. Poi dopo ci sono anche tante altre questioni, penso alla rapidità. Oggi viviamo in un mondo in cui tutto appunto cambia molto velocemente, in cui siamo anche noi stimolati ad andare da una parte all'altra, l'attenzione dei ragazzi dura qualche secondo, e questo per esempio per me vuol dire interrogarsi molto su che cosa vuol su come, prima ancora che trasmettere, coltivare una fede in un contesto come questo. Certo, per un verso noi ripetiamo che è necessario fermarsi, trovare dei tempi per approfondire, avere spazi di silenzio, credo che siano tutte cose sacrosante, e contemporaneamente però non possiamo far finta di vivere una vita così, la nostra vita è una vita frenetica. dobbiamo riuscire a coltivare una spiritualità anche all'interno di una vita frenetica, altrimenti perdiamo il quotidiano.
0: Esatto, esatto, pienamente d'accordo. Allora, continuando magari rapidamente una carrellata delle parole, cioè poi esattezza.
1: Sì, l'esattezza vuol dire, secondo me, non tanto rimanere perfettamente dentro i confini o le regole che ci siamo dati, ma riuscire a cogliere con esattezza dov'è ciascuno, il segreto della sua storia, della sua vita. Beh, ha molto a che fare con quello che state raccontando in questa trasmissione, la vocazione, no? di ciascuno, e come la vita poi presenta aspetti, tratti che devono essere proprio raccolti pazientemente e con grande lucidità, con grande precisione, senza semplicemente forzatamente inserire, anche un po' frettolosamente inserire le persone in macro categorie dicendo va bene, tu vai bene, tu no.
0: E poi vabbè, la visibilità, immagino, non quella sui social.
1: No, no, proprio no. No, la visibilità credo che anche qui abbia a che fare con, in primo luogo, con la possibilità di ridare concretezza a una dimensione di fede che a volte è proprio molto molto astratta, che diciamo, mascherandosi un po' col fatto che ha a che fare con l'invisibile, parla di cose che sono lontanissime e che invece devono potersi vedere e toccare. Poi questo credo che interpreti anche cosa vuol dire oggi per la Chiesa essere visibile, in che modo oggi una persona vede la Chiesa. Cos'è? Questa è un'altra grande questione.
0: Quante domande, che importanza hanno le domande, mamma mia. Molteplicità.
1: Molteplicità è la parola di oggi, no? Noi facciamo, nelle scuole facciamo i conti con ragazzi che vengono da contesti linguistici diversi, patrie diverse, culture diverse, religioni diverse, e in generale comunque non siamo più d'accordo su niente, no? Da un certo punto di vista, cioè, ognuno ha i suoi riferimenti, i suoi valori morali, le sue priorità. Bisogna riuscire a fare i conti con questa molteplicità, cioè non è soltanto un difetto o qualche cosa da ricondurre in unità, ma oggi il cristianesimo deve passare anche da questa molteplicità, anche questa è una grande sfida.
0: E poi, per completezza, la stessa parola che sembra quasi in antitesi con la leggerezza, ma non lo è, la consistenza.
1: Questa è una parola che Calvino sfiora e basta, perché poi purtroppo è morto prima di scrivere la conferenza, e anch'io la sfioro e basta, ma a proposito di domande, è la domanda delle domande, no? Che cosa poi alla fine dà consistenza alla nostra vita, che vuol dire che cosa alla fine ci struttura, ci dà quel carattere che è nostro, no? Qual è, alla fine potremmo anche tradurlo così, no? Qual è la nostra vocazione, chi siamo? Oggi i ragazzi sono veramente sperduti su questo fronte, no? Ma io chi sono? Cosa devo fare? La gente si aspetta da me delle cose, ma io invece da che parte devo andare? E credo che nella risposta a questa domanda ci sia uno spazio molto grande che è legato all'amore che noi sentiamo di poter ricevere, ci autorizziamo a ricevere e a restituire, a ridare.
0: Allora, io tra poco la lascio libera, promesso Don Fabio, però c'è un'altra canzone bellissima, io amo molto questo cantautore, che è Francesco Guccini, e lei ha scelto una canzone in particolare.
1: Sì. La canzone è Un giorno, non è tra forse le più note, è una canzone che Guccini scrive per la figlia, che ormai è grandicella, la canzone del 2000, però misura tre cose, mi sembra. Uno è la distanza che ormai si è creata tra la generazione del padre, della madre e quella della figlia, no? Che fa sì che per un verso forse non ci si intenda quasi più, non ci si capisce tanto, e peraltro, cioè, restituisce proprio indipendenza, libertà affronta la vita, e questo per me credo sia fondamentale dal punto di vista educativo, cioè non dobbiamo piegare la nuova generazione a rivivere quello che abbiamo vissuto noi, consentirgli di essere liberi e fare il proprio percorso. Però poi dall'altra parte c'è un altro aspetto che emerge in questa canzone, ed è invece lo scoprire una prossimità insospettata, che alla fine dice altra gente si è fatta le stesse domande, no? A tuo padre ti è uguale, cioè

0: E un giorno era Francesco Guccini, che poi c'è una frase di questa canzone che mi risuona spesso, e non è senza prezzo salato diventare grande, perché insomma.
1: Sì. Sì, è proprio così. Così come dice, alla fine c'è un peso che ognuno ha portato, no? È così. Appunto, è un peso, sembra molto lontano dalla leggerezza, anche qua. Però in realtà poi dopo dentro c'è anche questo slancio, no? di volerlo portare. Diciamo che anche queste parole che Calvino evidenzia, che io ho ripreso, non escludono mai il contrario, evidentemente, no? La vita è fatta anche poi di pesi che dobbiamo portare, è fatta di tempi lunghi, è fatta di cose che non vediamo, eccetera.
0: Noi siamo in chiusura, Don Fabio, c'è un'ultima domanda, la faccio a tutti i miei ospiti, banalissima, però le vostre risposte sono sempre diverse, e quindi se dovessimo provare a definire la vocazione, la sua personalissima definizione di vocazione quale sarebbe?
1: Penso che la vocazione abbia a che fare con la forma attraverso la quale uno scopre di poter essere felice. Questo sempre ha una dimensione anche relazionale importante, di impegno di sé nel mondo, nel rapporto con gli altri, nel rapporto con Dio, evidentemente. Però alla fine è il percorso attraverso il quale si disegna la beatitudine poi di ciascuno.
0: Che bello, bellissimo. Comunque l'aggettivo felice è tornato tante volte in questi minuti,
1: Ah, non me l'ho accorto, ma sono felice.
0: Anche io molto, molto di averla conosciuta, Don Fabio, e la ringrazio tanto per questi minuti.
1: Grazie a lei, buona continuazione.
2: Vocazioni.
0: Io in realtà continuo solo per pochi secondi, innanzitutto per riallacciarmi ad una frase che ha detto poco fa il nostro ospite Don Fabio Landi, quindi vocazione come la forma attraverso la quale si scopre di poter essere felice. Mi piace moltissimo, quindi ringrazio Don Fabio anche per questo spunto di riflessione che ci lascia. Vorrei ricordarvi che questa, ma anche tutte le altre storie

0: Di vocazione le ritrovate su Play 2000 nella sezione podcast, che vi tenga compagnia anche durante i mesi estivi. Noi la prossima settimana ci ritroveremo per l'ultima puntata prima della pausa, quindi mi raccomando, non mancate. Un grazie a Samira Rocchetti, c'era lei in regia, e come sempre grazie a tutti voi per aver passato un po' di tempo con noi.
1: Vocazioni a cura di Daniela Lami.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In Blu 2000, news.
3: Scontro diplomatico dopo le parole di Trump sul desiderio della premier di una foto insieme, la secca smentita via social, e il presidente americano in serata ribatte: Meloni era una mia fan, non la voglio. Repubblica Dominicana, rogo in un resort, le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore italiano il decesso di una cittadina italiana. Il Papa a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano, atteso nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Ai giovani dice: la felicità non nasce dai social, ma dall'incontro con Dio. Buongiorno da Franco Rossi studio. Preoccupazione della premier Meloni dopo le parole di ieri sera del presidente Trump e la sua replica via social. Nella serata infatti il presidente americano Trump ha rincarato e ha detto: era mia fan, non la voglio. Antonio Soviero.
4: A tarda sera, in partenza da Bruxelles, Giorgia Meloni si lascia sfuggire con i giornalisti. Certo che sono preoccupata, non credo sia finita qui. Lo scontro col presidente USA è senza precedenti. In forse la presenza italiana alle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. In una telefonata con la 7, cancellato quel disgelo Trump-Meloni celebrato frettolosamente al G7 di Evian. Meloni mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena. Parole offensive del tycoon che hanno scatenato una replica dura del presidente del Consiglio.
5: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
4: Sintesi estrema del messaggio della premier, una replica evidentemente non piaciuta a Trump, che la TV americana NBC attacca nuovamente. Meloni era una grande sostenitrice, ma non la voglio come fan, perché non c'era né lei né la NATO quando si trattava della questione dello stretto di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
3: E mentre si attendono in Svizzera gli inviati sia americani sia iraniani per i colloqui dopo la firma del memorandum che ha posto fine al conflitto, proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco. Almeno 17 le vittime. Maurizio Dischino.
6: Nel sud del Libano nessuno si è accorto che è in vigore il cessate il fuoco siglato ieri tra Israele e il gruppo libanese filo-iraniano Hezbollah. Dalla mezzanotte 17 morti tra i libanesi in attacchi israeliani nel sud del Libano. 16 civili sono stati uccisi durante raid aerei delle forze di difesa israeliane su diverse città, tra cui Arab Salim, Deir Zaharani e Dueir. Ucciso anche un soldato dell'esercito libanese colpito sulla strada Kfar Rumana Nabati in un attacco nemico israeliano, come si legge in un comunicato dei militari di Beirut. Oggi l'Iran, facendo riferimento all'accordo con gli Stati Uniti, ha avvertito che cerca la pace su tutti i fronti, inclusa Gaza. Il Libano è stato incluso nel memorandum d'intesa anche per il suo diretto coinvolgimento nel conflitto, ma anche nella striscia di Gaza si continua a morire. L'agenzia di stampa palestinese WAF ha riferito che stamani navi della marina israeliana al largo della striscia di Gaza hanno aperto il fuoco contro un edificio a Gaza City, uccidendo 5 palestinesi. Maurizio Dischino, linea allo studio.
3: Ed ora in Repubblica Dominicana, le autorità di Santo Domingo hanno confermato il decesso di una cittadina italiana coinvolta in un grande incendio di un resort in zona Bahia Hibe. Amelia Cartia.
7: La vacanza a Santo Domingo si è trasformata in tragedia per una turista italiana, Francesca Valentino, rimasta vittima dello spaventoso rogo che ha coinvolto un resort, il Bravo Viva Dominicus Beach. Quando è stato dato l'allarme, la donna era riuscita a uscire dalla sua stanza insieme al marito e agli altri ospiti dell'albergo, dirigendosi sulla spiaggia. Proprio lì è stata investita da un'ondata di fumo arrivata dal punto in cui l'incendio era ancora attivo. Ha avuto una crisi respiratoria, ha perso conoscenza dopo aver inalato monossido di carbonio ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. L'incendio è divampato intorno alle 11 di di ieri ora locale si è propagato per l'intera giornata sospinto dal forte vento. A causarlo, secondo quanto riporta la stampa locale, le fiamme divampate in una struttura posta sul retro coperta da canne e da palme. Non ci sarebbero al momento altre vittime accertate, mentre si stima che le persone evacuate dall'albergo siano circa 1690, di cui almeno una decina hanno avuto bisogno di assistenza medica. L'ambasciata italiana sta seguendo le operazioni di rimpatrio per i 285 connazionali. 130 di loro sono già saliti su un volo con destinazione Verona. Un secondo volo è previsto oggi per far rientrare in Italia altre 80 persone. Amelia Cartia, linea allo studio.
3: Ancora cronaca, vasta operazione anticrimine condotta dalla polizia negli ultimi due mesi in 26 città del nord e del centro Italia. 70 le persone arrestate per reati predatori, 264 quelle che risultano indagate a piede libero. Andrea Domaschio.
8: Risultati davvero significativi per un'articolata operazione della polizia nelle principali città dell'Italia centro-settentrionale, iniziata ai primi di maggio e conclusasi soltanto poche ore fa. In manette sono finite decine di malviventi accusati di essere responsabili di furti in appartamento, rapine e truffe a danno di soggetti sociali deboli, in particolare persone anziane. I diffusi interventi della polizia contro il crimine organizzato hanno portato al recupero di beni preziosi e denaro contante per un totale di decine di migliaia di euro. Durante le perquisizioni sono state anche sequestrate dagli agenti 19 armi da fuoco e una decina di armi bianche. Nel corso dell'attività di prevenzione e indagine sono state infine controllate e identificate oltre 27.000 persone, 1.354 delle quali minorenni. Andrea Domaschio, linea allo studio.
3: La pressione delle tasse in Italia è stimata al 42,9% quest'anno, in leggero calo rispetto all'anno scorso, questo secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre. Il carico fiscale è sceso per famiglie e microimprese, ma è aumentato su banche e grandi imprese. Giuseppe Caporaso.
9: La pressione del fisco in Italia cala ma resta sempre elevata. Quest'anno dovrebbe attestarsi al 42,9%, in lieve diminuzione rispetto al 43,1% registrato nel 2025. In ogni caso il nostro paese continua ad avere un livello di tassazione tra i più elevati d'Europa e secondo alcune previsioni dovrebbe tornare a salire nel 2027. Il coordinatore dell'ufficio studi CGA, Paolo Zabeo.
10: In questi ultimi 4 anni la pressione fiscale è salita, ma non perché il governo abbia messo le mani nelle tasche di famiglie e delle piccole imprese. A pagare di più sono state banche, assicurazioni e grandi gruppi industriali.
9: L'analisi della CGA sulle ultime 4 leggi di bilancio vede un alleggerimento del peso fiscale su buona parte delle famiglie, autonome e microimprese, con una riduzione del peso delle imposte sui nuclei familiari di 45,7 miliardi, ma considerando precedenti misure, anche di natura temporanea, il beneficio per le famiglie alla fine si è attestato sui 33,3 miliardi di euro. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
3: Il presidente Mattarella, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, ha detto: ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo. È una realtà allarmante. Il capo dello Stato ha espresso solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità. Il Papa a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano, atteso nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Ai giovani americani dice: la felicità non nasce dai social. Paolo Fucili.
11: Per San Francesco anche fame e freddo erano perfetta letizia, se accolti senza lamentarsi e con amore per Dio. Ricchezza, bellezza, fama e persino salute ce le lasceremo tutti dietro un giorno. Così parla Papa Leoni agli adolescenti suoi connazionali partecipanti agli eventi che da 50 anni l'Università Francescana di Steubenville in Ohio organizza per loro. La gioia non si trova scrollando i social all'infinito, sprecando tempo che sarebbe invece prezioso per pregare, coltivare amicizie autentiche, studiare, fare sport, e neanche in droghe, alcol, promiscuità, relazioni superficiali, ossessione per il proprio aspetto, avverte Leone. La perfetta letizia è un dono di Dio. Per ricambiarlo, conclude il Papa, possiamo donargli a Dio solo noi stessi, senza paura. Se ti senti chiamato ad essere missionario, sacerdote, religioso, vuoi formare una famiglia cattolica. Paolo Fucili, linea allo studio.
3: Domani hai la celebre giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e il mieloma, occasione per raccontare i progressi della ricerca. A disposizione un numero verde 800 22 65 24 per pazienti e familiari. Sentiamo Giuseppe Toro, presidente AIL.
12: Il 21 giugno è la giornata in cui AIL presenta all'opinione pubblica, al paese, le sue attività, le attività delle 83 sezioni, ma soprattutto i risultati della ricerca scientifica. Questo era, diciamo, l'aspetto più interessante, perché oggi, grazie alla ricerca scientifica, il 70% delle patologie ematologiche oggi vengono guarite. Ecco, noi presentiamo anche tutte quelle attività che servono a stare vicino al paziente: case AIL, assistenza domiciliare, servizi in rete, i viaggi solidari, sostegno psicologico, i nutrizionisti e soprattutto l'aiuto dei 18.000 volontari che seguono i pazienti dall'accoglienza ai luoghi della terapia e poi anche nelle dimissioni.
3: Grazie a Daniele Caruso, la parte tecnica, da Franco Rossi. Buona giornata.

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti alla puntata speciale del sabato di Cose di Musica, in cui vi riproponiamo tre dei temi andati in onda questa settimana. Quelli scelti sono innanzitutto un aneddoto su Eddie Dalton, il cantante da classifica che però non esiste. Poi un evento, il tour dei record di Taylor Swift e infine il produttore Quincy Jones. Ora c'è una canzone d'apertura, ma poi si comincia.

0: aneddoto.
1: Oggi apriamo parlandovi del cantante Eddie Dalton, che però non è una persona reale, ma una creazione interamente generata dall'intelligenza artificiale, che nei primi mesi del 2026 ha raggiunto risultati commerciali sorprendenti sulle piattaforme musicali digitali. Dietro questo nome c'è un progetto tecnologico ideato per imitare profili di artisti soul, blues e R&B, con una voce sintetica e un'immagine costruita da algoritmi di generazione automatica. Non esiste né una biografia umana né una storia personale legata a esperienze di vita o carriera artistica. Eddie Dalton non è mai stato su un palco, non ha rilasciato interviste, non ha una carriera reale come musicista. Non esiste, ma è straordinariamente bravo.

Another Day Old è uno dei singoli di successo di Eddie Dalton, l'artista che non esiste, ma nato grazie all'intelligenza artificiale. Pubblicato nel marzo 2026, il brano ha raggiunto posizioni di vertice su iTunes negli Stati Uniti e nel Regno Unito, e altre tre canzoni legate allo stesso progetto hanno occupato la top 100 contemporaneamente. Secondo diverse analisi editoriali, queste tracce hanno generato diverse centinaia di migliaia di ascolti e vendite. È poco importante che la voce come l'immagine non fossero reali. Ciò che conta è il gradimento, e quello, a quanto pare, non manca.

0: Somewhere Along the Way è un altro singolo del progetto Eddie Dalton. Sì, perché è di questo che stiamo parlando, di un progetto, non di un cantante, non di un artista, ma di un algoritmo che ha generato volto, voce e canzoni. Eddie Dalton non esiste, esiste il gradimento che riesce a generare nell'ascoltatore, quello sì. Il suo caso è diventato oggetto di dibattito nell'industria musicale e tra gli osservatori della tecnologia, perché mostra come sistemi di intelligenza artificiale possano generare prodotti artistici percepiti come autentici e commercialmente competitivi, senza alcun artista reale alle spalle. Di contro, il caso ha sollevato preoccupazioni sui diritti d'autore, sulla trasparenza delle piattaforme di streaming e sul valore culturale di opere create da algoritmi. Ma adesso è tempo di parlarvi di un tour dei record, quello di Taylor Swift. State su In Blue.
1: Cose di musica.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'evento The Eras Tour di Taylor Swift è il tour musicale di maggior incasso nella storia dell'industria live. Un fenomeno globale che ha ridefinito gli standard di performance, vendita biglietti e impatto economico. Il tour è partito il 17 marzo 2023 dallo State Farm Stadium in Arizona e si è concluso l'8 dicembre 2024 a Vancouver, in Canada, dopo 149 concerti in oltre 50 città e 5 continenti. Secondo i dati ufficiali riportati dal New York Times, il tour ha incassato complessivamente oltre 2 miliardi di dollari provenienti dalle vendite dei biglietti, che in totale sono stati oltre 10 milioni. Questo fa dell'Eras Tour non solo la tournée più redditizia di sempre, ma anche la prima a superare la soglia dei 10 milioni di biglietti venduti per un singolo tour.

Cruel Summer è famoso per il celebre bridge urlato a squarciagola dal pubblico di Taylor Swift, un momento memorabile dell'Eras Tour di cui stiamo parlando stasera e che ha mostrato una scaletta e una profondità di performance raramente viste prima. I concerti della tournée duravano in media oltre 3 ore, spesso con set list di oltre 40 canzoni che attraversavano tutti i periodi discografici di Swift. Dati da record che si sono riverberati sui numeri economici, che sono stati altrettanto impressionanti. Prima ancora della conclusione, l'Eras Tour era già riconosciuto da Paul Starr come il primo tour a superare $1 miliardo di incassi in un solo anno. Cifre che sono state poi più che raddoppiate nel corso del secondo anno di programmazione fino al totale, come detto, di oltre 2 miliardi.

0: Nella discografia di Taylor Swift, Shake It Off è il brano per eccellenza che fa saltare tutta l'arena, immancabile quindi nella scaletta dell'Eras Tour, show dei record di cui stiamo raccontando stasera e il cui successo si è riflesso anche nelle performance digitali. Swift è stata tra gli artisti più ascoltati globalmente su piattaforme come Spotify, guidando miliardi di streaming negli anni in cui il tour è stato attivo. Più di una semplice serie di concerti, l'Eras Tour è stato descritto da critici e analisti come un evento culturale capace di consolidare il collegamento tra musicista e fan e di misurare un nuovo livello di influenza nel settore dello spettacolo dal vivo. Ma ora facciamo largo a un produttore, stiamo per parlarvi di Quincy Jones dopo questo singolo.
1: Cose di musica.
2: Stare con te è perdere, sì, è perdere tutto, è perdere tempo.

0: produttore.
1: Quincy The Light Jones Jr. è stato uno dei musicisti e produttori più influenti del XX e XXI secolo, con una carriera che si è protratta per oltre 70 anni e ha attraversato jazz, pop, soul, R&B, cinema e televisione. Nato il 14 marzo 1933 a Chicago e cresciuto a Bremerton, nello stato di Washington, dove da adolescente ha studiato la tromba e ha iniziato a lavorare con musicisti emergenti come Ray Charles, prima di trasferirsi a New York negli anni 50 per lavorare come arrangiatore strumentista. Negli anni successivi è passato dal jazz alla produzione pop e rock. Nel 1961 è entrato poi nella dirigenza della Mercury Records, diventando uno dei primi afroamericani a ricoprire un ruolo di vertice in una major discografica. Ha lavorato come arrangiatore e produttore per artisti come Frank Sinatra, Peggy Lee, Aretha Franklin e altri, ma è soprattutto noto per la sua collaborazione con Michael Jackson. There comes

We Are The World è un brano benefico scritto nel 1985 da Michael Jackson e Lionel Richie, prodotto da Quincy Jones, di cui stiamo parlando stasera, e che dicevamo collaborò nel ruolo di musicista, arrangiatore e produttore con numerose stelle americane, soprattutto con Michael Jackson, per il quale produsse 3 dei suoi album di maggior successo: Off The Wall del 79, Thriller dell'82 e Bad dell'87. E anche merito suo se Thriller è l'album più venduto di tutti i tempi. La sua influenza commerciale è testimoniata dalle numerose onorificenze: 28 Grammy Awards su oltre 75 nomination, il Grammy Legend Award, il Kennedy Center Honors, la National Medals of Art e postumo un premio Oscar onorario nel 2024. Uno dei Grammy lo ricevette per questa Aina Corrida da lui prodotta.

0: canzone prodotta da Quincy Jones nel 1981 per l'album The Dude, un successo R&B interpretato da Charles May, anche noto come Dune, e Patty Austin. Oltre alla produzione discografica, Jones ha fondato la rivista Vibe nel 1993, cofondato Quest Records e contribuito alla musica per serie televisive, una su tutte, Il Principe di Bel-Air. Jones è morto il 3 novembre 2024 all'età di 91 anni a Los Angeles, lasciando un'eredità duratura che ha modellato decenni di musica e cultura popolare. E con questo, per questa settimana è davvero tutto. Grazie per averci seguito. Cose di musica torna lunedì.
1: Cose di musica. Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

più una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Medio Oriente sempre in fiamme, altre 7 persone sono rimaste uccise in un attacco israeliano su un villaggio vicino alla città di Sidone nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato ieri con Hezbollah.
1: Nel sud del Libano nessuno si è accorto che è in vigore il cessate il fuoco siglato ieri tra Israele e il gruppo libanese filo iraniano Hezbollah. Dalla mezzanotte 17 morti tra i libanesi in attacchi israeliani nel sud del Libano. 16 civili sono stati uccisi durante raid aerei delle forze di difesa israeliane su diverse città, tra cui Arab Salim, Deir Zaharani e Duair. Ucciso anche un soldato dell'esercito libanese colpito sulla strada Kfar Rumana Nabatie in un attacco nemico israeliano, come si legge in un comunicato dei militari di Beirut. Oggi l'Iran, facendo riferimento all'accordo con gli Stati Uniti, ha avvertito che cerca la pace su tutti i fronti, inclusa Gaza. Il Libano è stato incluso nel memorandum d'intesa anche per il suo diretto coinvolgimento nel conflitto. Ma anche nella striscia di Gaza si continua a morire. L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che stamani navi della marina israeliana a largo della striscia di Gaza hanno aperto il fuoco contro un edificio a Gaza City, uccidendo 5 palestinesi. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Papa Leone sarà nel pomeriggio in visita pastorale a Pavia, Sant'Angelo Lodigiano. 5 ore intense, 3 discorsi, 2 città, diretta su TV 2000 a partire dalle ore 16. Una donna italiana di 45 anni è morta in un rogo scoppiato in un resort a Bahia Hiba, nella Repubblica Dominicana. La donna sarebbe deceduta per le inalazioni di monossido di carbonio. Da chiarire le cause del rogo che si è propagato con grande facilità a causa dei materiali in legno e paglia presenti nella struttura turistica. Un 17enne è morto nella notte al confine fra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia, nello scontro avvenuto poco prima delle 4 tra uno scooter su cui viaggiavano 2 ragazzi e un SUV. Il conducente dell'auto con targa svizzera e le altre 2 persone a bordo sono fuggite a piedi. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo in codice rosso all'ospedale. Rientrerà nel primo pomeriggio a Porto Torres, trainata da un rimorchiatore, la nave CNV Azzurra bloccata al largo di Senetosa, nel sud della Corsica, dopo un incendio divampato nella sala macchine. La situazione è attualmente calma e sotto controllo, spiega la compagnia di navigazione. Le fiamme sono state subito domate, nessuno fra i 763 passeggeri e 113 membri dell'equipaggio è rimasto ferito. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Weekend. Cinema, musica, libri, le classifiche del weekend con Max Occhiato.
1: E in questo weekend letteralmente esplosa l'estate, esplode anche la voglia di musica, di tanta festa in giro, con le note musicali sia italiane che internazionali, quelle che riempiono normalmente anche l'appuntamento con le classifiche quotidianamente qui su Blue 2000. E questo è l'appuntamento riassuntivo del weekend, insieme sabato e domenica per un'ora bella piena in cui riassumiamo tutto quello che abbiamo vissuto questa settimana, a partire da lunedì scorso con la Chart Italia, poi avremo la musica internazionale di Billboard, parleremo anche della nostra chart, quella ufficiale di Blue 2000, e poi gli ultimi dati arrivati proprio nella giornata di venerdì grazie alla classifica di Erwan, l'airplay radiofonico nazionale. E poi parleremo anche di libri e cinema, quindi tutti gli appassionati di libri anche della settima arte stiano lì, perché insomma ci sono tante notizie da darvi e soprattutto tanti aggiornamenti, magari quelli che avete perso durante la settimana per l'appunto. E quindi vi invitiamo anche a scriverci a diretta@radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Iniziamo subito la classifica con la Chart Italia della settimana, che ha visto protagonisti alla numero 10 Madame Marrakesh, stabili con Volevo capire con Marrakesh. Qui su Blue 2000 nella Chart Italia ascoltiamo Irama, numero 9 per lui, in salita la canzone

Siamo in zona tormentone estivo, eh? Ormai ci sono tutte le canzoni italiane, soprattutto questa della Chart Italia che vi facciamo ascoltare abitualmente tutte le settimane su In Blue 2000, e anche in questo caso all'interno delle classifiche del weekend possiamo già renderci conto di quali sono le canzoni preferite dagli italiani, quelle anche più ascoltate in radio e anche qui su In Blue 2000. Vi invitiamo anche all'ascolto dalla nostra app Play 2000, anche dal sito play2000.it, in cui ci sono tutti i nostri contenuti, i nostri podcast da riascoltare e tutta la programmazione on demand. Abbiamo lasciato i Rama alla numero 9 in salita con la sua Cabana. Numero 8 sale anche Noemi con Tu cosa fai questa sera. Alla 7 un'altra canzone in salita di Samurai J, il nuovo singolo si intitola Flamenco Paranoia, e andiamo alla posizione numero 6, dove in nuova entrata ed è la più alta della settimana troviamo il duo di producer e DJ Merck Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors. Questa è Partenope.

E beh, anche The Colors, dopo Rolling Stone, che avevano fatto uscire qualche settimana fa, prima dell'estate, dovevano concedersi per forza al tormentone estivo. E l'hanno fatto insieme a Serena Brancale, con produzione di Mark and Cremont, questa nuova Partenope, che balza subito alla numero 6 in New Entry all'interno della Chart Italia. La prima classifica di questo appuntamento riassuntivo nelle classifiche del weekend di questo 20 e 21 giugno. Al numero 5 troviamo stabile Francesco Gabbani con Summer Funk. Numero 4 sale Safe con Buona Domenica. Alla 3 ancora in salita Gaia con Bossa Nostra. La posizione numero 2 è occupata dai Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento, in posizione stabile. Svettano nella Chart Italia Giovanotti Alfa, numeri 1 con Buon Vento.

0: La musica.
1: Ed è il momento del chissà chi lo sa cosa ci riserva la musica internazionale. Beh, lo scopriamo anche perché siamo curiosi tutte le settimane di avere magari delle novità dalla statica classifica di Billboard, che cambia molto poco, diciamo, durante il corso dei mesi, però quelle volte che cambia, cambia col botto e ci sorprende parecchio. Allora, il Billboard 800, quindi ce ne andiamo oltreoceano per vedere quali sono state le canzoni più ascoltate in radio in America negli ultimi 7 giorni. Alla numero 10 continua inarrestabile il successo anche oltreoceano, ma ne parleremo anche in Italia più tardi, di Impala in questa versione nuova anche con Jenny, il remix di Dracula, la numero 10 in salita. Numero 9 è la Langley con I Can Love You Anymore. Andiamo alla 8, dove troviamo Drake, che ormai imperversa con il suo ultimo album, il singolo è Shabang. Mentre al numero 7 è stabile Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Ritorniamo indietro di qualche mese con il primo singolo di grande successo della stessa Olivia Dean, che compare in questa classifica in versione doppia. Non ci vedete doppio, anzi ascoltate doppio in qualche caso, magari con due canzoni consecutive di Olivia Dean, ma tranquilli, ne ascoltiamo solo una. La numero 6 in salita, Olivia Dean con Man I Need.

Bella, brava, talentuosa Olivia Dean, premiata quest'anno, lo ricordiamo, col Grammy Award come miglior rivelazione, e ovviamente un grande successo inarrestabile anche per questo suo primo singolo di grande richiamo, Man in Need, Olivia Dean, numero 6 in salita. Questa è la Billboard 800 di questa settimana. Insieme alle classifiche del weekend ci ascoltiamo la posizione numero 5, è in salita Bruno Mars con I Just Might. 1, 2, 3.

E grazie a Bruno Mars, la sua travolgente I Just Might da The Romantic. È uscito anche un nuovo singolo che, vi anticipo già questa cosa, così, da Voci da Corridoio, sarà il nuovo singolo, anche il nostro disco in blu 2000 della settimana prossima. E intanto I Just Might alla numero 5 in salita. Numero 4 nella chart di Billboard c'è Ella Langley con Be Her in discesa. Numero 3 scende anche Janis, si pronuncia così, credo, spero, l'ennesimo singolo direttamente dall'ultimo album di Drake, mentre al numero 2 è stabile Ella Langley con Choose in Texas. Saliamo alla numero 1 e qui parlavamo dello stravolgimento di prima, quando la classifica di Billboard ci vuole sorprendere lo fa con questa nuova entrata direttamente alla numero 1, era inevitabile, e ritorna con successo Ariana Grande, la regina della chart, e lei con Hate That I Made You Love Me.

0: libri.
1: E si cambia decisamente argomento dopo la chart di Billboard che ha visto in vetta questa settimana il nuovo singolo di Ariana Grande. Siamo pronti anche per raccontarvi cosa accade nel mondo dell'editoria dei libri più venduti nel nostro paese, sia per quanto riguarda le librerie fisiche, quelle dove puoi toccare i libri con mano, puoi annusare le pagine, che io adoro fare questa cosa ovviamente per il libro fisico, ma anche le librerie online, quelle che insomma ormai in rete possiamo trovare qualsiasi libro, scaricarlo e portarlo comodamente con noi. Quindi tutti questi dati confluiscono nella chart dei libri della settimana che vi abbiamo raccontato e che adesso riassumeremo, e poi con triplo salto mortale quasi riassumiamo tre classifiche in una, quindi quella dei libri, quella del cinema e anche la nostra, cioè quella delle grandi canzoni che sono le più programmate su In Blu 2000 nella nostra personalissima top 10. Iniziamo dalla numero 10 con il libro di Maurizio De Giovanni, Il tempo dell'orologiaio, che è in salita. La numero 9 questa settimana vede una nuova entrata di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero. Lei è appassionata anche di musica, di fumetti, insomma è un'artista poliedrica, è una scrittrice di grande richiamo che si è fatta conoscere soprattutto all'inizio del 2000. La numero 8 di Emmanuel Carrer, il romanzo si intitola Col Show ed è in posizione stabile. Andiamo alla numero 7, c'è una nuova entrata molto carina, Il giallo dell'estate, copertina verde di grande impatto, lo trovate per risolvere la più grande scena del crimine di Modesto Garcia e Yavide Castro, che hanno realizzato questa sorta di charada, questo enigma da risolvere anche con dei cruciverba, dove dovete praticamente trovare, scovare un assassino che non è di solito il maggiordomo, di solito il maggiordomo col candelabro, no, però in questo caso non è lui, quindi ve lo diciamo già in anteprima. Numero 7 questa settimana in nuova entrata, Il giallo dell'estate. Alla numero 6 qui ci fermiamo anche in questo caso sul filo del giallo che accomuna tantissime letture che sono le preferite dagli italiani in questo periodo. Abbiamo Delitto in cornice, un caso per Manrico Spinori di Giancarlo De Cataldo. Tra poco le prime 5 posizioni, subito noi ascoltiamo la numero 10 dei più programmati qui su In Blu 2000, ovvero Clara e San Giovanni con Le ragazze.

Davvero carina questa canzone per l'estate di Clara e San Giovanni, è l'estate dei duetti, quella italiana, quella fondamentalmente formata da due, che insomma se la cantano e se la suonano, ma ci regalano anche delle atmosfere molto particolari. In questo caso con le ragazze abbiamo trovato Clara e San Giovanni al numero 10, tra i più programmati su In Blu 2000. Andiamo alla numero 5, dove troviamo tra i libri più letti degli ultimi 7 giorni Le Terme dell'Indirizzo, che continua a salire, questo nuovo gioiellino giallo di Cristina Cassar Scalia. Alla numero 4 andiamo avanti con una nuova entrata di Ilaria Tuti, un romanzo drammatico ed è un po' con la notte e un po' con l'alba. Numero 3 Nell'abisso, nuova entrata anche per questo libro, dal sionismo al genocidio, la sconfitta morale di Israele di Omer Bartov, ne abbiamo parlato in settimana. E alla numero 2 sale ancora una volta Antonio Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone. Il libro più letto ritorna alla numero 1 ed è Magnifica Humanitas, ovvero la lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale di Leone XIV. Archiviamo a questo punto la classifica dei libri e tra poco apriremo ufficialmente quella del cinema, ma subito andiamo avanti con la nostra classifica, quella di In Blu 2000, la chart ufficiale. Alla numero 9 Fra Quintale con Aranciata è stabile, numero 8 per Saif con la sua Buona Domenica in discesa, alla 7 Ceirama con Cabana in salita. Numero 6 sale anche Elisa, questa è Amore è.

0: il cinema.
1: Sono le canzoni di questa estate, quelle che ci piacciono davvero all'interno della chart ufficiale di Blu 2000, ma anche i film che ci piacciono di più e che sono sicuramente, come si dice o si diceva una volta, i blockbuster, i film di cassetta di grande successo che adesso ritornano in sala per vedere quali sono i 10 film più apprezzati nel nostro paese. Buio in sala per la numero 10 in nuova entrata, questo nuovo film di Pupi Avati nel tepore del ballo, film in nuova entrata 01 Distribution. Al numero 9 abbiamo E resiste, il Diavolo Veste Prada 2 con Meryl Streep, distribuito dalla Walt Disney, che già da qualche mese ci accompagna nel viaggio del box office. Mentre al numero 8 abbiamo un film action da titolo Feud, Conto alla rovescia, e qui botte da Orbi e tanti effetti speciali. Numero 7 invece per Ricchi da morire, questi delitti in famiglia, nuovo ingresso anche nel nostro paese, con un buon incasso decisamente anche nel resto del mondo. Al numero 6 rimangono fermi lì Masters of the Universe, che dovevano essere un po' la sorpresa di questo periodo cinematografico, ma si sono rivelati purtroppo un flop al botteghino, quindi grande dispendio di effetti speciali anche di produzione faraonica, però purtroppo il risultato non l'hanno portato a casa. Noi portiamo a casa il nostro risultato musicale invece per quanto riguarda le 5 canzoni della chart di Blu 2000. Al numero 5 troviamo, e l'ascoltiamo subito, Olivia Rodrigo con Drop Dead.

0: drop dead.
1: E abbiamo anche noi le nostre personalissime reginette, non del ballo ma della musica. Tra queste Olivia Rodrigo con Drop Dead nella chart ufficiale di In Blue 2000, è stabile alla numero 5 questa settimana nel riassunto delle classifiche del weekend. Come lo state trascorrendo questo fine settimana? Ascoltando noi ovviamente, ma in che modo? Quindi raccontatecelo anche attraverso un messaggio a diretta a @radioinblue.it. Questo è il nostro contatto di posta elettronica. I Magnifici 5 anche al cinema, abbiamo lasciato al numero 6 nel box office nazionale Masters of the Universe. Vediamo che alla numero 5 resiste alla grande, anzi risale rispetto a settimana scorsa, Michael, che è già disponibile in streaming, grande successo prodotto dalla Universal, la storia di Michael Jackson. La numero 4 è per l'horror a basso costo ma di grande incasso mondiale, Backrooms. Stessa sorte anche per Obsession, che continua a salire dopo essere stato in vetta anche qualche settimana fa, e lo ritroviamo al numero 3. Al numero 2 invece si ride dell'horror grazie alla saga di Scary Movie, che è arrivata al capitolo numero 6, nuovo film alla numero 1 della settimana, e del maestro Steven Spielberg. Qualcuno ne parla bene, qualcuno ne parla male, insomma fatevi la vostra idea. Se l'avete già visto, fatemi sapere anche com'è questo film, perché sono curioso anche del vostro parere. Disclosure Day si trova al primo posto direttamente in nuova entrata, il nuovo film di Steven Spielberg. Andiamo avanti con la nostra chart, abbiamo lasciato Olivia Rodrigo alla 5, alla numero 4 troviamo l'ex numero 1 Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, numero 3 per i Pinguini Tattici Nucleari, sorry scusa lo sento, in discesa, alla 2 salgono Giovanotti Alfa con Buon Vento, la numero 1 rimane stabile e la nostra Gaia con Bossa Nostra.

0: La musica.
1: Ed è ancora la musica a sorprenderci nel pomeriggio, nel weekend di Blue 2000, con le classifiche del weekend in cui riassumiamo tutto quello che magari avete perso durante l'arco della settimana. Eccoci qui pronti anche a dirvi cosa è accaduto nel mondo di Air One, quindi l'airplay radiofonico nazionale con i dati rilasciati appena venerdì scorso. E iniziamo subito a scalare la classifica, la top 10 della settimana, numero 10 occupata da Another con Talk to You, la numero 9 la più alta nuova entrata, Canto d'amore, che tra l'altro è anche il nostro bel disco in Blue 2000 della settimana, con Marco Mengoni, il grande ritorno atteso di Angelina Mango. Questa è Canto d'amore, new entry alla numero 9 nella chart di Air One.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Balzano subito alla numero 9 i New Entry, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, numero 9 questa settimana. Questa è la chart dell'Airplay radiofonico nazionale, cioè i brani più ascoltati in radio. Al numero 8 troviamo in discesa Merck e Cremont, Serena Brancali, The Colors con Partenope. Numero 7 scende anche Safe con Buona Domenica. Alla 6 rimane stabile Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

Abbiamo incrociato il nome di Francesco Gabbani anche nella chart ufficiale di Blue 2000. La settimana scorsa era la numero uno, questa settimana ha perso qualche posizione. In questo caso nella chart di Year One mantiene stabile la numero 6 con Summer Funk appena ascoltata qui su Blue 2000. Numero 5 scende Gaia con Bossa Nostra. Nell'Airplay radiofonico nazionale scendono anche Giovanotti Alfa con Buon Vento alla 4. In discesa anche l'ex numero 1, ovvero Bring Your Love, la canzone di Madonna e Sabrina Carpenter insieme. E attenzione, c'è una bella novità, anzi ci sono due belle novità in vetta, perché alla numero 2 continua inarrestabile il successo di questa canzone che è uscita qualche tempo fa in America e che continua a essere presente nella top 10, ne abbiamo parlato prima nella chart di Billboard, ovvero Dracula di Tame Impala. Questa settimana in Italia arriva direttamente alla numero 2 in salita.

alla fine di questo appuntamento del weekend con le classifiche di Blue 2000. La numero 2 è inarrestabile, Tame Impala in salita questa settimana, e questa settimana si prendono la vetta, e aggiungo io, meritatamente loro. Ma prima vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, mi raccomando restate sempre qui su Blue 2000 anche con tutta la nostra programmazione, quella bella anche estiva. E alla numero 1, dicevo, si prendono la vetta i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Ciao a tutti e buon weekend.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te. News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Papa è arrivato in elicottero a Pavia, dove visita il Centro Nazionale di Androterapia Oncologica e incontra personale medico e alcuni bambini in cura. Poi si trasferirà nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, Conosh, dove si svolgerà una celebrazione della parola e la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. Verso le 17:30 in Piazza Vittoria sarà accolto dalla cittadinanza. Poi Papa Leone farà tappa a Sant'Angelo Lodigiano prima del rientro a Roma. Una donna italiana di 47 anni è morta in un rogo scoppiato in un resort a Baia Iba, nella Repubblica Dominicana.

0: Dominicana.
1: La vacanza a Santo Domingo si è trasformata in tragedia per una turista italiana, Francesca Valentino, rimasta vittima dello spaventoso rogo che ha coinvolto un resort, il Bravo Viva Dominicus Beach. Quando è stato dato l'allarme, la donna era riuscita a uscire dalla sua stanza insieme al marito e agli altri ospiti dell'albergo, dirigendosi sulla spiaggia. Proprio lì è stata investita da un'ondata di fumo arrivata dal punto in cui l'incendio era ancora attivo. Ha avuto una crisi respiratoria, ha perso conoscenza dopo aver inalato monossido di carbonio ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. L'incendio è divampato intorno alle 11 di ieri ora locale, si è propagato per l'intera giornata sospinto dal forte vento. A causarlo, secondo quanto riporta la stampa locale, le fiamme divampate in una struttura posta sul retro coperta da canne e da palme. Non ci sarebbero al momento altre vittime accertate, mentre si stima che le persone evacuate dall'albergo siano circa 1690, di cui almeno una decina hanno avuto bisogno di assistenza medica. L'ambasciata italiana sta seguendo le operazioni di rimpatrio per i 285 connazionali. 130 di loro sono già saliti su un volo con destinazione Verona. Un secondo volo è previsto oggi per far rientrare in Italia altre 80 persone. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: In Medio Oriente altre 7 persone sono rimaste uccise in un attacco israeliano su un villaggio vicino alla città di Sidone nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato ieri con Hezbollah. Le forze di difesa israeliane dal canto loro affermano che Hezbollah ha lanciato più di 50 razzi e missili e colpi di mortaio contro le truppe israeliane come ripetute violazioni del cessate il fuoco. In Svizzera in tanti colloqui fra Iran e Stati Uniti per cercare di arrivare a un accordo dovrebbero iniziare fra qualche giorno. Trump sul suo social Truth torna ad attaccare la premier Meloni per non aver acconsentito agli Stati Uniti di usare le piste di atterraggio e decollo italiane durante la guerra in Iran, nonostante, dice Trump, gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all'anno alla difesa dell'Italia e degli altri cosiddetti alleati della NATO. Ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, aggiunge Trump, lei vuole tornare a essere amica, ha osservato il presidente americano. Si cerca l'autista di un SUV con targa svizzera che si è scontrato con uno scooter in Versilia uccidendo un 17enne ferendo gravemente un altro ragazzo. Il pirata della strada con i due passeggeri che con lui erano a bordo dopo l'investimento mortale sono fuggiti a piedi. È tutto, grazie per l'ascolto.

Buonasera a tutti i radioascoltatori. No, non avete sbagliato radio, non siamo su una radio evangelica, non sono il pastore di turno che adesso introduce la predica della settimana, ma abbiamo sentito questo brano famosissimo di George Harrison, My Sweet Lord, perché volevo entrare con gentilezza e con un po' di meditazione nella puntata che è esattamente dedicata alla gentilezza. Leggo da pagina 14 del Saronno 7: la gentilezza, via educativa ed esistenziale. Ospite la dottoressa Valentina Tettamanti, pedagogista esistenziale. La didascalia cosa dice? Viviamo un tempo in cui sembra farla da padrone la voglia di urlare, di prevaricare a spese del prossimo. La forza, la violenza, la superbia sembrano vincere ed essere sinonimo di essere vincente, leader, forte. Ma lo spessore, la forza e la leadership umana si misurano davvero con la forza? O la gentilezza potrebbe essere la via eccellente per dare qualità e respiro al mondo odierno? Questa è la domanda essenziale che ci faremo con la nostra ospite Valentina. E io vi dico già, ne sparerò un bel po' durante la puntata, un aforisma sulla gentilezza, giusto per buttare lì subito una pillola di gentilezza. Nessun atto di gentilezza, per piccolo che sia, è mai sprecato. E questo lo diceva ben 2500 anni fa un filosofo dal nome Esopo, di cui conosciamo tantissime delle sue leggendarie favole, fiabe, la volpe e l'uva, eccetera eccetera. Quindi la gentilezza è una via educativa che in un mondo come quello di adesso, dove sembra che vinca per forza chi urla di più, chi è più forte, chi è più violento, chi è più furbo, sembra che non ci sia spazio per la gentilezza, invece potrebbe essere davvero una soluzione. Sapete il detto orientale che dice: fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Però la foresta cresce, e quando la foresta è cresciuta fa ombra e produce tanto per gli animali che vi abitano, per l'habitat, eccetera. Quindi pian pianino, attraverso la gentilezza, si potrebbe far crescere passo dopo passo questa foresta. Non ce ne deve fregare niente dell'albero che cade, che fa rumore, sì, però è un albero e basta. Noi invece pian pianino, con la gentilezza, facciamo crescere la foresta. E adesso Hotel California Eagles.

Eccoci qua, siamo tornati su Lifestyle, tema della serata, la gentilezza. Leggo un altro passo, prima abbiamo letto Esopo e adesso leggiamo Blaise Pascal. Tutti quelli che stanno facendo la maturità del classico magari sono lì che tremano e dicono speriamo che non ci chieda niente nessuno su Pascal, perché è un filosofo un bel po' complicato, eppure anche i pensatori più difficili sono quelli che ti danno magari delle frasi, degli aforismi che sono non solo semplici, ma di un effetto pauroso. Sentite qua, le parole gentili non costano nulla, non irritano mai la lingua o le labbra, rendono le altre persone di buon umore, proiettano la loro stessa immagine sulle anime delle persone ed è una bella immagine. Vi è mai capitato di essere arrabbiati per qualcosa, poi entrate in un posto e magari c'è un bambino che vi fa un sorriso e vi cambia il clima? O magari qualcuno vi fa una gentilezza, o magari vi dice una parola gentile. La gentilezza può cambiare non solo il nostro animo, può cambiare anche un clima, un'atmosfera. Magari c'è aria pesante all'interno di una riunione perché due si sono un po' scazzati, basta che arrivi una e faccia una gentilezza o dica una parola gentile e subito cambia il clima. Perché la gentilezza non è un segnale di debolezza, non è che una persona gentile è un po' una persona, diciamo, troppo buona, non furba, senza malizia, un po' un laciot, come si dice in dialetto, o un gandula, peggio ancora, o un gajot, tutte le ho sparate. La persona gentile, invece, è una persona molto forte. Cito uno che ormai in tutte le salse parla in televisione di gentilezza, cioè aprite una trasmissione dove c'è invitato lui, che si chiama Paolo Crepé, famosissimo filosofo, pedagogista, eccetera, ormai è partito a spada tratta con la gentilezza, ok? E dico e leggo alcune sue parole. La gentilezza è una qualità rara e preziosa, tipica delle anime superiori, che si esprime attraverso il rispetto per l'altro e la capacità di ascoltare idee divergenti senza alzare la voce. Non è un segno di debolezza, ma è un'espressione di autorevolezza e di intelligenza. Daddy Cool, Bunny Moon. She's crazy.

Torniamo al nostro amico Crepè. Che cosa dice? L'essere gentili. Prima di tutto, la persona gentile è colui che ascolta e ha un grande rispetto per il valore dell'ascolto. Essere gentili significa dedicare tempo alle storie degli altri e comprendere i punti di vista differenti. La persona gentile non parla mai sopra l'altro, lo ascolta. Ascolta quello che gli deve dire l'altro, anche se deve dirgli qualcosa su cui non è d'accordo, ma ascolta. Prima di parlare, ascolta. La persona gentile ha il rifiuto della volgarità, non urla, non sbraita e non è volgare. Cerca la persona gentile un confronto intelligente e pacato. E poi, sempre Crepè dice, bisognerebbe insegnare la gentilezza ai bambini. È fondamentale per formare degli adulti rispettosi, altruisti e aperti al dialogo. Insomma, è quello che stavamo dicendo prima. Se noi apriamo un giornale, un telegiornale, o ascoltiamo le storie di cronaca di ciò che succede tutti i giorni attorno a noi, si moltiplicano gli episodi di violenza, di bullismo, di poco rispetto, di razzismo, di violenza sulle donne, non solo. Cioè, sembra che questo mondo stia urlando e sembra che ci sia questo ideale che stiamo trasmettendo agli altri, soprattutto ai ragazzi, che il buono, che colui che ascolta, che colui che è gentile, è un perdente, mentre il vincente è quello che è furbo, è violento, ruba, non ha rispetto degli altri, e quindi è tutt'altro rispetto a ciò che stiamo dicendo questa sera. Ma il mondo di adesso ci piace? Secondo me no. Cioè, se lo chiediamo alla Sciura Maria, ma non solo, ci diranno no. Anzi, è un mondo brutto, è un mondo che non ci piace, che sta andando chissà verso che traguardo. Sembra tutto negativo. I ragazzi che sono sempre sui social, l'ho sentito anche ieri sera da Bruno Vespa con i due esperti, che gli si piega la schiena, come dice la nostra Francesca Marotta, a furia di stare sugli schermi, che diventa sociale, che diventa bulimica, che non ha più voglia di uscire, di stare in mezzo agli altri. Oggi ho sentito che stanno facendo, va per la maggiore nei paesi orientali, nascondino virtuale. Ma nascondino si fa in mezzo al prato, con uno che si mette lì su un albero dove c'è il muro a far la conta, e gli altri che scappano e si nascondono. Si fa davanti a uno schermo. Cioè, stiamo veramente mandando tutto a pallino. E sembra proprio che chi urla di più, chi è più violento e chi calpesta gli altri è un vincente. E invece ci stanno dicendo Crepè e tanti altri pensatori, ma anche la filosofia cristiana, che la persona gentile invece è quella che ha capito tutto nella vita, che sa che la vera forza sta nell'avere talmente tanto la forza interiore che davanti alle volgarità, davanti ai soprusi, davanti alla violenza, ha una reazione così forte grazie alla gentilezza, che non vuol dire cacarsi sotto piuttosto che scappare, no, vuol dire affrontare a testa alta tutto ciò che ci succede, ma sapendo che la vera forza è nell'anima, non è nella violenza. E testimoni ne abbiamo a iosa: Buddha, Gandhi, Madre Teresa, ne potremmo citare a iosa, anche moltissimi santi. Quindi la gentilezza, mai come oggi, dovrebbe essere riscoperta, insegnata e trasmessa.
Adesso sentiamo Stayin' Alive, Bee Gees.

Eccoci di nuovo qua. Giusto una precisazione. Sapete da dove deriva la parola gentile, gentilezza? Uno pensa chissà da dove. Deriva dal latino. Perché chi erano i gentili al mondo dei romani? Sapete che tanti romani hanno tre nomi: Caio, Giulio, Cesare. Tipo. Uno dei nomi era la gens, la famiglia, ok? Ma i gentili all'epoca dei romani erano i nobili. I nobili si chiamavano i gentili. Quindi, facendo un po' una, diciamo, traversata al mondo d'oggi, chi è il gentile? È colui che è nobile d'animo. Infatti si dice gentiluomo. Ok? Allora, leggo ancora Crepè. Sei sempre gentilissimo, mi è stato detto, una frase semplice, forse detta per cortesia, ma che mi ha fatto riflettere. Perché oggi la gentilezza, che dovrebbe essere normale, viene spesso percepita come qualcosa di raro? Viviamo in un tempo in cui chi urla viene scambiato per deciso, chi è freddo per efficiente, chi è cinico per intelligente. E invece, tra tutte le qualità umane, la gentilezza è forse la più importante, la più rivoluzionaria. Non è debolezza la gentilezza, non è buonismo, è ascolto, è rispetto, è cura, è il modo in cui ci rivolgiamo agli altri, è il tono che scegliamo, la capacità di non ferire quando potremmo, è saper dire grazie, scusa, come stai, con sincerità, è presenza, è attenzione, è umanità. Eppure oggi ci siamo abituati all'opposto. In molte famiglie si è smesso di insegnare la gentilezza. Nella scuola si parla tanto di competenze, di valutazioni, ma troppo poco di relazioni. E allora accade che si tolleri l'insulto, si accetti l'arroganza e si premi la prepotenza, perché nella vita bisogna farsi valere, come se la gentilezza fosse un ostacolo invece che una forza educativa. Adesso manderei un altro brano musicale, così ci prepariamo, visto che ho lanciato l'assist sulla gentilezza come forza educativa, ad ascoltare la nostra Valentina. Sentiamo SDC Shot in the Dark.

Eccoci di nuovo. Prima di chiamare Valentina, faccio il solito nelle puntate precedenti, che faccio ogni puntata. Diciamo che per adottare un linguaggio calcistico è un po' come se fosse il nostro cooling break, in cui ci fermiamo per rinfrescarci un attimo. Allora, se andate su radioorizzonti.eu e poi cliccate su palinsesto, andate sul giovedì, andate in fondo alle ore 21, lifestyle, cliccate, vi si apre la pagina di lifestyle, ok? E vedrete che ci sono caricate già tutte le puntate precedenti, udite udite, tutte, anche quella di giovedì scorso, e vedete 11 giugno 2026 longevity e biohacking. Uno dice: cos'è che hanno parlato giovedì scorso? Abbiamo parlato di longevity e biohacking con la Francesca Marotta, che è specializzata del settore beauty e scrive di beauty su Vanity Fair e su altre testate giornalistiche. E che cos'è sta longevity? Allora, lo sapete che io per lavoro faccio un po' il consulente, soprattutto immobiliare. Ero andato a vedere un palazzo stupendo a Milano che stanno affittando, e ho portato dei ragazzi che, guardarli in faccia, dici: uè, che bei fieu. Bei fieu sono quattro, hanno un fondo e maneggiano 100-200 milioni di euro, così, perché hanno un sacco di investitori e comprano, vendono, eccetera. Erano interessati a vedere sto palazzo e ci hanno portato giù dal pian terreno fino al meno 3 a vedere cosa stavano realizzando. Ormai ha già aperto, ed era questo club iper super esclusivo di longevity. E giustamente noi ci guardavamo in faccia e dicevamo: ma cos'è? Adesso, da ormai qualche anno, si parla di longevity, come facciamo a durare di più, a vivere più anni. E quindi tutto ciò che riguarda la cura del corpo, l'alimentazione, lo sport, l'esercizio, il benessere mentale, psicofisico, eccetera, vanno tutti all'interno di questo contesto, di questa parola che è chiamata longevity. Quindi longevità, durare di più, vivere più a lungo. Quindi tutti cercano di vivere più a lungo. Uno dice: ma la scoperta dell'acqua calda, cioè tutti vorremmo vivere più a lungo, ok? Però soprattutto quelli che ganni da ne, cioè quelli che c'hanno i soldi, ultimamente dicono: ma invece che investire in un palazzo, in azioni, eccetera, stanno cercando di investire in altro, nel qualcuno nell'acqua, perché dice che tra un po' ci sarà poca acqua, qualcuno nel fotovoltaico, nel solare, nell'eolico, nelle energie alternative. Qualcuno sta investendo anche pesante nella longevità, perché è convinto che la gente, soprattutto più danarosa, per cercare di mantenere questi ritmi di lavoro così pesanti, ma non schiattare troppo presto e cercare di vivere più a lungo e bene, dovrà fare queste cure. Quindi entrare in questi club, in questi posti così fighi ed esclusivi, e farsi curare attraverso una dieta personalizzata, attraverso delle sedute critoterapiche, che vuol dire buttarsi dentro in una sidela dujash, ok? Nei trattamenti estetici, cioè tutto questo riguarda la longevità. La Francesca ci diceva che c'è gente che è talmente tanta pieno di soldi che invece che fare le vacanze ai Caraibi o nei soliti posti, fa 10-15 giorni in questi resort della longevity, dove gli fanno tutti i pranzi e cene, colazioni personalizzati, c'hanno il personal trainer che li porta in giro, gli fa fare gli esercizi, fanno tutti dei trattamenti della miseria, spendono la modica cifra di 100.000 euro per 20 giorni, 15 giorni, così. Ma con 100.000 euro si compra una casa Saron. Quindi
pensate voi cosa sta succedendo nel mondo. Poi sono arrivato io che fresco fresco ho detto: ma parlano tanto che in Sardegna e anche in certi paesini dell'entroterra, della Lucania eccetera, ci sono degli anziani che vivono fino a 105 anni e quelli lì non spendono 100.000 euro per fare i trattamenti, anzi vivono all'aria aperta, magari in mezzo alle bestie che portano a pascolare, fanno il formaggio, eppure vivono 100 anni, 105. Hanno fatto vedere dei paesi in Sardegna che c'è un sacco di gente, c'è anche il film di Brignano che voleva fare l'impresario delle pompe funebri perché gli ha detto che in questo paesino, non mi ricordo più se in Puglia o dove, non c'erano imprese e tutti erano anziani e non schiattava nessuno. Quindi gli ho detto: ma quindi la longevità ce la insegnano i nostri nonni e le nostre nonne, che basta mangiare i prodotti dell'orto, vivere all'aria aperta, non stressarsi, fare movimento e campi fino a 100 anni. Qualcuno direbbe anche, e anche farsi i propri, ok? E la nostra esperta ha ammesso, effettivamente ci sono tanti scienziati della longevity che vanno a vedere queste persone così anziane e dicono: ma come fanno a vivere così tanto questi qua che non hanno soldi e non fanno tutti questi trattamenti? Allora, se vi volete divertire un po', ma anche appassionare a queste tematiche, andate sul podcast e sentite la puntata dell'11 giugno. Adesso ci sentiamo Francesco Gabbani e poi sentiamo Valentina.

0: Leite.
1: Eccoci. Adesso riproviamo a chiamare Valentina. C'è un problema, piccolo problema tecnico. Allora io proseguo. Tanto Valentina so che ci sta ascoltando, quindi magari si sta segnando anche le cose che dico. Seguendo il pensiero di Paolo Crepè che ho letto prima, procede e dice: educare alla gentilezza non è una debolezza, è un atto di cura profonda, soprattutto verso chi crescendo non ha ancora imparato a gestire le proprie emozioni. Un bambino che non è educato alla gentilezza non imparerà mai davvero a stare con gli altri. Ecco perché essere gentile è prima di tutto una responsabilità degli adulti. La famiglia è il primo luogo in cui si impara la gentilezza. Non servono grandi discorsi, bastano piccoli gesti, uno sguardo, un tono pacato, una parola detta con delicatezza anche quando si è stanchi o arrabbiati, perché il genitore che grida sempre, che comanda senza dialogare, non sta formando un bambino forte, ma un bambino spaventato. E un bambino spaventato sarà un adulto insicuro. Adesso sentiamo un altro brano musicale, intanto ripristiniamo la telefonata con Valentina. Sentiamo Alvaro Soler.

Ecco, siamo di nuovo on air, abbiamo qualche problema tecnico telefonico che cercheremo adesso di risolvere, mandiamo magari un altro brano musicale, quando torniamo saremo con Valentina. Vi facciamo sentire... Che cosa vi facciamo sentire? Io leggo solo traccia 15.

0: Eccoci di nuovo on air, siamo riusciti ad agguantare attraverso altri mezzi telefonici la nostra ospite e le do innanzitutto un bentornato e ciao.
1: Grazie, ciao Damiano, buonasera a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, io ti ho già magari messo lì, come si dice, la tovaglia imbandita, citando un po' di passi di Crepé o dicendo un po' di aforismi o un po' di cose. Insomma, il tema di questa sera è mai così attuale, perché sembra che la gentilezza sia qualcosa di raro all'interno un po' del panorama odierno.
1: Ecco, ci vuole coraggio per parlare di gentilezza di questi tempi, mettiamola così.
0: Esatto.
1: Sì, è una tematica scottante perché in qualche modo non va di moda essere gentili, perché come già accennavi tu prima, essere gentili può essere frainteso, può essere un segnale quasi di debolezza e di sottomissione, quindi magari qualcuno lo potrebbe leggere come un modo per rischiare di essere visto come una persona che può essere in qualche modo sottomessa al volere di altri perché è gentile. E in un mondo dove prevale la prepotenza è difficile essere gentili, questo sicuramente.
0: Certo.
1: Tu accennavi già al collegamento tra gentilezza ed educazione. Stasera il tema si riferisce proprio alla via della gentilezza come una via educativa ed esistenziale, che mi sembra un tema più che azzeccato, perché la via esistenziale è predominante e occupa tutti noi, in quanto la nostra esistenza, la resistenza di ognuno di noi è caratterizzata da delle modalità di vita che scegliamo noi di mettere in atto, che possono essere modalità di difesa nei confronti di questo mondo, di adattamento, e modalità, per chi è più coraggioso, di apertura verso l'altro. E la gentilezza è una di queste modalità, una modalità che prevede un'apertura nei confronti dell'altro, degli altri, e una capacità di guardare in faccia l'altro, di ricordarsi che anche l'altro esiste, che anche l'altro è un essere umano esattamente come lo siamo noi. E soprattutto la gentilezza presuppone la capacità di non mettere sempre al centro il proprio ego. E questo avviene spesso in questo mondo odierno, perché ci lamentiamo sempre in qualche modo di non essere visti, non essere accettati, non abbastanza bravi, di ci preoccupiamo tantissimo di quello che l'altro pensa di noi, ma non ci preoccupiamo di essere noi quelli che prima fanno il primo passo verso l'altro. E oltre il livello esistenziale, o meglio la base del livello esistenziale, la base dell'umano è proprio l'educazione. E nel mondo educativo non si può non parlare di gentilezza, perché educare alla gentilezza ed educare con gentilezza è un presupposto, direi, essenziale per fare un buon lavoro educativo.
0: Certo, a me ad esempio viene in mente su questo tema il fatto che tanti giovani, giovanissimi, e forse adesso vari stati, non solo europei ma anche internazionali, stanno cercando di mettere una pezza, una toppa su questo, stabilendo una data, un'età più che una data, su cui lasciare ai bambini il cellulare e l'ingresso nei social. Ma mi viene in mente che il mondo social è quello in primis che non insegna molto a essere gentili, perché i cosiddetti leoni da tastiera, o comunque il fatto che noi mettiamo mi piace, non mi piace, oppure tanta gente che metti una frase, un commento, inizia a bombardare di insulti la gente, eccetera, cioè sembra proprio il mondo più frequentato dagli stessi ragazzi e ragazzini, che è quello social, che è il primo che insegna solo a urlare, a odiare, e non invece ad avere un rapporto sincero, personale, a chiedere scusa, piuttosto che, cioè, la gentilezza nei social proprio è abolita, diciamo.
1: Sì, il mondo dei social estremizza una modalità di vita che caratterizza la nostra epoca, cioè quella di mettere al centro se stessi, perché più al centro dei social non si può stare di questi tempi. Quindi se tu sei sui social, esisti, e esisti come colui che deve essere visto, perché i social sono delle vetrine per mettere in mostra se stessi prima di tutto. Questo è quello che passa soprattutto ai più giovani. Diventare famosi sui social significa ottenere dei risultati importanti, e i social non prevedono il preoccuparsi, l'occuparsi, il prendersi cura dell'altro, ma mettono al centro appunto se stesso, te stesso e la tua modalità, la tua capacità di saper fare colpo sull'altro, che è ben diverso.
0: Certo.
1: È ben diverso. Quindi i social rifiutano lo sguardo dell'altro, perché la prima cosa che ci riconosce come esseri umani e la necessità, la primaria necessità umana, è l'interazione con l'altro, e noi ci riconosciamo noi stessi, impariamo a conoscere noi stessi attraverso lo sguardo dell'altro. Ma nei social manca completamente,
0: certo,
1: lo sguardo dell'altro, c'è solo un continuo guardare a noi stessi. Quindi questo livello esistenziale appunto è totalmente assente. Questo presuppone una modalità educativa che non insegna affatto ai ragazzi a relazionarsi a faccia, tu per tu, nel mondo reale con l'altro. Questo è un grosso problema della nostra epoca, ma che viene incentivato e cavalcato soprattutto dalle istituzioni.
0: Certo.
1: La scuola in primis, perché la scuola, il mondo della scuola non è capace, non è in grado, non ha gli strumenti, generalmente parlando ovviamente, di insegnare la gentilezza. Non la insegna, non la mostra, perché non c'è il tempo per fare questo. La gentilezza richiede pazienza, richiede tempo, richiede premura. Invece la scuola ha fretta di finire i programmi, ha fretta di fare quello che bisogna fare, c'è la burocrazia, è sottomessa alla burocrazia, quindi sono pochi gli insegnanti che hanno tempo di guardare in faccia veramente i propri allievi, e di conseguenza non sono in grado di mostrare gentilezza nei loro confronti.
0: Sì.
1: Se non la si mostra, non la si può certo insegnare.
0: Ok, ti interrompo un secondo, mandiamo un brano musicale, poi torniamo in diretta. Sì.

0: E rieccoci, siamo tornati in diretta su Radio Orizzonti in Blu. Stiamo parlando con Valentina di educare alla gentilezza. Io leggo qua Crepè che dice: io penso che le persone gentili siano persone migliori. Uno che sbraita, che urla, non dà il meglio di sé. Ho conosciuto persone di grandissima intelligenza, a volte anche capaci di grandi discussioni, ma non era gente che avrebbe preso un fucile e ti avrebbe ammazzato. Quindi la genialità in qualche modo ha a che fare con la costruzione, non con la distruzione. Quindi le persone gentili sono persone migliori, invece sembra adesso che le persone migliori sono quelle che prevaricano gli altri, che urlano, che fanno valere se stessi e che in qualche maniera sono al di sopra degli altri.
1: Sì, ma quella è un po' la legge della giungla, nel senso che in questa giungla in cui ci troviamo a vivere quotidianamente passa il messaggio che per sopravvivere vale la legge del più forte. Quindi se sei forte, sai sottomettere l'altro, allora sopravvivi, ma soprattutto vieni considerato, vieni temuto, no? Spesso è un po' questo quello che si vuole. Ma è la modalità peggiore, perché chi si comporta in questo modo può anche riscontrare paura, può anche sottomettere l'altro, ma sicuramente non sta bene con se stesso e non è una persona sicura di sé. La persona sicura di sé è la persona che coltiva davvero se stesso e che ha una certa consapevolezza nei confronti di sé, sa essere gentile, perché è una persona pacata, è una persona che sa dialogare con l'altro, sa rispettare se stesso e l'altro. E questa è la prima cosa. Partendo da questo, allora si possono utilizzare delle modalità cosiddette gentili. E io mi rifaccio un po' quello che stavi dicendo tu all'inizio, quando hai parlato anche dell'etimologia della parola gentilezza, del fatto che ha a che fare appunto con l'antica Roma, con la gens gentilis, che appunto era una sorta di clan dove c'era il rispetto soprattutto dell'altro, no? La gentilezza quindi non è una cosa che deve essere forzata, deve essere una cosa spontanea, ricordiamocelo, perché soprattutto in ambito educativo, quando si lavora con i più piccoli, con i più giovani, non si può fingere la gentilezza, perché quando si finge la gentilezza c'è falsità. Mentre l'autenticità della persona, la capacità di lasciarsi andare, di abbassare le difese, e questo implica però un lavoro su di sé, cioè anche una capacità di non avere paura dell'altro, allora questa capacità ci porta a un'autentica gentilezza, perché solo quando siamo autentici riusciamo anche ad accogliere l'altro e a mostrando ciò che siamo noi. E con i più giovani questo è indispensabile, perché i bambini, ricordiamocelo sempre, si accorgono quando una persona è falsa, quando finge di essere gentile per dovere, ma non perché lo è davvero. Lo sentono, lo percepiscono a livelli più sottili, perché i bambini hanno una sensibilità che a volte gli adulti perdono proprio a causa del fatto che questo mondo li irrigidisce, li rende più duri, mentre i bambini si sentono

0: sentono, percepiscono il comportamento dell'altro e quindi si avvicinano di più a una persona autentica e a una persona realmente gentile, mentre tendono ad allontanarsi da chi finge di essere gentile o da chi non lo è affatto. E gli adolescenti sono una categoria normalmente incompresa di generazione in generazione, comunque l'adolescenza è sempre un'età difficile da comprendere, ma lo è soprattutto perché spesso gli adulti si dimenticano che la gentilezza dovrebbe essere alla base anche del rapporto con l'adolescente, perché l'adolescente è un essere fragile che vuole essere visto dall'altro, vuole essere visto perché sta costruendo la sua identità. E in questo percorso di costruzione dell'identità è attraverso il rapporto con l'altro che si riconosce, che costruisce questa sua identità. Ma se l'altro è scontroso, è autoritario e non sa entrare in sintonia con lui, certamente non riuscirà ad avere un contatto vero. Il contatto vero parte sempre da una base che è quella della gentilezza. Quindi la gentilezza è quella cosa che può rivoluzionare il mondo.
1: Certo.
0: Però sembra che in questo mondo ci sia più scetticismo nei confronti di chi è gentile, diffidenza. Cioè, forse ci sono parti del mondo, me lo auguro ancora, in cui è più normale avere un atteggiamento gentile, ma diciamo che qui dove viviamo noi, quando si trova una persona gentile, uno sconosciuto che è gentile con noi, quasi ci stupiamo, no? Rimaniamo lì e diciamo, ma come mai questa persona si comporta così? Ma nelle piccole cose, se una persona si accorge di noi al supermercato, ci fa passare davanti per saltare la fila, siamo quasi diffidenti a un certo punto.
1: Certo.
0: Diciamo, ma come mai fa questa cosa? Cioè, non è la normalità, è una cosa, un'eccezione alla regola. La norma è la prepotenza, il voler prevaricare e prevalere, mentre e la persona gentile sembra sempre che debba rimanere indietro e quindi le persone tendono a evitare la gentilezza e questo è un grossissimo errore.
1: Certo.
0: Che penalizza il nostro essere umani.
1: Assolutamente vero, cioè è bestiale quello che hai detto, però è verissimo. Sembra che quando uno è gentile dall'altra parte subito sospetto, perché è così gentile, com'è? Che cosa vorrà? È una dietrologia, forse vuole qualcosa in cambio da me, cioè invece apprezzare e nulla chiedere.
0: Certamente questo sospetto ci rende diffidenti, ci rende chiusi nei confronti dell'altro. Infatti, che cosa stiamo ottenendo in quest'epoca? Stiamo ottenendo una difficoltà sempre maggiore a instaurare nuove relazioni umane. Guardiamo anche i più giovani, hanno modalità differenti sicuramente di interagire tra di loro, ma hanno anche delle nuove difficoltà, ma un po' a livello intergenerazionale ci sono delle difficoltà che fino a prima dei social non esistevano.
1: Certo.
0: Nemmeno. Come si fa a fare nuove amicizie? Come si fa a trovare un fidanzato o una fidanzata? Passa tutto dai social, con grandi problematiche, perché non ci si guarda più in faccia, le persone non sono più capaci di guardarsi in faccia, figuriamoci di essere gentili, non si accorgono nemmeno dell'esistenza dell'altro perché hanno sempre la testa sullo smartphone e se tu guardi in basso tu non puoi guardare una persona.
1: Certo.
0: Negli occhi. Questo ti impedisce di guardare l'altro, di riconoscerlo e di instaurare una relazione autentica con l'altro. Quindi normalmente il disagio della nostra epoca qual è? Soprattutto la depressione, l'ansia, lo stress, sono tutti sintomi di una mancanza di relazione autentica con l'altro, di la solitudine, il sentirsi soli, dipende da questa mancanza di relazione che viene meno proprio per queste modalità attuali che ci allontanano dall'altro. I social dovrebbero avvicinarci, la rete dovrebbe avvicinarci, invece sta facendo esattamente l'opposto, ci sta allontanando sempre di più l'uno dagli altri.
1: A cavalco questo che ho appena detto, per introdurre il brano che Alberto mi sta facendo vedere, i nostri rapporti invece che diventare autentici, belli e veri diventano tossici, come dice Britney Spears.

0: Eccoci qua, siamo tornati on air. Allora, di questo discorso che stiamo facendo, vorrei toccare adesso una cosa che dice Crepé, che secondo me effettivamente, avendo anche tra i nostri radioascoltatori dei nonni e dei genitori, è la cosa più importante, quella del bambino. Cioè, che il bambino, se in famiglia non respira e non viene educato alla gentilezza, sarà un bimbo insicuro. Leggo un pezzettino: per questo educare alla gentilezza è oggi il compito più urgente, perché un bambino non educato alla gentilezza sarà un adulto ferito, confuso, in lotta col mondo. Invece un bambino cresciuto nella gentilezza sarà un adulto capace di far la differenza per sé, per gli altri e per il mondo. Sei d'accordo?
1: Assolutamente sì. La possibilità di utilizzare una modalità gentile in ambito educativo, nella relazione con i più piccoli, è fondamentale per aiutarli ad acquisire sicurezza in se stessi, perché si collega anche alle capacità genitoriali, no? Quando abbiamo parlato anche in altre puntate della necessità per un genitore di imparare la migliore modalità genitoriale da mettere in atto, che non è né la permissività né l'autorità, ma l'autorevolezza. L'autorevolezza che cos'è? L'autorevolezza si basa sulla gentilezza, perché ha la capacità di ascoltare l'altro, di osservare l'altro, di parlare, di dialogare con l'altro, e senza la gentilezza non è possibile metterla in atto. Senza la gentilezza il genitore al massimo può diventare un autoritario, può diventare una sorta di leader che vuole dettare legge senza spiegare le regole. Invece il genitore capace di spiegare, di dialogare con il figlio, deve presupporre la gentilezza nel suo atteggiamento, che non è non bisogna confondere questa cosa con il rischio di una mancanza di rispetto, perché ricordiamo che il rispetto esige reciprocità. Io non posso non rispettare mio figlio, ma pretendere che mio figlio rispetti me. Bisogna insegnare il rispetto rispettando l'altro, altrimenti non funziona se non c'è reciprocità. E nella gentilezza vale lo stesso. Se io ho un atteggiamento gentile, ricordiamoci sempre che i bambini apprendono dall'esempio che diamo loro. Quindi se il mio atteggiamento di genitore o di figura di riferimento educativa, che sia il genitore, il nonno, la scuola, il docente, l'educatore, quello che è, no? Se il mio atteggiamento di base è gentile e accogliente, io sto insegnando al bambino a essere gentile, già mostrandoglielo. Non c'è bisogno di spiegare. Con i bambini dobbiamo imparare a mostrare, non a spiegare. Le spiegazioni vengono dopo, vengono quando la mente diventa più razionale, ma il bambino non ha una mente razionale come ce l'ha l'adulto. Il bambino apprende attraverso la concretezza, attraverso quello che vede, che sente, che percepisce, che respira in casa, che respira nell'ambiente scolastico. È così che impara. Quindi un clima di gentilezza lo porterà a avere un atteggiamento a sua volta di gentilezza. E questo che cosa porta? Porta a una maggior sicurezza, perché se il bambino vive in un ambiente sereno, diventa più sicuro anche di se stesso. Diventerà molto più capace di mettere in atto, di cercare di sviluppare le proprie capacità, perché si sentirà sicuro. Perché non avrà paura di essere sgridato, di essere punito, di essere rimproverato, ma verrà accolto anche quando sbaglia. E quindi accogliere un bambino quando sbaglia è fondamentale per insegnargli che è attraverso l'errore che si impara. Quindi sbagliare è un bene, non è un male. Ma anche questo presuppone un atteggiamento di gentilezza per insegnare questa cosa qua.
0: Certo. D'altronde tanti anche pensatori, tanti leader carismatici, anche diciamo leader all'interno di religioni, eccetera, hanno sempre predicato la gentilezza come sinonimo di fortezza, di equilibrio, di calma e quindi anche di ragione. C'è ad esempio una frase del Dalai Lama che dice: la gentilezza ha il potere di cambiare il mondo in cui viviamo ed è per questo che è importante praticarla, non importa dove ti trovi.
1: Sì, assolutamente sì. Ripeto, può essere un atteggiamento rivoluzionario, soprattutto in un mondo dove viene mostrata la violenza come atteggiamento vincente. Certo. La violenza, la guerra, la prevaricazione sono atteggiamenti che vengono mostrati come quelli che portano a vincere sull'altro. Ma questo avviene perché il nostro mondo mette al centro la competizione. Io avevo già parlato di questa cosa in qualche puntata fa, della competizione e della negatività della competizione a livello educativo. Perché la competizione tu non significa collaborazione, ma significa che tu l'altro lo devi schiacciare, perché devi diventare migliore di lui. Quindi se insegniamo ai bambini a diventare migliori del proprio compagno di banco, del proprio amico, del proprio fratello, eccetera, eccetera, non gli stiamo insegnando la gentilezza, gli stiamo insegnando la competizione, che è una cosa ben diversa. Ma insegnare la gentilezza significa quindi insegnare la collaborazione. Significa che se l'altro rimane indietro, io non corro avanti, ma mi fermo e lo aiuto a tornare al mio passo. Questa è la gentilezza.
0: Certo.
1: E questo dovrebbe avvenire anche in ambito sportivo, che è un ambito altamente educativo, dove i bambini e i ragazzi partecipano attivamente. E in questo ambiente spesso prevale la competizione,
0: cioè,
1: anziché prevalere un atteggiamento di collaborazione basato sulla gentilezza, sul rispetto dell'altro. Quindi sì, la gentilezza è un atteggiamento di forza, è un vero atteggiamento di forza, che non implica la forza fisica, ma la forza dell'intelletto. Perché ricordiamoci che la vera forza non ce l'abbiamo nei muscoli. Non siamo animali, non siamo bestie, che con tutto il rispetto per gli animali, che spesso sono molto meglio di noi, ma noi la forza fisica, la forza fisica non caratterizza il nostro essere umani. L'essere umano può coltivare la forza della mente, che è una forza molto più potente della forza fisica se viene coltivata adeguatamente.
0: Certo. Alberto ci invita a sentire adesso Gashi con Sting in Mama.

0: Eccoci di nuovo in diretta, ormai siamo vicini alle conclusioni, quindi Valentina ti vorrei chiedere una cosa. Il titolo della puntata di stasera è La gentilezza, via educativa ed esistenziale. Ma quindi noi come possiamo educarci ed educare alla gentilezza?
1: Bella domanda questa. Dovremmo farci delle domande su noi stessi, sulle motivazioni per cui spesso non utilizziamo degli atteggiamenti gentili, ma cerchiamo di prevalere o comunque mostriamo una certa diffidenza nei confronti dell'altro. Chiediamoci perché non guardiamo in faccia le persone che ci passano a fianco, che incontriamo per strada, perché non ci guardiamo in faccia, perché non ci guardiamo negli occhi, di che cosa abbiamo paura, cosa temiamo, perché abbiamo paura dell'altro? Io una risposta ce l'avrei, perché spesso abbiamo paura di noi stessi. Questa è un'epoca in cui molti hanno una paura enorme di guardarsi dentro e fare i conti con l'altro, guardare in faccia l'altro, significa anche guardare se stessi. Quindi la fatica di fare questo passo, di partire da noi stessi, a volte vale la pena farla, perché se noi ci guardiamo dentro e ci chiediamo cosa farebbe piacere a noi, di che cosa noi abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di sentirci considerati, di sentirci visti, ci piace, ci farebbe piacere essere visti, essere accettati per ciò che siamo? Ci fa piacere quando riceviamo una cortesia, un apprezzamento, un gesto gentile da parte dell'altro? Bene, se la risposta è sì, allora iniziamo noi a mettere in atto questo tipo di atteggiamenti, di comportamenti e di gesti nei confronti degli altri. E soprattutto, mi viene da dire, soprattutto iniziamo a modificare il nostro esempio nei confronti dei più piccoli, perché i più piccoli stanno imparando che è necessario essere prepotenti, prevaricare e combattere l'altro, sottomettere, prendere in giro, anziché imparare a avere un atteggiamento di apertura nei confronti dell'altro,
0: certo,
1: e di comprensione, di accettazione e quindi di gentilezza.
0: Ok, io ti ringrazio, mi scuso per i problemi tecnici col telefono che ci hanno un po' fatto ritardare la chiamata, però abbiamo risolto, e grazie mille per la tua presenza e per questa puntata che è stata veramente molto bella.
1: Io ringrazio voi come sempre e ricordo che se qualcuno volesse contattarmi lo può fare anche tramite voi, i miei contatti sono sempre disponibili.
0: No, anzi ricordiamo, come abbiamo fatto anche in altre puntate, se c'è qualcuno che anche da questa puntata magari ha qualche idea di contattarti per mille motivi, dov'è che ti può trovare?
1: Mi può trovare online, mi può trovare sui social facilmente, la mia pagina Facebook è dottoressa Valentina Tettamanti o su Instagram Valentina Tettamanti e poi sul sito web valentinatettamanti.it.
0: Perfetto, grazie mille, buona serata.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.
0: E adesso sentiamo Francesco Renga.

Ed eccoci di nuovo on air, ormai veramente siamo agli spiccioli, agli sgoccioli, alla conclusione. Io ringrazio molto Valentina per essere stata nostro ospite. Questo tema della gentilezza è un tema a cui io in modo particolare tengo davvero tanto, tanto, tanto. Tanto, lo dico la quarta volta, che ho chiesto alla direzione della radio se per caso da settembre-ottobre gli avanza qualche minutino, vorrei fare anche un'altra piccolissima trasmissione, programma, quel che l'è, e chiamarlo Pillole di Gentilezze, quindi una volta a settimana suggerire anche degli atti e degli atteggiamenti, degli esercizi concreti per essere più gentili, perché come abbiamo sentito da Crepè e dalla Valentina, effettivamente è un tema molto forte questo della gentilezza, perché in un mondo come quello in cui viviamo sembra una rarità, ma educare alla gentilezza davvero può portare una rivoluzione, può portare la gente ad essere più in relazione e quindi non solamente in questo mondo virtuale di cui tutti ormai parlano, che siamo immersi causa social eccetera eccetera, ma anche perché sembra che il più forte debba essere quello che urla, che picchia e che in qualche maniera sovrappone se stesso agli altri. E invece, cito una frase di James Dean, che comunque era considerato negli anni 70-80 il ribelle, il duro, il vero forte, ok? James Dean dice: solo le persone gentili sono veramente forti. Ma perché? Perché quando qualcuno ti fa incavolare e ti sale sangue alla testa, è facile urlare e sbraitargli contro. E viene naturale. Ma invece essere fermi, saldi, magari sorridere e invece rispondere con gentilezza e accoglienza, spiazza l'altro. Lo mette in crisi, però bisogna essere veramente uno, come dicono in Spagna, con due cojones per riuscire a reagire così, senza reagire distinto e urlare contro l'altro. Quindi le persone gentili veramente hanno una forza interiore talmente grande che riescono a rispondere non nello stesso tono e quindi non a mettersi a livello degli altri, ma a vincere davvero, perché sono forti, perché non li smuovi. E grandi personaggi della storia, non parliamo solo di Gesù Cristo che è il primo, ma anche altri che ho citato pure, tanti li ricordano proprio perché erano così, e così forti, così equilibrati, così di un animo diciamo imperturbabile, che riuscivano sempre ad essere calmi, buoni, accoglienti, e bastava una loro parola detta con gentilezza ma con fermezza che metteva in crisi tutti gli altri. Perché mettere in crisi le persone non lo si fa urlando, ma lo si fa dicendo delle cose vere, autentiche, brucianti, che restano impresse nella mente e nel cuore delle altre persone, e l'altra persona in genere quando trova uno così va in crisi, si perde, le sicurezze che aveva si sgretolano, e questo noi lo chiamiamo gentilezza. Per cui abbiamo imparato questa sera che la gentilezza era la vera rivoluzione, non la violenza, non il sopruso, non la competizione e non la gara, diciamo, con gli altri. Concludo con un altro aforisma, perché noi abbiamo avuto ospite anche due puntate fa la nostra leader coach, che insegna alle aziende eccetera, e lei stessa, avendo saputo che facevo questa puntata, mi ha detto: vatti a leggere sta cosa, e mi ha mandato degli articoli dove anche nelle aziende stanno insegnando la leadership gentile, che il capo non deve essere uno che sbraita, che rovescia le scrivanie e che cerca di far produrre di più i propri impiegati standogli sempre col fiato sul collo, oppure facendogli scappare il sorriso e facendogli sclerare. Invece il leader più gentile
più che dà, diciamo, autorevolezza con l'esempio, è quello che detta un bel clima, e in un bel clima si lavora meglio e si è più produttivi, ok? E quindi leggo questa frase di questa leader che dice: una buona professione inizia sempre con un bel sorriso. Sentiamo e vi do la buonanotte, il solito brano musicale a conclusione di Lifestyle di Bon Jovi, che io certe volte dico Giovanni Bon Giovanni, ma è vero, perché è di origine italiana e si chiamava Giovanni Bon Giovanni e ha deciso di chiamarsi invece Bon Jovi, che suona anche meglio. Bad Medicine.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, il Papa a Pavia. C'è sempre più bisogno di accompagnare le persone alla scoperta o riscoperta della fede. Così il Papa, nell'omelia pronunciata nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro dopo l'atto di venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. Ascoltiamo un passaggio dell'omelia del Pontefice.
1: Aderire a Cristo, pietra angolare, ci permette anche di affrontare le problematiche odierne che riguardano la trasmissione della fede e la pratica religiosa. In un tempo nel quale molte persone sembrano aver perduto il gusto spirituale o per diverse ragioni non riescono più ad avvertire come attraente la proposta della fede cristiana per la loro vita, siamo chiamati anzitutto a portare l'annuncio del Vangelo, un annuncio gioioso e liberante di Gesù Cristo, che faccia emergere la bellezza della fede per la nostra vita e per la nostra società. C'è sempre più bisogno oggi di accompagnare le persone alla scoperta o alla riscoperta della fede.
0: L'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz a causa delle violazioni dell'accordo dopo i raid israeliani in Libano. Il vicepresidente americano Vance frena: non ci sono prove. I Pasdaran hanno avvertito le imbarcazioni di non avvicinarsi all'area, altrimenti la loro sicurezza sarà messa a rischio. Il vicepresidente americano conferma intanto che si unirà ai colloqui con Teheran in Svizzera nei prossimi giorni e ha dichiarato che i negoziati potrebbero iniziare già domani. Nuovo affondo di Trump nei confronti della Premier Meloni dopo che gli

Gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, afferma il tycoon sul suo social Truth, che attacca la Premier per non aver consentito agli Stati Uniti di usare le piste di atterraggio e decollo italiane durante la guerra con l'Iran. Nonostante, scrive sempre Trump, gli Stati Uniti contribuiscano con miliardi alla difesa dell'Italia. Si chiamava Francesca Valentino di Caserta, la turista morta in seguito ad un incendio scoppiato nel resort di Bahia Ibe nella Repubblica Dominicana. La donna a giorni avrebbe compiuto 46 anni, ma era mamma di due bimbe e aveva già vissuto per diversi anni proprio sull'isola. Secondo alcune testimonianze, nel resort non è scattato alcun allarme, non c'era un vero e proprio piano di evacuazione. Nuovo incidente mortale questa mattina a Pressano, frazione di Lavis in Trentino. Una ciclista di 15 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto. Lo schianto è avvenuto ad un incrocio. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Gisella e alla regia Antonio. Buon ascolto. La farmacia di turno è la farmacia Bravi a Saronno, via Lazzaroni 25, il telefono 02 494 55 751. Apertura della farmacia dalle 8 alle 20. E se vogliamo andare al cinema, Silvio Pellico continua la Disclosure Day alle 18.15 e alle ore 21. Mentre al cinema Prealpi, Toy Story 5 alle 16.30, alle 18.30 e alle ore 21. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti. Per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni, è semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo, resta aggiornato sui nostri ospiti e sui nostri programmi. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Codice radio 032 823 90123 oppure chiama allo 02 960 27 28. Venerdì 26 giugno alle ore 19 presso Villa Gianetti, serata con la presenza delle vincitrici di Saronno Famosi, Lidia Cella e Miriam Ronzullo. Saronno, domenica 21 giugno a partire dalle ore 16.30, giornata europea della musica presso il centro cittadino e al parco dell'ex seminario. L'iniziativa vedrà la partecipazione di diverse bande che sfileranno nel centro cittadino per poi ritrovarsi in Piazza Libertà per un momento musicale comune. La manifestazione proseguirà poi verso il parco dell'ex seminario, dove è previsto il momento conclusivo con un'esibizione collettiva. In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà nel centro cittadino sotto i portici. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Parrocchia San Giovanni Battista. Domenica 21 giugno, festa patronale, ore 11.30, Santa Messa presieduta da Don Ambrogio Dones, che ricorda il suo 60° di sacerdozio. A seguire ci sarà un rinfresco in oratorio. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Santuario Beata Vergine dei Miracoli. Domenica 21 giugno alle ore 15.30. Visita al santuario organizzata dall'Associazione Cantastorie. Saronno, martedì 23 giugno alle ore 18, presso il parco di Casa Morandi, conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 2026-2027 del Teatro Giuditta Pasta. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.
2: Più vicino a te.
3: Orizzonti Magazine, intervista.

0: Buongiorno, rieccoci.
1: Eccoci qua per il nostro compito principale, che è quello di raccontarvi di Orizzonti Magazine, rivista, vai, diciamo in italiano.
0: Sì, sì, sì, certo. Magazine, ma è rivista. Questa allora, è l'ultima puntata prima della pausa estiva. Abbiamo una parola proprio carina e poi un testimone nella seconda. Oh, ho detto un ospite nella seconda parte.
1: Vabbè, dai, ormai l'abbiamo testimone.
0: Detto. La parola è testimone.
1: Sì, ma la parola è testimone. Poi oggi, visto che è l'ultima puntata, abbiamo deciso di svelarvi un qualche chicca dietro le quinte. Che riguarda ecco la prima rivelazione riguarda la musica.
0: Sì.
1: Non so se
0: avete notato che abbiamo cambiato un po' mood musicale in radio stamattina. Matteo ci ha supportato.
1: Sì, ottimamente ci ha supportato. Perché ma da sempre, in realtà, da tutto l'anno come minimo, ma è già qualche anno forse che facciamo, sì, questo lavoro. Le musiche non sono messe a caso nel giorno che noi siamo in radio, perché sono le cerchiamo, insomma, cerchiamo dei pezzi musicali che in qualche modo siano
0: fammelo dire, a corollario di quello che prepariamo come contenuto, come testo.
1: Avrei detto relazionati, ma a corollario è molto più bello. A corollario di tutto il discorso che facciamo, che poi lo sai che lo fanno anche in radio.
0: Sì, sì.
1: Io che ascolto un sacco Radio 3, sono tante trasmissioni dove la chiusura sono chiacchierate, diciamo, ma la chiusura è musicale.
0: Certo.
1: Però con una musica che loro hanno un campo molto più vasto di noi, però dai, noi nel nostro piccolo.
0: Ma noi ce la caviamo bene quando abbiamo il regista giusto, in modo particolare.
1: E quindi ecco, poi abbiamo un po' affinato la ricerca, soprattutto con parole come quella di oggi, che è testimone
0: bravo.
1: Non è stato facilissimo trovare nella musica, no? Quindi le testimonianze sono state, diciamo, un po' classificate le canzoni in base al che tipo di testimonianza danno. Quindi quelle che avete ascoltato nella prima parte sono testimonianze storiche. Una era Joan Baez, Yes to You, Nicola and Bart, che è una canzone degli anni 70. Sì, si riferisce alla storia di Sacco e Vanzetti, corredava il film Sacco e Vanzetti, quindi ricordava un fatto storico realmente avvenuto. E quello, il secondo pezzo era La nevicata del 56 di Mia Martini. Più avanti ascolterete qualche cosa che parla di testimonianza a proposito di testi che raccontano il superamento di ostacoli o rinascita dopo un fallimento, e infine le testimonianze di una riscoperta spirituale, di un passaggio dal buio alla luce, che è quello che un po' più segna la parola testimone come diciamo nella ricerca che abbiamo fatto e nella spiegazione, sì, che ne dà Roberta nella sua rubrica.
0: Io voglio partire con questa frase che sai che ho sul mio stato di WhatsApp, che è di,
1: sì,
0: Paolo VI.
1: E io c'ho anche il corollario.
0: Esatto, che dice che ascoltiamo più volentieri i testimoni che i maestri, perché un testimone è qualcosa di diverso
1: difatti,
0: di uno che insegna.
1: L'ho trovato in tuo onore, perché io so che tu ce l'hai.
0: Io l'amo tantissimo,
1: e poi so che tu la citi e l'ami. E da te ho imparato anche io.
0: Hai visto che capita anche questa.
1: Paolo VI, è una frase di Paolo VI, sì, che affermò che l'uomo contemporaneo, per l'appunto, ascolta più volentieri i testimoni che i maestri. Ma ho trovato questo appunto.
0: Sì.
1: Non intendeva certo sminuire,
0: ma no.
1: Egli, fine intellettuale, il ruolo della parola e dell'insegnamento. Voleva piuttosto ricordare che se ascolta i maestri, l'uomo contemporaneo lo fa perché sono dei testimoni.
0: Esatto.
1: Quindi,
0: chiude il cerchio questa cosa. Esatto,
1: sì, certo, così perfetto. È completa. Guarda, quando l'ho incontrata l'ho pensato subito a te.
0: Ecco. Abbiamo qualche altra chicchettina sulla parola testimone?
1: No, dopo una curiosità.
0: Dopo una curiosità, va bene. Proseguiamo quindi.
1: Aspetta, sul nostro... perché la parola testimone da dove viene?
0: Ah, ecco.
1: Da testis.
0: Testis.
1: Che indica colui che assiste o ha assistito a un fatto. E dal testis è legato alla radice del tercis, che è terzo. Quindi è un terzo che magari non partecipa al fatto, ma vi assiste. E quindi poi ne dà testimonianza, lo racconta.
0: Scusa, nel frattempo mi è venuto in mente che non abbiamo detto che oggi non c'è la rivista in chiesa, quindi se uno dice
1: giusto,
0: aspetta che la vado a prendere, che Laura la raccontano, no, la troverete sabato prossimo, perché
1: sì,
0: nella logica della pausa estiva, per lasciarvela da leggere tutto il mese di luglio e agosto, siamo usciti un mese, una settimana dopo sostanzialmente, per il mese di luglio e agosto. Basta.
1: Benissimo, la volta scorsa l'abbiamo presentato una settimana dopo, mese scorso una settimana dopo, questo mese una settimana prima,
0: ma
1: così pareggiamo i conti a settembre.
0: Siamo
1: sì,
0: tornati a pari.
1: E quindi la parola testimone ha diversi contesti in ambito giuridico, ed è quello che è il testimone che il giudice chiama a testimoniare, poi nelle cerimonie, perché c'è il testimone, colui che assiste a un fatto e un domani poi sarà in grado di testimoniare l'avvenuto fatto. E anche nello sport c'è la parola testimone, perché nella staffetta gli atleti si passano un bastoncino cavo e leggero che si chiama testimone. Da qui, per figura, come si dice, metafora, passaggio di testimone che usiamo anche correntemente quando ci si avvicenda in un posto di lavoro, in un ruolo così. E poi naturalmente c'è il grosso capitolo della testimonianza in ambito religioso.
0: Sì.
1: Posso dire, per tirarla un po' corta, che nella Bibbia, dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento, cambia il senso del testimone, perché nell'Antico Testamento il testimone è colui che ha visto, ho udito, assistito, insomma, a un evento e ne rende partecipe la comunità. E per esempio Israele è chiamato a essere testimone di Dio davanti alle altre nazioni. Nel Nuovo Testamento invece diventa la coerenza di vita e l'annuncio, cioè il testimone che è dal greco martis, è colui che partecipa a un evento,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: poi ne dà testimonianza, quindi viene trasformato da questa esperienza e la racconta, fra virgolette. E da martis viene martirio, quindi il martire, il martire è colui che è disposto a spendere la propria vita per la testimonianza,
0: sì,
1: che fa.
0: La
1: Infine
0: scelta...
1: ti lascio una piccola curiosità.
0: Dico anche questo, la scelta di Dario sull'immagine questo mese proprio un taglio di testimonianza cristiana, ecco, ha voluto dargli questa espressione, e questo di solito lui cerca tanti tipi di espressioni,
1: sì,
0: da quella artistica a quella culturale a quella più sociale, comunicativa. Questo mese ha scelto così, molto bella nei colori, fra l'altro, secondo me.
1: Sì. Allora, la curiosità è questa: sono andata a vedere anche testimonial, perché adesso si usa tanto,
0: sì,
1: questa parola, ma questa non ha a che vedere.
0: No.
1: Intanto viene proprio da una parola inglese e che significa attestato,
0: sì,
1: quindi
0: non è
1: legata, cioè suona simile ma non è legata. Invece a testimone è legata la parola testicolo.
0: Vedi tu?
1: Pensa, perché deriva dal latino testiculus, che è piccolo testis, perché i testicoli sarebbero i testimoni della virilità.
0: Ok, perfetto. Molto bene.
1: Con questa curiosità
0: fatto anche questo.
1: Partiamo.
0: Allora,
1: ho anche un altro messaggio di Roberta.
0: Sì.
1: Che mi ha suggerito Roberta, ma noi la giriamo a voi altri. Nella parola del mese, la spiegazione che dà Roberta finisce sottolineando alcuni tratti comuni che abbiamo rilevato nelle testimonianze e che sono non perfezione ma ricerca di autenticità, amore ricevuto e vissuto prima dell'annuncio, affidamento all'azione dello Spirito Santo. Okay. Quindi voi vi chiederemmo dopo che avete letto questo, letto il giornale, bellissimo tra l'altro, non me la suono e me la canto, se ci volete dare un vostro parere, una vostra risonanza su queste cose, noi vi ringraziamo.
0: Letterine dell'estate, questa qui deve essere.
1: Avete un sacco di tempo, esatto, per pensarci.
0: Proseguiamo, quindi abbiamo la parola del parroco. Fa un invito alla lettura e un primo commento alla enciclica del Papa, quindi Magnifica Humanitas. Quindi non mi addentrerei molto nelle parole di Don Giuseppe, sicuramente siccome è un librettino, io l'ho già ricevuto in regalo, quindi è proprio un librettino sottile e l'argomento, come sapete, principale, ma non solo l'unico, è proprio il tema dell'intelligenza artificiale. Oggi, se si vuole essere aggiornati, secondo me è un qualcosa che deve essere letto, devi portartelo a casa come contenuto, per una visione anche più trasversale, più generale sull'argomento. Poi abbiamo, visto che questo era il periodo di, abbiamo detto, l'anno francescano dedicato a San Francesco, abbiamo questi due articoli uno dietro l'altro proprio sulle serate che abbiamo fatto a maggio.
1: E questi sono bellissimi.
0: Ecco, sì, Laura è, come dire, fan di questi due testi, ce li ha commentati diffusamente. Il primo è raccontato, è il report, diciamo così, di questa serata con questo frate e questa famiglia che vivono in comunione, in buona sostanza.
1: A Pistoia?
0: Esatto, sì, non mi ricordo bene il paese, ma sì.
1: Apro e chiuso parentesi. No, Pesaro, non Pistoia.
0: No, Pesaro, esatto, stavo dicendo, no, mi sembrava nelle Marche, ma ecco.
1: Apro e chiudo parentesi, questi incontri li trovate nei podcast
0: della Radio
1: Orizzonti.
0: Sì, sì, sì, è verissimo. E il secondo invece articolo è Audite Poverelle, abbiamo fatto questa serata con Suor Chiara Lorena dove era in video in San Francesco collegata dal monastero di clausura, dove ha chiacchierato raccontando la sua esperienza di clausura in modo molto semplice nella comunità con le sue sorelle, anche qui espressione di una vita francescana in devozione a Santa Chiara.
1: È molto bello quello che avete colto nella relazione, nella chiacchierata con Suor Chiara Lorena, tanti aspetti che adesso non vi dico perché ve lo leggete, però tanti aspetti molto belli, sì. È bello che siano sottolineati, ecco, io ho trovato molto bello così.
0: E dentro queste due paginette c'è anche alcuni appuntamenti di agosto, se siete in giro, anche di settembre, se siete in giro per la Toscana, Cortona vi aspetta, insomma, perché oltre ad esserci la saga della bistecca in agosto, che è tanta roba, poi ci sono anche questi momenti comunque di spiritualità, insomma, di incontro che consigliamo. Proseguiamo con la penultima, se mi sembra di aver capito, puntata del convento.
1: Ah, sì.
0: Il mese scorso
1: dovrebbe essere la penultima,
0: perché l'ultima ci pare che è a settembre. Il mese scorso abbiamo avuto con noi
1: Miriam,
0: l'autrice, pensatrice, autrice, realizzatrice, che insomma è stata molto carina, un incontro veramente grazioso, accogliente, sì, questo incontro. E noi non diciamo mai molto su questi contenuti di queste puntate perché sono affascinanti.
1: Sì, sai che ho scoperto che praticamente San Francesco è stata, ho scoperto dal convento,
0: sì,
1: che è stata mutilata. Non lo sapevo.
0: No, neanch'io, anch'io. No, infatti sono, a volte c'è una parte più romanzata, a volte ci sono appunto pezzetti anche di storia in questi, sì, racconti, quindi vale la pena farne lettura.
1: Sì, infatti
0: lettura.
1: Lei l'ha raccontato, no? Cioè,
0: permettetemi, questa è proprio una roba da ombrellone o da passeggiata nel parco.
1: Sai,
0: ecco,
1: che io quando leggo il giornale lo lascio sempre per ultimo.
0: Sì, anch'io. Poi abbiamo
1: testimonianza.
0: Esatto, a proposito di testimonianza, quella di Voci dal Sud del Mondo, abbiamo chiesto questa volta a Franco, che è il nostro diacono della carità, di fare un momento di commento, di saluto, di commiato, non so come chiamarlo diversamente, sul servizio svolto da Nicoletta, insomma, per il centro di ascolto, per la Caritas.
1: Mi sembra che sia un bilancio notevolmente positivo.
0: No, abbiamo avuto la grazia di avere una persona veramente speciale con Nicoletta, che secondo me ha ricaricato, ha ridonato, insomma, un certo tipo anche di energia, di struttura, di volontà, ecco. E adesso prosegue questo lavoro il nostro Franco.
1: Ma molto bene.
0: Sì. Poi abbiamo la pastorale giovanile.
1: Mi sono un po' stupita di ritrovarlo in questa rubrica, perché pensavo che fosse una cosa da casa di Marta. Uh-huh. E ho detto, ma non è che si erano sbagliati.
0: No, invece è così. Poi abbiamo, se vuoi facciamo il collegamento con casa Marta, abbiamo due paginette anche su di loro che raccontano. La prima in cui racconta l'armadio solidale, il ritiro degli indumenti, dono, scarto, e spiega un po'.
1: Questo è molto interessante.
0: Esatto, perché si dice, ma non ci sono più, ma dove le posso portare, ma cosa ne posso fare? A parte che casa Marta lancia periodicamente raccolte in alcune date, con alcuni orari, di alcuni tipi di indumenti.
1: Poi però ho saputo che, per esempio, le cose che sono più, magari più necessarie, che vanno di più, perché loro hanno anche le docce, questo servizio,
0: sì,
1: qua,
0: sì,
1: anche,
0: sì, vengono anche utilizzate,
1: si può sempre
0: a pronto uso, sì,
1: può,
0: esatto.
1: Ma è molto interessante questa differenza fra scarto e
0: dono e scarto,
1: dono e scarto, perché dobbiamo interrogarci su questo.
0: È la consapevolezza del gesto a fare la differenza, infatti, dice Francesca. Un abito donato con attenzione e rispetto è segno di cura, che custodisce la dignità di chi lo riceve. E poi questa storia di una cicatrice in casa Marta, quindi questa serata di testimonianza, di ascolto da una delle volontarie, da Jessica, che racconta questa esperienza. E infine, prima di prenderci lo stacchetto musicale della prima parte, la pastorale giovanile quest'anno si chiama, lo sai?
1: Bella Fra,
0: che è fantastico questo motto, vuol dire chiaramente due cose: da un lato Fra è Francesco, quindi è ancora, torniamo sul tema di San Francesco, da un lato Fra è fratello, quindi questo taglio Bella Fra è, come dire, tanta roba, ragazzi,
1: ambiguo.
0: Volutamente ambiguo. Facciamo un piccolo stacchetto
1: però
0: musicale.
1: Io sai che te volevo sottolineare su questa, perché ci sono anche delle testimonianze, no? Anche in questo articolo, che tutti, e anche negli articoli che abbiamo passato prima, cioè continuamente torna la parola servizio, tutti quanti sono tutti persone che in qualche modo si mettono,
0: fanno testimonianza,
1: servizio.
0: Fanno servizio e testimonianza. Bene, ci prendiamo uno stacchetto musicale con
1: Sotto casa, Max Gazzè.

0: Eccoci nella seconda parte.
1: La seconda parte della prima parte.
0: La seconda parte della prima parte.
1: E abbiamo la testimonianza di un martirio, che è un articolo sul Libano, sì. Cioè sull'associazione che opera in Libano.
0: AVSI.
1: AVSI. AVSI. Trovo difficile dirlo.
0: Sì. Diego Riva fa un reportage di quello che insomma è il racconto e le fatiche che stanno vivendo, chiaramente.
1: E quindi questa è testimonianza
0: pura, proprio
1: testimonianza di un martirio, è come testimonianza di un testimone.
0: Esatto, sì, sì. Poi segue il paradosso di Gerusalemme, altro bel testo.
1: È questo molto bello, sì.
0: Sì, delle suore orsoline, su, in cui raccontano un po' quello che stanno vivendo.
1: La situazione che si trova lì.
0: E da qui in poi, in questa seconda parte, invece abbiamo un po' di...
1: miscellanea.
0: Sì, quella che noi diciamo un po' le cose da mettere sul frigo, no? Quelle un po' di qua e un po' di là. Allora, sicuramente la lettera del Monsignor Centemeri fa sempre strano, come ci siamo detti, sì, il mese scorso, ritrovarla lì. Abbiamo detto che probabilmente fino alla fine dell'anno, ricordo giusto?
1: Mi sembra.
0: Abbiamo testi ricevuti da lui, lasciati in testimonianza.
1: Infatti mi sono un po' stupita di leggere l'ultima carezza, perché ho detto, ma io dentro di me ho detto, ma ho capito che ancora...
0: Probabilmente sì, questo è il tipo di argomento che ha trattato.
1: Comunque qua ha terminato la descrizione della chiesa.
0: Sì, e poi appuntamenti, se siete a casa non andate via,
1: al santuario,
0: ci sono 5 sabati interessanti con iniziative presso il santuario.
1: Sì, praticamente tutti i sabati di agosto.
0: Sì.
1: C'è qualche cosa.
0: 1, 8, 15, 22, 29. C'è qualche cosa. Tendenzialmente 17:30 e 18 sono gli orari degli appuntamenti. E poi c'è il 5 luglio, 2 agosto e 6 settembre questo appuntamento con Estate con San Carlo Acutis a Saronno. C'è questa posta per lui, la cassata della posta, con il racconto di alcuni suoi momenti particolari, insomma, di vita.
1: E vabbè, gli appuntamenti li ha già detti, sempre 15 e sì. 25 esposizione solenne della reliquia e Santo Rosario, alle 18 la Santa Messa e affidamento ad Acutis di tutti i messaggi arrivati nella sua cassetta della posta.
0: Letture, secondo me, da ombrellone, cioè da spinta un po' questa cosa, ma la diciamo, vabbè, sicuramente la proposta del libro che ci fa Diego,
1: questo è un bellone, non tanto,
0: non lo so,
1: però.
0: Ecco, però ha scelto un testo non pesante di grandezza ma pesante di contenuto,
1: sicuramente
0: la fede del futuro, però io sono sempre dell'avviso che quando si è rilassati si fanno le cose migliori, quindi magari
1: sei più concentrati.
0: Esatto.
1: Tanto che vi leggete anche l'enciclica,
0: poi le interviste della radio.
1: Sto ovviamente scherzando, è sicuramente però un libro di contenuti.
0: Esatto. Poi le interviste della radio, che ti devo dire, ne abbiamo viste tante, le vediamo tutti i mesi, ma queste di questo mese qua a me sono piaciute proprio tanto, te la devo dire tutte e due, nel senso sia quella che riguardava Sara Giudici, giornalista, che viene intervistata appunto da Gigi e la Gabri, ma anche quella di questa farmacista Beatrice Roviglio, che insomma racconta un po' la sua storia, la sua passione, e anche il lancio di questo, non saprei come chiamarlo, concorso, contest, non saprei nemmeno come chiamarlo, Maturità 2049, proprio un'iniziativa
1: carina questa. Sì, molto.
0: Praticamente questo professore del liceo scientifico, Roberto Minervini, lancia la proposta, la provocazione, dicendo chi saremo, cosa faremo nel 2049, quindi insomma con tanti anni davanti.
1: Ogni ragazzo deve immaginare la propria maturità nel 2049.
0: Esatto, sì, un lavoro di immaginazione non da poco, secondo me.
1: No.
0: Perché già se pensiamo a quante cose sono cambiate in questi 20 anni...
1: È la stessa cosa che ho pensato anch'io, ma da qui al 49 un altro mondo sarà.
0: No, ma veramente, sì, è vero. E poi abbiamo le nostre pagine delle parrocchie, quelle che di solito appunto abbiamo sempre poco da raccontare, invece questo mese
1: molto
0: c'è ricchezza.
1: Allora,
0: prima di tutto facciamo gli auguri a Don Alberto per 50 anni di sacerdozio. Grande traguardo, Don.
1: Bravo.
0: La ricordiamo con grande
1: auguri.
0: Affetto. Bellissimo il reportage fatto da Giovanni, nelle foto e così via.
1: L'abbiamo avuto qua, se vi ricordate.
0: Sì. Poi c'è Santi Pietro e Paolo, questo augurio di buon cammino ai seminaristi che hanno concluso il servizio. Poi abbiamo...
1: A San Giovanni Battista abbiamo festeggiato gli anniversari di matrimonio. Guarda quanti eroi.
0: Mamma mia, 50, 40.
1: Quest'anno sono stati tutti corposi, perché di solito ce ne sono quelli magari qualcuno 15, da 5, 20. 10. Due da 40 e 5 da 50 anni.
0: Auguroni, bel dal traguardo.
1: E poi i bambini che hanno fatto la prima comunione.
0: Benissimo. Poi una tradizione mariana che viene stata rispettata anche quest'anno al santuario, quindi un momento dedicato a Maria.
1: E alla Regina Pacis anche Don Enrico festeggia i suoi 25 anni di sacerdozio, bambino praticamente.
0: Esatto. Mentre San Giuseppe racconta l'oratorio estivo. Scusate, bella fra. E qui bello anche l'intervista che è stata fatta da Martina e Davide.
1: E anche loro che parlano tanto di fraternità. Quindi il tema
0: torna, che è ciclico,
1: fraternità,
0: testimonianza. Bene, noi ci fermiamo qui con la prima parte
1: e ci sentiamo tra poco.
0: Tra pochissimo.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Rieccoci di nuovo, seconda parte.
1: Sempre con, come sempre con l'ospite speciale di oggi.
0: Quindi la parola del mese abbiamo detto che è testimone. Più testimone di lui, ma chi potevi trovare? Abbiamo con noi Mauro Signorelli.
2: Buongiorno.
0: Eccolo qua. È uno dei fautori, dei costruttori, pensatori, inventori, realizzatori, non so qual è la parola giusta, del nostro presepe di Natale e di Pasqua in San Francesco. Benvenuto.
2: Grazie mille per l'invito, ecco. E buongiorno a tutti.
0: Senti, partiamo, no, l'articolo l'abbiamo fatto, lo trovate su Volti e Storie di Saronno, lo leggerete settimana prossima.
1: È l'unico di cui non vi abbiamo raccontato.
0: Esatto, è quello che mancava a chiudere il cerchio.
1: Con qualche immagine, se non l'avete visto andatelo a vedere.
0: Adesso... diciamo l'orario così lo sappiamo, sì. Tutti i giorni in San Francesco 9:11:30 la mattina e 15:30-18 il pomeriggio per visitare il presepe di Natale e di Pasqua. Partiamo da te, questa passione dei presepi, cioè uno la mattina si sveglia e vuole fare il presepe?
2: No, no, non è proprio così, no. A meno che qualcuno proprio guardando qualche cosa si senta, come dire, portato a realizzarlo, che, ma nel mio caso la passione nasce proprio da bambino, da piccolo. Diciamo che ancora prima delle elementari, avendo un papà che aveva questa passione e lavorava in una tessitura, lavorava in magazzino, quando finivano le bollette che doveva applicare i vari tessuti, rimaneva il cartoncino in fondo al bollettario che lui portava a casa e poi ci disegnava sulle casette così, e mi lasciava come compito il fatto di ritagliarle, e sotto la guida della nonna, che è la donna a cui io devo la persona che sono oggi, devo... in modo che non mi tagliassi, non mi facessi del male, che preparavo queste casettine tagliate che poi alla sera, al ritorno del papà, ma questo nell'arco di tutto l'anno, ecco, si rimontavano, si coloravano per poi inserirgli le lucine che alla fine non funzionavano mai e tutti i vari cose, ma appunto questa passione tramandatami dal papà si è poi sfociata in una vera e propria passione, ma non tanto nel realizzare il presepe in sé come tradizione, ma proprio nel realizzarlo artisticamente,
0: okay.
2: Cioè cercando proprio di documentarmi su quello che è l'ambientazione storica, ovvero legata ai tempi e ai luoghi della Palestina, uh-huh. Oppure ambientando le scene della natività in contesti contadini o okay, cioè popolari, cioè dove i pastori, anziché essere vestiti come nello storico con i classici abiti arabi, così, sono vestiti come i nostri contadini, okay, riambientandoli in cascinali, in vecchi paesi.
1: Un po' come il presepe napoletano, no? Il concetto non era quello?
2: Allora, il presepe napoletano è un po' la storia del presepe, però il presepe napoletano è visto un po' più come allegoria,
0: esatto,
2: di quello che è, cioè viene rappresentata proprio il modo di vivere napoletano, non per denigrare il
0: modo, però molto territoriale.
2: Molto territoriale, dove vengono rappresentate la loro gioiosità,
0: sì, l'espressione del loro, modo
2: di vivere.
1: Invece il tuo è invece legato all'ambientazione reale.
2: È più legato a quello che è la ricostruzione di ambienti reali, cioè il presepe storico palestinese è quello che va a ricostruire la Palestina di 2000 anni fa, a volte con immagini, ma sono un po' tutte, cioè, di fantasia la maggior, sì, sì, parte delle volte. E invece quando si tratta di ricostruire, magari come a volte mi chiedono, c'è quel cortile particolare che è quello della mia infanzia, vorrei ambientarci la natività, allora io vado a fare le fotografie a questo cortile e lo ricostruisco in scala, in miniatura, okay, un po' legato anche al mondo del modellismo, ma non lo vedo come modellismo il mondo del presepe, mm-hmm, è una cosa che...
1: Comunque è un lavoro molto creativo,
0: sì,
1: perché
0: sì, sì. Ma anche ricerca di materiali, sì, di tessuti, di insomma...
2: Sì, sì, poi un'evoluzione dei materiali è stata notevole in tutti questi anni nel mondo del presepe, mm-hmm. La patria vera e propria del presepe, ok, San Francesco,
0: okay, l'ha inventato,
2: l'ha creato qui a Greccio. Però quello che a me ha dato lo spunto è stato il presepe in Spagna.
0: Spagna. Anche perché loro vestono anche come dire, le immagini sacre anche di colori, di abiti.
2: Esatto, questo però è quello che succede più verso la zona di Valencia,
0: okay, okay.
2: Mentre invece più verso Barcellona, la zona catalana, avevano una scuola che era chiamata la scuola del gesso.
0: Ok.
2: Adesso questo gesso è stato sostituito da nuovi materiali che sono il polistirene, il polistirolo, tanti altri materiali che vengono usati per l'edilizia, ma che si
0: prestano bene a questo tipo di lavoro. Nell'articolo raccontiamo anche la conoscenza con Don Giuseppe, non sveliamo tutta questa parte, la lasciamo là. Mi piacerebbe chiederti se da bambino, quando facevi il presepe, che era il presepe di Natale, cioè era quello che comunque portava sempre in qualche modo la nascita di Gesù, avresti mai pensato di realizzare un presepe di Pasqua?
2: No, questo no. Infatti questo è stata, c'è stata questa un po' questa ricerca che è stata fatta anche da altri gruppi e tutto, okay, per rappresentare questo tipo di presepe. Anche perché una volta nelle chiese così, per l'ignoranza del popolo che non sapeva, come dire, leggere o venivano fatti questi affreschi che rappresentavano il Vangelo, sì, la Bibbia, e quello che in me è un po' quello che ha portato a realizzare è un po' questa qui, un po' di vedere il presepe di Pasqua come un po' il Vangelo, la Bibbia dei poveri.
1: No, anche, sì, è una catechesi
2: visiva, perché per quello che mia idea è così, una volta il catechismo che veniva dato ai bambini, il classico libricino,
0: sì,
2: aveva delle bellissime raffigurazioni,
0: illustrazioni
2: che erano quelle che facevano un po' viaggiare la fantasia, magari con il fatto di rivedere la persona disegnata proprio come se era una persona vera, cioè uno ci poteva poi fantasticare sopra. Al giorno d'oggi invece, con questi nuovi opuscoletti dove il Gesù sembra un po' un pupazzetto del mio, un vecchio formaggino così, si va un po' a perdere questa realtà della cosa. Allora, cercando di avvicinarsi il più possibile alla realtà, appunto vedere di spiegare questo Vangelo visivamente può anche attirare magari la curiosità e la voglia di qualcun altro di mettersi in competizione con se stessi più che altro per vedere di realizzare qualcosa.
0: Oh, noi l'abbiamo visto, è bello tutto, cioè sia sì, la parte di Natale che la parte di Pasqua.
1: Sì, io confesso, ecco, la parte di Natale l'ho guardata un po' più velocemente, perché anche se ho notato un'altra cosa, che sono una realizzazione molto della vita, no? Per esempio, c'è una scena dell'incontro fra Maria e Elisabetta, dove si vede la pancia, no? Difficilmente
0: vedi
1: tu vedi
0: la
1: statuina così, no? Adesso è una cosa che sembra banale se io la dico così, però mi significa che, a parte sì, che ci sono anche delle statue della
0: sì, però
1: Madonna,
0: ti dà quella sensazione
1: però
0: di quotidiano, vero?
1: Che significa la verità, ecco, la verità. Non è un pupazzo o non è una statua, è qualcosa.
2: C'è anche una ricerca della figura che sono state fatte realizzare appositamente per le scene che sono presentate.
0: Okay.
2: Infatti dalla prima sala, come dicevi, ci sono appunto già ma poi ci sono tutti dei vari simboli nascosti che
1: sì,
2: adesso verranno poi spiegati con un sonoro che sarà legato.
1: Ma sarà comunque va visto, secondo me, il mio suggerimento così è di vederlo con molta calma, perché
0: sì,
1: si ha modo di anche osservare i particolari. Siccome, ripeto, avevo poco tempo, anche perché come si chiama, il sacrestano incalzava. No, non è stato lì a incalzare, però mi aveva creato un po' di disagio, quindi non volevo stare troppo tempo.
2: Su questo adesso che vedremo di mettere
1: E allora quello di Natale, che diciamo presumibilmente conosciamo di più, l'ho passato un po' più velocemente e mi sono soffermata con più attenzione su quello di Pasqua.
0: Per te, Mauro, c'è una scena che la senti proprio più tua, dove ti sei sentito massima espressione di qualcosa che hai realizzato?
2: Beh, diciamo che tra tutto quello che infatti anche legato all'anniversario francescano che c'è quest'anno è la ricerca dell'alloggio, che originariamente aveva la presenza solo di Maria appoggiata ad un muro, come si può vedere, con l'asinello che simbolicamente scaldava, teneva al caldo la pancia, e il San Giuseppe e l'oste che negava il posto.
0: Sì, no? Sì.
2: Adesso è stato inserito, un po' un'idea così, il San Francesco, che rivolgendosi alla figura della Vergine dice segui me e indica la stanza successiva, dove poi la prima scena appunto è quella della Natività, dove ancora la figura di San Francesco è seduta accanto alla mangiatoia dove c'è il bambino. E questo San Francesco l'ho voluto accompagnare ad un piccolo lupo, perché come ad un piccolo lupo, non il lupo, un po' la figura di San Francesco è legata al lupo di Gubbio, ma questo lupo dovrebbe rappresentare il lupo che c'è in ognuno di noi prima di entrare a vedere le altre scene, dove il lupo è ancora un cucciolo. E il lupo cresce in base a quello che noi gli diamo da mangiare. Se gli diamo bontà, se gli diamo cattiveria,
0: energia,
2: se gli diamo
0: affetto,
2: cioè in base a quello che uno poi riuscirà a trasmettere questa visione, potrà far crescere il lupo verso quella, verso
1: in una direzione o
2: nell'altra. Come pure l'ultima immagine, che è quella di un sentiero, di un lastricato, dove la figura di Gesù guarda il visitatore che esce dalla sala e c'è una piccola, come dire, scritta, un piccolo cartiglio dove dice e ora cammino con te.
0: Sì, a me è quella la scena. Mi è piaciuto tutto, ma questa scena finale mi ha dato una sensazione di respiro, di speranza grandissima. Infatti quasi dici vabbè, adesso lo riguardo da capo, adesso ricomincio da capo.
2: Perché appunto come ci sono tutti questi piccole cose inserite all'interno, come ad esempio nell'orto del Getsemani, nessuno ha normalmente questa scena viene raffigurata con l'angelo che porge un calice a Gesù, no?
0: Sì.
2: Perché sì, è legato alla frase allontana da me questo amaro calice, ma nessuno nella realtà ha sentito queste parole da poter poi trasformare in Vangelo, perché gli apostoli che lo avevano accompagnato
1: dormivano.
2: Per cui io ho voluto cambiare un po' questa visione, facendo sì che un angelo invece consolasse Gesù disperato, e che l'allontana da me questo amaro calice c'è il serpente, che raffigura un po' quello dal paradiso terrestre, il diavolo che tenta, che si allontana dopo l'ultima tentazione, cioè incapace di tentare ancora Gesù nel dire allontana da me tutta questa cosa, io non ne voglio più far parte, non ho paura di quello che succede, ma incapace ancora di tentare Gesù si allontana da queste figure. E sono un po' tutti questi piccole, perché se però non vengono, come dire, spiegate, descritte, a volte uno nota o non nota. E
1: sì, c'è anche da dire che se appunto avendo la possibilità di osservarla con calma, ognuno può anche dare la sua interpretazione, però sicuramente portare l'attenzione. Per esempio, io adesso il serpente non me lo ricordo, però l'angelo me lo ricordo.
0: Un'altra cosa glielo diciamo, Laura, i topolini li hai visti?
2: Esatto.
0: Ecco, perciò devi tornare solo per cercare i topolini.
2: Per cercare i topolini.
1: Non li ho visti. No, l'angelo mi ha colpito perché mi proprio perché poi sono andata a vedere dove erano gli apostoli, perché stavano lì sotto al masso, lì vicino al masso a dormire, perché sapevo che si erano addormentati, no? E allora mi era parsa molto bella questa idea. Io l'ho vista come l'angelo che come dire, accoglieva questo Gesù dolente, no?
2: Esatto, ecco. Sì, sì.
0: Però ci sono veramente tanti particolari.
1: Il serpente non l'ho visto.
0: Anche questo di Topolini, quando Mauro me l'ha detto io sono tornata, perché io ricordavo che lui l'avesse raccontato alla presentazione, ma non l'avevo notato la prima volta e manco la seconda, quindi sono andata alla terza a andare a cercarmi Topolini, capito? Quindi ci sono tanti dettagli molto particolari, forse è proprio un po' come la nostra fede, no? Cioè tu fai un cammino, ti sembra di aver capito tante cose, poi c'è ancora qualcosa da scoprire che non avevi
1: pensato. C'è sempre qualcosa da scoprire.
0: E che ti toccherà per l'incontro con una persona, per l'incontro con un luogo. È così, questa è la fede.
1: Allora, dal momento che il presepe si trova in chiesa, alla fine, se lo troviamo disponibile e aperto, anche uno che passa di là, che c'ha 10 esatto. minuti, può entrare 10 minuti e si sofferma magari su un'immagine, su un diorama.
2: Sì,
1: su un diorama.
2: Per quanto riguarda la prima sala, sono diorami, sono classificati come diorami in quanto sono scene ben definite.
0: Sì, sì. Sembrano
2: chiuse,
0: piccoli
2: con un effetto
0: quadretti.
2: Prospettico, sembrano piccoli quadretti tridimensionali.
0: Esatto.
2: Mentre invece dall'annuncio ai pastori a poi l'uscita della sala, quella è una rappresentazione non più a diorama, ma a percorso.
0: Sembra quasi
2: continua. Da una scena si passa nell'altra.
0: Esatto, sì.
2: E questo
0: però senza elemento di rottura sì. tra una scena e l'altra. Quindi questa cosa di continuità.
1: È importante questa di
2: questo
1: differenza.
2: Passare poi dal presepe di Natale al presepe di Pasqua è stato inserito questo ponte che appunto fa da congiunzione, sul quale arriva la carovana dei magi che è l'ultima
1: sì.
2: scena legata a quella che è l'infanzia, e sotto questo ponte scorre l'acqua vera, scorre perché l'acqua vera è un po' simbolo di vita, l'acqua è vita, no, è tutto, è un po' rappresenta anche lo scorrere del tempo, perché
1: certo.
2: se si cerca di fermare nella mano l'acqua, questa non si riesce a tenerla, scorre via tra le dita, cioè è proprio il passare del tempo, ed è questo passaggio tra la vita, l'infanzia di Gesù e quello che è stato poi dopo la vita proprio con la missione di Gesù, no? E la prima scena, prima di arrivare all'ultima cena, che poi dà il via, è proprio la resurrezione di Lazzaro, che è come dire, il miracolo che più ha scatenato il Sinedrio a volerlo, come dire, contrastare e combattere, perché si era posto che poteva ridare la vita.
1: Sì.
2: E questo è proprio la congiunzione, questo ponte, la congiunzione tra i due momenti, il Natale e la Pasqua.
0: Vorrei, bellissima questa cosa, vorrei chiudere con questi solo due pensieri. Vabbè, uno è che Don Giuseppe è stato per voi un elemento di
2: chiave
0: nella realizzazione di tutto.

0: dalle 9 fino magari a mezzanotte, l'una, poi chi faceva i turni come me magari arrivava a casa alle 2 di notte, si alzava alle 5 del mattino, ma la passione era talmente tanta, e con questo gruppo siamo riusciti a fare diverse scene presepistiche, alcune delle quali sono anche ospitate a Mollina nel Museo Internazionale del Presepe. E con Fornaroli invece è stato aggiunto al momento in cui abbiamo iniziato a lavorare nella basilica, di in quanto lui era il falegname un po' che curava quello che
1: Amagente, insomma.
0: Non un vero e proprio presepista.
2: Staremo qui
1: ad ascoltarsi, con lui è una voce bellissima, quindi sarebbe proprio da ascoltare. Beh, intanto noi ringraziamo prima Don Giuseppe di avervi, insomma, coinvolto, di averci fatto conoscere il vostro lavoro, e noi siamo diventate vostre fan, sappiatelo, di tutti
0: grazie
1: e tre.
0: Grazie mille.
1: Andate avanti così, sorprendeteci, audio, novità, insomma, non
0: senz'altro.
1: Facciamolo diventare dinamico
2: voi
1: questo presepe.
2: Quando volete andare, andate, e poi magari trovate anche delle novità.
1: Esatto.
2: Intanto noi vi salutiamo,
1: vi auguriamo una bella estate,
2: vi facciamo tanti baci a tutti.
1: Esatto, ci vedremo sempre qui, sentiremo sempre qui sulle onde di Radio Orizzonte in Blu a settembre.
2: Buone vacanze a tutti.
0: Buone vacanze.

Un saluto a tutti voi e ben sintonizzati sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Ci colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi.

0: Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Benvenuti a celebrare questa altra Pasqua settimanale che è la domenica. Annuncio della risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo secondo Luca. Tornate dal sepolcro, le donne annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro

0: Raccontarono queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e chinatosi vide soltanto i denti. Tornò indietro pieno di stupore per l'accaduto. Cristo Signore è risorto.
1: Rendiamo grazie a Dio.

uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

preghiamo. Effondi, o Padre, il tuo spirito rinnovatore sul popolo dei credenti, perché giustificati e salvati dalla sua grazia attendiamo con sincera speranza l'eredità del regno promesso. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro

0: secoli dei secoli.
1: Amen. Benedicimi, Padre. Lettura del libro della Genesi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, e con l'uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la discendenza di Noè. Noè era uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio. Noè generò 3 figli, Sem, Cam e Jafet. Ma la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenze. Dio guardò la terra ed ecco, essa era corrotta perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. Allora Dio disse a Noè: è venuto per me la fine di ogni uomo, perché la terra per causa loro è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di cipresso, dividerai l'arca in scompartimenti e la plasmerai di bitume dentro e fuori. Ecco come devi farla. L'arca avrà 300 cubiti di lunghezza, 50 di larghezza e 30 di altezza. Farai nell'arca un tetto e a un cubito più sopra la terminerai. Da un lato metterai la porta dell'arca, la farai a piani, inferiore, medio e superiore. Ecco, io sto per mandare il diluvio, cioè le acque sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni carne in cui c'è soffio di vita. Quando è sulla terra perirà, ma con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. Di quanto vive di ogni carne introdurrai nell'arca 2 di ogni specie per conservarli in vita con te, siano maschio e femmina. Degli uccelli secondo la loro specie, del bestiame secondo la loro specie e di tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. 2 di ognuna verranno con te per essere conservati in vita. Quanto a te, prenditi ogni sorta di cibo da mangiare, fanne provvista, sarà di nutrimento per te e per loro. Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato, così fece. Parola di Dio.
2: L'alleanza di Dio è con la stirpe del giusto.
1: L'alleanza di Dio è con la stirpe del giusto.
2: Lo stolto pensa: Dio non c'è, sono corrotti, fanno cose abominevoli, non c'è chi agisca bene. Il Signore dal cielo si china sui figli dell'uomo per vedere se c'è un uomo saggio, uno che cerchi Dio.
1: L'alleanza di Dio è con la stirpe del giusto.
2: Sono tutti traviati, tutti corrotti, non c'è chi agisca bene, neppure uno. Non impareranno dunque tutti i malfattori che divorano il mio popolo come il pane e non invocano il Signore.
1: L'alleanza di Dio è con la stirpe del giusto.
2: Ecco, hanno tremato di spavento perché Dio è con la stirpe del giusto. Voi volete umiliare le speranze del povero, ma il Signore è il suo rifugio.
1: L'alleanza di Dio è con la stirpe del giusto.
3: Benedicimi, Padre. Lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, vi dico, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste.
1: Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto, sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Parola di Dio.
4: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli: come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del Figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di Lot, mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo si manifesterà. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la manterrà viva. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Ecco, il diluvio e l'arca. Come avvenne nei giorni di Noè, oggi Gesù ci dice: mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito. E dice la versione di Matteo: non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e li travolse tutti. Vi ricordate? Venne la pandemia e scombussolò tutto il nostro pacifico benessere, impaurito che la morte potesse bussare anche alla nostra porta. Eravamo troppo sicuri di noi stessi, della nostra industriosa sufficienza, magari falsamente protetti dalla scienza, ormai creduta unica divinità protettrice. Ma sul diluvio Dio volle mettere l'arca e Noè si salvò. Noè era uomo giusto e integro e camminava con Dio. Proprio questo lo salvò. Ecco, il diluvio e l'arca, anche oggi. Abbiamo letto: il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Chissà cosa penserà guardando oggi al nostro mondo. Già dai giorni di Adamo Dio rimane deluso della ribellione dell'uomo e della sua malizia che contamina il mondo. Vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. Dobbiamo riconoscere che buona parte del male che ci affligge è causato da noi, dall'incuria del creato, dalla violenza e indifferenza tra fratelli e alla fine, come appare in un modo sfacciato ogni sera, da una proclamata emancipazione da ogni regola morale, da ogni diritto, da ogni regola della convivenza comune, ma assieme e in profondità dalla perdita del riferimento a Dio, da quella autosufficienza che fa vivere l'uomo di sempre e di oggi in particolare come se Dio non fosse, e ci spinge quindi a crederlo inutile, cadendo in una irreligiosità e indifferenza che ci fa perdere il richiamo al senso vero della vita e al grande ultimo destino della vita, appunto come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del figlio dell'uomo. Abbiamo perso cioè la verità del ritorno secondo, glorioso di Cristo come Salvatore oggi, ma come giudice allora, e quindi anche la verità della nostra precarietà della morte, del giudizio divino e del destino di una seconda vita, buona o meno, a secondo di una misurazione che sta sopra le nostre false valutazioni. Ecco, Gesù lo ha detto a noi oggi, così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo si manifesterà. Oh, settimana scorsa abbiamo fatto ogni giorno 7 funerali, abbiamo fatto, e questa settimana 6, mi pare. Il giudizio di Dio è lì al nostro momento, anche se ci sentiamo padroni del mondo. Però ben altro è l'atteggiamento di Dio, diverso dal nostro, un po' pessimista. Fatti un'arca, dice Dio al giusto Noè, per conservarti in vita. Non si stanca mai Dio nel dare credito all'uomo e cercare di salvarlo. Con Noè stringe un'alleanza che sarà rinnovata.

sangue sparso in croce. L'arca oggi è la Chiesa di Cristo che raccoglie quanti vivono la fede in Lui, sono trasformati dal dono del suo Spirito e si sforzano di conformare la propria vita a colui che ha dato la sua vita per i propri amici. E lo ha detto oggi: chi cercherà di salvare la propria vita con le sue malizie, con le sue prepotenze, con le sue false padronanze di sé, la perderà. Ma chi la perderà fidandosi di me, chi la perderà per causa mia, la manterrà viva. È la nostra grande speranza. Perdere nel senso di una sequela più coraggiosa, questo perdere la vita per Cristo, più coraggiosa, più limpida e più fedele. La scelta, ci ha detto oggi San Paolo, è tra una vita vissuta secondo la carne, e ne ha squinternato un po', tutte le malizie che sperimentiamo al telegiornale ogni sera. Chi vive secondo la carne oppure secondo lo Spirito? Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. E ha detto quali sono i frutti dello Spirito: amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fraternità, mitezza, dominio di sé. Conviene cominciare a fare qualcuna di queste scelte.

0: Eterna, affidiamo le nostre suppliche.
1: Per la Chiesa, pellegrina nel tempo, che solo in te ripone ogni speranza, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre.
1: Per l'umanità intera, oppressa dalla violenza, dalla corruzione, dall'ingiustizia, e per noi tutti, chiamati a vivere e camminare secondo lo Spirito, ti preghiamo. Per i fratelli e le sorelle che vivono l'esperienza del carcere e per quanti sono nella solitudine e nell'indigenza, ti preghiamo. Abbiamo celebrato il matrimonio cristiano di Idotta Francesco e Muawad Naila. Siano testimoni dell'amore di Cristo, ti preghiamo. Per tutti i defunti, e in particolare per De Leone Cosmo, Monti Alberto, Biennati Giovanna, Paolucci Anna Maria, Bellani Giuseppe, Banfi Bruno, Monticelli Massimiliano, Bureddu Pietro Nicolò, che sono entrati nella casa del Padre in questa settimana, e per Elena Piuri, Luisella e Maria, Giuseppina Albiero e familiari, Domenico e Sabina, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
0: Esaudisci, oh Dio, di instancabile amore, i desideri della tua Chiesa in preghiera. Proteggila e confortala adesso coi doni della tua provvidenza e preparale in cielo il tesoro della eternità beata per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
0: Scambiamoci, segno di pace.

0: Credo in un solo Dio, Padre
1: onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
0: Credo in un solo Signore
1: Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Trasforma ed esalta, oh Dio, con la tua azione santificatrice gli umili doni che adorando ti offriamo. Serba il premio dell'eredità eterna a chi se ne nutrirà con animo puro, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta celebrarti sempre, o Dio d'infinita misericordia. Tu

sia tuoi figli. A loro elargisci lo spirito effuso dal Signore morto e risorto, perché si animi.

coraggio nel mondo. Tu ci chiami a infrangere le dure barriere dell'egoismo, ad aprirci alla comunione fraterna dei beni che la tua provvidenza per tutti dispone. Tu ci stimoli ad anticipare in operosa speranza la giustizia e la pace del regno dei cieli, per meritare di esservi accolti tra gli angeli e i santi, a cantare con loro in eterno il tuo inno di lode.

veramente santo, sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti questo.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo.

i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci

incluso gli apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: E ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro
1: che sei nei cieli, sia fatta la tua nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci,
1: Amen.
0: Signore, da tutti i mali, concedi la pace

0: che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei
0: secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli,

0: tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello.

0: cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Con questo bel caldo auguro chi può andare a prendere un po' di fresco e fare bene l'estate, quello che si può, senza dimenticare la nostra messa festiva. Piccolo segno davanti magari agli amici che non credono, è un piccolo segnale silenzioso, sparire quando suonano le campane. Domenica prossima è la festa patronale della nostra parrocchia San Pietro e Paolo, ma già da domenica 28 il cambio delle messe, quelle estive, in particolare qui domenica non ci sarà più la messa delle 10 e delle 11 e mezzo, ma sarà un'unica messa alle 10:30, oltre la messa del mattino e quella della sera. Comunque sul nostro notiziario c'è tutto il programma di tutte le parrocchie. Preghiamo. Guarda i tuoi figli di grazia perenne, o Dio vivo e santo, e poiché nel compimento del rito arcano e sublime ci siamo nutriti di Cristo, vittima di salvezza, donaci di condividere il nostro eterno destino nella patria del cielo con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti.

0: Orizzonti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Origgio, poste nubifragio, alberi a rischio. Misinto, Villa del Re, a Lega Ambiente. Solaro, cordoli pericolosi, si chiede intervento urgente. Origgio, 100 kg di ciliegie alla Sagra Avis. Questi erano i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Gisella e alla regia Antonio. Iniziamo con la prima notizia. Origgio, il violento nubifragio della scorsa settimana ha messo in evidenza la fragilità di alcune alberature in aree pubbliche e private. Lungo Via Repubblica le raffiche di vento hanno compromesso la stabilità di diversi cedri affacciati sulla strada dal giardino di Villa Borromeo. I tecnici comunali hanno riscontrato che sono potenzialmente instabili e a rischio cedimento, una condizione che secondo l'amministrazione rappresenta un pericolo concreto per chi transita a piedi o in auto, vista la possibilità di caduta di rami o interi fusti sulla carreggiata. Per questo il sindaco Evasio Regnicoli ha firmato un'ordinanza urgente che disponeva la chiusura immediata del tratto compreso fra il parcheggio del Civico 50 e l'intersezione con via Udrigiun. Il divieto riguarda tutti gli utenti della strada, con le sole eccezioni dei mezzi di soccorso, delle forze dell'ordine e del personale incaricato delle verifiche degli interventi di messa in sicurezza. L'area è stata pertanto transennata e segnalata mentre gli uffici comunali provvedevano alle notifiche alla proprietà dei terreni interessati e al coordinamento con i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. La riapertura avverrà solo quando le condizioni di sicurezza saranno completamente ripristinate. Problemi anche nella via Ottolini, dove è stata transennata l'area verde comunale per la presenza di alberi pericolanti dopo essere stati colpiti dal maltempo. I residenti hanno dovuto chiamare un'impresa per far pulire i tetti dai rami precipitati. Anche qui si attende la messa in sicurezza delle piante. Misinto, la Villa del Re a Lega Ambiente Lombardia. Hanno donato all'opera di Maria Pia Re l'abitazione di via Birago 27, circondata da un ampio giardino, in parte all'interno del Parco delle Groane. È stata donata nel 2019 per volontà della defunta proprietaria a Lega Ambiente Lombardia. La scelta di Maria Pia Re di

affidare la propria casa di famiglia a Legambiente è un gesto che va oltre il valore materiale di un bene. È un atto di straordinaria generosità e di profondo significato, non solo di tipo ambientale, ha detto il sindaco di Misinto, Matteo Piuri, presente al momento di ricordo insieme ai vertici di Legambiente Lombardia, al presidente del Parco delle Groane, Claudio Meroni, al parroco Don Giancarlo e agli assessori Caspani e Fiorillo. Io Maria Pia non l'ho conosciuta personalmente, ero un giovanissimo chierichetto quando sono entrato per la prima volta nella villa del re, ma lei non era presente. La seconda volta, qualche anno fa, da sindaco insieme agli amici di Legambiente, quando era già deceduta, e infine oggi per onorare la generosità di Maria Pia, ha aggiunto Piuri. Questa villa non custodirà soltanto la sua storia, ma diventerà un luogo di incontro, di partecipazione e di crescita, aperto ai cittadini di Misinto e a tutti coloro che vorranno prenderne parte. Il sindaco Piuri ha ribadito che l'amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a collaborare affinché questo patrimonio possa essere valorizzato e vissuto dalla comunità attraverso iniziative, eventi e progetti capaci di unire persone, generazioni e sensibilità diverse. Al momento si stanno valutando le possibilità di intervento sulla struttura dell'immobile per ricavarne sedi di incontri, attività e laboratori ambientali e sull'ampio giardino, con l'eventualità di cedere la parte boscata al Parco delle Groane. Solaro, è iniziata questa settimana la festa patronale 2026 che proseguirà fino al 22 giugno con un ricco calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere tutta la comunità. All'area feste del centro sportivo Scirea di Corso Berlinguer ci sarà un grande evento musicale, il tributo a Max Pezzali agli 883, proposto dalla Pezza Band, che è per una serata all'insegna dei grandi successi che hanno segnato la storia della musica pop italiana. Dedicato al divertimento e alla partecipazione di tutte le età, con giochi interattivi, attività sportive, una serata latina animata da Dea Dance per trasformare il centro in un punto di incontro e di festa. Il momento più atteso arriverà domenica 21 giugno con il tradizionale Palio delle Contrade, evento simbolo della manifestazione che ogni anno coinvolge tantissimi giovani e famiglie del paese. Oltre alle varie iniziative nel programma delle tre serate, alla Tenso Struttura sarà esposta una mostra delle ACLI per celebrare l'ottantesimo anniversario di fondazione. L'esposizione di strutture in 8 roll-up informativa e sarà esposta nelle vicinanze del banchetto della Caritas. Durante le serate sarà inoltre attiva l'area Ristoro con apertura cucina dalle 19:30 per offrire ai partecipanti la possibilità di condividere anche il momento conviviale della festa. Solaro, con la fine delle scuole e la maggiore frequentazione degli spazi aperti si accende il dibattito sulla sicurezza a Solaro. La locale sezione della Lega ha raccolto la preoccupazione di diversi cittadini per alcune criticità riscontrate in Piazza Cadorna, nell'area pedonale della biblioteca e del polo culturale ed ex scuola Regina Elena, tornata fruibile dopo una recente e lunga ristrutturazione. Sotto accusa sono finiti alcuni cordoli in lamiera, descritti come sporgenti, pericolosi e taglienti. Secondo gli esponenti del Carroccio, la situazione mette a rischio l'incolumità dei frequentatori dello spazio pubblico, in primis bambini e anziani. Per questo motivo il gruppo politico sollecita l'amministrazione comunale a intervenire immediatamente con un lavoro di messa in sicurezza per eliminare la fonte di pericolo prima che si possa verificare spiacevoli incidenti. Origgio, una ciliegia tira l'altra, un donatore tira l'altro. Con questo slogan è tornata lo scorso weekend la sagra della ciliegia dell'Avis, promossa in occasione della prima giornata mondiale del donatore, istituita nel 2004.
Ben 100 i chilogrammi di gustose ciliegie ferrovie distribuiti agli origgesi che già dalla prima mattina si sono avvicinati allo stand informativo in Corte Fabbrica. Ringraziamo gli origgesi per la generosità dimostrata e per il sostegno all'iniziativa, rimarca il sodalizio sperando di attirare sempre più donatori e di sensibilizzarli sulla necessità di donare sangue e plasma con un impatto salvavita. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e dalla settimana. Vi ricordiamo che Orizzonti News la domenica va in onda alle 6.15, alle 8.12, alle 11.50 e alle 19. Da Gisella con Antonio alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: percorsi di cura, casa di comunità e ospedale. In collaborazione con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Gianni Branca ai microfoni con Antonella
2: Buongiorno,
1: Cornegna.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Antonio alla regia. Oggi abbiamo come ospiti il dottor Daniele Nassiakos. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti voi ascoltatori.
1: Grazie. Primario di cardiologia dell'ospedale di Saronno ed è insieme alla dottoressa Chiara Vecchio, sempre fa parte della cardiologia dell'ospedale di Saronno. Buongiorno anche a lei, benvenuta.
2: Grazie, buongiorno a tutti, grazie davvero.
1: E oggi siamo qui a parlare di fumo,
2: ecco,
1: di
2: parliamo
1: fumo
2: di...
1: o comunque dei tumori collegati al fumo o comunque della pericolosità
2: collegati
1: del fumo.
3: Direi che il fumo di danni ne fa tanti e da questo punto di vista ormai è noto da tantissimi anni che al fumo sono collegate molte problematiche di danno all'organismo, in primo luogo quelle cardiovascolari, cerebrovascolari, renali e a tutti i vasi dell'organismo e poi anche a tutti i rischi di tumori connessi al fumo, perché non credo che ci siano tipi di tumori che non siano in qualche modo connessi, penso solo al tumore del palato, dello stomaco, dell'intestino, della prostata, vescica, buona pace ai polmoni, naturalmente bronchi e polmoni. Quindi in realtà il fumo è noto da molti anni come fattore di rischio principale, uno dei famosi fattori di rischio primari che comportano un aumentato rischio generale. Se guardiamo dal punto di vista epidemiologico, nonostante tutto, nonostante il divieto di pubblicità per il fumo che è stato svolto in diversi anni fa, le scritte sui pacchetti di sigarette o di tabacco,
2: certo,
3: sul fatto che il fumo uccide, così, in realtà queste campagne non funzionano, di fatto non sono un deterrente. Di fatto sappiamo che in Europa il 17-18% della popolazione fuma sigarette tradizionali di vario tipo, che sia tabacco sfuso piuttosto che sigarette. In Italia un numero è un po' più alto ancora, anche se in leggera diminuzione rispetto al passato. Invece quello che sta emergendo è un altro tipo di fumo che coinvolge almeno il 4-5% della popolazione ed è in incremento nell'ultimo periodo, un incremento del 30-40% almeno sul fumo di tipo elettronico, che ha diverse tipologie ma che comunque riveste un ulteriore danno anche questo, e di cui molti sono totalmente incoscienti perché pensano che sia più sicuro, cosa che in realtà non è.
2: Ecco, in effetti, appunto, volevo dire, era stato creato per dare un'alternativa al fumo di sigaretta perché è meno pericoloso. In realtà si sta verificando dopo un po' di anni che non è così.
3: No, invece non è così. Poi ne entreremo in dettaglio nello specifico per spiegare come mai di fatto non rappresenta un deterrente, mentre anzi rappresenta un modello per poter avviarsi anche al fumo tradizionale in diversi casi.
2: Ma poi addirittura
3: ne parleremo poi in dettaglio. Lascerei la parola alla dottoressa Vecchio, che così vi specifica un attimino meglio quali sono un po' le problematiche legate al fumo in maniera più dettagliata.
2: Ecco, bene, prego.
4: Grazie. Un ruolo da protagonista per i soggetti che fumano è quello della nicotina, che è il componente psicoattivo principale ed è quello che determina la dipendenza dal fumo, sia fisica sia soprattutto psichica, al pari di eroina e cocaina. Ed è quindi la dipendenza generata dalla nicotina che mantiene l'abitudine tabagica e che mantiene l'abitudine appunto al fumo e aumenta il rischio di malattie cardiovascolari. La strategia elettronica per quanto riguarda il fumo deve essere suddivisa in due grandi categorie: una fumo di sigaretta elettronica propriamente detta e tutti quei prodotti a tabacco riscaldato e non bruciato. c'è una differenza particolare, perché nei prodotti col tabacco riscaldato e non bruciato è comunque presente tabacco, di conseguenza è comunque presente della nicotina, sebbene sì in percentuali minori, ma la sua presenza mantiene le stesse caratteristiche di sapore, di odore, di abitudine del tabacco normale, e di conseguenza mantiene la stessa dipendenza psichica. Di conseguenza, passare dal tabagismo tradizionale alla sigaretta elettronica, ma con prodotti a tabacco riscaldato, in realtà non cambia davvero, non dà una svolta decisiva alla dipendenza da tabacco, legata alla nicotina, perché il tabacco è sempre presente.
2: È solo un'illusione, ecco, diciamo, una giustificazione per sé, per qualcosa che si vuole, esatto, dire faccio meno, in realtà invece
4: c'è comunque del tabacco.
2: C'è il tabacco.
4: Diversamente, la sigaretta elettronica propriamente detta è un dispositivo che mediante della corrente elettrica determina il riscaldamento di un liquido che genera vapore, e da qui l'abitudine al fumo con questo tipo di sigaretta elettronica è diventata molto più personale, al di là delle caratteristiche di colore, di manualità della sigaretta di per sé. La composizione del liquido è assolutamente personalizzabile, da un lato con una percentuale diversa di nicotina, e in questo senso si può pensare di ridurre la dipendenza da nicotina perché è minore la percentuale di questo elemento all'interno del liquido, ma dall'altro con aromi che rendono l'esperienza tabagica molto più personale, che può essere fruttato, di un drink mentolato
2: addirittura,
4: che dà delle caratteristiche al fumo ben diverse da quelle più comuni, ma soprattutto personali, e quindi l'abitudine tabagica, anche elettronica, diventa un'esperienza personale, ma non per questo meno più sicura o meno dannosa.
2: Ecco, per i nostri ascoltatori, quindi questo sistema, questo secondo sistema prevede una scelta della quantità di nicotina e poi anche l'aroma da dare a questo fumo, insomma, questa, ecco.
4: Con la scelta del liquido, esatto.
2: Addirittura con la scelta.
4: Scelto il liquido che ha dei componenti principali che sono il glicole e il glicerolo, e poi si può scegliere la percentuale di nicotina presente e l'aroma.
1: Ecco. Prodotti chimici comunque sono.
2: Sì, sono tutti prodotti chimici.
4: Sì. E i dati che stanno emergendo su questa modalità di fumo sono assolutamente molto recenti, ma anche con numeri inizialmente limitati, proprio perché dipende dalla modalità, dall'abitudine tabagica di per sé, e anche dalla tipologia di liquido che viene scelto, che ha componenti più o meno noti e di conseguenza con degli effetti collaterali più o meno evidenti.
2: Certo.
4: Nell'immediato.
2: È più diffuso questo secondo sistema o il primo che ha nominato?
4: In realtà sono più o meno sovrapponibili, perché manca proprio la consapevolezza di una differenza sostanziale tra i due, cioè della presenza di tabacco e quindi di nicotina invariata rispetto a un liquido che può avere diverse componenti di cui l'utilizzatore dovrebbe esserne cosciente.
3: Sì, se posso fare una precisazione. In passato, all'inizio, quando è iniziato l'utilizzo delle sigarette elettroniche, si diceva che erano potenzialmente vantaggiose perché uno poteva scalare la quantità di nicotina e pian piano disassuefarsi dalla stessa. Cosa che in realtà accade solo in pochi casi, e molto spesso invece uno pian piano aumenta e poi passa anche alla tradizionale. Quindi in realtà non è un metodo globalmente efficace, se non in pochi
2: casi. Non è dissuasivo, ma anzi
3: potrebbe essere un passaggio iniziale per potersi avviare poi più o meno consapevolmente anche al fumo tradizionale. Queste sono le prime esperienze di sigaretta elettronica. Le altre invece a riscaldamento sono un'esperienza diversa e rappresentano un modello ulteriore in cui tu usi il tabacco in una formulazione particolare a riscaldamento e pensi che in questo modo non ci siano i residui carboniosi, non hai tutto il danno diretto dal fumo tradizionale. In realtà non è così.
4: Infatti il successo dei prodotti a tabacco riscaldato è proprio per l'insoddisfazione della sigaretta elettronica per la mancanza del cosiddetto colpo in gola, cioè della prima boccata da tabacco che i prodotti a tabacco riscaldato possono offrire rispetto a una sigaretta elettronica propriamente detta.
1: Un tempo si diceva che la carta fosse più dannosa del tabacco, quindi si fumavano il sigaro, fumavano altre cose. Non è vero.
3: Fumarsi carta non è bello, e questo sicuramente non fa bene. Ah. Però diciamo che quando tu fumi una sigaretta, non dico ovviamente un sigaro, perché il sigaro è fatto tutto di foglie di tabacco,
1: certo,
3: ma se fumi la sigaretta ti fumi anche i residui carboniosi sia del tabacco che della carta della sigaretta. E il filtro, sappiamo che oltretutto è potenzialmente anche tossico, anche il filtro, certo, quando usi il filtro. La raccomandazione è non fumare affatto, perché oggettivamente, come dicevo, il problema è che non bisogna guardare io fumo poche sigarette perché ne fumo 3 al giorno. Se fumi 3 sigarette al giorno ne fumi più di 1000 all'anno, in 10 anni sono più di 10.000. Se ne fumi 20 sigarette al giorno sono circa 7200 all'anno e in 10 anni sono 70.000.
1: Certo.
3: Io credo di aver visto i record di quelli della mia collezione personale di pazienti con 650.000 sigarette calcolate fumate nella vita. Non vi dico quali sono stati i problemi che aveva questo uomo, ma la maggior parte dei pazienti non ce la fa arrivare a un'età molto avanzata. Poi un'altra cosa, tutti dicono ma che lì fumavano male morti.
1: Ma
3: io dico sempre, se trovi, metti 100 soggetti che non fumano da una parte e 100 soggetti fumatori attivi dall'altra e dovessi guardarli longitudinalmente nel tempo, tu sai che quelli che sopravvivono più a lungo sono quelli che non fumano. Poi, come sappiamo, ci possono essere altri accidenti di percorso, ma la probabilità di sopravvivenza e di minore disabilità nel tempo è legata ai non fumatori rispetto ai fumatori. C'è anche una quota di dipendenza da quanto fumi, ma bisogna stare attenti anche al fatto che questo effetto è anche di tipo stocastico, cioè anche casuale. C'è quello che magari fuma poche sigarette, ma in lui gli fanno
2: ma
3: molto
2: lui,
3: male.
2: L'indice proprio è più alto rispetto ad altri che invece resistono di più.
3: E questo va tenuto in considerazione.
1: Comunque il fumo fa male. Facciamo uno stacco musicale e dopo ritorniamo.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista al dottor Daniele Nassiakos e alla dottoressa Chiara Vecchio. Stiamo parlando del fumo, già abbiamo detto tante cose, ma ce ne sono altrettante da dire, perché insomma il fumo è un fattore di rischio molto importante per quanto riguarda il nostro cuore. Prego, dottore. Sì.
1: Ma intanto bisogna sempre sfatare delle false credenze. Una di queste che ho detto è la quantità di sigarette fumate. L'altra è quella tipica di che ormai io non aspiro il fumo, e poi no, io fumo solo la pipa, no, ma io fumo il sigaro che è più sicuro, io fumo col filtro. Intanto non è pensabile che uno aspiri, cioè inspiri il fumo della sigaretta o di qualsiasi altra cosa e non vada giù nei polmoni. In realtà va giù, magari qualcosa meno, ma va sempre giù. Quindi in realtà non è possibile non aspirare. La seconda cosa è che anche la pipa, anche il sigaro, che normalmente uno dice non aspiro, lo butto fuori tutto, in realtà dalla velocità con cui tu inspiri fa sì che vada sempre giù nei polmoni, poi lo butti fuori una quota, ma una quota resta giù. E vale per la pipa, vale per i sigari, vale per tutte le sostanze che tu vai a fumare con il metodo tradizionale. Bisogna calcolare anche che anche il filtro delle sigarette non è sicuro, perché le sostanze che vengono utilizzate per filtrare si riscaldano e tu le aspiri, e quelle possono essere tossiche. Quindi bisogna ricordarsi che nel fumo tradizionale ci sono tanti cofattori che creano un danno aterosclerotico e accelerano l'invecchiamento dei vasi macrocircolo, quindi arterie coronarie, vasi cerebrali, carotidi, arterie periferiche. Molto spesso i forti fumatori hanno delle arteriopatie periferiche che comportano il rischio di claudicazio, cioè di dolori alla circolazione, alle gambe, ai polpacci o alle gambe quando camminano, perché si chiudono i vasi e vanno incontro a un'ischemia del vaso, del polpaccio, della coscia, e arrivano fino all'amputazione quando la malattia si avanza, oppure rischio di infarto per malattie coronariche, oppure rischio di ictus per malattie carotidee, cioè aterosclerosi delle carotidi. Quindi il fumo dà un danno cardio e cerebrovascolare e vascolare periferico importantissimo, e anche accelera l'invecchiamento dei reni. Quindi questo dato va tenuto in considerazione, più, come ho detto prima, un incremento incredibile di tutti i tipi di tumori, cioè dà proprio una spinta al rischio oncologico, perché aumenta l'infiammazione, aumenta il danno endoteliale dei substrati delle cellule, e aumenta tutto questo tipo di rischi.
2: Caspita.
1: E in più non ho parlato della malattia respiratoria cronica, perché col tempo i polmoni si danneggiano, scambiano meno ossigeno, e si rischia di dover andare in ossigenoterapia e di avere proprio una dipendenza assoluta dall'ossigeno.
2: Dall'ossigeno, perché appunto il polmone non funziona più.
1: Attualmente in reparto abbiamo due pazienti che saranno da posizionare in ossigenoterapia permanente.
0: Le faccio una domanda, dottore, magari esulo un po' dal ragionamento. Ha detto che la pubblicità sul pacchetto delle sigarette non è un grosso deterrente, però quando c'è stata l'idea di metterlo sul vino, no? Che il vino fa male, l'alcol fa male, c'è stata un'alzata di scudi tremenda da tutti i produttori.
1: Assolutamente sì.
0: Perché temono che funzioni?
1: Perché è ovvio che non fa piacere prendere un... Allora, sono due atteggiamenti diversi probabilmente. Uno, perché non fa piacere vedere sull'etichetta che il vino fa male, che l'alcol fa male. E non fa piacere, e generalmente questo potrebbe essere un deterrente, ma secondo me poi alla fine non lo sarà. Invece sul pacchetto di sigarette il concetto che muove il fumatore è che tanto a me non succede. Perché capita anche a quelli che non fumano, tanto meno succede. Di solito uno tende a coprirlo. Se vogliamo, il pacchetto di sigarette o il pacchetto di tabacco da fumare è meno elegante di come poteva essere nel passato, perché è coperto da queste scritte. Ma tanto il fumatore non è interessato a questa cosa, a lui interessa il contenuto, e quindi si concentra sul contenuto. Poi si giustifica, certo, dicendo ne fumo poco, ma come ho detto, quel poco sono sempre tante.
2: Ecco. Sì.
0: Benissimo. La dottoressa Vecchia vuole aggiungere qualcosa?
3: Sì, i dati per quanto riguarda la correlazione di rischio tra il fumo elettronico e il rischio cardiovascolare sono ancora molto giovani, ma sebbene molto recenti suggeriscono in modo chiaro come vi sia una, un parallelismo tra le alterazioni date dal fumo tradizionale e dalla sigaretta elettronica per quanto riguarda l'aumento medio dei valori di pressione arteriosa. Ripeto, il dato è estremamente recente, però suggerisce come vi sia un medesimo meccanismo d'azione e di danno per le due tipologie di fumo, e questo per quanto riguarda i soggetti giovani senza altre patologie che possono aumentare il rischio. Infatti sono i giovani quelli verso i quali viene indirizzata questa nuova campagna tabagica, e sono i giovani quelli che iniziano a fumare direttamente con una sigaretta elettronica, con ecco. L'idea di essere
2: da quella,
3: esatto,
2: certo.
3: Partono da quella anche qui con l'inconsapevolezza del contenuto del liquido. Nel 2019 negli Stati Uniti c'è stata un'epidemia di ricoveri, oltre 2000 ricoveri di giovani tra i 18 e i 24 anni circa, con circa 70 decessi per patologie respiratorie acute importanti legate all'abitudine tabagica elettronica.
2: Ecco,
3: questo perché all'interno del liquido di quelle svapo era contenuto del tetraidrocannabinolo.
2: Addirittura.
3: E questo a squarciare le domande sul uno, l'età di inizio dell'abitudine tabagica, sul contenuto del liquido e soprattutto sugli effetti avversi che questi elementi possono determinare anche con la sigaretta elettronica. Questi sono i dati del 2019. E in Italia c'è una tendenza simile, in quanto i dati dell'Istituto Superiore di Sanità riportano una percentuale del 30% dei giovani tra i 14 e i 17 anni,
2: 14 anni,
3: sì, e hanno fatto uso di tabacco o hanno fumato nei 30 giorni precedenti all'intervista che è stata fatta. E questo solleva tantissime questioni di formazione, di educazione, di fragilità di un'età che è quella dell'adolescenza, certo. In cui oltre alla componente familiare ci sono i luoghi di aggregazione giovanile che possono essere meritevoli di una migliore formazione. Di recente sono emersi dati sui patch di nicotina patch che utilizzano i giovani mettendo queste bustine,
2: ecco, microscopiche. Spieghiamo agli ascoltatori cosa sono, perché magari non hanno mai visto.
3: Sono delle piccole bustine grandi forse un centimetro e mezzo, che vengono posizionate all'interno del cavo orale sulle gengive e contengono nicotina. Ne contengono nicotina con una percentuale 10 volte superiore a una sola sigaretta di tabacco tradizionale. E sono in progressiva diffusione proprio nei soggetti più giovani, negli adolescenti. Non vi è un controllo stretto da un lato, ma dall'altro non vi è neanche la consapevolezza del danno che possono provocare, di dipendenza in primis, perché la nicotina rimane l'elemento principale che sostiene la dipendenza da fumo, e l'abitudine e il danno acuto dalla nicotina stessa, che viene assunta in una percentuale 10 volte superiore. Ecco.
2: È pazzesco come appunto poi nell'età dell'adolescenza queste cose, si vuole provare tutto e si tenta anche questa strada pur di così avere uno sballo tra virgolette o qualcosa del genere.
1: Ah, più che altro perché questo tipo di fumo alternativo in realtà ti dà siccome la nicotina ti dà la sensazione di sono pronto, sono attivo, sono energico.
2: Ecco, perché poi il risultato è quello di sentirsi carico.
1: Perché in realtà aumenta la pressione, aumenta la frequenza cardiaca, tutte cose che non fanno bene ovviamente, ma che comunque, soprattutto non tanto nell'immediato quanto a lunga distanza. Ma il vero problema è che c'è uno scarsissimo controllo, tanto vero che se passate davanti alle scuole, a tutti i tipi di scuole, trovate molti giovani che hanno la sigaretta elettronica di varie tipologie in mano e che fumano come se non fosse un problema. Tabacco, una volta fumavano la sigaretta tradizionale, adesso fumano una o l'altra o entrambe le tipologie, ma quella dei patches è ancora più pericolosa perché si ha l'inconsapevolezza del fatto che in realtà ci possa essere un danno totalmente diverso, una dipendenza molto forte, anche perché poi ci sono patches che hanno quei limiti di tolleranza che comunque già sono negativi, ma che comunque sono quelli delle normative, ma ci sono anche patches molto più concentrati che sono ancora molto più pericolosi. E il vero problema è che non c'è un controllo effettivo, come diceva il dottor Savecchio, su chi vende sulla vendita e sull'acquisto di queste sostanze, perché di fatto i limiti d'età spesso vengono aggirati a vario titolo, te le compra l'amico sempre poi la concentrazione è quella rispondente alla
2: un controllo e una formazione sul pericolo,
1: c'è una totale disinformazione sul rischio effettivo. Si è dimenticato un po' il rischio del tradizionale, perché si pensa che comunque adesso per qualche motivo in realtà si fumi di meno e vabbè fumi poco, in realtà non è vero, il danno c'è e aumenta sempre di più il rischio. Dall'altro lato ci sono tutte queste recenti introduzioni, queste ultimissime introduzioni di alternative al fumo tradizionale che sono molto pericolose e molto più subdole. Perché sembrano anche molto estetiche, no? Perché fai questo vapore, sembra un vapore innocente, quando lo fai
2: quell'aria di grande, esatto, per gli adolescenti, si sentono grandi.
1: Poi
2: si
1: la sigaretta è carina, colorata, te la tieni in mano perché vedete che ti tengono in mano una cosa. In realtà quello è un'arma lenta e micidiale.
0: Alla dipendenza si arriva gradualmente comunque?
1: Molto rapidamente. La nicotina dà un effetto di dipendenza molto rapido.
2: Molto rapido.
1: Bene, come un po' tutte le sostanze dopanti. Il THC, certo, di cui parlava la dottoressa prima, è stato un fenomeno transitorio. Normalmente in Italia non ci sono, che noi sappiamo, sigarette con elettroniche che contengano nel loro contenitore componenti di tetraidrocannabinolo, che è l'estratto della cannabis.
2: Cioè, quello che diceva dell'America,
1: esatto.
2: Mm-hmm. Ecco,
1: però,
2: in Italia
1: no,
2: per
1: però
2: ora non
1: in
2: si
1: realtà,
2: sa.
1: Sì, però diciamo che non dovrebbe esserci, ma in realtà noi non sappiamo esattamente che cosa ci sia come componente. Cioè che il grosso problema è che tutti i componenti di cui non sappiamo esattamente bene la potenziale tossicità non sono sempre dichiarati e il consumatore è totalmente inconsapevole. Quello che al massimo sa è quanta più o meno nicotina viene dichiarata dentro il pacchetto.
2: Perfetto.
0: Bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Allora ringraziamo il dottor Nassiakos e la dottoressa Vecchio di essere stati esaurienti su questo tema
2: molto
0: importante e diffuso.
2: Molto.
0: Grazie anche ai nostri radioascoltatori. Una buona giornata a tutti.
2: Buona giornata.
1: Grazie,
3: arrivederci.

0: Orizzonti in Blu, la radio in cielo.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Esi alle 22.
0: Io più vicina a te.
2: Il punto, le risposte dei consiglieri comunali alle domande della città.
3: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
4: Buongiorno a tutti.
3: Matteo alla regia. Oggi i nostri ospiti sono Silvio Barosso e Matteo Sabatti di Insieme per Crescere, consiglieri comunali presso il Comune di Saronno. Buongiorno a entrambi, benvenuti.
4: Buongiorno a tutti.
5: Buongiorno a tutti.
6: Buongiorno.
4: Bene, che iniziamo la nostra chiacchierata. Ci siamo visti un mese fa, nel frattempo qualche evento è successo. Ne cito tre, in modo che possiamo discutere. Primo, Sabatti ha avuto la delega allo sport e questo è un evento in particolare. Secondo, c'è stato il sit-in sulla sicurezza organizzato da Boccieri con la partecipazione di alcune forze politiche. Terzo, le dimissioni di due consiglieri. Cominciamo con Sabatti. Sabatti, come mai questa delega e cosa l'ha spinta ad accettare questo incarico?
6: Buongiorno, così buongiorno a tutti, prima di tutto. Sì, allora, parlando con la sindaca e con l'assessore Latuada, abbiamo ritenuto che come amministrazione possiamo dare un occhio di riguardo a quelle che erano le città sportive e territorio, lo sport a Saronno. Quindi, quando c'è stata la necessità di trovare una figura che affiancasse l'assessore e lo supportasse nei temi che riguardano lo sport, ho deciso di farmi avanti e aiutarlo in questo tema che secondo me è prioritario per la nostra città. Saronno è piena di città sportive e ha una vita attiva nello sport, quindi non potevamo tirarci indietro, ho deciso di aiutare l'assessore su questo. E io ritengo che lo sport a Saronno sia fatto principalmente da due temi: il primo che è il tema sociale e il secondo che è il tema della manutenzione e della gestione degli impianti. Con la gestione degli impianti è un problema che è evidente a tutti. Gli impianti di Saronno hanno una scarsissima manutenzione dovuta sia a una certa mancanza da parte degli uffici comunali, ma anche una mancanza di investimenti strutturali negli ultimi anni. Quindi la prima cosa che ho fatto in accordo con l'assessore è stata andare negli uffici e pretendere di fare il punto su tutti gli impianti sportivi e sulle manutenzioni necessarie per rendere gli impianti sportivi sicuramente tutti a norma e renderli veramente agibili per più società sportive possibili. E questo si aggiunge a un lavoro che dobbiamo fare per cercare nuovi spazi per le società sportive. In questo momento abbiamo un grandissimo problema con le palestre a Saronno. Sono tante società sportive che chiedono nuove palestre, nuovi spazi per potersi allenare, ma di fatto non abbiamo al momento spazi agibili. Quindi il lavoro parallelo che sto facendo con l'assessore è cercare di parlare con la provincia e avere sempre più palestre delle scuole superiori che sono in gestione della provincia e quindi aumentare gli spazi disponibili. Poi, come dicevo prima, c'è un lavoro molto più complesso che è sul sociale, che voglio seguire sia con l'assessore Latuada ma anche con l'assessore attivi sociali Fabris, che vada proprio a lavorare sul concetto di sport come strumento di integrazione e di educazione dei giovani, perché veramente credo che tramite lo sport ne possiamo veramente recuperare tanti ragazzi, educare e farli crescere bene come facciamo anche a scuola.
4: Parliamo con Barosso, facciamo un altro argomento, che è questo sit-in che è stato ventilato, in cui non è che abbia avuto un grande successo perché le presenze erano molto scarse. Ecco, che significato dai e che valore dà a questo sit-in fatto da questa forza così cittadina sulla sicurezza, mettendo in evidenza questo problema che purtroppo, ahimè, diventa ancora più penoso a Saronno. I fatti continuano a susseguirsi in un modo, con una cadenza veramente impressionante.
5: Assolutamente. Allora, premesso che io non ho partecipato al sit-in perché non potevo così. Comunque è stato un sit-in appunto non particolarmente numeroso, no? Perché in effetti è così. Però al di là di questo, per carità, onore al merito poi a chi opera anche in questo senso. E sulla sicurezza, secondo me, bisogna fare un discorso molto, molto generale.
4: La fermo un attimo, ma come forza politica, come consigliere, ha aderito a questa iniziativa, sì o no?
5: No, noi non l'abbiamo aderito.
4: Non avete aderito.
5: No, non abbiamo aderito perché, però, cioè, diciamo che tutto quello che riguarda sicurezza e via dicendo è comunque bene merito, perché comunque è uno sforzo che occorre fare. Dal mio punto di vista, sul discorso della sicurezza c'è un problema di narrazione politica, no? Nel senso che sembra che la sicurezza debba essere un qualche cosa di peculiare al centrodestra, mentre invece il centrosinistra sembra che non si interessi più di tanto, no? E la cosa è, secondo me, l'esatto contrario, no? Allora, che ci siano episodi di criminalità, ma soprattutto la microcriminalità, che secondo me è molto preoccupante e mi dà particolarmente fastidio, no? C'è, non c'è solo Saronno, basta vedere la cronaca anche della provincia di Varese, a Varese, Busto, Gallarate, ci sono comunque queste cose qua, no? Quello che invece su Saronno dobbiamo dire è che comunque questa amministrazione ha dato una svolta nel senso della sicurezza, perché comunque ha investito dei soldi, abbiamo cambiato i turni della polizia locale, abbiamo fatto un po' più di presidio del territorio. Si può fare di più e si può fare meglio. Non c'è una soluzione immediata e ultimativa che ci può essere sulla sicurezza, perché è un problema che viene da lontano, no? E soprattutto sulla sicurezza dobbiamo fare un discorso che non è una competenza precipua dell'amministrazione comunale, perché obiettivamente il problema della sicurezza è un problema nazionale. Allora, diciamo che a livello nazionale mancano 30.000 persone tra carabinieri, poliziotti e finanzieri, per cui al di là di tutto c'è un problema che non viene gestito a livello nazionale, che a sua volta c'è una ricaduta a livello locale. Quello che noi dobbiamo fare meglio a Saronno, no, è che noi dobbiamo magari dire meglio quello che stiamo facendo, perché altrimenti sembra che qui a Saronno la sicurezza non sia gestita, mentre invece compatibilmente con il problema grosso che c'è, noi stiamo cercando di fare il nostro meglio.
3: Certo. Volevo chiedere una cosa, hai detto prima a Matteo Sabatti, hai detto prima che a Saronno c'è carenza di spazi, soprattutto per le palestre, ma l'idea del palazzetto dello sport di cui si è parlato di un po' di tempo fa e di cui ogni tanto si riparla, è fattibile, è proponibile per il futuro a Saronno un palazzetto vero dello sport che sia a servizio di tutti oppure no?
6: Beh, certo, è una struttura che è necessaria in questo momento a Saronno. Poi c'è un fatto di opportunità. Se stiamo parlando di costruire una nuova struttura da niente, un nuovo palazzetto, c'è ovviamente bisogno di cercare i fondi per poterlo fare. Qua ci sono diversi modi di poterlo fare. Secondo me a Saronno non ha mai avuto una visione economica di cosa sono gli impianti sportivi. Secondo me, se un investimento di questo tipo, che è necessario per la nostra città, bisognerebbe fare un piano che vada anche a includere sponsor e aziende che permettano poi di creare un vero palazzetto, ma che possa anche essere mantenuto dalla città, perché poi il tema veramente di Saronno non è solo gli impianti, come avere impianti sportivi, anche come li manteniamo, perché certo, se noi abbiamo tanti impianti ma li manteniamo in un modo indecoroso diventa un tema importante, specialmente adesso che sulla spesa corrente abbiamo tanti problemi come nel nostro bilancio, come a Saronno, bisogna fare delle scelte. Quindi se scegliamo ovviamente di aprire a investire su nuove strutture sportive, cosa che io ritengo necessaria e prioritaria, dobbiamo necessariamente tagliare da qualche altra parte. È un fatto di una certa politica che io sostengo fortemente, ecco.
4: Però sostengo un po' la politica. La minoranza ogni tanto mette in evidenza che la voce di Barroso nella maggioranza si fa un qualche distinguo. Come giudica questi commenti che fa la minoranza quando negli interventi che Barroso fa in Consiglio Comunale?
5: Ma qui bisogna capire esattamente cosa si intende per distinguo, no? Premesso che noi abbiamo sempre votato a favore di tutto quello che c'era da votare, perché noi siamo fortemente all'interno della maggioranza, ci crediamo molto in questo progetto e lo porteremo avanti fino alla fine nel migliore dei modi, no? Diciamo che magari certi tipi di sensibilità ogni tanto magari ci hanno portato a fare degli interventi leggermente diversi.
4: Che la minoranza ha messo in evidenza.
5: Sì, però non so, io faccio per dire, a me sembra che alla fin fine l'unico intervento che, se vogliamo, non era perfettamente allineato era quello magari sul discorso del regolamento del verde, no? Allora, bisogna fare una precisazione. Noi partiamo dal presupposto che comunque noi siamo al servizio della città, al servizio di Saronno, e non è che quello che viene proposto dall'opposizione debba essere per forza sì che semplice sempre bocciato, no? Cioè si discute, ci si confronta e si cerca di operare al meglio, anche sfruttando magari le idee che possono venire dalla minoranza, no? Tant'è vero, l'abbiamo dimostrato l'altra volta in Consiglio Comunale con con l'intervento sulla mozione che c'è stato sul commercio, ho detto la mia appunto riguardo al discorso del regolamento del verde, che è da cambiare perché così è fatto male, non funziona e sarà da cambiare. Detto questo, però, cioè, gli impegni presi dall'assessore in merito ci permetteva appunto di votare contro alla mozione che era stata proposta. Secondo me un certo tipo di narrazione sulla nostra posizione è un po' strumentale, perché ogni tanto vengono fuori delle voci che secondo me vengono messe fuori così giusto per indispettire un attimino un po'.
4: Non sono suffragati da fatti concreti,
5: assolutamente no, no. Assolutamente no, non c'è nessun motivo da parte nostra di non essere contenti del ruolo che abbiamo, di quello che stiamo facendo. Stiamo operando con tutte le altre politiche nella massima collaborazione, siamo aperti a tutto. Chiaramente ognuno ha le sue sensibilità e porta avanti i discorsi a suo modo.
4: Una domanda che faccio a entrambi: come forza politica, se dopo un anno di esperienza in questa amministrazione, siete contenti dei risultati che voi come forza politica avevate prefissato, sì o no?
5: Ma allora, intanto, al di là di tutto, è stato un anno di cui io posso dire che noi siamo comunque contenti, è stato un anno molto positivo, abbiamo lavorato bene, vi dicendo così. Come risultati, diciamo, se proprio dobbiamo dire un discorso proprio a livello operativo, noi abbiamo un assessore che si sta muovendo molto bene, che è Matteo Fabris, che ha detto anche della stessa opposizione, insomma, sta lavorando molto bene, sta portando avanti un sacco di progetti molto positivi e vi dicendo, si sta affermando molto bene. Abbiamo due esponenti ai vertici delle principali società collegate al Comune di Saronno, che è la Saronno Servizi e l'istituzione Zerbi, no? Che anche loro stanno operando molto bene, per cui dal nostro punto di vista siamo pienamente contenti. L'ultima nomina riguardante appunto la posizione di Matteo come delegato allo sport è un'ulteriore, diciamo, ciliegina sulla torta, perché abbiamo messo lì un ragazzo molto competente, molto entusiasta, che ha voglia di fare, su un argomento che è estremamente delicato, perché lo sport coinvolge tante famiglie, tanti giovani, c'è un discorso a livello educativo che è molto importante, per cui direi che dal nostro punto di vista noi siamo contenti e soddisfatti. Chiaramente noi cercheremo di migliorare
4: questa analisi, sì o no?
6: Certo, adesso poi, se mi permette Costino, io vorrei aggiungere che come amministrazione ho avuto la sfortuna di, secondo me, di partire con un piede un po' zoppo. Noi abbiamo iniziato la nostra amministrazione dovendo sistemare i problemi degli ultimi 20 anni di mala gestione della città. Per esempio,
4: esatta questa affermazione, mala gestione, sì, su tanti
6: temi secondo me c'è stata una mancanza di pianificazione, come avevo già detto anche l'ultima volta, che ha fatto pagare un caro prezzo tanti saronnesi. È un esempio l'impiantistica sportiva, come dicevo prima non c'è mai stata una pianificazione, siamo sempre andati avanti un po' alle urgenze, alla necessità del momento. Ecco, noi in questo primo anno siamo riusciti veramente a rimettere un piano concreto di interventi da qui ai prossimi 5-10 anni delle priorità della nostra amministrazione. Ovviamente quando uno fa un lavoro di progettazione non è evidente nei primi mesi dell'amministrazione, ma è un lavoro che diventa veramente evidente e utile dopo un po' di anni, ed è quello che diciamo sempre: non possiamo sempre inseguire le urgenze. Quello che serve a Saronno è una progettazione seria degli interventi e delle priorità, ed è quello che stiamo facendo, quello che sta facendo benissimo la presidente della Zerbi, la Fiorenza Ricciardi, nel sistemare la Zerbi, dargli veramente una visione di lungo periodo su quelle che sono le priorità.
4: Sulla Zerbi ci sono state parecchie polemiche, non indifferenti, in cui non c'è ancora una risposta molto chiara dall'amministrazione comunale sulla faccenda Zerbi. È ancora una parte di discussione.
5: No, diciamo che adesso, allora, intanto le polemiche che sono venute fuori per la chiusura delle classi sono state superate, perché comunque è stato deciso un certo tipo di orientamento e le classi non sono state chiuse, sono stati fatti degli investimenti come assunzione del personale, dicendo, tant'è vero che è ufficiale la revoca della manifestazione sindacale che era prevista per il 23, e qui dobbiamo dare atto al grossissimo lavoro che è stato fatto sia all'interno dell'amministrazione comunale ma soprattutto all'interno del CDA della Zerbi, che ha operato in tal senso, no? E a questo punto qua bisogna anche ringraziare, diciamo, lo spirito di collaborazione dei sindacati, che alla fin fine hanno permesso di chiudere veramente il cerchio su un problema che poteva diventare grosso ed esplosivo, perché insomma alla fin fine la polemica che è venuta fuori, secondo me molto strumentale, che si stava facendo delle speculazioni sulla pelle dei bambini, prima non era giusta, non era corretta, no? E abbiamo dimostrato che abbiamo operato veramente alla luce della difesa della parte educativa dei ragazzi. Insomma.
4: Cioè si è chiarito tutto, sia col sindacato, sia con le famiglie.
5: Beh, hanno assolutamente, perché hanno ritirato la manifestazione che era prevista per il 23 e hanno, io ho appena letto il volantino che hanno fatto avere la comunicazione ufficiale, in cui sono evidenziati i punti positivi che è venuto fuori da questa avvertenza.
4: Mancano 3 minuti, abbiamo un commento che dovete farlo sulle dimissioni di 2 assessori, Nicola Girardone alla riqualificazione urbana e la De Cristofoli al commercio. 2 assessorati importanti. Ecco, come state vivendo questa successione a questi 2 assessori che hanno dato le dimissioni?
5: Intanto, diciamo, da parte mia, da parte di tutta la lista, dobbiamo ringraziare i 2 assessori dimissionari per il lavoro svolto fino adesso, perché comunque fare l'assessore in un comune complicato come Saronno è impegnativo, richiede veramente tanta energia, tanto tempo, così. Specialmente con l'amico Nicola mi è spiaciuto, anche per le motivazioni poi delle stesse dimissioni, anche perché con Girardone noi abbiamo fatto un percorso in questi anni molto importante, che ci ha portato poi ad essere dove siamo, per cui va tutta la nostra ringraziamento, tutta la nostra solidarietà. Facciamo tanti auguri a quelli che verranno, i nuovi assessori che ci sono, che diciamo che al di là dello skill professionale di quello che prenderà l'urbanistica, poi la stessa Francesca Ruffini, che conosciamo ormai da anni, facciamo i migliori auguri, perché comunque va a prendere comunque un assessorato complicato.
4: Ve l'aspettavate una scelta all'interno del Consiglio Comunale?
5: Ma la scelta, cioè, diciamo che magari c'è qualche rumors in giro su qualche cambiamento, su qualche difficoltà a mantenere il ruolo, vi dicendo così, magari qualche rumor c'era già, però insomma credo che comunque è una scelta.

0: su determinati argomenti, e su uno in particolare su cui teniamo molto è il decoro urbano, perché dobbiamo fare in modo di avere un piano serio, organico, per fare in modo che la città non sia più vista come una città sporca, come una città disordinata, e dicendo il decoro urbano secondo noi è molto importante.
1: Sì, concordo pienamente con Silvio, c'è un problema importante quello della manutenzione del decoro urbano, e non posso che rilanciare nuovamente il tema dello sport, che dobbiamo fare sempre di più. Siamo andati un po' lenti questo primo anno, adesso dobbiamo veramente mettere giù un piano concreto per supportare le città sportive, che sono la vera ricchezza di questa città, ecco.
2: Ultima domanda, secca, siete favorevoli alla negazione della notte bianca, sì o no?
1: È stata una scelta difficile la maggioranza, adesso so perché che
2: mi hanno detto che nella maggioranza ci sono state parecchie opinioni divergenti, è vero sì o no?
0: Ma come tutte le scelte c'è il pro e il contro, no? Cioè, da un certo punto di vista
2: la vostra politica coera per mantenere la notte bianca,
0: ma noi, cioè, diciamo, è stata fatta una scelta perché obiettivamente la notte bianca, che era una cosa molto bella, molto, a me piaceva tanto così, però aveva, diciamo, un costo che è stato giudicato non coerente, no? Per cui è stata fatta un'altra scelta che secondo me è altrettanto valida, cioè non c'è una scelta giusta o sbagliata, sì che si implicita.
3: Bene, siamo arrivati alla fine del tempo, allora. Allora, grazie a Silvio Barosso, Matteo Sabatti di essere stati con noi, consiglieri comunali di Insieme per Crescere. Un saluto ai nostri radioascoltatori, buona giornata a tutti.
2: Buona giornata a tutti e sempre con Radio Orizzonti.
0: Ringraziamo per l'opportunità e salutiamo anche noi tutti.
1: Grazie, buona giornata. Grazie.

0: News.
1: Buonasera, questi i titoli del notiziario. Visita pastorale del Papa a Pavia, la Chiesa accompagna nel riscoprire la fede. Agostino ci è maestro, ha detto il pontefice nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Fra poco l'arrivo di Papa Leone a Sant'Angelo Lodigiano. Iran chiude di nuovo lo stretto di Hormuz dopo i raid israeliani in Libano in violazione del cessate il fuoco. Nuovo botta e risposta fra Trump e la Meloni dopo le duro scontro di ieri. Oggi la giornata mondiale del rifugiato. Il presidente Mattarella esorta a promuovere la salvaguardia di ogni essere umano. Buonasera da Antonella Mitola, visita pastorale di Papa Leone questo pomeriggio a Pavia. Facciamo crescere una chiesa che si rinnovi senza divisioni, ha detto il pontefice nell'omelia dopo l'atto di venerazione alle reliquie di Sant'Agostino nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Sentiamo Rita Salerno.
2: Prima il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, poi la tanto desiderata tappa nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro per la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino, la tappa in Duomo e infine in Piazza Vittoria. Quattro momenti in poche ore per incontrare malati e fragili, bambini, la comunità sudamericana e tutta la cittadinanza. Ultimo momento della sua visita a Lampo.
3: Che viva Pavia! Viva! Abbiamo sentito un momento fa dell'importanza della speranza e della pace. Tutti vogliamo vivere in pace. È molto importante che non perdiamo mai la speranza. Però come ci ha detto Sant'Agostino, se vogliamo cambiare i tempi, se vogliamo che il mondo viva in pace, dobbiamo cominciare con noi stessi. Vuol dire basta con parole di odio. Basta con gli insulti, con il bullying, basta con tutte quelle cose che fanno guerra fra le persone, fra le comunità, fra i paesi. Dobbiamo imparare tutti a essere costruttori di pace e promotori di riconciliazione.
2: Una comunità viva e presente nella città, attenta ai segni del tempo e alle sue sfide, che non si lascia scoraggiare dalle fatiche. Queste le parole del pontefice nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Ascoltiamo il suo discorso denso di contenuti e poi la linea può tornare.

0: lo studio.
1: Aderire a Cristo, pietra angolare, ci permette anche di affrontare le problematiche odierne che riguardano la trasmissione della fede e la pratica religiosa. In un tempo nel quale molte persone sembrano aver perduto il gusto spirituale o per diverse ragioni non riescono più ad avvertire come attraente la proposta della fede cristiana per la loro vita, siamo chiamati anzitutto a portare l'annuncio del Vangelo, un annuncio gioioso e liberante di Gesù Cristo, che faccia emergere la bellezza della fede per la nostra vita e per la nostra società. C'è sempre più bisogno oggi di accompagnare le persone alla scoperta o alla riscoperta della fede.
2: E voltiamo pagina. Una donna italiana di 45 anni è deceduta nel rogo in un resort a Bahia Ibe, nella Repubblica Dominicana. Sentiamo il servizio di Alessio Orlandi.
3: Erano le 11 di ieri, ora locale, le 17 in Italia, quando all'improvviso un inferno di fuoco e fumo ha avvolto il Viva Dominicus Beach, resort di lusso a Santo Domingo. Le fiamme, spinte dal forte vento, hanno avvolto in pochi minuti tutta la struttura. Non è ancora chiara l'origine del rogo che, secondo alcuni testimoni, sarebbe scoppiato nell'area che ospita la mensa dell'hotel. Nell'incendio ha perso la vita Francesca Valentino, 46 anni, originaria di Caserta. La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove si era rifugiata assieme ad altri turisti. Inutile la corsa disperata in ospedale con un'auto privata, per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare. Immediati soccorsi con i vigili del fuoco che hanno cercato di impedire che le fiamme si propagassero alle strutture vicine. Quasi 1700 turisti sono stati evacuati e trasferiti in altri hotel, tra loro anche 285 italiani. Di questi 130 sono già rientrati in Italia questa mattina. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: E c'è un nuovo botta e risposta oggi nello scontro fra il capo della Casa Bianca, Trump, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ci aggiorna Antonella Mazza-Teruel.
4: Non si ferma il capo della Casa Bianca, anzi arricchisce di un nuovo capitolo l'attacco contro la Presidente del Consiglio e questa volta lo mette nero su bianco. Donald Trump scrive sbagliato il nome della Meloni, ma intanto motiva la sua irritazione. La Premier non ha appoggiato gli USA contro Teheran e non ha concesso l'uso delle piste di atterraggio e ora, dopo la sconfitta militare dell'Iran, vuole tornare ad essere amica per aumentare i suoi bassi consensi. Nel post del Presidente americano viene ribadita, ma perde di importanza, la pressante richiesta, detta di Trump, di una foto insieme al recente G7, causa scatenante del pubblico scontro tra i due, che ha portato la Meloni, che ha ottenuto la solidarietà del Parlamento e del capo dello Stato Sergio Mattarella, a rispondere ieri in video per smentire la dichiarazione del potente alleato e oggi ad obiettare per iscritto in inglese, suggerendo al presidente Trump di concentrarsi sulla propria popolarità, sottolineando che l'Italia è una nazione sovrana e assicurando che non replicherà più a uno spettacolo che non è all'altezza per entrambi. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
2: Chiuso di nuovo lo stretto di Hormuz, l'Iran ha annunciato il blocco al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli Stati Uniti per i raid di Israele in Libano. Sentiamo Pierluigi Vito.
5: Lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso. L'Iran ha annunciato il blocco al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli USA per i raid di Israele in Libano. La Marina delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha ammonito le imbarcazioni nel Golfo Persico a non avvicinarsi a Hormuz a rischio della loro sicurezza. Una brusca frenata nel processo di distensione, proprio mentre le delegazioni negoziali sono in arrivo in Svizzera. Per gli Stati Uniti sarebbero già presenti Steve Witkoff e Jared Kushner, mentre il presidente J.D. Vance annuncia la sua presenza entro un paio di giorni. Teheran ha inviato il ministro degli esteri Abbas Araghchi, ma i primi incontri per organizzare i colloqui tecnici con la mediazione del Pakistan sarebbero già iniziati. L'obiettivo è arrivare a firmare un nuovo trattato entro metà agosto, ma il cammino è tutt'altro che in discesa. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: E in Libano, appunto, non si fermano i raid israeliani, almeno 16 oggi le vittime. Sentiamo Vito De Torre.
6: Non si ferma la violenza in Libano nonostante il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, entrato in vigore almeno sulla carta nella giornata di ieri. Secondo la stampa libanese, più di 30 persone sono state uccise negli attacchi israeliani condotti dall'alba di oggi in diverse aree del paese. Secondo i media libanesi, tra la mezzanotte e le 3 del pomeriggio l'aviazione israeliana ha effettuato 70 raid contro 22 villaggi, mentre i droni sono esplosi in 13 località del paese. Israele sostiene di aver reagito al lancio di oltre 50 proiettili da parte di Hezbollah contro le proprie truppe schierate nel Libano meridionale. L'esercito di Beirut condanna invece la prosecuzione degli attacchi israeliani, affermando che rischiano di compromettere ogni tentativo di riportare stabilità nel paese. Vito De Torre, linea allo studio.
2: È stato fermato un presunto responsabile che a bordo del SUV ieri notte ha investito uno scooter uccidendo un ragazzo di 17 anni. Sentiamo Marco Bergamaschi.
0: A rendere noto il fermo del presunto autore dell'incidente nel quale ha perso la vita stanotte un 17enne in Versilia è stata la polizia. Il ragazzo era a bordo di uno scooter con un amico sul viale al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Secondo le prime ricostruzioni il veicolo avrebbe effettuato un'inversione ad U travolgendo lo scooter. Il 17enne è morto sul colpo mentre l'altro ragazzo è ricoverato in gravi condizioni. Gli occupanti del SUV, pare 3 persone, erano fuggiti a piedi. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo, mentre l'amico è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Pisa. Sulla vicenda indagano i carabinieri che sono al lavoro, anche analizzando le immagini delle videocamere della zona per ricostruire la dinamica dello scontro e per rintracciare tutte le persone a bordo del SUV. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
2: E c'è una dichiarazione di Monsignor Paolo Giulietti, vescovo di Lucca, che esprime amarezza per il cinismo mostrato da chi ha preferito dileguarsi piuttosto che prestare soccorso e assumersi le proprie responsabilità. Oggi la giornata mondiale del rifugiato. Nell'occasione il presidente Mattarella esorta a promuovere la salvaguardia di ogni essere umano e contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. Sentiamo Giorgia Bresciani.
7: Sono 117 milioni 800 mila, secondo gli ultimi dati dell'UNHCR, le persone costrette alla fuga nel mondo, mentre i rifugiati sono più di 41 milioni, il 40% dei quali bambini e bambine. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, il presidente Mattarella manifesta solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità, talvolta sfruttata da organizzazioni criminali senza scrupoli né rispetto alcuno per la dignità della persona. E si unisce ancora una volta all'appello di quanti chiedono a ciascun membro della comunità internazionale di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia di ogni essere umano e contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. E anche oggi si registrano soccorsi in mare. 100 migranti che viaggiavano su 2 gommoni partiti dalla Libia sono stati portati a Lampedusa, fra loro anche una donna cieca e 5 minori. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: E ora andiamo a Sant'Angelo Lodigiano, dove il Papa è atteso a breve. Ci colleghiamo in diretta con Raffaella Frullone. Buonasera.
8: Sì, buonasera. Finalmente l'attesa sta per terminare qui a Sant'Angelo Lodigiano. Tra circa un'ora Papa Leone XIV atterrerà allo Stadio Comunale Carlo Chiesa, dove ad accoglierlo ci saranno 2.500 ragazzi dei centri estivi con i loro educatori. Da lì raggiungerà poi la Basilica dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini, dove ci troviamo e dove ore, da ore migliaia di persone hanno preso posto, nonostante il caldo torrido di questa giornata di giugno. Fedeli, famiglie arrivate anche da lontano, tanti ammalati. Per le strade campeggiano striscioni, bandiere americane, tanto entusiasmo per questa che è una visita storica, un appuntamento che ruota attorno alla figura di Santa Francesca Cabrini, nata proprio a Sant'Angelo Lodigiano e diventata la prima santa americana dopo una vita dedicata agli emigrati italiani. Negli Uniti è morta in quella Chicago che qualche anno dopo avrebbe dato i natali a Robert Francis Prevost. Tra i momenti più attesi la visita alla Basilica, la preghiera davanti alla reliquia del cuore della Santa che arriva dalla casa madre delle missionarie del Sacro Cuore della vicina Codogno, poi l'adorazione eucaristica, segno della missionarietà che si radica nella preghiera. Da Sant'Angelo Lodigiano è tutto, restituisco la linea allo studio.
2: Grazie Raffaella Frullone. E domani ricordiamo AIL celebra la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Sentiamo Giuseppe Toro, presidente dell'AIL.
9: Il 21 giugno è la giornata in cui AIL presenta all'opinione pubblica, al paese, le sue attività, le attività delle 83 sezioni, ma soprattutto i risultati della ricerca scientifica. Questo era l'aspetto più interessante, perché oggi grazie alla ricerca scientifica il 70% delle patologie ematologiche oggi vengono guarite. Ecco, noi presentiamo anche tutte quelle attività che servono a stare vicino al paziente, case AIL, l'assistenza domiciliare, i servizi nella rete, i viaggi solidali, sostegno psicologico, i nutrizionisti e soprattutto l'aiuto dei 18.000 volontari che seguono i pazienti dall'accoglienza ai luoghi della terapia e poi anche nelle dimissioni.
2: È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Adelia Duce, Angela Ferrioli e con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: Paolo Iannacci, Duo Jazz, alle terrazze del Duomo in Piazza del Duomo a Milano, lunedì 22 giugno. Una rara occasione per salire sulle terrazze del Duomo in orario serale. Si possono ammirare da vicino le guglie, le statue, la Madonnina, oltre che il panorama della città, con un sottofondo di musica dal vivo. La serata ha lo scopo di raccogliere fondi per la Fondazione Cieli Azzurri, che è un'organizzazione no profit che da oltre 30 anni sostiene la chirurgia pediatrica e neonatale del Policlinico. Il ricavato andrà al progetto Ospedale di Urbano del bambino. L'accompagnamento è affidato a Paolo Iannacci e Daniele Moretto, il pianista, compositore e cantautore milanese figlio di Enzo Iannacci e Moretto, che ha suonato per anni negli 883 ed è stato a lungo collaboratore di Iannacci padre. Ricordate dunque Paolo Iannacci, Duo Jazz.
1: A Como, nella Villa del Grumello, in via per Cernobbio 11. Torna a Villa del Grumello uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate, la rassegna di cinema sperimentale, che nelle serate di domenica 21 e domenica 28 giugno porterà il grande schermo nel suggestivo parco storico del Grumello, affacciato sul lungolago di Como. Unica nel panorama comasco, l'iniziativa trasforma il giardino ai piedi del maestoso cedro in una raffinata arena cinematografica sotto le stelle, offrendo al pubblico una selezione di opere di cinema d'autore. Alle ore 19:30 all'interno della villa saranno proiettati cortometraggi e mediometraggi, mentre alle ore 21:30 ai piedi del grande cedro sarà la volta del lungometraggio. Il pubblico potrà scegliere di partecipare all'intera serata oppure a uno solo dei due appuntamenti in programma. Ad arricchire l'esperienza, dalle ore 17:30 alle ore 20:45, non mancherà la possibilità di gustare un aperitivo vista lago aperto a tutti, immersi nella bellezza del parco, per accompagnare lo spettatore nell'atmosfera delle proiezioni.
2: Notre Dame de Paris, l'opera popolare di Riccardo Cocciante sul libretto di Pasquale Panella, torna in scena agli Arcimboldi a Milano fino al 28 di giugno per una nuova tornata di repliche milanesi. La tragica storia del gobbo Quasimodo, della bella Esmeralda, del laido arcidiacono Frollo e di Clopin e della sua corte di straccioni, tratta dal romanzo di Victor Hugo, è diventata con Cocciante un classico contemporaneo e affidata al rodato cast che ne ha decretato il successo fino al 28 di giugno.
1: La grande opera in villa, rassegna di opera lirica al teatrino di Villa Reale in Viale Brianza 1 a Monza. Villa Sormani e il consorzio Villa Reale e Parco di Monza si sono uniti per dare vita alla prima stagione lirica al Teatro di Corte della Reggia di Monza. Il 25 giugno andrà in scena il Barbiere di Siviglia di Rossini. Al fine di coinvolgere sempre di più il pubblico, è parte integrante dello spettacolo un'introduzione di carattere storico-musicale, ricca di riferimenti, aneddoti e collegamenti interdisciplinari. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
2: Cari ascoltatori, troverete senz'altro qualcosa che vi piacerà fare in quello che vi abbiamo presentato. Alla prossima!

0: Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. Parve anzi che il soldato fuoriuscisse dallo schermo, tanto che alcuni di quelli che occupavano la prima fila fecero un balzo indietro sui sedili. Nello stesso momento, però, facendo tirare a tutti un sospiro di sollievo, la sua minacciosa figura si dissolse per lasciare il posto al volto del Grande Fratello, i capelli e i baffi neri, irraggiante forza e una misteriosa serenità. Così grande che quasi riempiva lo schermo, nessuno udì quello che il Grande Fratello stava dicendo. Erano solo parole di incoraggiamento, di quelle che si dicono nel fragore della battaglia, impossibili a distinguersi. La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Il volto del Grande Fratello parve però indugiare per diversi secondi sullo schermo, come se l'impatto che aveva esercitato sulle pupille dei presenti fosse troppo intenso per poter essere eliminato all'improvviso. La donna dai capelli color sabbia, allungandosi al di sopra del sedile che aveva davanti, tese le braccia verso lo schermo e mosse le labbra in un tremulo bisbiglio, nel quale parve di poter distinguere le parole «Mio Salvatore», dopodiché nascose il volto fra le mani. In quel momento tutti intonarono una sorta di salmodia lenta, ritmata, solenne. «GF! GF!» incessantemente, lentamente, con una lunga pausa fra la G e la F. Un murmure sordo e in un certo senso selvaggio, nel cui fondo sembrava di udire il battito cadenzato di piedi nudi. Continuarono a cantare per quasi 30 secondi, seguendo un rituale che si ripeteva quasi tutte le volte in cui l'emozione si faceva particolarmente forte. Si trattava in parte di un inno alla saggezza e alla maestà del Grande Fratello, ma soprattutto di un atto di autoipnosi, di un volontario attundimento della coscienza, raggiunto per mezzo del ritmo. Winston avvertì un gelo alle viscere. Durante i 2 minuti di odio non poteva sottrarsi al delirio generale. Naturalmente cantava come tutti gli altri, era impossibile fare altrimenti. Dissimulare i propri sentimenti, controllare i movimenti del volto, fare quello che facevano gli altri era una reazione istintiva. Ciò nonostante, vi fu uno spazio di un paio di secondi durante i quali l'espressione dei suoi occhi avrebbe potuto tradirlo. E fu proprio allora che la cosa accadde. Per un attimo Winston incrociò lo sguardo di O'Brien. Questi si era levato in piedi, si era tolto gli occhiali e li stava risistemando sul naso con il suo gesto caratteristico. Ci fu tuttavia una frazione di secondo in cui i loro occhi si incontrarono e in quel brevissimo arco di tempo Winston seppe che O'Brien stava pensando le stesse cose che stava pensando lui. Era stato inviato un messaggio inequivocabile. Era come se le loro menti si fossero aperte e i pensieri fluissero dall'uno all'altro. «Sono con te», sembrava dirgli O'Brien. «So esattamente quello che provi, so tutto del tuo disprezzo, del tuo odio, del tuo disgusto. Io sono dalla tua parte». Poi quel lampo di mutua intesa si era spento e il volto di O'Brien era tornato imperscrutabile come quello di tutti gli altri. Questo era tutto e Winston già dubitava che fosse successo davvero. Fatti del genere non avevano mai un seguito. Gli servivano solo a tenere viva la convinzione o la speranza che oltre a lui ci fossero altri nemici del partito. Forse ciò che si vociferava di complotti clandestini era vero, forse la confraternita esisteva sul serio. Nonostante i continui arresti, confessioni ed esecuzioni capitali, non si poteva essere certi che la confraternita fosse solo una favola. Winston in certi giorni ci credeva, in altri no. Prove non ne esistevano, solo tracce incertissime che potevano significare tutto e nulla. Brandelli di conversazione colti di sfuggita, scritte indistinte sulle pareti dei gabinetti pubblici. Una volta gli era addirittura capitato, quando aveva visto 2 sconosciuti incontrarsi, di cogliere in loro un impercettibile movimento delle mani che avrebbe potuto essere un segnale di riconoscimento. Null'altro che congetture, frutto, forse, della sua immaginazione. Era tornato al suo cubicolo senza volgere più lo sguardo a O'Brien. L'idea di dare seguito al loro effimero contatto non gli passò neanche per la mente. Sarebbe stato pericolosissimo. Anche ammettendo che avesse saputo come mettere in pratica un simile progetto, per un secondo, forse due, si erano scambiati un'occhiata strana. Tutto qui. Ma perfino una cosa del genere costituiva un evento memorabile nella vita solitaria e di segregazione in cui si era costretti a vivere. Winston si scosse da quei pensieri e raddrizzò la schiena. Il gin gli stava risalendo allo stomaco. Volse di nuovo lo sguardo alla pagina per scoprire che durante le sue vane fantasticherie aveva continuato a scrivere automaticamente. E non si trattava più della grafia goffa e incerta di prima. La penna era scivolata voluttuosamente sulla carta levigata. Abbasso il grande fratello, abbasso il grande fratello, e così via, fino a riempire una mezza pagina. Non poté impedirsi di sentire una fitta di panico. Si trattava di una reazione assurda, perché quelle parole non erano di per sé più pericolose della decisione iniziale di cominciare un diario. Eppure, per un attimo, Winston ebbe la tentazione di strappare le pagine. Non lo fece, perché sapeva che era inutile. Chi scrivesse o meno, e che scrivesse o meno, abbasso il grande fratello non faceva differenza. Che continuasse o meno a tenere il diario non faceva differenza alcuna. La psicopolizia lo avrebbe preso lo stesso. Aveva commesso quel reato fondamentale che conteneva dentro di sé tutti gli altri. Lo chiamavano psicoreato. Era un delitto che non si poteva tenere celato per sempre. Potevate scamparla per un po', anche per anni, ma era sicuro al 100% che prima o poi vi avrebbero preso. Accadeva sempre di notte. Gli arresti venivano eseguiti sempre di notte. Il risveglio improvviso e violento, una mano brutale che vi scuoteva la spalla, la luce delle torce elettriche che vi abbagliava gli occhi, il cerchio di facce dure intorno al letto. Nella gran parte dei casi non si celebravano processi, né si stendevano resoconti dell'arresto. La gente semplicemente spariva, e sempre di notte. Il nome dell'arrestato veniva cancellato dagli archivi. Ogni traccia di quello che aveva fatto nel corso della sua vita veniva rimossa. La sua stessa esistenza di un tempo veniva negata, quindi dimenticata. L'arrestato era eliminato, annientato. La parola giusta era vaporizzato. Per un attimo lo prese una sorta di frenesia isterica. Cominciò a scrivere, scarabocchiando in fretta. Mi spareranno, non me ne importa nulla. Mi tireranno un colpo alla nuca, non me ne importa nulla. Abbasso il grande fratello, ti tirano sempre un colpo alla nuca, non me ne importa nulla. Abbasso il grande fratello. Si appoggiò allo schienale della sedia, un po' vergognandosi di se stesso, e posò la penna. Un attimo dopo trasalì violentemente. Qualcuno stava bussando alla porta. Erano già qui. Restò seduto, immobile come un topo, nella futile speranza che, chiunque fosse, potesse andar via dopo il primo tentativo. Ma non fu così. Si udì di nuovo bussare. Indugiare sarebbe stata la cosa peggiore. Il cuore gli batteva in petto come un tamburo, ma probabilmente in virtù della lunga abitudine la faccia era rimasta priva di qualsiasi espressione.
1: Avete ascoltato Un libro alla radio.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai

0: Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Benvenuti amici ed amiche di Radio Orizzonti in Blu. Blue Night riapre i battenti come tutti i sabati, anche in questo sabato 20 giugno. Siamo a fine mese, vi abbiamo già accompagnato con tanta musica, tante storie e ancora ce ne saranno. Oggi vi voglio parlare di anni 80, perché negli ultimi anni c'è stata una riscoperta sia musicale che anche per quel che riguarda le fiction. Basti pensare a Stranger Things, che ha riportato in auge, proprio per quel che riguarda la musica, tanti pezzi storici che sono tornati ai primi posti delle classifiche. Uno su tutti, Wuthering Heights di Kate Bush. E siccome gli ospiti che abbiamo sono quelli di quelli importanti, sto parlando del gruppo dance dei Plus Two, che verso la fine degli anni 80, primi anni 90, non tanto in Italia ma quanto all'estero, erano dei propri eroi della disco music dell'Italia, lo disco, insieme a Belen Thomas, storica cantante di Survivor, insieme a Mike Francis, hanno rifatto appunto Survivor, le hanno dato una nuova veste sonora e la loro musica sta tornando a risuonare ovunque, soprattutto sui social, su TikTok, e pensate che un loro pezzo, Melody, su Spotify ha raggiunto nelle viral charts il primo posto in UK e in USA, insomma, quindi tanta carne al fuoco, tanta musica da ascoltare, e torniamo poi indietro nel tempo con un pezzo che però non muore davvero mai.

uno dei cantati nonsense più famosi della storia della musica, insomma, è stata una genialata veramente aver messo questi vocalizzi in un pezzo dance che ancora recentemente è stato inserito nella colonna sonora degli Avengers, e quindi dando nuova vita a questo pezzo, perché sì, gli anni 80 alla fine tornano in qualche modo sempre. Erano anni di televisioni privati, di esplosioni, di grandi varietà del sabato sera, dei primi videoclip che poi entravano nelle case attraverso programmi musicali sempre più seguiti. Anche la pubblicità diventava in qualche modo spettacolo, la moda cambiava rapidamente, i giovani iniziavano a sentirsi parte di una cultura sempre più internazionale. E in Italia, in questo contesto, la discoteca smette di essere soltanto un locale notturno e diventa proprio un fenomeno sociale. Penso a luoghi come il Bandiera Gialla di Rimini, il Peter Pan, e poi verso la fine del decennio degli anni 80 il Cocorico diventa, insieme a tutti gli altri, un punto di riferimento per migliaia di ragazzi. Si balla, si socializza, si sogna. E prima di continuare nei prossimi interventi a parlare dell'Italo Disco, però, una delle regine della musica anche dance di quell'epoca era Miss Ciccone, ovvero Madonna, e questa è la canzone che forse l'ha definita negli anni 80 e l'ha fatta esplodere definitivamente.

Aspetto e voce da Lolita, questa Madonna anni 80, poi ha vissuto varie epoche, Madonna, e ancora si esibisce e ha un successo planetario incredibile, non passa mai di moda, non so come faccia, ma è un caso davvero a parte. Vi ricordo che siete su Radio Orizzonti in Blu, su Y88 FM, ci potete ascoltare anche e soprattutto grazie all'app, siamo sul web su www.radioorizzonti.eu, siamo ovunque. Si parla di anni 80 e fra poco avremo ospite i Plus 2, gruppo dance che ha riportato recentemente in auge alcuni pezzi di fine anni 80, fra cui Survivor, che è il singolo rimasterizzato che è uscito da pochissimo con la voce di Belen Thomas. Questo era un pezzo che Belen Thomas cantava insieme a Mike Francis in arte, appunto Mike Francis, vero nome Francesco Puccioni, che ahimè dobbiamo dire compianto Mike Francis, perché è morto nel 2009, però la sua musica è eterna e si rigenera in qualche modo. Vi voglio parlare però di un cantante italiano che seguiva molto, amava la musica inglese, il Gazebo, che il vero nome, il suo nome era Paul Mazzolini, che è uno dei simboli dell'Italo Disco, grazie a un pezzo del 1983 davvero storico, un successo europeo che dimostrava come l'Italia potesse esportare musica moderna e molto competitiva. Questo pezzo, questa canzone che vi farò ascoltare fra pochissimo, è stata la colonna sonora di più di una generazione, anche grazie ai film dei Vanzina, che ce la mettevano in tutte le varie vacanze di Natale, nelle vacanze estive, dava un sapore, ha dato un sapore diverso, quell'idea di malinconia, dolce malinconia, che ci ha accompagnato nelle feste delle medie, mentre crescevamo, e anche adesso quando la riascoltiamo, insomma, ci prende quel friccicorino. Di cosa si parla? Si parla di Chopin, avete già capito di cosa si tratta. Vi piace Chopin? A Gazebo e a tutti noi di quell'epoca piaceva tanto.

0: Quanti ricordi questo pezzo, e soprattutto questa canzone forse era anche in Sapore di sale, cioè, anzi Sapore di mare, il film dei Vanzina. State ascoltando Blue Night, la notte di Radio Orizzonti in Blu, con Giovanni Nastasi. E torniamo in diretta su Radio Orizzonti in Blu a Blue Night per questa intervista speciale. Sono davvero contento di avere i nostri microfoni uno degli eroi della Latin Dance degli anni, fine anni 80, che ha accompagnato tanti di noi in estati, e non solo in estati, folli. Do il benvenuto a Giorgio Costantini dei Plus 2. Benvenuto Giorgio.
1: Ciao Giovanni. Grazie.
0: Allora Giorgio, parliamo un po' intanto dei Plus 2, perché voglio dire, adesso voi piacete molto, come ai tempi piacevate ai giovani, piacete ancora ai giovani, fra l'altro, perché il vostro target di riferimento, comunque quelli che vi ascoltano, diciamo variano fra i 20 e i 30 anni, che è un piccolo miracolo, ma poi ne parleremo. Voi insomma nascete appunto anni 80, Giorgio Costantini, che sei tu alle tastiere, anche producer, poi le sorelle Bianchi, Antonella e Marina, nomi d'arte di Belen Thomas, che è diventata famosissima ovviamente con Survivor, cantata con Mike Francis, su Sedlo, che è appunto Marina, e poi Renzo Giulian, scusa, alla chitarra, sax e voce, e voi vi muovevate fra italo disco, elettronica e un pop molto melodico. Ecco, un vostro brano, Melody, che appena uscito non aveva avuto un grandissimo successo, adesso grazie a TikTok e alla rimasterizzazione è esploso in una maniera incredibile, e lo dico ai nostri ascoltatori, è arrivato al primo posto in UK fra le viral charts di Spotify, e terzo in USA. Insomma, come spiegate questa rinascita di un brano che evidentemente ha trovato l'epoca giusta, in qualche modo?
1: Devo dire che siamo sorpresi noi stessi. A qualche sentore l'abbiamo avuto dopo gli anni 2000, quindi quando il brano in realtà era già stato pubblicato da oltre 20 anni, perché una serie di DJ americani ci avevano contattato, chi per un'intervista, chi per stamparlo, poi è stato ristampato in vinile e sono state fatte 4 tirature e sono andate esaurite subito. Gli originali dell'83 hanno iniziato a salire di prezzo nel mercato del collezionismo, per arrivare fino a $400. Già avevamo dei campanellini che qualche cosa stava accadendo. Poi diciamo, noi non siamo in Italia, non siamo molto conosciuti, meno dell'1% del nostro pubblico è italiano. Perché all'epoca, nell'83, quando è uscito questo singolo, ha avuto una promozione televisiva, è rimasto sigla, ma il disco praticamente non è arrivato nei negozi, è arrivato con ritardi di mesi e mesi, e quindi insomma c'è stato quello che sarebbe stato definito un flop come vendita.
0: Ma probabilmente secondo me è un fatto proprio di possibilità di mezzi di diffusione. Ai tempi c'era il vinile, poco altro, poi è arrivato il CD, ma adesso grazie a internet c'è una maggiore possibilità di conoscenza e di diffusione, quindi evidentemente si è aperto, sembra molto chiuso il mercato discografico, in realtà forse per generi un po' più come dire internazionali come il vostro, invece questo è il momento giusto per certi versi.
1: Assolutamente, ma poi il mercato è diciamo tutt'altro che chiuso da un certo punto di vista. Pubblicare un disco in quell'epoca era una cosa veramente difficile, trovare una casa discografica interessata, c'erano tutta una serie di complicazioni. Invece oggi non solo è semplice, perché anche un ragazzino nella propria camera può fare un disco, ma poi accade il contrario. Nel nostro caso Melody, quando è esploso su TikTok, noi diventavamo gli spettatori di chi lo utilizzava, cioè abbiamo visto ragazzini magari che hanno fatto un video mentre lo cantavano e avevano milioni di visualizzazioni, quindi c'è stato un capovolgimento da questo punto di vista, ognuno è diventato artista e pubblico.
0: Sì, e questa è una cosa incredibile, perché sentivo anche Gabri Ponte che diceva che quando al cinema ha visto in un film della Marvel gli Avengers utilizzato il pezzo degli FX65 blu per l'ennesima volta e in un contesto in cui non se l'aspettava ed era di fianco a suo figlio, come dire, ha avuto l'orgoglio di non essere più considerato un vecchio barbogio, come dire, ma anzi che quella cosa funzionava ancora. Ed è forse che l'Italo Disco era già avanti ai tempi per certi versi, mi viene da pensare, e che al giorno d'oggi tutto sommato non ci siano così tante idee, perché quello che aveva contenuto e sostanza funziona ancora.
1: Sicuramente, cioè, avevamo ancora una forte linea melodica, avevamo dei suoni facilmente identificabili, in realtà magari era determinato anche dal fatto di avere pochi strumenti a disposizione. Mi ricordo che per riuscire a fare una ritmica lavoravamo giorni e giorni per tentare di distinguerci magari da altri, dal suono di un altro disco, ecco, oppure invece per imitare un qualche artista che magari ci poteva piacere. Noi poi nella nostra nicchia era il primo tentativo discografico e non ricadiamo stilisticamente proprio nella Italo Disco. Abbiamo miscelato nel brano Melody, per chi lo può ascoltare si sentono influenze che vanno da Kate Bush agli All and Oats, sì, altri artisti di quell'epoca, e quindi non è troppo vicino al genere che conoscevamo di Gazebo, di Gary Lowe e di altri artisti di Italo Disco.
0: No, io vi avvicinerei di più invece per anche l'elettronica a un Moroder che però viveva e lavorava all'estero, quindi non c'erano molti esempi dance propriamente in Italia di quel tipo. Ecco, quali erano le vostre fonti? Com'è che avete voglio dire, seguito una strada che appunto in Italia non era molto percorsa in quel periodo?
1: Forse è stato un caso, determinato dal fatto che era la prima esperienza. Io e Renzo da Venezia provenivamo da tutte quante esperienze nell'ambito del jazz, del progressive, del jazz rock, quindi non eravamo tanto orientati verso il commerciale. Al contrario invece Belen Thomas, che all'epoca ancora non aveva lo pseudonimo di Belen Thomas quando faceva parte della formazione iniziale, e su Sedlu, che anche lei non aveva questo pseudonimo, in realtà sono sorelle, sono Antonella e Marina Bianchi, e invece già lavoravano nell'ambito della musica italiana, lavorano come coriste per molti artisti, quindi ci siamo riuniti e forse l'ingenuità, le influenze relative e un insieme di fattori ha fatto sì che creassimo due brani particolari che sono stati appunto il side B del disco, quindi Melody, e c'è anche un retro stop fantasy che viene definito Balearic adesso,
0: il nome
1: di un genere che non esisteva all'epoca.
0: Sì. No, ma mi viene da pensare, mentre tu parlavi e sentivo appunto il vostro background anche da un punto di vista proprio di formazione, che in qualche modo la cultura musicale, il suonare strumenti paga sempre, perché molta della musica che si ascolta adesso in discoteca, con tutto il rispetto per comunque i grandi DJ, molte sono basi e di suonato c'è poco. Invece quello era un periodo in cui la dance era suonata e chi come voi veniva da esperienze diverse, poi il tutto veniva frullato in una sorta di bimbi e veniva fuori questo. Forse anche quello è il segreto, secondo me, di un successo che poi scavalca un po' le epoche. Ecco, veniamo a Survivor, che è da poco uscito con una nuova veste sonora, sempre cantata da Belen Thomas, Antonella Bianchi, che cantava col compianto Mike Francis, la versione spagnola appunto di un brano che era uscito prima in inglese. Ecco, le sonorità erano già moderne per l'epoca, come avete lavorato per renderle ancora più moderne e attuali?
1: Come abbiamo fatto per Melody, abbiamo diviso il percorso in due parti. Tutta la fase di registrazione abbiamo ripreso gli strumenti vintage con i medesimi suoni, programmi, batterie elettroniche, e siamo arrivati fino a completare la registrazione praticamente in un modo molto simile all'originale. Dalla metà in poi invece siamo un pochettino sbizzarriti con molti tentativi e lavorando con le tecniche più moderne perché l'idea era quella di fare invece un missaggio che potesse confrontarsi con le produzioni attuali, che sono molto differenti ovviamente dalle produzioni degli anni Ottanta. Questa era l'idea originaria.
0: Ok, e quindi e ci siete riusciti?
1: Credo di sì.
0: Allora, avete in mente un disco che preveda l'inserimento di altri singoli a cui darete nuova vita, o sono, diciamo così, esperimenti così random in qualche modo?
1: Beh, oramai siamo lanciati nel presente con brani che provengono dal passato e sempre di più si sta affermando l'idea dei singoli. Il mercato è cambiato e la confezione dell'album è un qualche cosa che avviene solamente quando si raggiunge una certa quantità di singoli, quindi al momento diciamo ragioniamo sul più breve periodo e stiamo lavorando su dei prossimi brani in due direzioni opposte, sia su dei brani originali e sia sulla riscoperta di alcuni classici o altre cose che hanno fatto parte del nostro repertorio.
0: Ok, e nell'augurarvi chiaramente, farmi in bocca al lupo per il successo, lo stesso successo che ha avuto Melody per anche Survivor, ultima domanda, vi chiedo se avete in programma dei tour, delle esibizioni, dove vi si può venire ad ascoltare, a sentire?
1: Io penso che sicuramente dal momento che oltre a questo progetto abbiamo le nostre attività e carriere come musicisti, penso che Belen Thomas farà dei concerti con Belen Thomas portando magari anche i nostri brani, i brani della formazione. Gli altri tre elementi della band invece rimarranno nei loro progetti e io in particolare lavorerò su quelli che saranno i prossimi lavori dei Plastù.
0: Ok, noi saremo pronti ad ascoltare e a promuovere tutti i vostri nuovi lavori. Nel frattempo ti ringrazio per essere stato nostro ospite qui a Radio Orizzonti in Blu.
1: Grazie a te Giovanni, è stato un piacere.
0: Era Giorgio Costantini dei Plus 2 e adesso andiamo ad ascoltarci appunto il brano con questa nuova veste sonora, brano storico, Survivor.

0: can do it now, when you can do it.
1: Radio Orizzonti in Blu, Giovanni con voi fino alle 22, si parla di anni 80 e si ascolta musica anni 80. Abbiamo ascoltato però un pezzo che, anche se arriva dalla fine degli anni 80, era precisamente dell'89, è stato remixato, rifatto e riproposto con nuove sonorità. Sto parlando di Survivor dei Plus 2 Abel & Thomas. Però chi è il mito vero di quel periodo, del periodo fine anni 80? È un ragazzone alto, biondo, con la chioma lunghissima, che suonava uno strumento, una sorta di tastiera però di traverso, e faceva impazzire tutte le ragazze, e ha lanciato e ha fatto conoscere un'isola che prima non era così conosciuta. Sto parlando di Ibiza e sto parlando di Sandy Martin, ovviamente. Sandy Martin è un'invenzione vera e propria di Claudio Cecchetto, che ha preso questo ragazzo che manco c'era stato a Ibiza, e sfruttando l'immagine che aveva, e aveva capito che il carisma, la pill, la bellezza di questo ragazzo avrebbero potuto veicolare un messaggio, una narrazione che era pura invenzione. Sandy Martin a Ibiza si è trasferito realmente, però anni dopo il successo che aveva avuto. Quindi, se vogliamo, è diventato il re di Ibiza dopo esserlo stato, diciamo così, virtualmente. Quindi merito soprattutto a Claudio Cecchetto per averci gabbati tutti, ma anche a Sandy Martin per avere incarnato alla perfezione quel modello, quel sogno. Insomma, aveva il physique du rôle per farlo. Fra l'altro è stato anche protagonista nella recente serie su Yacht 883, in cui ha interagito con i protagonisti dell'epoca. Ascoltiamo davvero volentieri questo People from Ibiza, Sandy Martin.

People from Ibiza, e adesso Ibiza, voglio dire, la terra promessa per chi cerca il divertimento, la musica, la libertà. Però il primo a cantare di quest'isola è stata Sandy Martin, senza conoscerla. Questa cosa mi fa ancora ridere. Giovanni Nastasi con voi fino alle 22, Radio Orizzonti in Blu. Stiamo parlando di anni 80, come avrete potuto capire e sentire, e un'altra regina degli anni 80, anni 90, perché il periodo è quello proprio a cavallo fra questi due. Per certi versi si sono toccati e c'erano anche delle similitudini fra gli anni 80 e gli anni 90, anche a livello musicale, e ce li stiamo portando dietro anche adesso. Ogni tanto c'è appunto la riscoperta. Ivana Spagna è stata una delle regine di quel periodo, una che addirittura qui in Italia faceva proprio la guerra a Madonna per ascolti, per fama, e anche negli Stati Uniti era stata reclamata perché aveva il look giusto, la voce pazzesca di Ivana Spagna, che ha tuttora, ma ai tempi veramente la sua vocalità insieme a quelle sonorità erano state davvero di grande impatto. Con Easy Lady e Call Me conquista Italia, Europa, come dicevamo, anche grazie proprio a una presenza scenica notevole. E quindi che canzone ascolteremo? Easy Lady o l'altra? Io direi Easy Lady. Honey, move on now.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Amici ed amiche di Blue Night, siete sempre su Radio Orizzonti in Blu e c'è un ospite molto interessante col piacere di farvi conoscere per chi già non lo conoscesse, Kostya, nome d'arte di Konstantin Gukov, chitarrista, producer, compositore. È di recente uscito il suo nuovo album Drifting Migration, composto da vari pezzi molto interessanti, anche vari fra di loro. Ma sentiamo un po' proprio dalla sua viva voce un po' di sentire, di capire qual è stato il percorso per arrivare poi a questo album. Benvenuto Kostya.
2: Ciao, ciao Giovanni, grazie mille per l'ospitata.
1: Allora Kostya, intanto il nome la dice lunga, insomma tu nasci in quella che non era San Pietroburgo ma Leningrado, giusto?
2: Sì, esatto, esatto. Infatti il nome, sì, da un lato è un nome d'arte, ma in realtà neanche troppo, perché è l'abbreviativo del mio nome, che è Konstantin, e quindi è un nome in realtà piuttosto diffuso nei paesi dell'est. E sì, sul mio passaporto c'è scritto che sono nato a Leningrado.
1: Ok, questo nome fino all'album precedente era anche il nome di un progetto, di una band, più che un progetto solista, di cui facevano parte anche Evita Polidoro alla voce, Giovanni Miatto al basso e Anton Sconosciuto alla batteria, tutti musicisti un po' inclini alla mescolanza di indie rock, jazz, pop, insomma musica elettronica, e quello è stato un album in cui tu non cantavi, vero?
2: Sì, esatto, esatto. I primi due EP, uno si chiama Be Defenseless e l'altro si chiama Negative Over Every, sono entrambi stati registrati con questa formazione in cui sì, io componevo, arrangiavo i pezzi, ma non ero alla voce.
1: Ecco, che cosa ti ha spinto nell'album che è appena uscito, Drifting Migration, a spenderti proprio in prima persona come cantante?
2: Ma allora, è una cosa che in realtà volevo fare un po' da sempre, era un po' un desiderio nascosto e non mi sentivo pronto per farlo, evidentemente, almeno fino a un paio d'anni fa, però ho iniziato a comporre dei pezzi nuovi e in un paio di questi ho provato a cantare, perché mi veniva così abbastanza spontaneo per qualche ragione. E piano piano ho affinato questa cosa, l'ho un po' limata, ovviamente i primi tentativi non erano soddisfacenti, poi insomma la cosa piano piano è cresciuta e fino a quando alla fine mi è sembrato abbastanza quasi logico dover continuare a fare pezzi in cui ci fosse la mia di voce, ecco.
1: Mi sembra di capire che tu sia un perfezionista, perché si capisce già dalla cura della produzione dei tuoi pezzi, e probabilmente secondo me volevi che anche la parte cantata fosse in qualche modo uno strumento perfetto per vuoi dire quel tipo di musica. Secondo me è un po' come lo stesso De André, non amava cantare molto, poi l'hanno convinto a farlo, ovviamente. Infatti tu non ti definivi cantante prima, ma in realtà per chi non avesse ascoltato Kostya, vi assicuro che ha una voce con vari colori che può passare all'acustico, al rock, in una maniera del tutto naturale, quindi vi consiglio assolutamente intanto di ascoltarlo. Ecco, la tua formazione, prego, prego, anzi è tutto, voglio dire, cose che appena ho sentito la voce e soprattutto se ho sentito i vari pezzi mi è balzato subito all'orecchio la varietà appunto del tuo colore, del tuo timbro.
2: La questione dell'autocritica esponenziale, quella vabbè, me la tengo, sono fatto così.
1: Beh, però insomma, purché non sia castrante, l'autocritica è una cosa che fa sempre bene e porta a migliorarsi. La tua formazione musicale nasce dalle cassette rock metal di tuo fratello e poi passi alla chitarra jazz studiando a Siena. Come sei arrivato dalla chitarra jazz, dal metal ai sintetizzatori, alle drum machine?
2: Ma allora, ci sono state tante fasi, chiaramente quello è un po' la prima cosa che penso quando immagino, quando cerco di ricordare il mio primo approccio alla musica, è stato quello, no? Cioè sgattaiolare nella cameretta di mio fratello maggiore e andare un po' a rubare le sue cassette, i suoi CD e ascoltarmeli. Quindi quello era un po' il mio pool, il mio bacino di ascolti, diciamo così, la mia libreria clandestina. E poi piano piano ho cambiato un po' di generi, ci sono stati anche gli Acqua e Backstreet Boys, le medie, per dire, sempre in formato cassetta, tra l'altro. E poi da lì piano piano la cosa si è un po' evoluta un po' con quei gruppi un po' più crossover, diciamo così, no? Quindi Foo Fighters, poi c'è stato il periodo un po' cantautorale con Ben Harper, eccetera. Poi piano piano ho scoperto altri artisti, che ne so, cito spesso Bjork perché è stato un po' una cosa di passaggio, no?
1: Sì.
2: Un po' spartiacque in un certo senso.
1: Che poi anche Bjork è una che ha più anime, partita dal punk per poi arrivare a qualcosa che è totalmente suo in realtà. Ecco, anche questo album ha più anime perché abbiamo l'acustica, l'elettronica, un rock psichedelico in Flight, per esempio, o almeno mi ricorda molto quel rock psichedelico, quasi un po' alla Doors per certi passaggi. Ecco, è stato un parto spontaneo, per così dire, quando hai messo insieme questi pezzi, oppure l'album è venuto così senza un'idea precisa di questo tipo di percorso?
2: No, non ho mai avuto un'idea precisa, se non verso la fine, perché sono tutte canzoni un po' come delle isole, nel senso che sono nate tutte in momenti diversi. A parte forse Flight, che è effettivamente un pezzo dell'anno scorso, ma altri pezzi hanno anche 3 o 4 anni, no? Quindi sì, direi che sono riuniti in un album, quindi alla fine sono riuscito a trovare una quadra e anche un titolo che in qualche modo riuscisse ad accomunarli, ma di fatto non ho ricercato un sound comune. Poi chiaramente nella fase di mix e di produzione proprio finale, chiaramente ho cercato di trovare una linea comune, no? Però direi che sono tutti nati da influenze differenti. Sì.
1: Ecco, che cos'è la Drift Migration che dà il titolo all'album?
2: Allora, Drift Migration è un termine scientifico che descrive la perdita di rotta di un uccello che perde il suo stormo a causa di intensi venti. Quindi questa cosa lo porta a centinaia di chilometri rispetto al posto in cui era diretto, e quindi anche con delle condizioni ambientali e climatiche completamente diverse che deve affrontare, che lo portano a sviluppare delle caratteristiche anche nuove, diciamo così, per da un punto di vista anche evolutivo. È un termine scientifico che però mi è sembrato una metafora interessante per chi magari come me, o in generale, vabbè, nel mio caso è una questione abbastanza circoscritta, nel senso che io sono nato a Leningrado ma sono in Italia da quando ho 2 anni, però al di là della questione geografica è più una questione di forse geografia mentale.
1: Sì, no? È una ricerca di se stessi.
2: Esatto, sì.
1: Ok, ma e quindi cosa ci raccontano le canzoni di quest'album? È appunto una ricerca di sé che esprimi nei testi che scrivi?
2: Sì, diciamo che oltre a questo, più che il processo di ricerca, è più una descrizione delle sensazioni che mi suscitano questa, appunto, questa deriva, diciamo così, no? Che sono spesso sensazioni di straniamento. A volte di apatia, altre volte, diciamo così, emozioni un po' più positive, un po' più costruttive, altre volte sono autodistruttive, quindi è più una descrizione di cosa si prova a sentirsi un po' fuori posto, o comunque doversi adattare a delle circostanze che appunto cambiano un po'.
1: Sì, lo si sente nelle variazioni all'interno della stessa canzone e nel modo in cui tu lo esprimi con la voce, cioè è un album, sono dei pezzi molto emotivi. Non vorrei usare un termine che può sembrare quasi un insulto, è molto raffinato, perché detto, quando uno dice molto raffinato è come dire confinare quasi un'opera in una cosa a sé stante, quando in realtà tutti proviamo emozioni o abbiamo bisogno di lasciarci trasportare un po', perderci.
2: Grazie, un bel complimento.
1: Domanda inevitabile, ci sono tour previsti dove ti si può venire a vedere e ad ascoltare?
2: Allora, questo è una questione che è abbastanza complessa, nel senso che essendo un artista indipendente in questo momento non ho collaboratori dal punto di vista dei concerti, quindi mi devo un po' auto-organizzare. Okay. Per cui sì, quest'estate avrò poche date, sto lavorando più che altro a dei concerti che saranno al chiuso durante la stagione autunnale e durante l'inverno. Più che un tour vero e proprio, saranno molto probabilmente, più realisticamente, delle date sparse in giro per l'Italia. Ecco, sì.
1: Ecco, però tu, immagino che tu sui social pubblicherai nel caso appunto il...
2: Certo, sì, io sono attivo su Instagram e ho anche una newsletter a cui potete accedere, sempre dai link di Instagram, in cui appunto tengo un po' aggiornata la situazione, ovviamente anche rispetto ai concerti che faccio.
1: Perfetto, quindi consiglio ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, di seguirti appunto anche su Instagram, Kostja, che lo dico, che è scritto Kostja, e anche perché è un Kostja fa un tipo di musica eterna, nel senso che ci sono molte derivazioni eccetera, però la riarrangia a modo suo e vi trasporta in un altro mondo, quindi sicuramente vale la pena ascoltarlo e scoprirlo. Grazie Kostja di essere stato nostro ospite qui a Radio Orizzonti in Blu.
2: Grazie a te, grazie mille,
1: in bocca al lupo per tutto.
2: Viva il lupo.

E con Costia si conclude questa puntata di Blue Night. Stavamo andando un po' lunghi, succede a volte. Johnny Astasi, il sottoscritto, vi dà appuntamento a settimana prossima, sempre dalle 21, sempre con Blue Night. Un grandissimo ciao.

0: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: Continua il nostro viaggio musicale attraverso le novità discografiche della settimana. Lo faremo ancora per un paio di settimane, poi come di consueto ci fermeremo per la pausa estiva. Ma siamo qui quest'oggi per parlarvi di musica. Benvenuti a tutti, io sono Gary, con me c'è Gabriele Mileti, che saluto e ringrazio. Lui si occuperà della parte tecnica. Abbiamo 8 tracce da presentarvi anche per quest'oggi nel pieno mood estivo, ma anche oggi riusciremo ad avere una bella miscellanea di generi e un'equa suddivisione tra musica di casa nostra, tra musica nazionale e internazionale. Vince un po' la musica di casa nostra, perché le uscite italiane questa settimana sono state parecchie. Allora cominciamo subito, si inizia come sempre con la presentazione, l'anteprima del prossimo disco in blu 2000 della settimana, che ha visto già il ritorno, visto che già ci siamo occupati del nuovo album di Bruno Mars, ma continua a sfornare ottimi singoli questo The Romantic. Vi parlo meglio tra poco del suo cammino, anche grazie a questo nuovo pezzo che si chiama On My Soul.

0: Irresistibile con queste atmosfere che spaziano tra il soul e l'R&B, un po' come tutto il nuovo album di Bruno Mars. On My Soul è il nuovo estratto da The Romantic, che ha debuttato tra l'altro direttamente alla numero 1 della Billboard 200, pubblicato a distanza dei 10 anni circa dal suo ultimo progetto da solista. Quindi si è preso il suo tempo, diciamo così, ma spesso i grandi artisti lo fanno. Chi se lo può permettere, perlomeno si ferma un attimo, fa quello che vuole fondamentalmente, poi produce buona musica. On My Soul sarà il disco in blu 2000 della prossima settimana, e così abbiamo cominciato questa nuova puntata di Playlist in Blu, che vede un'estate molto particolare. La vede anche grazie a Anna Castiglia, che è una ragazza che io apprezzo tantissimo e continua a fare ottima musica. E in effetti lei ha già vinto la Targa Tenco come miglior album, opera prima, con in questo caso per il disco d'esordio Mi Piace. Ed ora torna questa cantautrice che è davvero apprezzata soprattutto dalla nuova generazione, ma appunto non solo. Vi presento il suo nuovo pezzo, si chiama Miro.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

0: favola, da un quadro timido, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Abbiamo presentato la nuova canzone di Anna Castiglia parlando del suo album d'esordio, di quanto è stato forte e che ha anche vinto la targa Tenco. Ora però questa Mirò è il primo singolo che annuncia il nuovo album, si chiamerà La paura in tasca, e il suo secondo disco uscirà il prossimo 25 settembre. Per quest'estate però abbiamo questo singolo da ascoltare e da riascoltare, secondo me davvero molto interessante. Così come è interessante questo duetto, ci spostiamo dal vincitore di Amici 2024, si chiama Trigno lui, che insieme a Ermal Meta fa un duetto molto appunto interessante, come dicevo prima, per una canzone che parla un po' di tutti noi, se vogliamo. Questa è Irrecuperabile.

Come dicevamo poco fa, il suo percorso ad Amici è stato un percorso di successo, apprezzato anche dalla critica, tra l'altro, sino ad arrivare al 6 maggio 2025, quando ha pubblicato il suo primo EP, A un passo da me, e adesso abbiamo ascoltato Irrecuperabile con Ermal Meta, la terza proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu, le novità in ambito discografico della settimana. Prevalenza di musica italiana quest'oggi, ma c'è spazio anche per andare al di là della manica. Grazie a Ellie Goulding, che torna con il suo nuovo singolo a pochi giorni dall'annuncio del suo atteso sesto album in studio, un nuovo album che si chiamerà I Know Too Much, uscirà il prossimo 4 settembre. Intanto c'è la nuova canzone, Black Prada Dress. I heard what you said.

0: Ellie Goulding e il suo ritorno, Black Prada Dress è la sua nuova canzone. Dicevamo prima che il 4 settembre uscirà I Know Too Much. Da alcuni dei fan, e non solo, è definito già Divorce Album perché affronterà questo disco a livello lirico, soprattutto la fine del matrimonio con il suo ex marito, quindi è molto personale, a volte anche duro, insomma non sappiamo ancora l'entità e non conosciamo ancora i brani, ma abbiamo questa parte che sicuramente non è da poco. Questa è la quarta proposta di quest'oggi. La quinta è molto particolare. Ritorniamo in Italia perché insieme si mettono due amici che condividono tra l'altro la stessa terra d'origine e l'attaccamento per questa terra. Alberto Bertoli, Mirko Casadei, che ci fanno ascoltare questa nuova canzone che non è una semplice collaborazione, ma è davvero un incontro artistico di due amici e non è poco. L'amore in ER, Alberto Bertoli, Mirko Casadei.
1: È passato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato. Siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

beh, Alberto Bettoli, Mirko Casadei, funziona bene questa l'amore in IAR, e giocano un po' sul titolo, questo IAR che è sicuramente emergency room in, per quanto riguarda il pronto soccorso e queste serie fortunate che abbiamo incontrato, e sono sì popolari, ma poi IAR è anche Emilia Romagna, quindi non è una destinazione, è un modo di vivere. Loro stesso, gli autori di questo pezzo, lo hanno dichiarato, Alberto Bettoli, Mirko Casadei insieme, ed è andata via bene. Ritorniamo ad un respiro più internazionale, anzi mondiale, anche se abbiamo qualcosa di italiano, perché esce un inno, la colonna sonora dell'evento sportivo più seguito al mondo. Sapete che ci sono i mondiali, qualcuno ve l'hanno detto, anche se non c'è l'Italia si gioca ovviamente. Quindi nella versione italiana, Andrea Bocelli, David Guetta, Eia, Megan Thee Stallion per questa che è DNA More Than a Game, ed è appunto la colonna sonora dei mondiali 2026.

Ufficiale dei mondiali 2026, cast internazionale per questa canzone, Andrea Bocelli, il nostro Andrea Bocelli dall'Italia ovviamente, il produttore francese David Guetta, la cantante sudcoreana Hey e la rapper statunitense Megan Thee Stallion, insieme appunto a Shakira, quindi a Dai Dai, sono i due inni dei mondiali 2026. Questa la sesta canzone di quest'oggi, la settima è estate, quindi alleggeriamo il tiro. Torna Francesco Renga con una coppiata che in realtà ritorna, quella con Giusy Ferreri, questa è Non Dovrei, Non Dovresti.

Dunque, Francesco Renga quest'anno è stato in gara al Festival di Sanremo e per la serata delle cover ha duettato già con Giusy Ferreri, quindi non è inedito questo duetto, ma questa è la loro nuova canzone, Non Dovrei, Non Dovresti, che ci dà là per presentare l'ultima canzone di quest'oggi, quella con la quale concludiamo questa puntata estiva di Playlist in Blu. Lo facciamo con Tommaso Paradiso, che continua a produrre e a scrivere nuova musica. È un racconto di un amore estivo gassato, così è stato definito, proprio visto che poi il pezzo si chiama Agitare Coca-Cola, che racchiude insomma la tensione di un incontro improvviso che ti fa fare dei film e poi non si sa bene come vadano a finire. Insomma, con Tommaso Paradiso, la sua Agitare Coca-Cola, concludiamo questa puntata di Playlist in Blu, fatta grazie all'apporto tecnico di Gabriele Mileti, che si è occupato di schiacciare i tasti giusti per far sentire la mia voce e soprattutto per far ascoltare le nostre canzoni. Noi torniamo tra 7 giorni, magari ancora insieme a Gabriele, non lo so, per l'ultima puntata di Playlist in Blu. Da Gary è tutto.

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più.

studio, vai a scegliere la poltrona per te. Poi si accendono le luci, ho riaccesa anche la 2, la 3, un sorriso, resta dritta. Pensi che è pericolosa sta soffitta, esploderò come una mia.

terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

andato in guerra, ma la vita non l'ho persa. È andato, è tornato ed è sgomento ciò che resta, nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto

Hai detto t'amo che era primavera, e ci ho creduto e un po' ci credo ancora. Anche se adesso sei troppo lontano, anche se non è più la stessa storia.

C'è il sapore che rimane di una carezza tra chi si è voluto bene. Rosso amarezza è il colore che si ottiene quando si spezza un cuore e piange nelle vene. Cade amarezza forte dalle ciglia piene, più della pioggia va al riparo quando viene. Ma in questa spiaggia dove non si vede il mare, sto rischiando di annegare.

Basta unire i puntini e capisci il disegno segreto. Ma basta vuol dire abbastanza, oppure ho finito. Vuol dire arrivarci col cuore o chiudere il cuore. E dice che poi contro il cuore c'è poco da fare. Un principe che per principio si sogna ranocchio. Giovane pieno di vita che prima era vecchio. L'amore è un po' questo, è la luna che guarda la terra dal basso. E il bello del resto è che tutto alla fine è comunque successo. Ho unito i puntini al mattino per darmi un tramonto. Le briciole di pollicino

un principe che per principio si è fatto ranocchio. Però a un certo punto c'è un punto che poi cambia tutto. L'amore è un po' questo, è la pioggia che sale dal basso. E il bello del resto è che il resto alla fine si bagna lo stesso. Ho unito i puntini a mia madre per l'uomo che sono. Le note alle notti e la musica ai testi che scrivo. Le fate, le streghe, le donne più belle che ho amato. E con quelle inventate già nude

e che basta unire i puntini tra il primo e la fine. E dopo comincia di nuovo, ma è un'altra canzone.

E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: I migliori sono tutti matti.
2: Matti?
1: I migliori sono tutti matti.
2: Matti.